Siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Non potevamo che passarci una Jun per il CE. Però andiamo subito avanti perché oggi siamo incazzati e incazzatissime. Dalla Spagna alla Francia. Ma anche qui in Italia sta continuando la repressione.

0: come per i fatti di Torino oggi, un sacco di perquisizioni in tutta Italia per il corteo del 31 gennaio per Ascatasuna. Ci passiamo una prima giunta proprio un po' per l'appunto incazzati e incazzate. Ma sempre nello stile di Radio Onda Rossa, sempre sentendo l'onda. Voi la sentite l'onda? La devi sentire l'onda.
1: Energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.

Proposé à Priscilla. We are so full of trouble.

0: So many trouble. Origine se Brasil, introduciamo la prossima giornata con un altro jingle che abbiamo trovato negli archivi della radio. Questo jingle si chiama Lancio di bottiglia.
1: Il lancio delle bottiglie incendiarie con consigliari per sé schiavi sembra sia stato il segnale. Il lancio delle bottiglie incendiarie con consigliari per sé schiavi sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
2: Radio Onda Rossa.
3: La voce
4: della cultura antagonista.
0: Per Asca, per Torino.
5: Il corteo, dopo aver raggiunto Rondò Rivella da Corso San Maurizio, ha svoltato a destra in corso Regina Margherita, cambiando percorso rispetto a quello concordato con la questura. Sono comparsi in testa al corteo decine di uomini vestiti di nero a volto coperto, che sono avanzati lanciando torce e fuochi d'artificio contro la polizia, che ha risposto con un pistolaccio di lacrimogeni. Qua l'aria è respirabile, non si vede nulla.

E sai, la prossima va sempre per i compagni e le compagne vittime della repressione che c'è stata quest'oggi. Per il corteo del 31 gennaio per Ascatasuna. Ci sarebbero un botto di cose da aggiungere e da dire, ma basta il titolo della canzone PSM.

perché si parte insieme e si ritorna insieme per le 19 persone per le quali sono state richieste delle misure cautelari per i fatti del 31 gennaio relativi alla manifestazione per Ascatasuna a Torino. Non lasciamo soli nessuno.

E siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. La trasmissione che state ascoltando è fondamentale. Ci passiamo un'ultima per Torino, per Ascatasuna. Un pensiero va anche ai compagni e alle compagne della lotta in ottavo, lotta nella quale abbiamo visto che è possibile unirsi e ne abbiamo tantissimo bisogno in questi tempi. Voglio più unione, più amore. Bella.

0: Ed è proprio come canta Giorgio, quel mucchio di persone, pare pronto a fare la guerra per il posto più bello sulla terra. E combatteremo sempre per i nostri spazi. Andiamo avanti con una ciunna che ci hanno fatto conoscere dei compagni dei licei, i licei che sono in fermento anche qui in Italia in questi giorni. E ci passiamo questa ciunna e poi ci facciamo una chiacchieratina. Bella per i guaglioni, senza risentimenti dei vecchi, spazio a loro.
1: Novembre, dicembre, tempo di mobilitazione. A me interessa poco, vado sempre a lezione. Poi arriva lei col megafono acuto, uno sguardo.

0: Original DJ Graf. La giornata si chiama A Pizzo. Ed era da un po' che non facevamo la rubrica. Sempre negli archivi di Radio Onda Rossa abbiamo trovato un vecchio jingle di un infame, come si dice a Roma, ciocchino. Te spieda lontano, te spieda vicino. Che è? Diceva, cioè, che in radio ce l'ascoltiamo.
1: A Sant'Andrea di Conza c'erano un gruppo di ragazzi di una radio romana che penso tuttora esiste.
2: Che era?
1: Lo posso dire?
2: Sì.
1: Onda Rossa.
2: Onda Rossa, no, se avete detto media se ti saremmo...
1: No. Possiamo... erano spirati dentro un vecchio convento o qualcosa del genere. E la sera si andava lì e il fumo si tagliava proprio con il coltello, quindi proprio
2: aria, intendiamo.
1: Sì, fumo, sì, vabbè, fumo dell'aria, sì, fumo.
2: Grazie.
0: Ciao infame. Nuvole di skunk.
3: Nuvole di skunk, nuvole di skunk, nuvole di skunk, e fa morvento che muoio.

Maestà S1, big up. Ci siamo su una di qualche tune, ricordiamo oggi un sacco di perquisizioni in giro per l'Italia, sono state richieste, ci sono 12 richieste di misure cautelari per i fatti del 31 gennaio relativi alla manifestazione di Escatasuna. Comunque è un momento storico di fermento generale dalla Spagna vicina, per non andare lontani, alla Francia, dove stiamo vedendo ciò che sta accadendo. Ricordavamo prima che anche i licei qui in Italia, a Torino, a Roma, per quanto ne abbiamo contezza, si stanno mobilitando. Oggi in Calabria, in Basilicata, ci sono un sacco di blocchi stradali in atto da parte degli agricoltori e degli autotrasportatori. E in tutto questo clima generale il nostro pensiero va ai compagni e alle compagne francesi che spesso ci mostrano la strada.

contro la violenza della polizia, contro lo stato di polizia, abba l'età policiera.

0: Siamo sempre sugli 87,9 di Radio Onda Rossa, la trasmissione che avete ascoltato è fondamentale. Un saluto a tutte e tutti quelli all'ascolto, un saluto soprattutto alle persone private della propria libertà e un buonanotte ai compagni e alle compagne francesi. Bella.
1: Grazie.

0: Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
1: E ti vengo a cercare
0: sugli 87.9 in FM.
1: Perché mi piace ciò che pensi e che dici.
0: Radio Onda Rossa.
1: Mi spinge solo ad essere migliore con più volontà.
0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.
1: E ti vengo a cercare perché sto bene con
0: Radio Onda Rossa.

0: Fateci sentire cosa è accaduto il 24 maggio.
1: Beh, lasciamo perdere.
0: No, lasciamo perdere affatto. Fateci sentire cosa è accaduto il 24 maggio.
1: Ma così, su due vite, davanti a tutta questa gente.
0: Bravo, proprio davanti a tutta questa gente che è qui per questo.
1: Beh, io sono anche un po' rauco.
0: Non importa.
1: Ma lo so anche lui, sta.
0: Ma volevo sapere io! Non allora, fatemi sentire il 24 maggio!
2: Vabbè. L'esercito va arrestato per raggiungere la frontiera e far contro il nemico la barriera.
3: Il 24 maggio.

and weird fishes.

0: E torniamo in voce sugli 87.9, sono le 11.55 sempre del 10 ottobre e siamo in linea con Susanna Meglietti di Antigone. Ciao, ci senti?
1: Sì, vi sento, un saluto anche agli ascoltatori.
0: Eccoci, e quindi niente, ti contattiamo per parlare insieme, per insomma fare un commento anche breve ma diciamo sostanziale sulla notizia di cui ho dato conto anche in rassegna stampa, cioè su quello che ha dichiarato Pete Hegseth, che porterà in diretta streaming la fucilazione, quindi l'esecuzione della condanna a morte
1: Nidala San, grazie, per la strage di Fort Hood, esatto, del 2009. Sì.
0: Esatto, mi sta sfuggendo il nome in questo momento e mi scuso, ma che è veramente, diciamo, ieri quando è stata data notizia ha veramente gelato il sangue e in effetti oggi è sulle prime pagine di tutti i giornali, visto diciamo insomma l'enormità della situazione. Leggevo che anche in America ovviamente ci sono stati vari distinguo, sia

0: Sono un po' buttato, però in effetti come concetto dall'Iran gli USA volevano esportare democrazia, ma hanno importato questa modalità. E quindi niente, ti chiedo un po' di condividere, di parlarne anche dal punto di vista ovviamente di un'associazione come la vostra Antigone, che si occupa da anni di detenuti e di carceri.
1: Ma guarda, non c'è bisogno di essere un rappresentante di Antigone per essere veramente, non lo so, indignato è una parola troppo debole per quello che sta succedendo. Negli ultimi tempi, ogni volta che accade qualcosa, la sensazione è quella di dire: oddio, ma anche questo si è potuto fare, anche questo pezzetto di illuminismo, di democrazia, di razionalità abbiamo potuto smantellare. Beh, questo sarà l'ultimo gradino, e poi invece arriva un gradino più profondo. Questo era quello insomma di Pete Hegseth, che è diciamo l'equivalente del nostro ministro della difesa, no? Però da un annetto si chiama ministro della guerra negli Stati Uniti, insomma, anche questo è significativo. È l'aver varcato l'ultimo dei limiti, la spettacolarizzazione della morte, la spettacolarizzazione della violenza. Era qualcosa che accadeva nel Medioevo, no? Nel Medioevo, insomma, per secoli è stato così. C'era un processo, diciamo, privato e molto poco garantito, le persone venivano condannate con grande approssimazione, grande facilità, e poi c'era invece una pena pubblica esibita sul corpo del condannato, sulla pubblica piazza. Poi con l'illuminismo e con il diritto moderno abbiamo capito che la convivenza umana richiedeva altro, richiedeva proprio una inversione di questi due parametri, e quindi un processo pubblico perché doveva essere controllabile, ci doveva essere un controllo sociale diffuso sull'applicazione di leggi ben chiare, consultabili da chiunque, quindi un processo pubblico e poi invece una pena nascosta agli occhi della società, perché non bisogna basarsi sulla pubblica gogna, no? Ecco, invece qui siamo tornati veramente al Medioevo, un Medioevo che poi si è visto non servire, perché negli Stati Uniti abbiamo un tasso di criminalità enorme, abbiamo un tasso di omicidi che stanno intorno al 5-6 ogni 100.000 abitanti, in Italia è 0,5, cioè oltre 10 volte tanto. Quindi lo sappiamo, la storia ci ha insegnato che la pena di morte non serve a niente. È qualcosa di atroce, lo sapeva Beccaria, lo aveva scritto lui, aveva scritto: la pena di morte non è un deterrente e la pena di morte viola il patto sociale, perché nessuno sarebbe disponibile a mettere nel paniere della convivenza comune la propria stessa vita. Quindi veramente abbiamo fatto con questo annuncio statunitense un salto indietro di 10 secoli.
0: Sì, assolutamente, e appunto poi non sono tante le nazioni al mondo che ancora la praticano, come l'Afghanistan, l'Iran o la Corea, ma appunto nella spettacolarizzazione della violenza c'è, io trovo, qualcosa di veramente profondo e che rientra un po' in quello che sta facendo Exet e che sta come sta costruendo il nuovo esercito che lo vuole fatto da giovani atletici maschi ai tanti e soprattutto pieni di testosterone, e per il quale ha programmato appunto anche delle le analisi.

0: analisi e degli integratori, delle iniezioni. Insomma, tutto questo mi sembra rientrare veramente in un quadro folle che ribalta, come dicevi tu, tutta la nostra storia e quello dove eravamo arrivati, e sembra che basti l'intervento di poche persone per tornare veramente di tanti tanti anni indietro, ma anni indietro in una concezione proprio completamente diversa dello stare insieme, della condivisione, dell'espressione delle opinioni e del regolare comunque i rapporti interni, appunto, fra le persone. E questo, come dicevi tu, appunto, lo ritroviamo in questa situazione, anche se non è detto che poi effettivamente si farà, ma è programmata già per il 3 dicembre, e quindi questo comunque è un qualcosa di molto, molto reale, molto pratico, che anche solo, insomma, che entra nelle vite delle persone. E volendo, c'è il tema molto americano che qualcuno anche sollevava, chissà che pubblicità metteranno prima e dopo.
1: Guarda, su questo non mi pronuncio, però sì, come dicevi tu, bastano poche persone per cambiare tanto questo fatto dell'esercito del testosterone. Insomma, è assolutamente in linea con l'amministrazione Trump. Insomma, ricordiamo le crociate fatte contro l'handicap fisico, ricordiamo quelle cose simboliche, no, che ha voluto proibire nei documenti pubblici l'uso del carattere di scrittura, che facilitava le persone, sì, con insomma alcuni
0: dislessia,
1: tipi
0: assolutamente
1: dislessia, eccetera. Quindi dobbiamo essere una umanità bianca, maschile, macista, sana e forte. Sorprende come davanti alle follie che abbiamo visto fare a Trump negli ultimi anni, diciamo, un paese come gli Stati Uniti d'America, dalla lunga tradizione democratica, poi non abbia avuto gli anticorpi. Cioè, questo è qualcosa che a me ha sorpreso profondamente, non abbia avuto gli anticorpi di fronte a Trump 2, perché il primo governo Trump ha sondato il terreno, diciamo, però non ha fatto le follie del secondo governo Trump.
0: Assolutamente, sì.
1: Davanti a Trump 2, che un paese come gli Stati Uniti non abbiano avuto gli anticorpi per difendersene. E speriamo in queste elezioni di midterm che qualcosa dicono. Noi, tra l'altro, io sono appena tornata dagli Stati Uniti perché sono andata a partecipare a quel fantastico raduno di attivismo e di musica che è stato il Power to the People Festival, organizzato lo scorso sabato da Tom Morello nel Maryland, con Bruce Springsteen, John Baez, i Foo Fighters, i Public Enemy, c'erano tutti, e tutti, proprio il messaggio era, loro erano insieme a tantissime associazioni di società civile americana, e il messaggio era: ognuno di noi può fare qualcosa, cioè la democrazia siamo noi, possiamo ribaltare la situazione degli Stati Uniti. E infatti era, diciamo, un aiuto al voto che voleva essere questo concerto. Andava a finanziare, perché negli Stati Uniti non è come in Italia, che, diciamo, ti arriva la cartella elettorale a casa e tutto facile, cioè tu non devi fare niente. Negli Stati Uniti sei tu che ti devi andare a iscrivere alle liste elettorali per poter votare, e spesso questo procedimento è burocraticamente difficile. Quindi quello che succede nei fatti è che poi spesso non vanno a votare le fasce più marginali, le fasce più povere che hanno più difficoltà a muoversi nella burocrazia, ma anche i giovani, per esempio, i più giovani. E quindi ci sono molte associazioni che ti aiutano proprio ad andare a votare. Quindi questo era il messaggio. E devo dire che lì ho visto un'America meravigliosa. Ce la farà questa America a farsi sentire? Perché queste elezioni di midterm saranno veramente, ci atterranno il mondo col fiato sospeso.
0: Eh sì, è così. E quindi va bene, ti ringrazio molto per il tuo commento, per la tua testimonianza, e ci sentiremo in futuro, anche vediamo come prosegue questa vicenda, e teniamola d'occhio, insomma.
1: Purtroppo non potremmo fare a meno di farlo. Grazie a voi e buon lavoro.
0: Grazie a te.

0: E allora torniamo in diretta sugli 87.9 modulazioni di frequenza. Iniziamo con le varie corrispondenze della mattinata e abbiamo una corrispondenza da Milano. E, ciao, ci sei? Ci senti?
1: Ciao, sì, ciao, sono Michele del Centro
0: Eccoci.
1: Sociale Lambretta.
0: Perfetto. E, quindi ovviamente ti chiamiamo per raccontarci una situazione che si è verificata stamattina, ma ovviamente ha radici più lontane. Però ti lascio la parola e raccontaci tu il contesto e quello che è successo e quello che avete fatto voi questa mattina.
1: Grazie mille, ciao a tutte le ascoltatrici, ciao a tutti gli ascoltatori, sono Michele, un compagno del Centro Sociale Lambretta. Siamo a Milano, in via Rizzoli, una via della periferia nord-est milanese, dove nel nostro spazio sociale, il Centro Sociale Lambretta, ci occupiamo di attività di mutualismo e di supporto alle persone che vivono nel quartiere. 2 giorni fa l'europarlamentare Silvia Salvone, vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, hanno chiamato un presidio per protestare contro i centri sociali e per, secondo le loro parole d'ordine, ridare la città agli onesti cittadini. Si tratta di una provocazione fatta proprio il sabato, uno dei giorni in cui svolgiamo le nostre attività di mutualismo a supporto del quartiere. Hanno chiamato questo presidio militarizzando questa zona della città, c'è stato un ingente spiegamento di forze di sicurezza, la via, che è una grossa via che serve una fetta della città, è stata completamente chiusa e cronsennata e c'erano di fatto poi alla fine più rappresentanti delle forze dell'ordine che militanti del loro partito politico. In realtà noi non abbiamo fatto niente di diverso che quello che facciamo tutti i sabati e quello che facciamo altri giorni della settimana. Abbiamo continuato con le nostre attività di mutualismo, le nostre attività a supporto del quartiere, estendendo la colazione sociale che organizziamo tutte le settimane per gli abitanti del quartiere e chiedendo a tutte le persone di venire a vedere quello che veramente si fa qui. Supporto alle persone in povertà alimentare, supporto alle persone con problemi abitativi, distribuzione di pacchi alimentari e creazione di momenti di socialità. In un momento in cui il tessuto sociale delle periferie della città è sempre più disgregato e ci sono problemi ben più gravi e che rappresentanti politici, peraltro di governo, non trovano il modo di affrontare se non con questa provocazione, ecco.
0: Ebbene, sì, ti ringrazio del quadro e della descrizione, ma ci vuoi far arrivare un po' di più perché appunto da altra città, quello che, come la state vivendo, la pressione appunto della Sardone sul territorio, insomma.
1: Diciamo che si tratta di un inizio veramente strumentale di campagna elettorale. Silvia Sardone è stata identificata come possibile candidata sindaco per la Lega alle prossime elezioni comunali di Milano e l'unico modo di immaginare di affrontare i problemi della città è stato quello di opporsi alle iniziative dal basso e di protestare contro una serie di iniziative che noi mettiamo in atto per supportare le persone in povertà, per supportare le persone in difficoltà. E quindi venire a provocare davanti a uno spazio sociale che continua a riempire i buchi che le istituzioni non sono in grado di tappare. In realtà la partecipazione della loro iniziativa è stata veramente scarsa. Se avrete modo di vedere foto e video, vi renderete conto che ci saranno stati massimo una trentina di partecipanti alla loro iniziativa e la risposta invece popolare è stata ampia. Noi eravamo 500-600 persone, tutte strette intorno al nostro spazio e tutte dedite a continuare a fare quello che facciamo normalmente, aprire spazi di socialità, offrire spazi di risoluzione dal basso dei problemi delle persone.
0: Benissimo, ti ringrazio molto per questo racconto, per questa testimonianza e quindi niente, grazie ancora e buona
1: Grazie.
0: lotta.
1: Grazie, grazie mille. Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica, i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: E torniamo in voce sugli 87.9, abbiamo una chiamata, una segnalazione di un'iniziativa. Pronto, ci sei?
1: Sì, eccomi, ciao a tutte e tutti, stiamo chiamando qui dal mercatino di San Barnaba vicino Filarete per questa iniziativa, tra l'altro diciamo proposta dall'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, accolta poi dalla Rete Nazionale Antipsichiatrica per un po' protestare durante questa giornata mondiale della salute mentale, la cosiddetta salute mentale. Stiamo volantinando qui, ci sono degli opuscoli anche scritti e prodotti dai cosiddetti pazienti, e in contemporanea ci sono varie iniziative in diverse città italiane. E, tra l'altro, in contemporanea c'è alla Cittadella Universitaria, piazzale Aldo Moro 5, nell'aula Odeion, è un incontro sulle neurodivergenze organizzato da Neuropeculiar, a cui partecipa anche l'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, in particolare con degli interventi oggi pomeriggio alle 16.30, e una mostra fotografica che anche questa prodotta da chi la psichiatria se la vive quotidianamente sul proprio corpo e non solo, che rimarrà lì insomma aperta anche dopo questa giornata, queste due giornate mi sa che sono oggi e domani. Intanto se posso leggo un attimo il volantino che stiamo distribuendo, che magari chiarisce molte cose. Giornate della salute mentale di protesta, il pianto dell'impiccato, l'ospedale mi dà il buongiorno, 8 camici bianchi mi fissano e mi osservano mentre il collo rosso si avvicina con una siringa. Penso, sono legata e ora mi bucano. Poesia di Jacqueline Mezzalana. Il 10 ottobre si celebra la giornata mondiale della salute mentale. Con questa protesta si vuole mettere in chiaro che chi organizza e presenta questi eventi fa finta di non vedere il vero volto della psichiatria. Contenzioni chimiche e meccaniche, TSO, trattamenti sanitari volontari che si rivelano obbligatori, false diagnosi, ritorno all'elettroshock, iniezione depot mensile obbligatoria, amministratori di sostegno, reparti chiusi. La psichiatria da sempre reprime e assoggetta le donne e le persone non conformi dal punto di vista del genere per conto del patriarcato, violentandone l'intelletto, la vitalità e la sessualità. Il corpo è stato ed è ancora il nostro luogo del politico. Il manuale diagnostico, l'ISM, nelle varie edizioni è riuscito a produrre diagnosi per ogni manifestazione di malessere o diversità degli individui, definendo patologica ogni espressione e comportamento non conforme alla società capitalistica. Carcere e psichiatria sono due facce di una stessa medaglia, quella repressiva, che in carcere e CPR si fondono e si rafforzano reciprocamente, con confini sempre meno netti. Ne sono esemplificativi anche progetti umanitari per la salute mentale, gli enti occidentali e israeliani in Palestina. L'obiettivo è quello di portare il carcere nel manicomio e il manicomio nel carcere. I nomi, i luoghi sono cambiati, le funzioni sono le stesse. La follia, governata in questi tempi, continua a essere sottratta alla vita. Questi sono appunto il volantino, sono il nostro modo di porci in questa giornata. Sì. Partecipo all'Assemblea dei Permanente Pazienti Psichiatrici, noi qui siamo in non tanto precisi con senza numero e anche il resto insomma dell'Assemblea della Rete Nazionale Antipsichiatrica. Che io questo è tutto quanto posso dirvi da qui.
0: Benissimo, ti ringrazio molto, ti ringrazio anche di questa lettura, anzi ti chiedo se mi è sfuggito, se la potete inviare anche a ondarossa@ondarossa.info, così
1: assolutamente
0: la pubblichiamo.
1: Sì.
0: E va bene, grazie, e buon proseguimento di
1: giornata. Grazie, e anche a voi, ciao,
0: grazie, a presto. Ciao.

0: per identificarmi come esperto. Poi vorrei dire qualcosa come semplice cittadino e userò il cappellino bianco, ok? Allora, vorrei dire quattro cose sul problema energetico associato ai data center e all'intelligenza artificiale. Primo punto, c'è intelligenza artificiale e intelligenza artificiale. I modelli specializzati, quelli che ci permettono di produrre risultati importanti, per esempio in medicina, hanno una dimensione, un consumo energetico che è circa 10.000 volte inferiore a quello dei modelli di intelligenza artificiale usati per fare video che finiscono su TikTok, tanto per dare un'idea. Secondo punto, l'evoluzione e l'espansione degli usi di intelligenza artificiale procureranno un miglioramento dell'efficienza energetica, ma un aumento dei consumi, per cui è previsto che i consumi elettrici associati ai data center duplicheranno da adesso al 2030 e triplicheranno fino al 2035. Terzo punto, come genereremo questa elettricità? Dicono rinnovabili, impianti nucleari e combustibili fossili, gas naturale. Possibile, la realtà oggi che i grossi data center negli Stati Uniti vengono tutti alimentati da impianti termoelettrici che usano gas naturale. E quindi vengo al quarto punto, le emissioni di anidride carbonica e di gas serra dai data center aumentano significativamente nei prossimi 5-10 anni e quindi sono in controtendenza rispetto a quello che ci serve per raggiungere la neutralità carbonica. Questi sono dati e adesso passo alle opinioni. Vorrei esprimere quattro preoccupazioni che io ho come appunto semplice cittadino. La prima ha a che fare con l'impatto dei data center sull'ambiente e sul territorio, e qui devo dire che il lavoro dei comitati è veramente egregio, come ha detto anche Enrico prima, lo studio che viene fatto sui documenti per cogliere i punti critici. Il secondo impatto che mi preoccupa molto è sulla società, sul mondo del lavoro, sul sistema educativo, sui meccanismi democratici e in generale un effetto deumanizzante sulla nostra società, come anche il Papa ha sottolineato nell'enciclica uscita a maggio. Il terzo motivo di preoccupazione è che a me sembra che intorno all'intelligenza artificiale, quindi il data center, si sta creando a livello globale una concentrazione di potere tecnologico, economico, politico e militare senza precedenti e tra l'altro con la nostra società e i mezzi di comunicazione che hanno elevato i protagonisti di questo mondo a sorta di futurologi, persone che ci dicono come dovrà essere il nostro futuro, con l'impunità di fare discussioni veramente oscene su qual è la percentuale di rischio che l'intelligenza artificiale porterà all'estinzione dell'umanità. No? E infine il quarto motivo di preoccupazione è che i politici, il sistema economico, finanziario sta dicendo che questo è quello che bisogna fare, senza confrontarsi con le preoccupazioni, i dubbi che vi ho menzionato velocemente e che sono quelli su cui i comitati lavorano. Quindi la mia conclusione, e vi ringrazio per la possibilità di esprimermi qua, è che il lavoro che viene fatto in questo ambito con l'obiettivo di fare una moratoria, di andare nella direzione di uno sviluppo razionale e anche trasparente di queste soluzioni tecnologiche è la cosa giusta da fare. Grazie mille.
1: Grazie professore.

0: di Bergamo a Treviglio, dove c'è un grossissimo progetto di data center, a fare un'assemblea pubblica. I cittadini lì erano ignari di quello che stava succedendo sul proprio territorio, ma la piazza, cioè la sala, era piena. C'erano più di 200 cittadini che sono venuti a sentirci. E anche nella provincia di Bergamo sta nascendo effettivamente una rete di comitati contro i data center. E lo dico perché quello che ci ha spinto in questi mesi è uno studio continuo di tutti i progetti per capire realmente quello che è il progetto reale che si vuole fare della Lombardia, ma ancora di più di tutta l'Italia. Un progetto che non abbiamo paura a dirlo, che è un progetto di colonizzazione digitale a tutti gli effetti. Sono i dati che ce lo dicono. Non è ammissibile che il 90% delle aziende che stanno investendo nei data center sono aziende americane. Non c'è nessuna strategicità in questa questione. Sapete una cosa? Che lasciando in mano agli americani, scusate il francesismo, gli americani ci terranno per i coglioni.
1: Bravo!
0: E lo dico senza paura di dire queste parole. Perché saremo ricattabili, come lo siamo sempre stati in questi anni. Prima con l'energia eravamo ricattabili. Col lavoro siamo sempre stati ricattabili e adesso con la questione della digitalizzazione dei dati saremo ricattabili. Qua non c'è la consapevolezza della classe politica italiana di prendere una decisione seria per la popolazione italiana.
1: Bravo!
0: E quindi, amico, noi siamo solo la punta dall'inizio di questa mobilitazione e non ci tireremo indietro. Qua non serve andare a mettere delle piccole pezze a questo progetto. Qua serve qualcosa di più e l'abbiamo detto in questa moratoria. Fermiamoci, stoppiamo tutti questi investimenti e facciamo un piano nazionale strategico, un piano che sappia effettivamente capire quanti data center servono per l'Italia e per la popolazione italiana. Se non si fa questo non potremo andare avanti. Ci troverete sempre dall'altra parte della barricata e manterremo sempre la nostra autonomia dalla barricata. Non c'è la possibilità di un compromesso su questo. Qua c'è di mezzo il futuro dell'Italia, il futuro di noi e il futuro delle future generazioni. C'è di mezzo la questione ambientale, c'è di mezzo la questione sanitaria, c'è di mezzo la questione sociale, c'è di mezzo anche la questione
1: agricola, agricola, l'agricoltura,
0: la questione anche agricola. Sono veramente tante le questioni che ci stanno dietro alla questione dei data center e l'abbiamo dimostrato con i nostri studi. Sapete, fino a 6 mesi fa tutte le valutazioni ambientali venivano fatte come se non ci fosse un domani. Abbiamo visto amministrazioni di qualsiasi colore politico approvare il data center in mezzo alle abitazioni, in piena fascia di rischio idrogeologico del fiume Lambro. Ne abbiamo viste di tutte, di cotte e di crude. E noi ci siamo messi, li abbiamo studiati, li abbiamo scovati e ora il Ministero si accorge che ci sono dei problemi. E ora la Lombardia si accorge che ci sono dei problemi. E ora vediamo dei sindaci, penso al sindaco di Rho, no? Che è stato uno dei promotori dei sindaci per il data center, che rilascia ieri un'intervista dicendo no, forse c'è qualche problema perché sono troppi. Ma dove eravate? Dove eravate? Eravamo altri tempi che denunciavamo questa cosa. È il rispetto della politica nei nostri confronti che deve arrivare. Il fatto che ci riconoscano come soggetto in grado di fare gli studi e le osservazioni.
1: Esatto.
0: La nostra rete è una rete composta dal basso, è una rete orizzontale, non abbiamo dei colori, è una rete che nasce dallo studio, che mette insieme tante personalità e anche molte professionalità. è una rete che per questo ha dato la sua forza. Ho conosciuto tanti nuovi amici e compagni di battaglia in questa cosa, fisici, dottori, ingegneri, chimici. Questa è la nostra forza, cosa che la classe politica non è stata in grado di dimostrare e che ha calato totalmente i pantaloni durante gli investimenti americani. Quindi non possiamo permettere questa colonizzazione e dico forza subito con la moratoria, ritornare nei territori con le firme e andiamo avanti finché vinciamo questa battaglia.

0: Con salvo nel cuore, libere tutte e liberi tutti. Sina!
1: Ghammi tu bohrob.
2: E ci spostiamo adesso brevemente in quel di Bruxelles, continuiamo a parlare delle mobilitazioni studentesche, in particolare contro tutti i tagli al mondo dell'istruzione e del welfare sociale che vanno ovviamente a profitto delle economie di guerra e securitarie. In Belgio il ministro della difesa aveva già proposto quest'estate di creare dei campi di raddrizzamento per i giovani e le giovani rivoltose, e addirittura si era riparlato del servizio militare obbligatorio per le generazioni più giovani e di vietare TikTok. Dal 1 ottobre si riaccendono i dibattiti, appunto, anzi scattano direttamente le misure altamente repressive per le giovani generazioni che anche in Belgio si sono mobilitate con dei blocchi delle occupazioni scolastiche e delle chiamate a manifestare, e in particolare, dicevamo, per chiedere il reinvestimento nell'insegnamento e l'uguaglianza di accesso. Ci sono infatti disuguaglianze strutturali anche in Belgio con cui il governo attuale di destra Arizona decisamente non ha intenzione di fare i conti, e in questo mare di criminalizzazione delle persone più giovani si è assistito a a un livello estremamente violento dello scontro, dicevamo, in particolare dal 1 ottobre, fino al punto che sono state arrestate diverse persone minorenni, in particolare 5 studenti, giovani studenti dei licei, degli istituti secondari superiori. Sono stati posti in arresto giudiziario, una persona ha ricevuto un fermo amministrativo e 2 di queste addirittura sono state direttamente sbattute in l'equivalente delle prigioni minorili, i PPG, con l'imputazione di aver dato fuoco a un monopattino e di partecipare alla degradazione di uno stabilimento scolastico. Soltanto una di queste 2 persone imprigionate, minorenni, è stata oggi liberata. Il 2 ottobre erano state chiuse le scuole preventivamente proprio per cercare di limitare l'organizzazione di nuove manifestazioni, che però nel frattempo si sono diffuse da Liegi in Wallonia, Charleroi, Tournai, altre città importanti del Belgio, fino a un nuovo innalzamento della violenza questo martedì, tra martedì 5 e mercoledì, lunedì 5 e martedì 6 ottobre. Diverse migliaia di studenti e giovani hanno bloccato le scuole, si sono riunite nel centro della città, c'è stato molto movimento attorno al Palazzo di Giustizia, ma anche presso delle aziende, e dunque soltanto negli ultimi 10 giorni, soltanto a Liegi, una delle principali città del Belgio, ma sicuramente molto inferiore per dimensione rispetto al capoluogo, alla capitale Bruxelles, che sicuramente conoscerete, più di 100 persone sono state arrestate, 27 con delle imputazioni giudiziarie, 80 con delle imputazioni amministrative e 6 persone sono già passati davanti a dei giudici. La trattazione mediatica di quello che è successo negli ultimi 10 giorni ve la lasciamo immaginare, in fondo se c'è qualcosa che accomuna ormai è proprio la repressione e gli allucinanti discorsi delle destre, che non hanno esitato a screditare la violenza, le rivendicazioni assolutamente politiche di queste giovani generazioni, e ovviamente si è stati fin troppo pronti a deinfantilizzare le persone quando si tratta di aumentare le capacità di reprimere da parte dello Stato, delle forze dell'ordine, ordine. Ne parleremo tra poco, vi faremo sentire una piccola corrispondenza tra poco da Bruxelles, da una grossa piazza di ieri, venerdì 9 ottobre, dove sono confluite, come ci raccontano, tantissime persone da Liegi a Bruxelles, perché sono stati vietati gli assembramenti di più di 3 persone soltanto nella città di Liegi, con una legge speciale emergenziale che ci sentivamo appunto di contestualizzare, raccontandovi un po' come si è arrivati qua e quanto è stata veloce e rapida l'escalation di violenze e conflittualità negli ultimi 10 giorni solo a Liegi. Quindi vi condividiamo l'audio delle compagne da Bruxelles.
3: Ciao a tutte e tutti, siamo due compagne di greve e vorremmo aggiornarvi rispetto a quello che sta succedendo nelle piazze di Bruxelles in Belgio oggi, ovvero oggi 9 ottobre è stata convocata uno sciopero e una manifestazione intersindacale convocata appunto dalla CSE e FCTB, che sono due sindacati belgi, per porre l'attenzione e lottare contro quelle che sono le attuali manovre dell'attuale governo Arizona, che è il governo più a destra della storia del Belgio, e soprattutto per mettere in discussione quello che il governo sta facendo, ovvero un blocco dell'indicizzazione salariale, il fatto che ci sia un aumento dell'IVA e il fatto che ci sia una continua precarizzazione del mondo del lavoro. In piazza al momento i dati riportano una presenza di circa 50.000 persone. Quello che a noi interessa sottolineare è la composizione della piazza, ovvero una piazza che vede riversarsi studenti e studentesse, collettivi studenteschi che vengono da giornate di mobilitazione in tutto il Belgio. Soprattutto Liegi è stata, diciamo, la città più calda negli ultimi giorni, dove addirittura è stata attuata una legge solo per la città di Liegi in cui c'è il divieto di unirsi in più di 3 persone e quindi tanti studenti e studentesse hanno deciso di riversarsi oggi a Bruxelles. Abbiamo assistito quindi a questi gruppi effettivamente di giovanissimi e giovanissime, che solitamente, insomma, è nell'ultimo anno che abbiamo potuto osservare questo tipo di gruppi, e quindi abbiamo una composizione di un corteo dove da una parte c'è il sindacato che procede lungo la sua strada, fa i suoi discorsi, le prise di parole, procede verso la fine del percorso, e una parte totalmente abbandonata alla polizia, polizia che oltretutto negli ultimi anni ha cambiato le sue modalità di azione, che porta avanti una repressione sempre più forte, molto mirata, soprattutto per le persone, le seconde generazioni razzializzate che sono a Bruxelles, che sono sempre le più esposte in questi contesti di violenza, e quindi alzando il livello dello scontro, oltretutto con delle pratiche in Belgio illegali, quali la NAS, ovvero degli accerchiamenti di gruppi di persone all'interno delle manifestazioni, all'interno del corteo, e quindi trattenendo delle persone anche per tempi abbastanza lunghi. E alcuni compagni e compagne ci hanno segnalato che ci sono stati dei fermi e di arresti di minori molto giovani, cioè presumiamo che siano ragazzi e ragazze che possono avere tra i 13 e i 14 anni, delle scuole medie probabilmente, più il lancio di lacrimogeni e l'utilizzo di autopompe che hanno colpito ad altezza occhi tanti gruppi di manifestanti. Sottolineiamo questo perché è solo l'inizio di questa stagione che si prevede ricca di momenti appunto come questi. Domani ci sarà una manifestazione per la Palestina, l'11 ci sarà una manifestazione per il clima e il 12 una seconda chiamata di sciopero, in questo caso soprattutto per i servizi pubblici, però ecco, da capire anche se ci sarà una manifestazione in piazza e come procederà, soprattutto alla luce di quello che sta succedendo oggi. La situazione ancora non si è calmata, sentiamo che ecco, ci sono movimenti, siamo alla fine del corteo e niente, vi ringraziamo di questo, ciao.
2: E abbiamo appena ascoltato l'audio delle compagne di greve, trasmissione di Onda Rossa che trasmette proprio da Bruxelles e ci aggiorna sulle attualità del Belgio. Abbiamo parlato in particolare delle mobilitazioni studentesche, non soltanto gli appuntamenti citati dalla compagna, oggi chiaramente anche Bruxelles è scesa in piazza per la Palestina e domani ci diceva la mobilitazione per il clima, ma quello di cui si è soprattutto parlato sabato sono le rivolte, in particolare quello che è successo nella città di Liegi, dicevamo poco fa, e un articolo uscito oggi scritto dal comitato, da un comitato antifascista di Liegi, racconta, ritorna sui fatti dell'ultima settimana e racconta che il ministro dell'interno in particolare non dice una parola sulla costituzione di una milizia armata composta da varie decine di persone adulte che hanno picchiato brutalmente adolescenti ieri sera in città. L'articolo è di stamattina, si riferisce quindi proprio a fatti di ieri venerdì 9 ottobre 2026, e con delle sbarre di ferro, delle mazze da baseball, gas lacrimogeni e pistolette, e questo sotto gli occhi complici della polizia che non è intervenuta. Sempre oggi molti di loro hanno preso delle persone giovani e gli hanno sparato diverse volte, toccandoli anche in testa, lo diceva anche la compagna. La polizia stessa non ha esitato a sparare a ad altezza d'occhio, e immagino si riferisse ai proiettili di gomma che sono tanto cari alle forze di polizia.

Chiaramente un ostacolamento da parte delle forze di polizia rispetto alla possibilità di documentare con immagini e video questi arresti e queste violenze. E dunque restiamo in ascolto delle mobilitazioni che proseguono in Belgio e come sempre siamo di

0: dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, graffiandolo ad un braccio. Un temperino di 8 centimetri.
1: E quindi dopo Giallo Biafra torniamo in onda e vediamo se questa volta il prodigio della tecnologia ha funzionato. Dovremmo essere in collegamento con un compagno di Tracciabili, ben trovato sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
3: Ciao ciao.
1: Ciao, bene, si sente bene, questo è già un grande sollievo, almeno per noi, forse anche per voi. Noi vogliamo chiamarvi, lo stiamo facendo, perché vorremmo iniziare a fare un giro di cui voi avete pescato il bastoncino più corto e quindi siete i primi, un giro tra vari server autogestiti per chiedere a chi ospita server da quanto lo fa, con che spirito l'aveva iniziato e poi magari come il progetto è cambiato, insomma anche no, di essere sia di ispirazione che anche di dare poi magari di parlare anche poi delle difficoltà concrete con chi volesse mettere su un server. Quindi anzitutto Tracciabili, voi quando siete nati come server e con quale idea?
2: Allora, io volevo fare una piccola introduzione, un po' un cappello introduttivo giusto per spiegare un po' come è nato il collettivo e cosa è diventato eccetera eccetera. Allora, c'è un preludio sul fatto che prima il primo a club diciamo di Brescia è il Circolab, e il Circolab è un gruppo di persone che recupera una necessità dall'esperienza di Genova 2001 del Media Center, e quindi approdano a Brescia come si autodefiniscono loro i cialtroni. Quindi era il primo gruppo appunto di attivisti e hacker appunto che volevano cominciare a fare formazione e alfabetizzazione, quindi hanno fatto il primissimo A-Club, per cui noi eravamo, come si dice a Roma, eravamo pischelli e lo frequentavamo. Poi nel 2009 noi andiamo ad Hack Meeting, dopo averlo visto anche a Parma prima e aver fatto le altre esperienze. Nel 2009, dopo un talk di Hank, ci siamo accorti che

0: quel messaggio a noi interessava parecchio e quindi il messaggio che un po' ci attanaglia da tutta la vita del do it yourself e quindi se sai fare una cosa fattela. Ed era anche lì un po' un discorso che si faceva, non puntiamo tutto su un'isola sola, ma creiamo più isole. E quindi intorno a noi c'erano già i network, come c'era un network Ortiche, c'erano Tecnusi, c'era Oziosi, c'erano già un po' di isole di fatto, e infatti c'era un po' questa moda in quei tempi di mettere un aggettivo, paranoici, oziosi, e noi infatti avevamo scelto tracciabili, se non che noi, figli un po' degli anni 90, quei giochi di parole ci piaceva col dominio, se non che al tempo era molto complesso il dominio punto lì perché non veniva mai capito, perché traccia B punto lì è difficile da comunicare anche perché i TLD, i primi livelli, non erano così liberi una volta, quindi era sempre traccia B lì punto it, traccia B punto it, tutti si confondevano in questo senso, quindi noi pensavamo di aver avuto una grande idea, ma in questo senso. E da
1: E
0: quel
1: quando non ci
0: punto di
1: pensa
0: vista noi
1: troppo.
0: abbiamo invece raccolto, come ti dicevo, eravamo comunque un gruppetto di persone che al tempo facevano università, abbiamo detto dai, proviamo a tirar su un server e farci servizi innanzitutto per noi. E cominciando dal primo servizio master, che era la posta, che è anche tuttora appunto quel male necessario che serve appunto per la comunicazione. Quindi di fatto poi questo concetto di una volta che abbiamo detto beh il servizio c'è, funziona, capiamo un attimo di allargare, cercare di portare questi servizi ad altri con un focus, perché noi la scelta appunto di tracciabili derivava da questo focus, di questa tega che avevamo anche al tempo e tuttora dell'anonimato, della privacy, attratti dalla crittografia, dalla sicurezza che ci dava cifrare i dati o comunque anonimizzarci e quant'altro, la rete Tor piuttosto che altro. E quindi per darvi una sfumatura, un contesto di dove facevamo i primi talk per diffondere appunto l'uso di servizi alternativi, fra cui il nostro, quindi i nostri talk erano più divulgare che c'era un'alternativa libera di comunicazione libera, cifrata, anonima, e far vedere che noi e altri offrivamo queste tecnologie. Di fatto poi le comunità intorno a noi sono le prime che abbiamo, lasciami il termine, attaccato, nel senso che abbiamo cominciato a osservare intorno a noi, a cominciare a capire e proporci sostanzialmente. Chiaramente le comunità più vicine erano inizialmente la techno, i rave party, la cultura dei free party, che avevano comunque necessità di comunicare in maniera magari anonima, piuttosto che cifrata, autonoma, anche proprio nello spirito appunto che questo tipo di culture portano avanti, e dall'altra parte anche associazioni ecologiste, antisfratti, quindi di cercare comunque di dare sostegno a queste realtà. A un certo punto nel 2014 abbiamo raggiunto un po' una maturità, lasciami il termine, politica, e quindi si vedeva che le cose le stavamo facendo perché ci piaceva farle e perché avevamo anche appunto un ideale da portare avanti che avevamo raccolto, come ti dicevo, ancora nel 2009. E questa cosa poi i nostri, diciamo, lasciami il termine anche qua, i nostri padri del Circolab li abbiamo guardati in faccia nel 2014 e abbiamo detto, beh, ma uniamo la realtà, e quindi un po' come New Linux, un po' come autistici inventati, un po' anche noi siamo tracciabili in numerica in realtà. Quindi uniamo un po' queste questioni. Poi, se posso fare una digressione, ci siamo accorti anche, invece, arrivando un po' più ai giorni nostri, che tante isole di quelle che appunto citavamo prima, come Tecnusi piuttosto che altro, Tecnusi a noi piaceva tanto perché ci siamo fregati il manifesto al tempo, ci siamo fregati un sacco di cose, riadattate un po', insomma, abbiamo fatto il nostro copia e incolla, non c'era ancora l'intelligenza artificiale, quindi eravamo già sfaticati al tempo, quindi abbiamo un po' rubacchiato a destra e sinistra, abbiamo un po' interpretato a nostro modo. E ci siamo accorti però che tutti questi network, sono cioè tutte queste isole, tante, scusa, non tutte, alcune di queste isole, col tempo sono morte effettivamente, quindi anche lì secondo noi è mancato un po' un processo di cura fra le isole rispetto anche a vedere come si poteva aumentare le forze piuttosto che altro. Questo era un contesto di riflessione che ci siamo fatti quando stavamo aggiornando il sito dopo la questione di autistici inventati per vedere le isole amiche da consigliare, e ci siamo accorti che molti link erano morti o comunque non erano isole che offrivano più nulla di fatto, se non una pagina di memorie rispetto a quello che fu e che fu. Questo poi tendenzialmente poi nel 2022 comunque da lì capiamo che quello che è stato l'esperienza dell'ACLAB per noi poteva servire anche ad altri per poter creare energie, movimento e tutto il resto. Conta che come c'è scritto sul sito di Tracciabile, che è una frase che è rimasta dal 2009 che noi lasciamo, che è nulla di definitivo, solo voglia di attivarsi. Quindi in realtà è nato tutto con una gran spontaneità che poi è maturata nel tempo e poi è arrivata anche ai giorni nostri. Comunque adesso è 17 anni che teniamo avanti il servizio. E nel 2022 invece decidiamo di riprendere un po' lo spirito, di avere un luogo fisico dove far trovare le persone e di farle giocare con la critica tecnologica e giocare con la tecnologia, bella e buona che sia, e di vederla proprio, di fronteggiarla, sperimentarla. E quindi l'ACLAB per noi era uno degli obiettivi che adesso, devo dire, è un posto partecipato dove tendenzialmente non ci poniamo troppe regole, siamo molto poco precisi in questo senso, però questa spontaneità secondo me è la linfa anche di questa cosa. E questo è un attimo, non so se questo giusto per darvi un'idea, non so se
1: Senti, una cosa che ti volevo chiedere, visto che hai citato la Club, e te lo chiedo per un amico, diciamo, nel senso che appunto noi stiamo vedendo in questo momento, non so come sono evolute adesso le cose a Brescia, no? Però adesso c'è una grandissima voglia di attivarsi. Devo dire la verità, è qualche anno che, no, che gira questa voglia di attivarsi, ma in questi momenti, naturalmente, dopo la chiusura d'autistici, questa ha avuto tanto spunto in più, sia perché aumenta la rabbia e sia perché aumenta, come dire, no, l'esigenza pratica. Dicono, vabbè, ma hanno chiuso le mail, allora ne facciamo altre, no? E così via. E in alcuni casi si pone, no, un po' il tema del rapporto tra il gruppo, che può essere l'ACLAB, può anche non essere l'ACLAB, ma essere magari il posto, no? Il centro sociale, il tal collettivo, no? E il gruppo che gestisce il server, in cui è difficile in effetti dare soluzioni semplici o equilibri, no? Predeterminati, perché da una parte non ti puoi immaginare un gruppo solo tecnico che gestisce il server. Questo, secondo me, ma nel senso almeno nel ragionamento di molte persone, poi porta a morte certa, perché non si riproduce un gruppo che è scollato dalle dinamiche sociali. Dall'altra, magari a volte quando sei, no, completamente ancorata delle dinamiche sociali, cioè magari quel collettivo ha una fase di down e va bene così, se magari per 2 anni non riuscirà più a fare niente e poi si riprende, invece il servizio deve stare up, no? Questo grande. Oppure magari ci si può aggiungere un punto interrogativo, cioè il servizio deve stare up il 100% del tempo, o invece si può essere pensare diversamente. Però diciamo che è un tema che si pone. Voi da questo punto di vista avete, non dico trovato delle soluzioni, ma comunque avete trovato una chiave con cui navigare in questa complessità.
0: Allora, noi sicuramente siamo molto fortunati perché il collettivo è molto coeso e molto unito, c'è anche una relazione amicale che ci tiene, quindi quello c'è un profilo, c'è una parte tecnica che tiene in piedi poi questa cosa. Dal punto di vista invece dello spazio dei collettivi, chiaramente noi ci siamo avvicinati ai primi, diciamo che il mandato politico, il termine per ospitare, fare, era appunto di vicinanza, quindi sicuramente siamo persone, anche noi di persone che abbiamo partecipato poi nelle varie realtà, occhi per noi e quant'altro, e quindi c'era un'ottica di vicinanza e quindi c'era un'ottica di fiducia da quel punto di vista. Quindi sicuramente c'è un contratto di fiducia iniziale fra
1: Oh,
0: le questioni.
1: scusami,
0: Poi.
1: perché la domanda era più, diciamo, specifica rispetto alla questione dell'ACLAB. Tu hai detto che l'ACLAB adesso come tutti gli ACLAB che si contraddistinguono per, diciamo, essere abbastanza caciaroni, poco strutturati, non potrebbe essere altrimenti, perché insomma negli ACLAB si va per sperimentare, per metterci le mani dentro e così via. E
0: Ah,
1: quindi,
0: ok. Scusa, ho capito male la domanda. Scusa,
1: capito,
0: ho
1: il
0: capito male la
1: tema
0: domanda,
1: è,
0: perdonami.
1: mentre invece appunto il collettivo che gestisce tecnicamente il server ha bisogno di essere coeso se si vuole dare dei servizi che siano, io non sono un amante dell'uptime 99.999, però insomma,
2: se diamo delle mail, poi
1: se non vuole diventare la pagina vuota, esatto, di nuovo il link, esatto, morto, no? Come,
2: e, quindi la, e quindi la domanda era: qual è la relazione proprio tra la club e il collettivo o il server proprio in quanto tale?
0: Ah, certo, allora, innanzitutto le persone si sovrappongono, chiaramente, ah, nel senso che parte del collettivo Tracciabili partecipa attivamente alle attività dell'ACLAB. L'ACLAB di fatto è una sorta di esperimento a livello di servizi, nel senso che il server dell'ACLAB è gestito dalle persone dell'ACLAB e c'è più un'ottica di servizi sperimentali, infatti quelli che soffrono un po' più di giovinezza, come possono essere appunto dei progetti un po' più nuovi, e cerchiamo anche appunto di tenere quei sistemi, lasciami il termine moderno, zero knowledge, dove tu non hai il contenuto dei dati dei tuoi utenti, quindi okay, chiunque amministri quel server che a cui diamo accesso, la crittografia degli utenti dovrebbe già proteggere il contenuto degli utenti stessi. Da quel punto di vista il server dell'ACLAB è, come si dice, condiviso a livello di gestione e di scelta, ed è chiaramente scisso dal server di Tracciabili.
2: Questa
0: dal
2: è la
0: punto
2: risposta,
0: di vista pratico, si sovrappongono poi le persone che partecipano, certo, da una parte e dall'altra, ecco quello.
2: Però
0: sì,
2: diciamo, c'è una, in qualche modo, una separazione, forse non è corretto, ma insomma non è sovrapponibile la gestione del server Tracciabili, che offre dei servizi chiari, con la club in quanto tale, che invece, esatto, gioca appunto al suo server in cui,
0: sì,
2: sperimenta.
0: Quelli della club
2: via
0: sono quasi più a titolo sperimentativo, anche se, certo, ti dico, come tutte le cose partono per gioco e poi diventano utili per qualcuno e si poi diventano anche dei servizi.
1: Certo.
0: Per dirti, la nostra chat matrix, comunque è un servizio appunto che offriamo, quella è diventata ad esempio ad oggi uno dei servizi più utilizzati da quelli che frequentano l'ACLA, piuttosto che mettersi in comunicazione in maniera veloce, piuttosto che scambiarsi delle cose, fare delle videoconferenze, piuttosto che altro. Chiaramente anche lì abbiamo anche preso in critica la tecnologia Matrix, che comunque anche lì non la riteniamo per forza una tecnologia, diciamo, del tutto in linea a quello che ci piace a noi, dico, rispetto all'ecosistema, non per forza,
2: sì, sì,
0: perché diciamo che poi Matrix ha vari nomi, cioè il client si chiama in un modo, vabbè. Comunque, senza perdersi in questo discorso, il concetto è che i progetti che stanno sulla club sono più a titolo quasi di delle tecnologie che abbiamo selezionato, stiamo sperimentandole insieme, ne capiamo i limiti e capiamo anche come farvele riprodurre, perché il nostro obiettivo non è tanto che usate quelle della club, ma che è molto facile poterle riprodurre, quelle 4-5 che abbiamo scelto, che magari dopo, se vogliamo proprio parlarne due minuti,
2: sì,
0: e quelle sono appunto più quello l'obiettivo. Mentre
1: sì, guarda, io ti chiederei proprio...
0: una casa digitale in questo senso, e anche lì, per Dio, l'obiettivo di Tracciabili è anche che le case vengano fatte, non che si venga per forza su Tracciabili, anzi, cioè...
1: certo. Ti volevo proprio chiedere, visto che dicevi appunto, no, enumerare un po' di strumenti, io sì, ti chiederei magari se vuoi di raccontarci qualche strumento, magari anche se vuoi con un'attenzione, no, di nuovo a pensare a chi volesse poi metterci le mani, magari anche sia sul, magari in alcuni casi, poi no, vedrai tu, alcuni casi in cui ci vuoi sottolineare magari il motivo per cui avete deciso, no, di offrire una cosa, questo è il ragionamento con cui siete arrivati alla scelta di mettervi a tirare su un qualche strumento condiviso, oppure anche con dei commenti su quali sono state le cose che, almeno con il senno di poi, che magari non sempre corrisponde con il senno di prima, con quello che vi immaginavate, sono state più o meno semplici, dove più o meno semplici, come sappiamo, può voler dire tante cose, cioè sia magari la complessità tecnica di mantenerlo, cioè il requisito di risorse, cioè il quante grane legali ti porta, il quante grane di altro tipo poi anche, no? ne possono seguire, quindi ecco, magari una rassegna, sì, in cui ci dà degli spunti da questo punto di vista che possono essere utili a chi adesso, sì, ci sta ragionando.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Allora, innanzitutto volevamo dirvi che su servizi.tracciabili, tendenzialmente ci sono i servizi che offriamo, quella è la nostra form per fare la richiesta servizi. Tendenzialmente con un account Tracciabili di posta hai ben 3 servizi inclusi, sembra un venditore ma in realtà è così. C'è servizio di posta tradizionale, c'è il servizio di chat con il servizio di XMPP Jabber sempre con lo stesso account, quindi tutto in single sign-on, e poi c'è l'istanza Nextcloud, che ha un sacco di cosette dentro, perché c'ha una piccola suite Office, puoi cifrarti file end-to-end, puoi fare delle condivisioni, è un piccolo spazio cloud, cioè ha un sacco anche di plugin che abbiamo selezionato per gli utenti, che secondo noi è molto utile. Quindi
1: spassionato, con, spassionato.
0: La richiesta dell'account di posta hai già questi tre servizi.
1: Spassionato. Quanto è una collo gestire Nextcloud per tante...
0: Nextcloud c'è anche tipo il plugin di Talk, quindi gli utenti di tracciabili fra di loro si possono fare delle chiamate, delle piccole chiamate di gruppo, inteso tra piccoli gruppi, eccetera.
1: Spassionato.
0: E poi, di un fatto, attimo. Noi offriamo correlato un servizio di mailing list, che ci teniamo a specificare, no alle newsletter, nel senso che deve essere partecipata alla mailing list, non che può scrivere uno e manda in broadcast a tutti. Giusto per chiedere, perché cioè, ci capita questo tipo di modalità di utilizzo che noi non vogliamo per policy. E poi dal punto di vista di hosting offriamo un bellissimo WordPress multisite e dello spazio web tradizionale con FTPS, interprete PHP o in base a quello che ti serve capiamo insieme. Lì diciamo vogliamo anche più chiarire con la persona che fa richiesta come curerà lo spazio, cosa, se è un applicativo suo, se lo aggiorna, cerchiamo comunque di capire come si prenderà cura dello spazio che gli forniamo.
1: Senti, ti volevo fare una domanda riguardo a alcuni servizi che hai citato, perché per esempio...
0: Non ho capito, scusami.
1: Mi senti? Mi senti bene?
0: No, ho perso un attimo, puoi ripetere, scusami.
1: Sì, ecco, volevo farti una domanda riguardo a alcuni dei servizi che hai citato, dimmi se adesso mi senti bene. Perché per esempio sia Nextcloud che il WordPress multisite hanno fama di essere francamente un accollo da gestire quando il numero poi di realtà ospitate cresce. Confermi?
0: Scusami, non ho, la compressione audio mi toglie proprio il significante di alcune parole, scusami.
2: La domanda è questa. Su Nextcloud e su WordPress multisite, diciamo la vulgata, la narrazione, ma insomma è che man mano che gli utenti crescono cresce anche la fatica e l'accollo di doverli gestire. Allora,
0: spassionatamente
2: la domanda era quanto lo è
0: fare zigogolate tecniche per ottimizzare e strizzare proprio ogni ciclo di CPU. Quindi un po' tra il caching, nel senso che comunque a meno che non hai, anche se avessi siti molto visitati, anche quello può aiutare parecchio, però senza dilungazioni tecniche, lì è proprio un po', ce la battiamo un po' a livello tecnico e pratico.
1: Ma invece, poi, come dire, tipo, a livello di impegno?
0: Di risorse dipende appunto, quando, cioè non abbiamo ancora avuto grossi problemi, nel senso che abbiamo sempre tenuto una cura del server, per cui l'abbiamo sempre migrato a cose più grosse o più server o a cose diverse in modo da mantenere l'infrastruttura.
1: Questo per quanto riguarda il carico di hardware, di risorse necessarie. Ecco, invece come fatica di manutenzione cosa ti sentiresti di dire?
0: Non ho capito.
1: Niente, non ce la fa.
2: Cioè, qual è la fatica, diciamo, umana, relazionale, di dover gestire questi due servizi che sono particolarmente complicati, al di là della questione che ci stai dicendo noi siamo bravi, quindi abbiamo migrato per tempo, abbiamo fatto tutte le cose a modino eccetera, ma da un punto di vista appunto
0: noi è quasi più dura tenere gestita la posta per gli utenti, quando hai tanti utenti che spammano, che fanno e quant'altro, che possono incasinare un po' a tutti il sistema della posta, quello più. E con gli anni siamo riusciti a avere anche delle regole che hanno, sono riuscite un po' a mantenere la questione. Per quanto riguarda poi la parte di WordPress e quant'altro, c'è da dire che noi cerchiamo di fare il possibile per la sicurezza, quindi il nostro concetto è ipotizziamo che un servizio venga bucato o abbia dei problemi, l'impatto deve essere solo lì, non deve riuscire a uscire da altre parti, poi facciamo chiaramente il possibile. E quindi dal punto di vista di manutenzione chiaramente tutto lavoro di volontariato, chiaramente abbiamo dei santi all'interno del collettivo, un santo particolarmente, Ale, che salutiamo, e che hanno anche delle abilità molto avanzate appunto per la gestione sistemistica e quant'altro, e quindi tendenzialmente l'onere è uno sbatta volontario, quello sì, però non so se ho risposto.
1: Sì, grazie, grazie. Ti voglio fare un'ultima domanda, chissà se adesso mi senti, non lo so, un'ultima domanda che è se hai dei consigli per chi volesse aprire un server autogestito oggi.
0: Allora, rispetto a questa cosa, volevamo dire appunto che allora, una delle prime cose è un servizio alla volta. Quindi cominciare da una cosa, farla bene, provarla, capirne i limiti. E poi io posso dire una cosa che sembra che fa ridere, ma per noi, ad esempio, è stato, per me almeno, sono sicuro che è stato uno dei pezzi che ha fatto andare avanti tutto. È stato portare i familiari stretti sul servizio. Quindi fargli tutta, diciamo, la
1: Perché?
0: filippica su quanto effettivamente è sbagliato sto capitalismo del tecnocontrollo e di sti turbocapitalisti dell'internet e portarli sul tuo servizio. E
1: Perché
0: quindi
1: dici?
0: questo poi ti obbliga tutta la vita a mantenere questi servizi, perché sennò la senti tu, tua zia, che non gli arriva l'OTP della banca.
1: Certo.
0: E l'altra questione, poi un consiglio è non avere paura degli abuse report o delle mail di fantavvocati, eccetera, perché comunque è tutto gestibile, non si sta facendo nulla di male. E non sovradimensionare, le cose possono essere fatte anche con pochi soldi e soprattutto magari pensare a delle cose che possono essere facilmente migrabili, in modo che il dimensionamento non sia, ridimensionare le cose non sia un problema. E guarda, un'altra cosa, poi è avere un appoggio sicuramente di un politico sociale, avere un luogo fisico per noi è stato necessario, perché poi questo ti avvicina alle comunità amiche e se non le hai le puoi osservare, le puoi comprendere, puoi partecipare, puoi proporti, e quindi secondo me è un po' questo, diciamo, da quel punto di vista.
1: Va bene, grazie davvero
0: Grazie. Ah, volevamo
1: per questa
0: sponsorizzare
1: chiacchierata.
0: l'ultimo servizio di
1: Ah, certo.
0: tracciabili gestito invece la club, giusto per fare confusione che ci piace
1: Sì. Poi
0: rispetto a chi è chi e chi fa cosa,
1: ridici anche, fai lo
0: che è Gancho, la
1: spelling.
0: nostra istanza Gancho, che è la
1: Ah.
0: situa.org, che è la nostra istanza, la nostra agenda condivisa delle attività delle comunità locali di Brescia, dove appunto ci sono i nostri appuntamenti, e spammo anche il nostro appuntamento della club di giovedì questo 15 ottobre, dove viene a parlare Ginox e ci fa un bel racconto di un'analisi della cyber security israeliana.
1: Bene, sarà sicuramente interessante. E, beh, quindi ancora grazie. Abbiamo parlato con Tracciabili che, lo ripeto, appunto, per visto quanto diciamo proprio all'inizio, si scrive tracciabili.li, quindi non tracciabili.it o tracciabili.org. Va bene, grazie mille, a
0: Ma li
1: presto.
0: compreremo prima o poi per fare redirect.
1: Esatto. Ma ora le votazioni sono salite moltissimo, immagino, da quando voi avete lanciato tutti questi servizi.
0: Sì, siamo stati inondati.
1: Va bene, un abbraccio.
0: Va bene, un abbraccio forte.
2: Allora, io volevo intanto grazie perché questo abbiamo bisogno della testimonianza di chi già sta praticando questa questione dell'autogestione dei server. E quindi l'esempio di tracciabili.li è sicuramente un esempio importante, ne sentiremo altri. Volevo fare breve proprio un riassunto dei servizi che vengono offerti e di perché sono particolarmente importanti. Vabbè, la posta è inutile che ne parliamo, sappiamo tutti che cos'è e che, benché bistrattata, ne abbiamo tutti bisogno perché un sacco di servizi senza posta, di quelli proprio veri, diciamo quelli, che ne so, le banche, lo SPID, sta roba senza posta non funziona. Quindi in realtà la posta
1: Non
2: che
1: pare, ma.
2: esatto, non ce ne libereremo mai. Vabbè, a me piace, quindi per me non è. Però,
1: Ma se non ti
2: diciamo.
1: piaceva era uguale, diciamo.
2: Cosa?
1: Se non ti piaceva
2: Era
1: era
2: uguale,
1: uguale.
2: esatto. E poi questi due, in realtà due sistemi, ma quelli che loro offrono con il pacchetto appena fai tu il tuo account, quello di chat e Jabber, che è un veramente è un sistema di chat che si può se lo possono mettere su anche veramente per 10 persone, insomma, sì, quindi
1: è molto semplice anche da mantenere.
2: Esatto. Quindi, diciamo, magari qualche limite forse può avercelo, ma insomma qualche limite, io mi ci trovo benissimo. Vabbè, voi direte tu non conti, però insomma
1: sì.
2: E invece il terzo servizio che ti becchi con l'account su tracciabbi.li è Nextcloud. Perché volevo soffermarmi un attimo su Nextcloud? Perché diciamo, la parola lo dice, cloud, ma quello che forse non tutti sanno e non è chiaro è che praticamente è una suite che può sostituire abbastanza agevolmente tutte le funzionalità tipiche di Google Drive o di Microsoft Office 365. Quindi, diciamo, già con questo account voi vi potreste, voi tutti, noi, insomma, personalmente già l'ho fatto, ma insomma, ci potremmo facilmente liberare di un bel pezzo di Big Tech, perché ci potremmo liberare della posta di Google, delle chat di Meta e del cloud di nuovo di Google o di Microsoft. E quindi questo mi sembra un punto di partenza molto importante. Poi c'è tutto l'altro pezzo, che è quello che è per la comunicazione, diciamo, verso l'esterno, no, dei gruppi, e quindi l'hosting, si parlava di WordPress multisite, che è grosso, che è lo stesso sistema che utilizzava Autistici Inventati per NoBlogs.
1: Sì, o WordPress.com.
2: O WordPress.com.
1: No, tra le cose, certo, più famose, diciamo,
2: certo,
1: no?
2: Certo, certo. E invece l'ultima cosa che mi è piaciuta molto, che è emersa, loro dicevano, da l'ACLAB, che ha sperimentando ha tirato su un'istanza di gancio che è appunto l'agenda condivisa, che è lo stesso sistema che viene utilizzato veramente in tantissimi posti, tra cui anche a Roma, e mi piace ripetere la URL, l'indirizzo, perché lì trovate tutti gli eventi e potete aggiungere anche i vostri, che è roma.convoca.la.
1: Va bene, e con questo noi chiudiamo la puntata della presa dell'11 ottobre. Vedo che tu mi fai dei gesti che potrebbero dire per me qualsiasi cosa.
2: Volevo solo ricordare, prima di chiudere, l'appuntamento del 22 ottobre per un'assemblea molto operativa della campagna nel Mirino alle 19 al Forte Prenestino, 22 ottobre.
1: Esatto. Bene, un grande abbraccio a chi ci ha ascoltato, soprattutto a chi ci ha ascoltato dal carcere, dai domiciliari, da qualsiasi altra forma di reclusione, e continuate ad ascoltare Radio Onda Rossa e a sostenerla.
2: Ciao ciao.

0: con un aggiornamento su quanto si è mosso, diciamo, in tutta quanta quel filone di notizie che fatichiamo a smettere di chiamare la questione autistici inventati, ma
1: anche diciamo, se ormai non riguarda più solo autistici inventati,
0: quasi non riguarda affatto, esatto, certi versi,
1: visto che il collettivo ha chiuso e non riaprirà, diciamo.
0: Sì, questo è quello che su cui ci sentiamo di scommettere, ma veramente leggendo il loro blog, questo è quello che si capisce molto bene. Non c'è un arrivederci da questo punto di vista, però c'è naturalmente l'invito a moltiplicare le pratiche di resistenza, e di questo invece questa trasmissione naturalmente non può non parlare. Le libertà digitali, lo sappiamo, sono un tutt'uno con le libertà,
1: le libertà.
0: Punto e basta. E questa faccenda ce lo dimostra chiaramente, quindi sì, l'attacco ad un collettivo che opera sul digitale è passato tramite una serie di canali, di cui solo alcuni di questi sono eminentemente digitali, altri no, e abbiamo parlato tanto della questione bancaria. Ora, ci starà ascoltando in domenica 11 ottobre, noi la stiamo registrando poco prima, ma in realtà di tempo comunque ne è passato, da una notizia che noi in effetti non abbiamo coperto, perché abbiamo saltato la trasmissione precedente. Questa radio naturalmente ne ha parlato nei suoi spazi di approfondimento, ma torniamoci anche noi. Il primo ottobre, quindi ormai un pochino di tempo fa, in termini politici una vita fa, è uscita fuori la lettera aperta di Banca Etica. La lettera aperta di Banca Etica, che sarà firmata inizialmente da 15 associazioni, se ne è aggiunta anche qualcun'altra in maniera successiva, ma comunque diciamo da un gruppo di associazioni che vi vado a citare. L'hanno firmata, così questo ci aiuta anche a capire il posizionamento da questo punto di vista. Banca Etica, Assud, Acli, ActionAid, Altro Mercato, Associazione delle ONG Italiane, l'ARCI, l'ARCI Ragazzi, il CNCA, il Consorzio CGM, COP Fund Emergency, la Federazione Europea delle Banche Etiche Alternative, il Gruppo Abele, Lega Coop, Libera, MAG2 Finance, Mediterranea, Saving Humans, Non da Sola ETS, la Casa delle Donne di Reggio Emilia, Oxfam e le Suore Ausiliatrici. Quindi un mondo abbastanza variegato, genericamente diciamo, potremmo dire legato all'associazionismo soprattutto, hanno firmato questa lettera che in realtà sono due,
1: diciamo,
0: lettere.
1: Diciamo un mondo il mondo dell'associazionismo che un tempo si sarebbe identificato nel cattocomunismo, diciamo, perché ci sono varie associazioni, grandi associazioni che sono chiaramente di estrazione cattolica, penso alle Agli, ma alla stessa Libera o al gruppo Abele, mentre poi ci sono delle associazioni come ARCI che di origine e di estrazione invece è comunista, diciamo.
0: Grazie per la parentesi storica.
1: No, così tanto. No, perché questo ci aiuta a contestualizzare e sì, a capire, sì, certo, chi è che si sta muovendo in che direzioni, insomma.
0: Sì. Questa è la lettera che hanno. Questo è soltanto l'elenco dei firmatari. Che cos'è che c'è scritto in questa lettera? E a chi l'hanno inviato? La lettera sono in realtà due lettere, nel senso che una è diretta alla Commissione Europea e un'altra invece è al governo italiano. Il contenuto è sostanzialmente lo stesso. E loro hanno fatto sei punti, no? Con delle richieste, e quindi adesso cerchiamo di leggere questi punti e di farci anche un po' di ragionamento per capire questi sei punti. Ma non so se vuoi iniziare.
1: No, volevo semplicemente dire che chiaramente diciamo la lettera viene fuori dalla necessità di Banca Etica, di queste associazioni, di smarcarsi un po' dall'accusa che in qualche modo gli veniva rivolta, in particolare a Banca Etica, di non aver fatto nulla contro le sanzioni sia a Autistici Inventati ma anche a quelle precedenti verso Francesca Albanese. E quindi diciamo loro prima fanno nella prima parte della lettera scrivono una serie di cose, scrivono un testo che li posiziona rispetto a questa questione delle sanzioni, del dissenso e quindi di critica su questo metodo, e poi invece fanno queste sei proposte, diciamo.
0: Sì, sì, è corretto. Quali sono queste sei proposte? Le sei proposte sono queste. Vogliono una tutela concreta per i sanzionati, predisponendo in Europa un punto di contatto, di assistenza legale, di supporto pratico per chi ritiene di essere ingiustamente destinatario di sanzioni. La seconda cosa che chiedono è un'azione diplomatica, quindi le istituzioni europee dovrebbero prendere posizione chiara contro l'impatto sproporzionato delle sanzioni extraterritoriali sui fornitori di servizi europei e sui loro utenti e incitarla a discuterne con urgenza con il governo degli Stati Uniti. Poi vogliono, ci sono due punti che diciamo io direi insieme nella mia testa sono molto collegati perché sono due strumenti legislativi diversi ma diciamo con la stessa logica, vogliono un rafforzamento dello strumento europeo anticoercizione e del regolamento di blocco. Sul primo dicono serve l'identificazione di uno strumento normativo e operativo per opporsi come Unione Europea alle sanzioni unilaterali considerate ingiuste, quindi mappare il ruolo che lo strumento europeo anticoercizione può svolgere nel respingere le pressioni sul settore internet e finanziario europeo, mentre sul regolamento di blocco dicono che va riformato rapidamente, rendendolo una misura efficace e sicura, e aggiornare l'allegato in cui sono contenute le misure sanzionatorie a cui l'Europa si oppone. Perché l'allegato sarebbe in pratica la lista. Perché
1: la lista, è certo.
0: La lista delle misure sanzionatorie a cui l'Europa si oppone sono quelle su Cuba e quelle sull'Iran che non sono militari.
1: Sulle aziende che hanno fatto affari con l'Iran, sì. Che era uno stato sanzionato da,
0: sì.
1: da
0: su quelle che non sono militari.
1: Esatto. Di affari. Magari ricordiamolo un attimo questa questione dello statuto di blocco. Lo so che ci andiamo a impelagare in cose noiose, però insomma se vogliamo capire
0: la trasmissione forse... migliore.
1: Certo. Però se vogliamo capire le cose forse è necessario. Lo statuto di blocco sostanzialmente è un regolamento dell'Unione Europea che serve a garantire i sanzionati contro le sanzioni stesse, ma non è automatica, non è valido per tutti, quindi bisogna c'è il regolamento che è generale e poi c'è un allegato in cui c'è la lista dei sanzionati a cui lo statuto di blocco si applica. Per esempio Francesca Albanese non è stata inserita in questa lista, per cui lo statuto di blocco non si è applicato a Francesca Albanese, tantomeno ad Autistici Inventati. Mi pare di capire in questa richiesta, che mi sembra la più puntuale, diciamo, mi sembra di capire che la richiesta è quella di riuscire a creare quasi un automatismo tra sanzionato e inserimento nell'allegato.
0: Sì, anche se non lo scrivono chiaramente.
1: No, non lo scrivono, anche perché scriverlo significherebbe dire se poi tra i sanzionati c'è effettivamente un ente, un qualcosa, una persona che anche in Italia o anche in Europa è stato condannato per atti di, a quel punto chiaramente dal punto di vista europeo sarebbe più difficilmente difendibile.
0: Insomma. Sì, no, di nuovo, no, se non volessi pensare all'automatismo, dovrebbe anche dire è automatico a meno che, no? E elenchi esatto, casi in esatto. cui a meno che. Però diciamo non è nemmeno questo che dicono. Dicono soltanto che vogliono aggiornare l'allegato. Quindi la misura che richiedono, per la verità, io la leggo come una tantum, anche se si capisce che l'una tantum non potrebbe funzionare. Però è anche vero, come dicevi tu, che questo è l'argomento più puntuale che c'è.
1: Tra le richieste della lettera, diciamo.
0: Tra le richieste della lettera, sì. Poi parlano di proteggere i servizi bancari per persone, organizzazioni e imprese. Cioè dicono che bisogna predisporre tutele aggiuntive per le banche europee per evitare che siano costrette a interrompere i servizi bancari a organizzazioni e imprese ingiustamente colpite da sanzioni estere, preservando le norme contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Cioè dicono, fermo restando le norme che ci sono internamente, non deve succedere che una banca chiude per via delle sanzioni. Ovviamente qui stanno parlando naturalmente anche diciamo di
1: banca
0: di loro stessi,
1: etica, esatto.
0: Sì, naturalmente. Quindi... sì, stanno dicendo se attaccano, non potete fare in modo che questa roba arrivi ad attaccare persino le banche. Quindi ok sanzionare altri soggetti, ma le banche dovrebbero avere una sorta di immunità, almeno fin tanto che rispettano le norme sul riciclaggio e finanziamento del terrorismo interne all'Unione Europea. L'ultimo punto che mettono è quello sul investire in un'infrastruttura digitale e finanziaria europea indipendente, dare massima priorità alla creazione di un'infrastruttura digitale europea indipendente e incentivare alternative europee per cloud, social media e sistemi di pagamento. Questo è quello che scrivono nel comunicato stampa in italiano. In realtà quello che c'è scritto sulla lettera in inglese che loro mandano alla Commissione europea è leggermente diverso, e quindi lo vorrei dire. Qui dicono: la situazione grave conferma il bisogno per l'Unione Europea di investire nelle sue stesse reti finanziarie e tecnologiche, non da meno per garantire la continuità, l'universalità e la non discriminazione nell'accesso ai servizi finanziari essenziali e come un modo di proteggere i cittadini europei. Quindi richiediamo un'infrastruttura digitale e finanziaria europea indipendente a partire con l'euro digitale, che va trattato come una priorità strategica, e chiediamo altrettanto alternative europee ai sistemi di pagamento, ai servizi cloud e alle comunicazioni. Vogliamo che, insomma, queste cose siano attivamente incoraggiate. È interessante perché la parola euro digitale non c'è nel comunicato in italiano, però
1: la lettera...
0: Nel comunicato stampa la parola euro digitale non compare, ma qui dentro la dicono che è la prima che loro si immaginano, quando dicono prima partire dall'euro digitale e anche in sistemi di nell'incoraggiamento dei sistemi di pagamento. Vabbè, a me sembra una, non so se questa cosa qui, qual è il motivo, come dire, per cui questa parola scompare da uno dei testi. Non ho un'opinione forte, per la verità, sull'euro digitale, forse soltanto perché non ne capisco abbastanza di queste cose, non lo escludo, quindi ci sta invece che altre persone magari ci possano spiegare perché l'euro digitale è una cosa buona o al contrario è una cosa completamente negativa. Noi per il momento su questo non ci esprimiamo. Qui che cos'è che mi viene da dire? Innanzitutto che qui, come dire, la parte digitale in questa lettera vale mezzo punto sui 5/6, dico 5/6 di nuovo perché sono 6 punti nel comunicato stampa, ma sono 5 punti
1: nella
0: lettera.
1: Infatti.
0: Anche questo
1: non,
0: è particolare.
1: Non riuscivo a starti dietro, infatti, perché non avevo capito che stavi leggendo il comunicato stampa mentre io ho la lettera davanti.
0: Così offriamo una versione a tutto
1: certo.
0: Tondo, no? Diciamo, di questi 5 punti, 6 punti, come li volete, la parte digitale vale mezzo punto in un certo senso, e sostanzialmente si nota anche il fatto che quello che scrivono è molto scialbo. Cioè, qui quello che dice è, togliendo la parte finanziaria da questo punto, investire nelle sue tecnologie e da incoraggiare attivamente lo sviluppo di servizi cloud europei. Questo è quello che c'è scritto.
1: In ottica sovranità digitale e finanziaria europea, perché questo è il punto,
0: sì.
1: Si chiama un investimento nella sovranità, chiediamo che ci sia,
0: sì,
1: un investimento nella sovranità digitale e finanziaria europea.
0: Sì. Diciamo qui che anche il punto digitale mi sembra dire, come dire, questo era un aggiunto perché non potevano non dirlo, visto che si parlava, l'ultimo sanzionato riguardava internet, qualcosa sul digitale, quindi lo dovevano dire.
1: Sì, assolutamente.
0: Ma altrimenti, diciamo, non, cioè, si capisce il fatto che comunque evidentemente tutti quanti i gruppi erano più proiettati sul sistema finanziario. E, come dire, non ho nemmeno niente in contrario sul fatto che ognuno si segua il suo, questo lo capisco, però ecco, lo rilevo sul fatto che se le altre richieste, mi sembra, vedendole da fuori, che comunque stanno sull'argomento, con i limiti che si può avere sempre, no? Quando comunque vai a trattare con la Commissione europea, che non è proprio un soggetto facile con cui relazionarsi, sicuramente questa parte digitale è un po' buttata lì. Le cose che dicono, perché dico che è buttata lì? Perché non dicono niente di diverso da quello che dice già l'Unione Europea. Cioè, non è che l'Unione Europea non lo dice, che bisogna sviluppare delle infrastrutture cloud digitali alternative, ma limitarsi, per esempio, all'incoraggiamento attivo, che è la strategia europea al riguardo, e non all'esclusione attiva dei soggetti che sono big tech, nemmeno quando vengono condannati, cioè nemmeno quando i tribunali dicono che questi vanno cacciati, l'Unione Europea poi li caccia, e limitarsi a dire no, ma noi vi diamo dei fondi ogni tanto, forse vi includiamo in dei bandi, che non è nemmeno davvero chiaro se vi danno dei punti in più per essere, come dire, poi effettivamente presenti in Europa. Questo è ripetere nemmeno troppo, cioè nemmeno di avanzare un pochino la strategia dell'Unione Europea, ma è proprio ripeterla senza aggiungerci niente.
1: No, assolutamente, hai ragione. Io su questo, cercando di essere breve, perché abbiamo un appuntamento, due cose. È chiaramente questo, la lettera ha un punto di vista sulla sovranità digitale. Ora, io noi insomma l'abbiamo detto tante volte, che almeno i sovranisti facessero il loro lavoro, non lo fanno, però va detto anche che tutto sommato a me insomma, poi veramente stavolta parlo a livello personale, più che sulla questione della sovranità digitale, io centrerei l'obiettivo sulla questione dei diritti nella rete, o comunque nel mantenimento, per quanto abbiamo visto che viene smantellato ogni giorno pezzo per pezzo, del diritto internazionale, perché questo è quello che, diciamo, un po' ci garantisce. L'altra cosa che volevo dire su questa questione, appunto, sull'onda di quello che stavi dicendo a proposito in particolare del cloud, di tutte le piattaforme che vengono utilizzate nella pubblica amministrazione, è che noi abbiamo in Italia, ma in Europa qualche paese sta cambiando, in particolare Francia, Germania, Svizzera, sono questi i tre paesi che stanno facendo dei passi concreti per affrancarsi e cacciare, come dicevi te, le big tech dalla propria vita digitale di struttura di pubblica amministrazione. Ma noi in Italia abbiamo un piano strategico nazionale sul cloud che vede una società composta da tre aziende, che sono Leonardo, TIM e Sogei, mi pare, e ognuna di queste è in partnership con i tre grandi oligopolisti del cloud internazionale, che naturalmente sono statunitensi e sono, guarda caso, Google, Amazon e Microsoft. Sì. Ecco, su questo forse qualche parolina in più avrebbero potuto spenderla. Ecco.
0: Eh sì, perché appunto questo gioco di, francamente, prestanome, perché praticamente stiamo parlando di quello, o di reseller, se vogliamo, come dire, mettere in modo diverso, naturalmente è poi il cuore della faccenda. Non centrarlo vuol dire che evidentemente non sei dentro a quel tipo di meccanismi, no?
1: Eh sì, perché gli investimenti in realtà l'Unione Europea li sta facendo, certo. Solo che sta dando i soldi esattamente alle aziende che tengono tutti quanti noi, che invece viviamo da quest'altra parte dell'Oceano Atlantico, sotto scacco.
0: Eh sì.
1: Questo è il tema.
0: Comunque, diciamo, questa lettera io penso che non l'avremmo mai vista succedere se non ci fossero state le mobilitazioni.
1: È questo, cioè, che ti volevo chiedere.
0: Se Banca Etica non si fosse sentita messa all'angolo, mai si sarebbe presa la briga di fare questa lettera. Questo ovviamente è controfattuale, è impossibile dimostrarlo, però diciamo che un grosso indizio è il fatto che per l'albanese non l'ha fatta.
1: No,
0: e esatto. Non che il caso non fosse grosso, cioè comunque non si parlava d'altro.
1: Certo.
0: L'albanese, diciamo, conta comunque molto di più di Autistici Inventati, no? Sta all'ONU, la Corte Penale Internazionale e tutto quanto. Era, no, una cosa di cui si parlava sui giornali di mezzo mondo, e per questo la lettera aperta non c'è stata. E questo me ci dimostra sempre che comunque le mobilitazioni dal basso, per quanto a volte ci si possa sentire sfiduciati, fanno la differenza nel cambiare i rapporti di forza e spingere delle azioni concrete. Cosa ne sarà di questa lettera aperta che, diciamo, nel mondo digitale può non diventare nemmeno carta straccia, perché non passa nemmeno per la forma della carta fisicamente, quindi nemmeno va smaltita correttamente nella raccolta differenziata, che cosa potrà diventare? Questo naturalmente noi non lo sappiamo, perché non ci facciamo illusioni sul ruolo della Commissione Europea, sui suoi posizionamento. È chiaro che su questo,
1: quello del governo italiano
0: su quel governo italiano meglio farsi illusioni,
1: va bene.
0: Altrettanto su quello del governo italiano, se non ci si fa illusioni, evidentemente qui, dopo aver mandato la lettera, poi serve di nuovo spingere perché le cose avvengano. Spingeranno, perché questo avviene, spingeranno poi con le maniere, come dire, non è che penso che devono andare ad assaltare il Parlamento baionetta alla mano, però ognuno trova poi sempre le sue forme per far vivere delle vertenze. E beh, di nuovo credo che questa possibilità, che effettivamente spingano, no, tramite parlamentari, tramite quello che cacchio gli pare, no? Sia lo sciopero della fame, la petizione, la marcia.
1: Vogliamo vedere il direttore generale di Banca Etica incatenato al Parlamento europeo.
0: Cioè, no, fate quello che vi pare, ma quali saranno le modalità con cui questo vivrà? Di nuovo, penso che non succederà se non ci sarà un pungolo, perché è chiaro che questa qui è una risposta, per come la leggo io, in buona parte è una gestione di contenimento del rischio di esposizione pubblica, di immagine pubblica, che si può tradurre anche in delle azioni concrete se poi c'è la volontà di farle vivere. Questo lo penso francamente per alcuni soggetti, magari non per altri, no? Perché la maggior parte delle persone che hanno delle realtà che hanno firmato lì qualcosa da rischiare ce l'hanno, no? E quindi un pochino gli interessa che le cose cambino. Comunque diciamo che penso da questo punto di vista che ogni azione, no, che comunque continui a far parlare dell'argomento, come dire, spingerà poi ogni altro soggetto a continuare a posizionarsi, ognuno naturalmente con i suoi strumenti, che possono essere diversi in Italia e in altre parti d'Europa, che possono essere diverse tra un collettivo e una associazione di grosso calibro, questo chiaramente si capisce, ma penso che le cose si possano supportare a vicenda. Quindi, che dire, come sempre capita, poi alla fine starà a noi far diventare, no, come dire, queste lettere sono delle pezze d'appoggio importanti per i movimenti, e del resto queste lettere non vanno da nessuna parte senza che ci siano dei movimenti.
1: E a questo proposito, quindi, vogliamo invece dare qualche aggiornamento sulla campagna nel mirino?
0: A questo proposito vi possiamo dire che, diciamo, adesso dobbiamo parlare in un futuro passato, non so come si fa questa cosa in italiano, nel senso che la trasmissione voi la ascolterete l'11.
1: Vabbè, noi possiamo dire che c'è stato...
0: C'è stato, esatto, contando sul fatto che comunque i compagni e compagni sono svizzeri. Quando una cosa del genere succede, c'è stato l'attraversamento della campagna nel mirino, che è

0: passata attraverso il corteo della, per la Palestina contro il genocidio in corso, contro l'occupazione sionista, del corteo del 10 ottobre di sabato, e quindi c'è stata una presenza lì. Questo è stato uno dei passaggi con cui si cercherà comunque di far continuare a vivere questi contenuti, quindi questa campagna che a livello nazionale ha avuto già dei momenti e non intende fermarsi. C'è stata un'assemblea pubblica al Forte Prenestino, piuttosto partecipata, una seconda dopo la prima di settembre, c'è stata un'altra l'8 ottobre, ci sono stati comunque dei buoni numeri, anche se chiaramente non uguali a quelli della prima, ma numeri comunque significativi, una grossa voglia di fare da questo punto di vista, di fare nuovi server, di continuare a spingere da un punto di vista di mobilitazione, di continuare a spingere nel creare le alternative alle big tech, individuando quindi le big tech come uno degli strumenti di cui il capitalismo americano si serve per controllarci, no? Poi che si tratti di
1: Assolutamente.
0: sistemi bancari o sistemi di messaggistica, il problema non dico che è uguale, però i paralleli sono forti. Possiamo anche dirvi che mercoledì 14 ottobre ci sarà anche un'assemblea analoga anche a Firenze, non mi ricordo dov'è che sarà, adesso
1: Vabbè,
0: andiamo a
1: adesso
0: riprendere,
1: lo
0: ma questo
1: vediamo.
0: ve lo troverete facilmente, quindi mercoledì 14 settembre, ci sarà un'assemblea pubblica per continuare, con la rete nel mirino. Come ci riorganizziamo? Confronto aperto sui nuovi metodi di sopravvivenza, sarà allo spazio di mutuo soccorso Rifredi, alla società di mutuo soccorso, penso.
1: Società SMS,
0: Sì.
1: Società Mutuo Soccorso Rifredi.
0: E quindi,
1: Io
0: se state
1: volevo
0: nella
1: dire
0: zona, andate.
1: perché è stato, diciamo, questo attraversare il corteo del 10 ottobre contro il genocidio per la liberazione della Palestina è stato importante, è stato ribadito più volte durante l'assemblea che c'è stata a Roma, al Forte Prenestino, perché questa campagna nel mirino, diciamo, l'abbiamo appena detto, non può essere schiacciata esclusivamente, anzi, forse vorremmo che non lo fosse quasi affatto sul livello istituzionale, ma soprattutto quello che è emerso da parte di un sacco di persone che sono intervenute, sia strutture sia singoli, è stato il fatto di voler. Di rendersi conto che tutta questa storia della sanzione ad autistici inventati e poi anche anzi, prima a Francesca Albanese, guarda caso, nasce proprio dalle sanzioni a Francesca Albanese, perché chiaramente rappresentante dell'ONU per i diritti del popolo palestinese, quindi aveva appena scritto, quando è stata sanzionata, un libro che mostrava quanto le aziende statunitensi fossero dentro impelagate con il genocidio palestinese, e la storia di autistici inventati, invece la sanzione di autistici inventati viene fuori principalmente quasi di rimbalzo, perché gli Stati Uniti hanno lanciato questa campagna anti-antifa, che verrebbe da ridere solo a pronunciarla, ma questa è la verità, e quindi è chiaro che questa questione delle sanzioni e del proteggersi dalle sanzioni e del proteggere i propri spazi di libertà digitali sono fortemente dentro il percorso, appunto, delle lotte per la liberazione della Palestina contro il genocidio e delle lotte della presenza antifascista contro l'avanzamento delle destre in tutta Europa, ma purtroppo in tutto il mondo occidentale. Quindi è chiaro che la prima reazione all'assemblea, dopo pochi giorni c'era il corteo per la Palestina, è stato ok, una presenza visibile della campagna del mirino all'interno di questo corteo.
0: Sì, e quindi possiamo anche dire che c'era già un prossimo appuntamento a Roma, che è quello invece di giovedì 22, di nuovo l'appuntamento sarà anche questa volta al Forte Prenestino. C'è l'intenzione poi di farlo girare in altri posti della città, ma per il momento ci stiamo ripetendo per ragioni di praticità, di poter prendere le decisioni più rapidamente, e quindi diciamo, niente, diciamo, gli appuntamenti continuano ad esserci, sono appuntamenti pubblici, sono occasioni pubbliche, anche in piazza per conoscersi, quindi diciamo non mancate che voi. A questo punto io andrei con uno stacco musicale, perché dopo aver parlato

11:13 minuti, questo lunedì 12 ottobre, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa sugli 87.900 della modulazione di frequenza. Come sempre di lunedì, questa volta ce la siamo presa comoda, un po' di ritardo, ma la redazione affollata ci ha tratto, insomma, in qualche problemino. Andiamo con lo spazio comunicazione. E dunque cominciamo con oggi pomeriggio, lunedì 12 ottobre, dalle ore 18 alle 20 al Che Guevara a Roma, che si trova in via Fontanellato 69, corso gratuito di scacchi che si tiene ogni lunedì appunto dalle 18 alle 20. Siamo al Che Guevara a Roma, via Fontanellato 69.

Allora, dovrebbe continuare o continuerà, e comunque a sorpresa il cinema al cortocircuito la rassegna dal titolo Senza Confini, che si tiene ogni martedì e la, a partire dalle ore 19:30. Non abbiamo il volantino del mese di ottobre e quindi

chi vuole vedersi un po' di cinema, sì, direi che via Filippo Serafini 57, non abbiamo il titolo del film, ma poco importa, credo.

Oggi in Spagna, domani in Italia, per una nuova lotta abitativa a partire dalle proteste di Madrid, l'istituzione da Madrid di autodifesa abitativa che era alla mobilitazione di Puerta del Sol e collegamento con l'European Action Coalition e sindacati spagnoli per la casa, e questo allo spazio sociale 100 celle aperte in via delle Resede 5 a 100 celle, si scende alla metro Gardenie. E dunque, dopo aver partecipato alla grande mobilitazione per la casa e contro la speculazione a Madrid, vogliamo ragionare insieme su quali sono le prospettive per internazionalizzare la lotta. Avremo testimonianze dirette di compagni dell'autodifesa abitativa che erano in piazza e di membri dei sindacati spagnoli e dell'European Action Coalition, la rete europea che ha lanciato una campagna internazionale per lo sciopero dell'affitto. E dunque l'appuntamento, lo rinnovo, è martedì 13 dalle ore 18 alle 20 a 100 celle aperte, via delle Resede 5.

Mercoledì 14 ottobre invece andiamo al gruppo anarchico Bakunin in via Vettor Faust 3 a Roma, alla Garbatella. È il giorno del cine Bakunin e quindi il 14 ottobre verrà proiettato un film di Nino Manfredi, La fine di un mistero, con Nino Manfredi, e il film La luz prodigiosa di Miguel Hermoso, un film del 2003. Sempre mercoledì 14 alle ore 20, mercoledì poeta, e questo anche un appuntamento settimanale che si tiene allo Spigolo a sostegno delle attività della biblioteca anarchica L'Idea. Ricordiamo, la biblioteca è aperta martedì e venerdì dalle 17 in via Braccio da Montone 71. Non ci manchino le parole, è il titolo della rassegna poeta

E invece al punto solidale Maranella, che si trova in via dei Dulcieri 211, sembra che si siano scassate le casse. E quindi mercoledì 15, dicono le abbiamo conosciute nei momenti migliori, dai San Pietri alle piazze, le abbiamo portate spalla a spalla, trascinate, abbracciate e difese, megafono di tante parole, compagne di tanti balletti. Le casse che tutte e tutti abbiamo amato sono volate via, rimbalzate e aperte in due parti durante una manifestazione a Laurentino 38, e quindi dobbiamo salutarle e raccogliere fondi in sottoscrizione per comprarne di nuove. Per questo viene dato appuntamento per questo aperitivo insieme a partire dalle 18 al NED di via dei Dulcieri 211, giovedì 15 ottobre.

Venerdì 16 ottobre e invece il compleanno dello strike si festeggerà venerdì e sabato a partire dalle 18 del pomeriggio. No fasci, no maci, no gru, concerti, circo, spettacoli, laboratorio, DJ set, cibo, chiacchiere, tutto quello che potete aspettarvi durante un compleanno. Dunque appuntamento venerdì 16 ottobre e sabato 17 a partire dalle ore 18.

sempre di venerdì 16 ottobre parliamo, questa volta però saremo al centro sociale occupato e autogestito Forte Prenestino a partire dalle 21:30. Presentazione del libro Raving in Europe 1997-2004 e talk con Cheyenne Clementi e Valentina Morandi. Opening con Funky Break e a seguire musica con Mick Izif, DJ Criminal e Street Panic. Dunque venerdì 16 ottobre alle 21:30 a Forte Prenestino. C'è quindi il classico appuntamento settimanale con il biomercato alla Certosa presso il Giardino Liberato di via Galeazzo Alessi, sabato 17 ottobre, la mattina dalle 9 alle 14.

Altro appuntamento sabato 17 ottobre a partire dalle ore 18 alla Casa Internazionale delle Donne, che si trova in via San Francesco di Sales 1A al centro di Roma. Prospettive anticoloniali per smantellare gli imperialismi digitali. Sarà ospite Miriam Haraf, spero di pronunciare bene il nome, ricercatrice e attivista Westminster, della Westminster University. Agnese Trocchi e Lavinia Marziale, coordinatrici del Master in Studi e Politiche di Genere. Introduce Barbara Leda Kenny, la Casa Internazionale delle Donne. Modera Simona Bonsignori, Factory A. Autistici Inventati, collettivo che dal 2001 offriva strumenti digitali liberi, autogestiti. Il 26 agosto 2026 è stato inserito dagli Stati Uniti nella lista dei terroristi globali. Il collettivo ha dovuto chiudere, ma per tutte noi è questo il momento per riprendere in mano le nostre vite digitali. Cosa possiamo fare? Miriam Haraf ci parlerà del suo lavoro all'intersezione tra reti, tecnologie e anticolonialismo per aiutarci a smontare i dispositivi di uso che quotidiano che ci rendono complici di guerre e oppressione. E dunque questo è l'appuntamento del 17 ottobre alle ore 18 alla Casa Internazionale delle Donne in via San Francesco di Sales 1A.

sempre sabato 17 dalle ore 20 in avanti, omaggio a Francesco Guccini. Stiamo allo spazio anarchico 19 luglio in via Rocco da Cesinare 18. Radici e stagioni in trio acustico in concerto a Roma alle 21.30 il concerto live e precedenza alle 20 il buffet. L'ingresso è a sottoscrizione libera.

Arriviamo a domenica 18 ottobre, siamo a Parco San Galli a Torpignattara. Non si nasce odiando, chi insegna odio e paura ci divide e ci sottomette. Fermiamo il razzismo a partire dalle scuole, no al decreto scuola. E quindi il corteo a Torpignattara, reimmaginiamo il quartiere con bellezza e desiderio. Rifiutiamo che la scuola sia usata come campo di battaglia in campagna elettorale. Crediamo in una scuola e sia comunità di scambio, ascolto e non assimilazione apartheid. Non accettiamo la narrazione islamofoba che si fa sul corpo delle bambine, delle donne musulmane, con l'arroganza dello sguardo occidentale che non ha alcuna autorità morale per esercitare controllo sui nostri corpi. Siamo contro la costruzione politica del mostro dell'uomo islamico e rifiutiamo che siate voi a disegnare su di noi questo immaginario, a definirci, a raccontarci e a decidere chi dobbiamo essere. Assistiamo da tempo alla turistificazione dei nostri quartieri che ha reso inaccessibile affittare una stanza mentre le mafie controllano e avvelenano i territori che viviamo. Sappiamo che violenza e tossicodipendenza sono effetti di un sistema che marginalizza soprattutto chi viene impoverito e oppresso. La risposta non è la criminalizzazione ma la presa in carico sanitaria e sociale. Denunciamo l'ipocrisia di un governo che ci usa come capro espiatorio per non affrontare i problemi reali. Denunciamo il labirinto burocratico per ottenere i documenti senza i quali a nessuno e a nessuno è garantita una vita degna. Inoltre, mentre si parla di famiglia bianca, cristiana e benestante, i ricongiungimenti familiari sono sempre più ostacolari. È per questo che ci vediamo il 18 ottobre alle ore 17 a Parco San Galli per partire in corteo

E questa iniziativa, manifestazione, corteo non può che legarsi a quell'altra sempre in quelle vicinanze, ossia al lago Ex Snia, che si terrà appunto dalla mattina del 18 ottobre fino al tardo pomeriggio, con il lago che combatte per l'esproprio dell'Ex Snia, parco ora, subito, adesso. Dopo oltre 30 anni di lotte, una parte dell'ex SNIA ancora nelle mani del gruppo Pulcini, titolare di un permesso di costruire per 280.000 metri cubi di cemento. La giunta Gualtieri ha promesso di acquisire 3,5 ettari dei più di 7 ancora privati. Noi vogliamo l'esproprio definitivo dell'intera area per restituirla alla collettività e destinarla a verde e servizi pubblici. Il lago, gli habitat naturali e la straordinaria biodiversità dell'area sono ancora minacciati dalla cementificazione, ma il lago ha resistito insieme alla comunità che da anni difende questo patrimonio. Entro dicembre, con l'approvazione dell'ultimo bilancio dell'attuale amministrazione, la giunta dovrà stanziare i fondi necessari e il consiglio votare l'esproprio dell'area ancora privata. Vogliamo vincere questa lotta. La vicenda dell'ex SNIA si inserisce in un modello di città fondato su speculazione, gentrificazione e finanziarizzazione dei territori. A Roma aumentano affitti e costo della vita, mentre investimenti privati, turismo di massa e nuove cementificazioni espellono gli abitanti più fragili. Sono appunto queste le stesse istanze che si chiedono nel corteo sempre di domenica 18, che parte da Turpini a Tarap, da Parco San Galli. E dunque, questo appuntamento di festa e di lotta al lago che combatte per domenica 18, ne continueremo a parlare da questi microfoni e quando avremo il programma completo. Per il momento posso dirvi che Araf, di cui abbiamo visto il suo intervento alla Casa delle Donne di sabato 17, avremo il piacere di ospitarla anche domenica 18 la mattina dalle 11 al lago dell'ex SNIA.

11:29 minuti, era questo l'ultimo comunicato per lo spazio comunicazioni di questo lunedì 12 ottobre.

0: and culture.
1: Martedì 13 di ottobre 2026, una buona mattinata, una buona giornata a tutte e tutti. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Andiamo a cominciare le trasmissioni anche per quest'oggi. Anzitutto i contatti della radio: 06 491 750 il numero di telefono, www.ondarossa.info il sito, ondarossa@ondarossa.info la posta elettronica.

E poi in omaggio ai Trillini, che ci ricordano un tempo che fu il più vetusto modo per sostenere Radio Onda Rossa, il buon vecchio conto corrente postale 61804001. Le vostre sottoscrizioni vanno inviate a Radio Onda Rossa, Via De Volsci 56 00185, Roma. Bene, detto questo, fra pochissimo andiamo a cominciare con la lettura dei quotidiani, le prime pagine, gli articoli all'interno e infine, se ce ne sarà modo, qualche piccolo approfondimento.

Allora, eccoci qua, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Come annunciato, dopo le iniziali e consuete presentazioni, possiamo andare a cominciare con la rassegna stampa. E come sempre, andiamo a cominciare con la lettura delle prime pagine. Allora, che si dice questa mattina sulle prime pagine? Beh, ci sono diverse questioni in ballo, alcune di cronaca, il caso ovviamente dell'intervento, del piccolo intervento a cui si sottopone quest'oggi si dovrebbe sottoporre quest'oggi il Papa. E altre questioni di cronaca qua e là. Poi c'è molta politica interna, sia dal versante, diciamo, delle relazioni fra Italia e Europa, con la Meloni che chiede all'Europa più flessibilità sui conti, vista la situazione piuttosto complicata per quel che concerne l'energia, anche se è una situazione, insomma, complicata, ma non spaventosa, ma c'è questa richiesta, questa dialettica, e vedremo come andrà. Molto probabile che in qualche modo andrà. C'è chi, come Repubblica, poi continua, diciamo, a navigare nei fluttuanti marosi del campo largo. Ci sono le questioni di politica estera. In realtà questa mattina, almeno sulle prime pagine, campeggiano solo relativamente, e insomma piuttosto variegata come la proposta informativa di stamattina. Cominciamo però dai quotidiani più diffusi. Iniziamo ovviamente dal Corriere della Sera, che apre appunto sulle relazioni Roma-Bruxelles-Europa, il pressing di Meloni, titola il Corriere, la Premier alle imprese nell'Unione Europea, non per dire sempre sì, la lettera con Merz sulla competitività. E poi la NATO che annuncia: se attaccati siamo pronti, e le nuove sanzioni di Bruxelles contro Mosca, che arrivano quasi all'indomani invece dell'acquisto di gasolio russo da parte degli Stati Uniti di Trump, un acquisto che è infinitesimale rispetto a quelle che sono poi le effettive necessità statunitensi, ma il retroscena, ma è tutto, insomma, abbastanza palese di questa vicenda, non è relativa alla possibilità di abbattere i prezzi del carburante negli Stati Uniti, quanto quello di fornire un diversivo a un'opinione pubblica come quella statunitense, che si appresta ormai ad andare a votare per le elezioni di midterm, che sono fra poco, sono il 4 novembre. In alcuni stati il voto per posta è già cominciato, e le aspettative di Trump sono piuttosto basse, mettiamole così. Mettiamola così. E su questo appunto interviene il corsivo di Massimo Gaggi dal titolo Cosa fa e perché la folle corsa di Donald Trump, che appunto dice questo, ma insomma è quello che dicono poi tutti i tecnici. Prima l'accordo con Putin per la fornitura di diesel russo nella speranza vana di far calare i prezzi alla pompa in America alla vigilia del voto. Non accadrà, dicono gli esperti, le quantità sono minime, meno di un giorno di consumo USA di gasolio e le scadenze troppo ravvicinate, ed è difficile peraltro che Mosca riesca a produrre e consegnare in tempi di guerra. L'intesa avvantaggia solo la Russia, allentando l'embargo, e l'Iran incoraggiato a mantenere alta la tensione a Hormuz e in tutta l'area del Golfo, vista la vulnerabilità politica di Donald Trump. Anche se in realtà poi il blocco su Hormuz è piuttosto relativo, ed è talmente relativo che al momento l'Iran e i suoi alleati, che peraltro sono
ormai ridotti solo agli Houthi nello Yemen, preferiscono, è anche più facile per loro colpire direttamente l'Arabia Saudita, come è successo nelle ultime ore all'aeroporto di Riyadh, piuttosto che riuscire a mantenere un blocco che è complicatissimo anche per loro. E ancora, sempre gaggi su Trump, viene definito un presidente che ieri ha annunciato un'apparentemente inesistente tregua energetica fra Ucraina e Russia, ha subito lo schiaffo del Cremlino, che ha fatto bombardare centrali elettriche e impianti per la produzione di gas di Kiev. E va bene, poi insomma prosegue, ma tutte cose che già immaginiamo e abbiamo già ampiamente detto. A proposito di russi, un caso, le frasi di Paramonov, l'ambasciatore russo a Roma, Alexei Paramonov, che ha evocato colloqui con politici italiani. L'ambasciatore russo, scrive Fabrizio Caccia, ieri ha fatto riferimento a colloqui che avrebbe avuto con alcuni politici italiani, senza però fare i nomi. Vabbè, i nomi ce li possiamo fare pure noi, ecco, insomma, mi pare un quiz abbastanza facile, sia da una parte che dall'altra della barricata. Ma poi, insomma, ci sono esponenti politici che hanno portato direttamente i militari russi qui in Italia a fargli fare dei giri interessanti ai tempi del Covid. Non è che ce lo devo dire Paramonov, ecco, che Conte e Salvini o Vannacci, diciamo, hanno un certo feeling con il Cremlino. Ecco. Vabbè, comunque non ce lo dicono, come dicono alcuni. E sempre a questo proposito, in Francia, hacker contro i supermercati, centinaia di frigoriferi in tilt, attacco informatico, danni ai cibi per milioni di euro. Si vede che c'è ancora qualche data center che funziona, oltre a quelli che sono stati bombardati l'altro giorno lì dalle parti degli Urali. Poi abbiamo un'intervista con Olaf Scholz, ex cancelliere tedesco, che dice che bisogna tenere l'AfD e Alternative für Deutschland lontano dal potere o cambierà la democrazia. E, che cos'altro? E c'è Ernesto Galli della Loggia che parla dei rapporti fra sinistra e Israele e poi la fotonotizia per il Papa che si avvia al ricovero questa mattina. Così il Corriere della Sera. La Repubblica invece diciamo, predilige aprire su i turbamenti del campo largo, primaria, rebus Kiev, scrive Tommaso Ciriaco, si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte, che a questo punto viene da immaginare sia imminente, e se lo dice anche Repubblica, che sulle primarie è sempre stato, almeno negli ultimi tempi, piuttosto scettico, vuol dire che non è stata trovata altro tipo di soluzione. Intanto Putin respinge la protesta, Zelensky di cessate il fuoco, si è attaccati, pronti a combattere, annuncia la NATO. Ancora, sempre a proposito di guerra, sui data center di Mosca arrivano i droni ucraini e in rete si inceppa la propaganda. Qui grandi, grandi scoperte, ma vabbè, meglio tardi che mai. E vabbè, abbiamo il Papa al Gemelli, abbiamo Silvia Salis che prosegue la sua campagna elettorale senza dire che si tratta di una campagna elettorale. Abbiamo la fotonotizia che è per Bracardi, per Franco Bracardi, che ci ha lasciato nella giornata di ieri e che Francesco Merlo ricorda in una delle sue macchiette più conosciute, anche più riuscite, quella del fascista Catenacci.
Ma Dio Bracardi, e cioè, poi c'è un Bracardi, diciamo, d'antan col dolce vita nero, le bretelle rosse e il saluto romano. Addio Bracardi, Catenacci, Anti, Vannacci. Poi Annalisa Cuzzocrea ci parla di un'intervista a Habermann, Soldi e Potere Assoluto, così Trump si è preso gli Stati Uniti. Dalla Francia, scrive Michela Marzano, il cappello della politica sui giovani in piazza. E infine la politica interna con Meloni in pressing sulla flessibilità con l'Unione Europea, a rischio il taglio IRPEF. Questa è la prima pagina di Repubblica. Sulla stampa ancora un altro argomento all'onore della prima notizia ed è relativo alla giustizia. Permessi premi ai boss, l'allarme dell'antimafia. Inchiesta della stampa, la presidente Colosimo, la relazione sulle stragi del 92 arriverà entro Natale e il pressing su Nordio, i capi che tornano sul territorio diventano una minaccia, dice l'ex magistrato, ex presidente del Senato Grasso. Va bene, questa è la battaglia della stampa, poi altre questioni giudiziarie, il giallo di Siena, come lo definisce la stampa, David Rossi, il RIS. Secondo il RIS, un uomo ha atteso la sua fine nel vicolo dove è precipitato. Da Lodi, un 39enne viene immobilizzato dai carabinieri, anzi viene colto da un malore durante un intervento dei carabinieri e muore 30 ore dopo in ospedale. La grande foto di Papa Leone che si appresta a entrare al Gemelli e mi pare basta poi per quanto riguarda la stampa. Il Sole 24 Ore, passiamo un po' alle questioni economiche. A rischio il taglio IRPEF al ceto medio, perde quota l'estensione dell'aliquota del 33% ai redditi fino a 60.000 euro. Praticamente l'obiettivo rimane ancora, poi vedremo insomma se andrà in porto o meno. L'obiettivo è quello di alzare da 50 a 60 mila euro di reddito il raggio d'azione della seconda aliquota IRPEF al 33%. Sembrano invece ampiamente confermate alcune misure fiscali a favore di anziani e giovani. Sulle partite IVA il governo conferma l'intenzione di alzare da 85 a 100 mila euro la soglia di ricavi della flat tax. Credo che ci si riferisca diciamo alle partite IVA. Adesso non mi viene in mente quando mi torna, mi sovviene il termine tecnico. Ve lo dico, comunque le partite IVA, quelle che non si possono scaricare i costi. Vabbè, l'età ormai gioca brutti scherzi. E la fotonotizia è per Wall Street. Arriva la stagione delle trimestrali, ovvero sia uno dei quattro momenti dell'anno in cui le società presentano i loro conti. A Wall Street utili attesi in crescita del 30% con energia e chip. E Piazza Affari torna sopra la soglia di 50.000 punti, una giornata positiva per le borse europee. Che in tutto questo bailame, in tutto questo caos creato da Trump e dal suo governo, l'economia statunitense continui comunque a correre. Mi pare che sia un dato su cui dovremmo ragionare non 100, ma 100.000 volte.
e vabbè, prima o poi lo faremo. Ancora le relazioni economiche, stavolta fra Cina e Europa, auto ibride dalla Cina, un tetto annuo di 350.000 vetture sul import in Europa. E ancora c'è qualche accenno alle questioni statunitensi. Dopo l'accordo USA-Russia, Zelensky a Trump dice siamo pronti al voto, ma la crisi del gasolio nasce a Hormuz. Peraltro ha annunciato Zelensky che il voto su cui sarebbe pronto, ovviamente necessiterebbe di una sessantina di giorni di tregua, cosa che non ci pare sia così. Comunque stanno tutti aspettando il 5 novembre, ecco, quindi è quel momento in cui ti ficchi sott'acqua e attendi un passaggio importante. L'altro giorno c'era anzi, martedì, proprio martedì scorso, quando abbiamo fatto la rassegna stampa, c'era una lunga intervista a Bernie Sanders, che di solito non è personaggio che si lascia andare facilmente all'ottimismo, e diceva, insomma, bisogna solo aspettare ancora un po'. E Davide Tabarelli firma un'analisi sulla questione gasolio, l'inutile mossa di Trump. Così il Sole 24 Ore, sempre a proposito di Trump, il domani la tregua di Trump è solo un fake, questo è il titolo principale, Putin colpisce le centrali ucraine, lo zar si fa beffe del tycoon, i raid russi provocano feriti e blackout, anche il patto sul diesel è un bluff e i repubblicani si spaccano, sette senatori contro l'accordo energetico del presidente con il Cremlino. E questo è un dato molto preoccupante, così come un dato preoccupante che il vicepresidente di Trump, CJ Vance, che è quello che è, non c'è bisogno di ricordarlo a chi ci ascolta, ha annunciato in maniera sostanzialmente ufficiale, esplicita, di essere in disaccordo con la decisione. Appunto, non abbiamo parole per definirla, di mandare in streaming la diretta dell'esecuzione di un condannato a morte per strage e terrorismo. E insomma, questo disaccordo è un disaccordo che pesa, ecco, che si fa sentire. Ancora attacchi degli Houthi, l'Arabia Saudita avverte, sono a rischio le forniture globali di petrolio. Poi il commento di oggi, l'articolo di fondo di oggi è a firma di una penna ben conosciuta da queste parti, quella di Davide Conti, Stop al capitalismo apolide, il successo dei post-fascisti e le colpe della sinistra. Ancora in taglio basso, la Meloni sfida l'Unione Europea sull'energia, o più tasse o tagli, un'altra manovra senza crescita. Questo il domani, partita IVA forfettaria. Ecco, scusate se non impazzivo, cosa non me la ricordavo e non ho guardato neanche ChatGPT. Bene, molto fiero di me stesso, possiamo passare alla prima pagina. Scusate, del manifesto, anche qui si parte con Trump, sciocco energetico. Nel Mar Rosso gli Houthi colpiscono l'aeroporto di Riyadh e bloccano l'Arabia Saudita. Super petroliere in fiamme a Hormuz, la tregua del diesel con Putin fa infuriare l'Europa, strozzata dal caro energia. Trump sacrifica mezzo mondo al voto di medio termine per pochi centesimi in meno al gallone. E ancora in taglio basso la politica interna manovra, l'unica certezza è il riarmo. Nelle audizioni la palude dei conti, il governo appeso alla flessibilità. Se l'Unione Europea dice di no, sbaglia. E ancora
gli Stati Uniti verso le elezioni di midterm, Trump manda l'ICE a casa della deputata Ilhan Omar. Questo il manifesto, vediamo un po' il messaggero, vabbè, qui si apre con la, la festa del, del cinema di Roma, da oggi al 25 novembre, e in realtà non c'è molto altro, diciamo, l'altro titolo principale per la Meloni, che dice non siamo in Europa per dire solo sì su gas e flessibilità, segnali alle imprese, manovra flat tax al 5% prorogata sui contratti. Questo il messaggero. E che altro ci manca? Avvenire, pronto ricovero, vabbè, qui è per il Papa, neanche Avvenire, diciamo, rinuncia ai giochi di parole, e pure qui, diciamo, non è che c'è molto molto da segnalare rispetto a quanto abbiamo letto finora. E chiudiamo allora a questo punto con il dubbio, che in taglio alto per la, la penna di Damiana Librandi ci porta una questione molto, molto seria, molto delicata, di cui abbiamo parlato tante volte. Dalla Consulta arriva l'ok alla riforma del trattamento sanitario obbligatorio. Ci vorrà l'avvocato, questo il titolo del pezzo di Damiano Librandi, che insomma mi sembra tratti una questione che andrebbe trattata anche altrove, non soltanto sul su un quotidiano specializzato come il Doppio. Poi la a centropagina, la politica interna, è come sul referendum, il fronte del no guida la guerra al Melonellum. Grosso, frontman della battaglia contro la riforma Nordio, ci riprova con la legge elettorale, il campo largo segue, e vabbè, la magistratura, diciamo, fa da, da traino. E ancora il sostegno a Kiev, spacca ancora la maggioranza e campo largo. Su Kiev e su Washington interviene Jack Daniel, Trump, il voto e il disperato bisogno di un colpevole. Infine Vittorio Manes, che scrive: la morte in diretta rivela la fragilità delle democrazie, la pena capitale in streaming cancella il confine tra giustizia e vendetta, lo Stato spettacolarizza la barbarie e la normalizza agli occhi dei cittadini. Si parla ovviamente della pena di morte in diretta decisa da, annunciata da Hegseth, il capo del, del Pentagono, e che peraltro, diciamo, contribuirà in maniera probabilmente abbastanza decisa, come dire, a fomentare il jihadismo e a creare un nuovo martire, visto che già non ce n'erano abbastanza. Comunque, questa la prima pagina del Dubbio. Con la prima pagina del Dubbio direi che possiamo chiudere qui per ora la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Ci prendiamo un breve intermezzo musicale e poi proseguiamo con la lettura degli articoli all'interno dei quotidiani di oggi.

Allora, 8 e 46 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Ci salutano anche le campane della Chiesa dell'Immacolata e noi quindi possiamo proseguire dopo le prime pagine con quanto si scrive all'interno dei principali quotidiani di oggi. Ricominciamo dal Corriere della Sera che apre, così come fa in prima pagina, con la politica interna e soprattutto, diciamo, con le mosse della Presidenza del Consiglio. Presidenza del Consiglio che dopo un periodo piuttosto lungo di, se non tensione, certamente frizione con Confindustria e con come dire, i rappresentanti della produzione in Italia, sembra aver ritrovato un buon feeling. Dirò all'Unione Europea cosa non va su energia e flessibilità. Così la Meloni alle imprese, con Merz una lettera sulla competitività e poi l'ammissione che la crescita è ancora debole. Dagli incentivi al fisco, la sintonia ritrovata fra Premier e industria davanti alla platea di Asso Lombarda, ma è una sintonia che non c'è sulle bollette. E poi la manovra che sta arrivando, parte dei fondi per aiutare le famiglie e contrastare i rincari, annuncia Giorgetti, tutti quelli che avranno la possibilità contribuiranno. Che cosa cambia? Insomma, come detto tante volte, non sarà una finanziaria piuttosto snella. L'idea appunto è quella di estendere l'aliquota IRPEF al 33% fino ai 60.000 euro lordi l'anno, attualmente è fino a 50.000. Una misura che costerebbe, insomma, non pochissimo, perché sono 2 miliardi e 6. Lo scorso anno l'aliquota scese dal 35 al 33% e fu calibrata sui redditi fra 28 e 50 mila euro. Poi c'è l'abolizione del bollo auto, le misure per i giovani, l'idea per ora di una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio per i lavoratori dipendenti fino a 35 anni e poi le misure sull'energia. A proposito di energia, nelle due pagine successive ce ne andiamo in quella che Trump ritiene essere la trincea principale della crisi energetica mondiale, ma così ahi lui non è. Zelensky, voglio la tregua, gelo russo, nuove sanzioni europee. Il leader di Kiev al forum sicurezza di Varsavia non merita un cessate il fuoco, tuona a Lavrov. E poi abbiamo l'ambasciatore di Mosca che evoca colloqui con politici, ascoltiamo l'altra Italia. Parliamo con chi rifiuta il coinvolgimento, dice Paramonov, che però non fa un buonissimo servizio a quelli di cui ventila i nomi, che evidentemente, insomma, tutti capiscono chi siano, ma insomma sono dichiarazioni che sono fatte più, anzi quasi esclusivamente per il frontista interno che per quello esterno. Su questo Putin e Trump sono, su tante altre cose, ma su questo in modo particolare sono davvero molto simili. L'idea che gli alleati poi, quando non servono più, si mandano via a pedate, e chi si è visto si è visto. Poi purtroppo i nodi ai noi arrivano sempre al pettine. E comunque non saremo certo qui a piangere lacrime su chi andava in giro per l'Europa con la maglietta di Putin o chi lo faceva nei fatti. Intelligence, truppe e velocità, ecco il piano della NATO per rispondere agli attacchi. L'appoggio USA è garantito, dichiara il generale americano Alexis Grinkiewicz.
E Trump gli chiedono sostiene l'articolo 5. Anche qui, insomma, stiamo parlando di un generale che, per quanto di rango elevato, sostanzialmente dice quello che dovrebbe dire il presidente degli Stati Uniti, anzi parla per il presidente degli Stati Uniti. Non la vedo benissimo. E tant'è che di Trump poi si parla nella pagina successiva, e anche qui i toni, che pure sono quelli del Corriere della Sera, che non sono mai stati di critica, sì, ma insomma non di, di condanna apocalittica. Trump moltiplica le tappe in vista del voto di midterm, ma i suoi adesso lo evitano. Il presidente al 32% di popolarità, in pochi però rompono davvero. Adesso, aspetta il 4 di novembre. E poi di tutto questo fa parte anche il blitz dei federali a casa di Ilhan Omar. Non mi farò zittire, dice la deputata Dem, l'indagine per possibili irregolarità nei documenti di immigrazione. Intanto a New York è polemica, perché il sindaco di New York, dopo una bellissima prolusione in favore della comunità italo-americana, non ha partecipato alla parata del Columbus Day. Insomma, siamo ancora in qualche modo ai tempi di un certo tipo di cancel culture, ma mi pare che pure qui siamo in via di esaurimento. E poi il Medio Oriente in fiamme, come lo definisce il Corriere, i dirigenti di Big Oil disertano Riyadh, lo scalo saudita chiuso per 5 giorni. Defezione al congresso sul petrolio dopo gli attacchi Houthi, beh, mi pare che è naturale. Un'indagine sugli allarmi in ritardo, i timori di Bin Salman, che vuole proteggere la sua Davos nel deserto, in calendario a fine mese. Il principe spinge affinché la Casa Bianca entri direttamente nel conflitto, e Trump esita. Anche qui raramente, ma forse mai, si è vista l'Arabia Saudita fare la voce così grossa nei confronti dell'alleato americano. Del resto l'alleato americano ha messo l'Arabia Saudita e Bin Salman dentro un problema enorme e va via fischiettando, ecco, sostanzialmente questo succede. Poi, vabbè, e il Papa si opera, e speriamo, e tanti auguri. Ecco, da segnalare sicuramente dalla Francia, frigoriferi a 50 gradi e cibo da buttare, offensiva hacker sugli scaffali francesi, colpiti 500 supermercati, danni per decine di milioni. Sempre ieri in Francia, qui metto un po' tutte le notizie sulla Francia nella stessa pagina, un 14enne è entrato in un liceo alle porte di Marsiglia e ha sparato contro il preside, un insegnante, presi a fucilate. Per fortuna non c'è scappato il morto. E sempre su queste questioni, e con questo chiudiamo la lettura del Corriere della Sera, a pagina 21, un report pubblicato dal Sole 24 Ore, ma su dati del Viminale, in merito alla delinquenza minorile, il boom dei minori che delinquono, violenti online, poi nella realtà. I dati del Sole 24 Ore, sono i dati del Viminale in realtà, poi pubblicati dal Sole 24 Ore, crescono anche i reati delle ragazze. Peraltro nel 2025 i delitti denunciati in Italia sono stati l'1,8% in meno rispetto all'anno prima, quindi diciamo quantomeno la situazione è in leggero miglioramento.
e metà dei reati avvengono nelle aree metropolitane. E vabbè, anche questo è abbastanza normale. 7 delle 14 città metropolitane sono nella top 10. Allora, questa la lettura del Corriere, poi la cronaca di Roma, le cronache di Roma le leggeremo più tardi, come di consueto. Dalla lettura del Corriere della Sera, direi che possiamo passare adesso a quella di Repubblica, che apre, a differenza del Corriere, sull'Ucraina, sulla Russia e sulla NATO. La sfida della NATO a Mosca, beh, questo l'abbiamo detto, il comandante supremo delle forze armate dell'Alleanza Atlantica in Europa, che diciamo, parla anche a nome di Trump. Chissà se Trump lo sa, se qualcuno ci attacca, pronti a combattere adesso. Anche qui ci sono le parole di Lavrov: Zelensky non merita la tregua, ma si tratta sullo stop ai raid sulle centrali. E ancora, dopo il patto Trump-Putin, l'Unione Europea costretta a fare da sola, a difendere Kiev per 2 anni, nella speranza che magari la guerra riesca a finire prima, la guerra e l'aggressione finiscano prima della fine del mandato di Trump. Poi, vabbè, diciamo dalle tragedie esterne alle commedie di casa nostra, con Tommaso Ciriaco a pagina 5 che ci parla del campo largo che cerca faticosamente di trovare un compromesso su questo, ma anche su tutta una serie di altri temi. E sempre sulla guerra in Ucraina, ritorniamo a pagina 6, droni sui data center, sul web si inceppa la propaganda dello zar, l'analisi dei flussi online mostra un crollo di post virali e fake news dopo gli attacchi ucraini ai server di Yandex, la Google di Mosca, la gente se ne è accorta, dice Zelensky, c'è stato meno odio, meno divisioni e meno provocazioni. Ma insomma, ci sono proprio dei dati statistici a dimostrazione. Anche in Italia arrivano dati anomali, ma è presto per dire che la macchina si sia fermata, l'impatto dei bot sotto la lente dei servizi, ma si indaga pure sul sistema di pagamento di chi diffonde disinformazione. Poi ci sono tutti quelli che invece la diffondono a gratis, vabbè, senza neanche monetizzare. Allora, queste le vicende dalla guerra, dalla guerra in Ucraina, poi che cos'altro? Dalla Germania si dimette una ministra dell'SPD e trema il governo, lascia la titolare del lavoro, Barbel Bas, tensione con la CDU di Merz, i rapporti del suo partito con AfD possono affossare il cancelliere. E poi abbiamo una lunga intervista a Neil Kinnock, storico leader dei laburisti inglesi, che decanta le lodi del neo premier Burnham. Il mio amico Burnham, dice Kinnock, piace perché è un socialista calmo, riporterà Londra in Europa, tornare nell'Unione Europea gioverebbe a entrambi i blocchi, anche se non avremo mai gli stessi privilegi pre-Brexit. Sì, perché fra le altre cose bisogna ricordare che la Gran Bretagna nell'Unione Europea aveva tutta una serie di privilegi e particolarità che non aveva nessun altro paese europeo, tutto, diciamo, fatto ai tempi per far entrare la Gran Bretagna dentro l'Europa. È immaginabile che anche
diciamo, qualora arriveranno sicuramente possibili riavvicinamenti, di sicuro quella situazione non verrà resuscitata. Poi, che cos'altro? Oh, vabbè, ci sono tutte le varie questioni giudiziarie, dalla Ricina fino a David Rossi, passando per la minicar di Monteverde. Mi pare che con questo possiamo chiudere qui, anche per quanto riguarda la lettura di Repubblica. Anche in questo caso, al termine della rassegna stampa, le cronache locali.

Allora, con Three Little Birds, di cui peraltro è presente anche una bellissima versione in romanesco, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta quando sono le 9:08 minuti all'ascolto di Radio Onda Rossa e proseguiamo la nostra rassegna stampa. Ci trasferiamo adesso sulle colonne della stampa, stampa che oggi ha una impostazione, insomma, piuttosto particolare, perché in totale solitudine apre sulla questione dei permessi o dei presunti permessi nei confronti di boss mafiosi particolarmente pericolosi, insomma, dal profilo criminale ritenuto particolarmente alto e spregiudicato. Una questione che altrove non si trova o, diciamo, ha un peso relativamente basso e che invece la stampa decide di cavalcare. Permesso premio ai capi clan, scrive Irene Famà, derive pericolose secondo l'antimafia, pressing su Nordio, intervenga. Oddio, credo che ci siano delle leggi apposite, però ecco, qui c'è sempre il problema del ministro della giustizia, il ministro della giustizia in generale, non Nordio in sé, che per qualcuno interviene sempre troppo poco e per qualcun altro interviene sempre troppo. Previste in commissione le audizioni del ministro della giustizia e dei vertici del DAP. E poi ci sono le parole della presidente Colosimo, che è di Fratelli d'Italia, che annuncia che sulle stragi del 92 presenteremo la relazione entro Natale e che peraltro dichiara che si registra un allarmante incremento di benefici penitenziari nei confronti dei detenuti condannati per reati di mafia. Le fa il controcanto Angelo Bonelli, quindi dall'altra parte della barricata, che annuncia un'interrogazione per sapere quanti permessi siano stati concessi ai detenuti al 41 bis. Quindi una coppia piuttosto strana, questa formata da Chiara Colosimo e Angelo Bonelli, chissà. La scelta, risponde il Ministero, è competenza della magistratura di sorveglianza e ci mancherebbe altro che il potere politico intervenga su queste questioni, però tant'è. In retroscena, secondo Francesco Grignetti, sono relativi al fatto che l'alta sicurezza, il regime dei carceri di alta sicurezza sarebbe fuori controllo. Un piano per le carceri speciali, deciso lo spostamento di 750 ergastolani al regime di carcere duro. E poi c'è una lunga e immancabile intervista a questo punto a Pietro Grasso, fra i più noti magistrati del pool antimafia dell'epoca e ex presidente del Senato per il, credo, non mi ricordo se era l'Ulivo, già c'era il PD. E come tutti gli ex magistrati che sono entrati in politica, non si capisce mai se quando parlano parlano da magistrati o parlano da politici. Comunque, i boss sul territorio sono una minaccia, dichiara Grasso, rinsaldano i legami e danno istruzioni. I benefici di legge andrebbero concessi da un organo collegiale. Prima di concedere i premi andrebbero informate tutte le autorità per predisporre i controlli e la vigilanza. Ci sono soggetti criminali che continuano a comandare dal carcere anche se non hanno pene perpetue. Le sentenze della Consulta ci dicono che prima di concedere un permesso va valutato anche il ripristino dei contatti sul territorio. E insomma, è una di quelle vicende che sono quegli iceberg che ci appaiono nella loro, diciamo, struttura che fuoriesce dall'acqua. Sotto non è dato bene capire che cosa ci sia, ma vedremo. E non c'è molto altro in realtà sulla stampa di differente rispetto
a quanto abbiamo letto fino ad ora. Sicuramente, però, visto che stavamo trattando temi legati alla giustizia, a pagina 17 il caso di Agostino Conigliaro in quel di Lodi. Fermato dai carabinieri, muore dopo un malore, a Lodi scatta l'indagine. L'uomo è un operaio di 39 anni con piccoli precedenti, che è andato in arresto cardiaco durante un intervento dei carabinieri ed è morto 30 ore dopo in ospedale. Inutili soccorsi, al momento è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti per ricostruire quanto avvenuto. Così la stampa, la cui lettura chiudiamo qua. Passiamo ad Avvenire. Per quanto riguarda Avvenire, vabbè, le prime pagine chiaramente sono tutte per gli auguri al Papa, e c'è molto spazio per Riyadh, per la capitale dell'Arabia Saudita, sotto attacco dei missili degli Houthi. Riyadh sotto scacco degli Houthi, scrive Luca Foschi a pagina 5. Chiuso l'aeroporto nella capitale dopo i raid dallo Yemen, bloccati delegati dei colossi del petrolio USA che saltano il congresso del WPC, il Consiglio Mondiale del Petrolio. Il governo saudita avverte: la sicurezza energetica è a rischio, che è un modo, diciamo, anche piuttosto spiccio per dire che se non dovessero arrivare aiuti militari si procederà a una parziale chiusura dei rubinetti, e ci mancherebbe solo questo. L'Arabia intensifica i bombardamenti su Sana e sul Mar Rosso. Tre attacchi del gruppo armato Filo Teheran nel giro di 4 giorni hanno ucciso 16 persone e messo in evidenza le fragilità difensive del regno, che soffrirebbe di una carenza di missili intercettori. Poi, sempre a proposito di questioni relative alla giustizia, abbiamo il caso Fakir da Bologna, Verità e Giustizia, ma il caso Fakir continua a dividere. Parla Khadija, sorella di Abderrahim, morto a luglio durante un fermo di polizia. Non ho più rivisto quelle immagini, non ci riesco, è ancora duello legale su stato di alterazione e salute. I sindacati degli agenti ribadiscono l'intervento è stato corretto, lo provano le body cam, i primi accertamenti avrebbero confermato lesioni polmonari escludendo sangue nell'encefalo come conseguenza di trauma. La vicenda del ragazzo, dell'uomo, insomma, qui ormai siamo tutti ragazzi, di origine marocchina, ha rappresentato uno spartiacque nella vita della comunità. La famiglia della vittima chiedeva aiuto e non è stato capito, ora sia seppellito. E poi su Bologna c'è un reportage, insomma, se non inquietante, certamente preoccupato. Sicurezza, paradosso Bologna, scrive Chiara Pazzaglia. Dopo i cortei e le divisioni di piazza dei mesi scorsi, la città fa i conti con un disagio sociale silenzioso fra tensioni crescenti e povertà. I negozi chiudono, aumenta il degrado percepito, lamenta Confesercenti. Per garantire l'ordine sono necessari uomini e mezzi, dichiarano i sindacati di polizia, mentre la Caritas invoca aiuti a chi vive in condizioni di marginalità. Così il caso Fakir su Avvenire. E ancora per quanto riguarda Avvenire, chiudiamo con un articolo, articoletto, insomma, piuttosto interessante, che ci parla di Cina, Corea del Sud e semiconduttori. Semiconduttori, il titolo dell'articolo di Luca Miele. Boom senza precedenti e la Cina arruola i cervelli sudcoreani. È una guerra combattuta non a suon di missili o di eserciti, ma di talenti.
di cervelli, una competizione senza esclusione di colpi per attirarli, assordarli, impiegarli. Protagonisti Cina e Corea del Sud. La prima all'offensiva nel reclutamento, l'altra in difesa, assillata dalla fuga di cervelli, inquietata da possibili falle nella sicurezza nazionale. Il settore che sta monopolizzando la competizione è quello dei semiconduttori, il campo che più di ogni altro deciderà i rapporti di forza del futuro, tecnologici, economici, politici e militari. È possibile quantificare quest'esodo? Lo scorso anno Huawei ha reclutato più di 300 giovani esperti sudcoreani, attivi nella ricerca e sviluppo e nella tecnologia dei chip. Un'indagine della National Assembly sudcoreana ha rivelato che almeno 27 ingegneri senior, provenienti da colossi come Samsung Electronics e SK Hynix, si sono trasferiti presso il produttore cinese di memoria SXMT, rimanendovi però in media solo 2 anni e 9 mesi. L'83% degli specialisti sudcoreani ha ricevuto offerte di lavoro dalla Cina giocate su compensi molto appetibili. Pechino sta mettendo in campo strategie mirate, a partire da pacchetti retributivi che potrebbero facilmente allettare gli accademici, come ha spiegato Lee Byung-gun, professore di ingegneria dei semiconduttori al POSTEC. Offrono uno stipendio annuo di 300 milioni di won, $221.200. Un bonus di rendimento pari allo stipendio, circa 1 miliardo di won all'anno in finanziamenti per la ricerca e persino una casa e un'auto, aggiunto. A questo movimento se n'è aggiunto un altro sotterraneo. Lo scorso anno la polizia ha intercettato 179 fughe di dati tecnologici, 33 delle quali provenienti dall'estero. In 18 di questi casi, il 54,5%, la destinazione era la Cina. 100 casi di fuga di tecnologia industriale all'estero negli ultimi 5 anni, di cui quasi il 40% riguarda i semiconduttori. Seoul prova a correre ai ripari, il colosso della tecnologia Samsung scommette sui bonus per frenare la fuoriuscita. Come scrive Asia Times, gli strumenti legali a disposizione di Seoul sono limitati. Non esiste una base giuridica per reprimere o limitare le assunzioni illecite dall'estero, dichiara il Ministero dell'Industria coreano. La guerra dei talenti si innesta su due movimenti epocali destinati a ridisegnare gli equilibri mondiali. Il primo sta rivoluzionando le tradizionali gerarchie nel mondo della conoscenza. I numeri certificano lo spostamento del baricentro della leadership nella ricerca mondiale dall'Occidente alla Cina. Nella top 10 delle università al mondo per produzione di ricerca lo scorso anno ben 9 erano cinesi. Poi bisogna vedere pure questa ricerca di che livello è, ma vabbè. Unica eccezione l'università di Harvard. La Cina, secondo il Critical Tech Tracker elaborato dall'Australian Strategic Policy Institute, non si limita più a essere all'avanguardia nella ricerca dei principali settori tecnologici, ma si sta avviando anche verso una posizione monopolistica nella maggior parte di essi. L'altro movimento epocale è quello incentrato sulla produzione dei semiconduttori, un settore che sta conoscendo una vera esplosione. Come riporti il World Semiconductor Trade Statistics, il mercato globale dei semiconduttori raggiungerà i $975 miliardi nel 2026, con una crescita annua del 26,3%. Poi dicono che la nettezza urbana non lavora. Secondo Sun Tzu Recruit China, società cinese leader nella ricerca e selezione di personale dirigenziale, c'è però un grave problema di carenze di talenti. Il problema è semplice ma di difficile soluzione. Il settore dei semiconduttori cresce molto più velocemente della capacità di formare i talenti e la caccia al reclutamento è aperta. Così Avvenire sulla lotta dei talenti, così la chiamano, fra Cina e Repubblica della Corea del Sud. Con questo direi che possiamo chiudere anche la lettura di Avvenire e trasferirci sulle colonne del Dubbio. Cambiamo decisamente ambito perché con il Dubbio andiamo a parlare del caso di un avvocato curdo, Sedat Buldam. Niente estradizione per la Turchia, libero l'avvocato
curdo Buldan, illegale, era stato arrestato a fine agosto da Ankara, nessuna garanzia sulle modalità di esecuzione della carcerazione. Andiamo a leggere brevemente l'articolo di Gennaro Grimolizzi. L'avvocato turco di origine curda Sedat Buldan è stato scarcerato su disposizione della Corte d'Appello di Brescia. L'uomo era stato arrestato alla fine d'agosto, appena arrivato a Sirmione per trascorrere con la compagna alcuni giorni di vacanza, a seguito di un provvedimento di cattura emesso dall'autorità giudiziaria turca risalente al 22 febbraio 2022. Buldan è stato condannato in Turchia a 15 anni di reclusione per traffico di stupefacenti. La liberazione del 43enne arriva dopo oltre 40 giorni di permanenza nel carcere bresciano di Canton Mombello. Perché è successo tutto questo? Il diniego all'estradizione e la conseguente scarcerazione sono state disposte per il mancato invio alla Corte d'Appello di Brescia della copia autentica e tradotta della sentenza. Ankara inoltre non ha fornito idonee garanzie e informazioni sulla modalità di esecuzione della carcerazione in Turchia. Nel processo per traffico di stupefacenti celebrato in Turchia, Sedat Buldan è stato assolto in primo grado. La vicenda ha riguardato la presenza dell'avvocato curdo in macchina con un cugino coinvolto in un presunto narcotraffico che sin dal primo momento ha scagionato Buldan. La sentenza di primo grado è stata però ribaltata in appello con la condanna a 15 anni di carcere. In un manoscritto consegnato da Buldan ai difensori italiani vengono richiamati i soprusi e le persecuzioni subite dal governo turco per l'appartenenza all'etnia curda, per essere membro di una famiglia politicamente attiva a favore della popolazione curda e per aver esercitato la professione di avvocato occupandosi del rispetto dei diritti delle minoranze. Nella memoria Sedat racconta di essere stato contattato da un avvocato vicino ai servizi segreti turchi con la proposta di diventare un informatore delle autorità di Ankara. Oltre alla proposta, considerata indecente dal diretto interessato, la minaccia in caso di rifiuto, l'assoluzione nel processo per traffico di droga sarebbe stata trasformata in condanna in appello. È andata proprio così. Gli avvocati di Buldan hanno sempre sostenuto che l'estradizione lo avrebbe fatto finire nelle mani di un governo noto alle cronache per le numerose violazioni dei diritti umani. In corte d'appello i difensori di Buldan hanno ricostruito la vicenda processuale ricollegandola alla professione svolta in patria dal proprio assistito. In Turchia l'avvocato curdo si è occupato di diversi casi giudiziari politici, ha ricoperto l'incarico di difensore di una zia impegnata in prima linea nella difesa dei diritti della minoranza curda invisa al governo Erdogan. Numerose le minacce ricevute dall'avvocato, in una di queste si leggeva: finirai sottoterra se non la smetti di difendere i terroristi e la traduttrice, il riferimento è alla zia impegnata nella difesa dei diritti umani. Inoltre uno zio di Buldan è stato torturato e ucciso 30 anni fa. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato la Turchia per questo grave episodio. Così lettura del dubbio. Mi pare che non ci sia molto altro per quanto riguarda il quotidiano, scusate, dell'Unione delle Camere Penali. Non c'è molto altro neanche, a dire il vero, sulle altre testate nazionali. Giusto così, ma ci conferma in quello che sappiamo, il dossier del Sole 24 Ore, che poi abbiamo trovato citato anche in altri quotidiani in precedenza, mi pare fosse il Corriere della Sera. Criminalità denunce giù del 15% in 20 anni, il 2025 ai livelli del 2018. Il calo dei reati è marcato anche nelle grandi città che sono in testa nella classifica, con l'eccezione di Firenze, dove
aumentano del 2,2%. Poi diciamo il dossier è molto lungo, ovviamente, però ci riporta quello che in realtà tutti sanno abbastanza bene, cioè tutti i dati sulla criminalità sono in leggera flessione e lo sono da tempo. Abbiamo un livello di reati che è fra i più bassi al mondo, e questo non significa che non ci siano tutta una serie di problemi, di criticità, di situazioni complicate. Lo vediamo benissimo anche in alcune zone della nostra città, ci mancherebbe, e negarle è proprio quello che serve per fomentare un certo tipo di politica, però appunto il panorama generale è sicuramente questo. Andiamo dunque, terminate le cronache nazionali e internazionali, a chiudere con le cronache romane. Il Corriere della Sera apre con un grandissimo classico, ovvero sia il futuro delle torri dell'Eur, quelle diciamo nei pressi del laghetto, per capirci. La nuova vita delle torri dell'Eur, titola il Corriere, realizzate negli anni 60, abbandonate da Trenta, ora il recupero del gruppo Cassa Depositi e Prestiti ospiteranno l'Agenzia delle Entrate. Completata la ristrutturazione di 5 edifici, efficienza energetica, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Questo è il titolo in prima pagina, poi vediamo che cosa si dice all'interno. Vabbè, Torri dell'Eur, arriva la rinascita, un esempio di recupero, si parla anche di un'inchiesta di corruzione che poi però dopo 10 anni si è conclusa con un buco nell'acqua per dei palazzi, insomma, quasi dei grattacieli che tornano alla loro funzione originale di uffici. Sempre all'Eur però ci sono due grandi questioni da risolvere: l'acquario, quello sotto il laghetto, l'acquario incompiuto, un cantiere aperto nel 2008 ma la società è fallita, è stato completato solo al 30%, 27 milioni i danni, rende noto il tribunale, e sul mercato scarseggiano ovviamente i potenziali investitori privati propensi a lanciarsi nell'impresa. E poi c'è l'area del glorioso ex velodromo che fu costruito per le Olimpiadi del 60, tra l'altro anche un progetto non disprezzabile. Nel 2008 fu fatto brillare con l'obiettivo di realizzare le piscine della cosiddetta città dell'acqua e del benessere, un progetto che però non ha mai visto la luce. Adesso una delle ultime idee è realizzare un palazzetto dello sport polivalente. Vedremo. E poi tutt'altre questioni, le occupazioni nelle scuole, e il Machiavelli e il Rossi sono stati occupati, mentre il liceo Cavour è stato liberato. Questo è almeno il termine che viene utilizzato, e mi pare che non ci sia molto molto altro per quanto riguarda la cronaca di Roma del Corriere. Andiamo rapidamente a dare un'occhiata anche alla cronaca di Roma
della Repubblica. Qui si apre con le occupazioni delle scuole, con le tende che sono state piantate a Montecitorio per l'emergenza casa. Senza casa non si studia, studenti e giovani in tenda per l'emergenza abitativa. Poi abbiamo Spin Time, altri 6 mesi di assistenza per le famiglie di Spin Time. Arriva il via libera di Palazzo Senatorio per 365 nuclei, ancora alla ricerca di sistemazione definitiva dopo il rogo di quest'estate. E ancora non so se la notizia, ah no, ecco, il TAR del Lazio ha accolto, ecco perché sta nella cronaca di Roma, un ricorso della locale sezione della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e annullato, cioè gli atti, e annullato gli atti con cui la regione lo scorso anno aveva messo una serie di paletti alle ricette per ottenere gratuitamente i medicinali antidiabetici usati anche per dimagrire. Rimossi i divieti alle prescrizioni, i pazienti potranno avere i medicinali gratis più facilmente, anche se la regione è pronta al, all'appello. Va bene, e mi pare molto altro. Stiamo arrivando verso Halloween e quindi alle poste di Garbatella. Dei rapinatori hanno fatto una rapina con le maschere di Halloween e mi pare che possa anche bastare qui. Quindi, quando sono le 9:35 minuti primi, chiudiamo la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che vi dà appuntamento per la giornata di domani, come sempre intorno alle ore 8, una brevissima pausa musicale e poi vediamo che cosa ci aspetta nel proseguimento della mattinata.

42 minuti primi, si è conclusa da poco la rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa. Per quanto ci riguarda, ancora un po' di musica e poi alle 10 ricominceremo la mattinata informativa, ripartendo da quanto accadrà venerdì prossimo.

0: sarebbe.
1: Allora, 10 trascorse da 2 minuti primi, sempre sintonizzate e sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. In questo martedì 13 di ottobre 2026 ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta. Fra qualche minuto andremo a parlare di quello che

0: Allora, 10 e 12 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta, siamo in compagnia di una compagna di Ecologia Politica Roma che speriamo ci senta bene. Buongiorno, ci sei anzitutto?
1: Buongiorno, ci sono, ciao.
0: Benissimo, allora grazie per essere qui. Anzitutto con te per parlare delle mobilitazioni che si tengono venerdì prossimo e prima però di parlare di quelle mobilitazioni ti chiediamo di fare, come dire, un po' un punto introduttivo sul percorso che vi porterà poi a manifestare venerdì. Ti lasciamo subito la parola per, come dire, un volo d'angelo generale, poi magari entriamo su qualche questione più nello specifico.
1: Sì, allora venerdì è il Climate Strike, cioè lo sciopero per il clima, per la giustizia climatica e sociale, alle 17 da Piramide si parte e l'obiettivo è quello di arrivare al MASE, che è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla Colombo, cosa che è stata ovviamente vietata dalla questura, ma chiaramente resta la nostra intenzione. E lo stesso giorno, tra l'altro, ci saranno invece la mattina le mobilitazioni studentesche delle studentesse e studenti medici, cioè dei licei, che invece scenderanno in piazza, bloccheranno le scuole sulla scia anche delle manifestazioni di questi giorni in Spagna per chiedere a gran voce anche che il loro diritto allo studio venga rispettato, che le loro scuole siano vivibili, che l'istruzione sia effettivamente una priorità di questo governo e non lo sia invece la guerra e la devastazione ambientale.
0: Senti, come sono andate le settimane precedenti? Come è andata la preparazione a questo venerdì, per quello che ci puoi raccontare?
1: Questo venerdì è stato costruito in delle assemblee cittadine partecipate, aperte, è stato ovviamente chiamato dai Fridays for Future, che hanno invitato a convergere le realtà cittadine, territoriali, tutti quei comitati, collettivi, gruppi che quotidianamente difendono il territorio romano dalla speculazione, dalla cementificazione e così via. Quindi, insomma, infiniti esempi dai mercati generali dove vogliono cementificare un'area verde enorme per farci uno studentato di lusso, all'ex Etnia, al parco di Pietralata e così via.
0: Senti, per arrivare a venerdì, questa assemblea, questo percorso, o come si organizzerà nella giornata di venerdì?
1: Beh, ci saranno appunto questi scioperi la mattina, gli scioperi studenteschi, e poi si convergerà invece nel pomeriggio alle 17 a Piramide per partire appunto nella manifestazione per il clima, per la giustizia climatica, per la giustizia sociale, che tra l'altro si inserisce in un percorso di mobilitazioni, diciamo in un climax crescente di questo autunno, perché c'è stata la mobilitazione per la Palestina sabato scorso. E oggi, venerdì, ci sarà lo sciopero per il clima, ma ci sarà il 21 un altro appuntamento perché saranno presenti qui a Roma fondi di investimento, quindi fondi insomma speculativi che sono direttamente responsabili della devastazione del nostro territorio, insomma, del rendere proprio le nostre città invivibili, che culmineranno poi nello sciopero generale del 30 ottobre, dove si bloccheranno i porti di tutto il mondo praticamente per dire no alla guerra, stop al riarmo, invece sì alla vita bella e piena, e che ovviamente poi proseguiranno nel mese di novembre, lo sappiamo, insomma c'è la manifestazione di non una di meno, perché blocchiamo tutto e se, come ci insegnano le sorelle, se ci fermiamo noi, si ferma il mondo, quindi insomma un crescendo.
0: Senti, l'appuntamento qui a Roma è alle 17, ma la giornata è una giornata di mobilitazione e lotta, non solo romana, chiaramente.
1: Sì, è uno sciopero globale. In Italia sono tantissimi gruppi che si sono attivati e ci saranno dalla mattina al pomeriggio in tantissime città diverse manifestazioni, cortei, presidi e azioni.
0: Benissimo, allora se non c'è altro da aggiungere ti ringraziamo. Noi ricordiamo appunto l'appuntamento che è per venerdì a partire dalle ore 17 in Piazza della Piramide. Ci sentiremo sicuramente in diretta per raccontarle, per qualsiasi altra necessità. Ovviamente siamo
1: Sì,
0: qui come al
1: aggiungerei
0: solito.
1: giusto che diciamo un po' di proprio note concettuali, cioè nel
0: Certo.
1: senso quest'estate è stata un'estate torrida, è stata un'estate difficile, un caldo infernale, le morti per il caldo solo in Europa sono state 30.000, che è un numero difficile da comprendere. Le persone che muoiono di caldo sono chiaramente le persone più vulnerabili, quindi le persone anziane, le persone con disabilità, le persone senza fissa dimora e tutti quei lavoratori e lavoratrici iper precarie che sono costretti a lavorare tutta l'estate, tutto il giorno, anche nelle ore più calde, sotto al sole, nei cantieri o nei campi, quindi sono anche i braccianti che per 2 euro l'ora raccolgono i pomodori che poi ne paghiamo 8 euro al chilo invece al supermercato. E diciamo questo clima torrido che poi si alterna, perché prima fa caldissimo, poi all'improvviso invece tempeste violentissime, metà del paese l'estate è senza acqua, quindi insomma uno scenario quasi apocalittico. Ma tutto ciò ovviamente non è uno scherzo della natura, non è un cataclisma, non è qualcosa di inevitabile, ma è la conseguenza di un disegno politico molto preciso, un disegno politico che è fatto di sfruttamento, di estrazione di valore, di devastazione ambientale e che va proprio a risucchiare la vita dalla terra e dalle sue abitanti. E per vedere questo non serve andare lontano, perché Roma è proprio un esempio lampante di come la, diciamo, la speculazione proprio finanziaria sul territorio renda la città invivibile e soprattutto va ad amplificare e rendere estremamente profondo il divario tra il centro della città, che è sempre più una vetrina diciamo a beneficio del turista e diciamo una vetrina proprio instagrammabile, quindi anche piena di cantieri e di tantissimi fondi pubblici che vengono usati per appunto rinnovare le aree del centro, renderle accoglienti per chi viene da fuori, mentre invece le periferie diventano sempre più invivibili. Vogliamo andare al MASE, che è il Ministero della Sicurezza Energetica, anche perché diciamo responsabilità diretta in questo ce l'hanno tutte quelle aziende, come per esempio Eni, che ricordiamo tra l'altro diciamo sta anche guadagnando tantissimi soldi perché illegalmente ha occupato e sta estraendo gas dal territorio marittimo palestinese, quindi insomma sta direttamente facendo profitti dal genocidio. Nel frattempo invece in Italia mette un tetto di 2 euro sulla benzina, che insomma 2 euro sulla benzina non è poi un prezzo estremamente calmierato, ma siamo tutti contenti di poter risparmiare 30 centesimi al litro, ma ci chiediamo perché Eni si può permettere di far questo, perché Eni, a differenza della maggior parte dei distributori di carburante in Italia, possiede tutta la filiera, dall'estrazione alla raffinazione alla distribuzione, e questo quindi questo diciamo è un chiaro progetto proprio di monopolio della distribuzione del carburante a cui sta affrontando. E diciamo tutto questo va proprio si fa rendere conto di quanto la questione climatica, la questione ambientale non sia qualcosa che è legato strettamente all'ambiente, alla difesa degli alberi, degli arriverdi o chissà che, ma è proprio diciamo la difesa della vita, anche la rivendicazione della vita. È una vita che va, e questo, per questo diciamo questo percorso sarà molto partecipato da tutti quei comitati territoriali che attraverso il mutualismo conflittuale ogni giorno, senza chiedere il permesso, strappano e riconquistano un pezzetto di città alla volta, letteralmente un pezzo di cemento alla volta, e quindi ci vediamo in piazza insomma venerdì.
0: Senti, per concludere, l'ultima cosa che mi chiedevo, diciamo, quello che abbiamo vissuto quest'estate, insomma, chiaramente l'hanno vissuto tutte e tutti, in qualche modo si è riverberato anche sulle vostre attività, c'è stato, come dire, un miglioramento dell'attenzione rispetto a tutto quanto si fa su questo tema, su questo versante, oppure no, a tuo parere?
1: Sì, credo che ci sia una sensibilità che cresce verso questo tema, proprio perché è sempre più evidente quanto effettivamente la devastazione ambientale e lo sfruttamento del lavoro, dell'energia e proprio anche diciamo, la trasformazione della vita in una vita invivibile sono tutte questioni strettamente collegate. A questo proposito aggiungo che ci sarà il giorno dopo lo strike alla Casa del Popolo a Grassina un'assemblea, una convergenza ecosociale appunto che nasce attorno all'esperienza della GKL e che però si è allargata a tantissime vertenze territoriali che saranno lì presenti e discuteranno proprio di come riuscire a mettere a sistema tutto ciò che sta succedendo, perché appunto siamo sotto attacco su tantissimi fronti, come riuscire a mettere questo a sistema e a costruire un fronte unito e compatto che difenda effettivamente la vita.
0: Benissimo, allora ci vediamo venerdì prossimo alle 17 in Piazza della Piramide. Per chi non ci sarà, ovviamente racconteremo tutto quanto accade in diretta. E che dire, grazie ancora e a risentirci a prestissimo. Allora,
1: a prestissimo, grazie.
0: Ti salutiamo, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Allora, 10:34, minuti primi, ritorniamo in voce e in diretta. Salutiamo chi sta dall'altra parte del telefono. Buongiorno, ci senti
1: Ciao,
0: bene?
1: buongiorno. Sì,
0: Benissimo.
1: tanto bene, buongiorno.
0: Allora, una buona giornata anche a te. Con te per raccontare ancora un'altra iniziativa che si tiene nella nostra città, però questa assai più vicina nel tempo, visto che stiamo parlando di questo pomeriggio, un appuntamento a Centocelle Aperte, in via delle Resede 5 a Centocelle, per l'appunto. Si comincia alle ore 18 per parlare, per raccontare un po' quello che è successo nello Stato spagnolo nelle scorse settimane sul tema della lotta per la casa, come abbiamo già fatto peraltro anche la settimana scorsa. Ti lasciamo quindi la parola, direi di cominciare anzitutto raccontando le ragioni di questa iniziativa, come è nata.
1: Certo, benissimo, grazie. Allora, noi come autodifesa abitativa abbiamo chiamato questo momento di restituzione, diciamo, perché eravamo a Madrid proprio in quei giorni in cui è scoppiata la protesta dopo lo sfratto della signora di 87 anni, Mari Carmen, il 23 settembre, e eravamo lì perché in quei giorni c'era l'European Housing Coalition, un incontro organizzato dell'European Action Coalition, che è una rete di organizzazioni, realtà, collettivi che insomma, si impegnati sulla questione dell'abitare, della lotta per la casa e lotte antisfratto in tutta Europa, e quindi era un incontro proprio per uno scambio di analisi e di pratiche e per costruire poi anche delle pratiche insieme, delle mobilitazioni a livello europeo. E in quei giorni è scoppiata appunto, è stato organizzato oltretutto molto così, insomma, improvvisamente una grande mobilitazione il 26 di settembre, una manifestazione che ha portato in piazza migliaia, veramente una marea di persone, circa 300.000 persone. Una partecipazione immensa, è stata veramente un'esperienza molto impattante, molto, molto potente. E ne sono seguite poi, insomma, ne è seguita la campata Puerta del Sol, che tuttora continua, e anche diciamo, l'incontro per cui eravamo lì, l'incontro europeo.

0: analisi a partire da quello che abbiamo vissuto, dagli scambi che abbiamo avuto, da quello che conosciamo della Spagna, delle proteste che insomma continuano in tutta la Spagna, ma anche con un'ottica di capire come declinarle qua. Noi siamo l'autodifesa abitativa, è un'assemblea che insomma esiste da diversi anni, che si riunisce tutti i martedì nello spazio di Cento Celle Aperte sulla questione, diciamo, abbiamo iniziato specificatamente sulla questione degli sfratti, ma abbiamo poi negli anni deciso di un po' aprire la nostra prospettiva, sapendo che lo sfratto è solo l'aspetto ultimo e terminale di un problema ben più ampio che colpisce in varie fasi, in vari modi, quindi è per quello che insomma abbiamo deciso di chiamarci in questo modo autodifesa abitativa. Oltretutto si stanno aprendo nuovi nodi territoriali, non solo a Cento Celle, ma anche a Ciampino e Castelli, a Spinaceto, nel centro sociale occupato da gestito tra Femministauro e Marco, e un nuovo punto ci sarà anche a Tor Pignattara, quindi un po' anche sul modello proprio dell'organizzazione anche spagnola, no? Che è molto ancorato sui territori, nelle assemblee di quartiere, quindi un po' noi l'occasione di oggi è sia raccontare e restituire quello che abbiamo vissuto e visto a Madrid, ma anche un po' fare un'analisi su come organizzarci noi su una questione che è abbastanza problematica, ma in modo strutturale e da tantissimi anni, che è quello del problema della casa, il problema del caro affitti, del fatto che le case non si trovano e del fatto che ci sono migliaia di sfratti all'anno, decine ogni giorno. Io ricordo che in Italia nel 2024 ci sono state 57 famiglie sfrattate al giorno, e più tutta una serie di sfratti invisibili che non conosciamo, perché sono persone che vengono espulse perché non possono più vivere nella casa in cui pagavano l'affitto, sono costrette ad andare in altre aree più lontane, in territori più lontani, sono cacciate dal proprietario perché magari quella casa deve diventare altro, magari un B&B, e quindi insomma c'è una serie di sfratti anche silenziosi che avvengono ogni giorno e che colpiscono persone trasversalmente, insomma, quindi spesso ci troviamo anche, sappiamo benissimo, che sono persone che magari hanno un lavoro, uno stipendio, e che nonostante questo comunque hanno difficoltà a trovare un alloggio adeguato ai propri stipendi, a trovare una casa, addirittura poter vedere un appartamento, perché poi i requisiti che richiedono sono estremamente stringenti, ma se non discriminatori. Addirittura, quindi in base al tipo di lavoro che fai, a quanto guadagni, se sei un'origine straniera, se sei una donna sola e così via, insomma, se magari hai figli, cioè, sono tutti elementi che poi diventano elementi di discriminazione anche solo per vedere una casa in affitto. E quindi vabbè, insomma, vogliamo un po' parlare insieme di tutti questi aspetti, oltre all'impatto dei fondi, della finanziarizzazione dei fondi immobiliari, quindi le trasformazioni che coinvolgono la città, che stanno coinvolgendo la città di Roma in questo momento, portando dinamiche analoghe ad esempio a quelle che già sono successe anni fa in Spagna, quindi una concentrazione della proprietà di case in mano di pochi grandi proprietari, che appunto spesso sono proprietari anche individuali che hanno tante case. Noi ci è successo di fare picchetti antistratto e spesso, la maggior parte delle volte, il 90% delle volte, erano proprietari che avevano più di una casa, molte case, oppure di appunto grandi fondi immobiliari. È ormai eclatante, famoso e conosciutissimo il caso di via Badoero, no? Quindi di Fabbrica Immobiliare SGR, che ha comprato un intero stabile sfrattando decine di famiglie che hanno pagato l'affitto lì per una vita, anche persone molto anziane. Quindi insomma, vogliamo parlare di tutto questo, confrontarci e rilanciare un po' una lotta e un'organizzazione rispetto a queste tematiche.
1: Senti, ci sarà pure la possibilità di interloquire, immaginiamo, non solo di persona ma anche via streaming, quindi con altri attivisti a livello internazionale, giusto?
0: Sì, noi ci collegheremo con probabilmente ci collegheremo, ma ci hanno anche mandato dei video delle videotestimonianze sì, di insomma, compagni del sindacato, dei sindacati spagnoli per la casa e dell'European Action Coalition, che dicevo prima, la rete europea che ormai esiste da diversi anni, e quindi sicuramente avremo modo sia di avere una restituzione anche da loro, ma insomma uno scambio. Però poi quello che noi insomma vorremmo è proprio uno scambio tra di noi, no? nelle nostre reti, nei nostri territori, quindi capire un po' noi cosa fare qua.
1: Certo.
0: E quindi oltre a poter, oltretutto, perché poi ci rendiamo conto che Roma è grande, e l'orario anche difficile, quindi per chi non riuscisse a raggiungerci in presenza, per quanto deve essere in presenza è sempre meglio, che noi ci vediamo dalle 18 a Senso Celio vicino a Metro Gardenie, però chi non riuscisse c'è la possibilità di collegarsi in streaming, quindi manderemo il link tramite il canale Telegram per chiunque si voglia aggiungere di autodifesa abitativa. C'è un canale Telegram in cui oltretutto mandiamo sempre aggiornamenti, notizie, novità, e da lì manderemo un link per chi non ce la fa a venire in presenza e vuole collegarsi online, oltretutto perché probabilmente ci saranno anche persone da fuori Roma collegate, e quindi insomma è importante sia organizzarsi localmente sui territori, ma è importante anche un attimo avere uno sguardo più ampio, quindi rimanere connessi con quello che succede altrove, sia in altri territori italiani, sia infatti per quello che noi eravamo a Madrid, anche con quello che succede di fuori dell'Italia, no? In cui spesso ci sono delle dinamiche che ci accomunano, ma anche delle dinamiche locali particolari, che insomma sono specifiche locali, e quindi insomma ragionare anche sulle diversità, sulle analogie. A me è capitato di partecipare a una riunione proprio la domenica a Puerta del Sol con una serie di compagni e compagne che venivano dalla Scozia, dall'Inghilterra, da altri paesi del centro e anche est Europa, e comunque quello che dicevamo, come facciamo a organizzare uno sciopero degli affitti nei nostri paesi, dove è questo concetto difficile sia da applicare sia da familiarizzare, quindi insomma confrontarsi anche con perché proprio per la dinamica che spiegavo prima della concentrazione della proprietà e della conoscenza di come si distribuisce la proprietà immobiliare, e insomma quindi confrontarsi sia a un livello di territoriale locale, però anche con uno sguardo più ampio oltre i confini, insomma importantissimo per la crescita e l'organizzazione.
1: Assolutamente. Allora, di tutto questo si discuterà e si ovviamente interloquirà questo pomeriggio. L'appuntamento lo ricordiamo alle ore 18 a 100 Celle Aperte, e poi immaginiamo che sarà solo una puntata di un programma che andrà ancora avanti per molto.
0: Assolutamente, noi speriamo di moltiplicare questi incontri, e poi comunque subito dopo questa iniziativa, in realtà noi martedì abbiamo l'assemblea nostra, quindi perché tutti i martedì dalle 8 in poi noi ci vediamo nello spazio delle 7:05, quindi comunque chi vuole anche fermarsi dopo l'iniziativa per l'assemblea è benvenuto, perché più siamo è meglio siamo, esatto, quindi insomma è importante.
1: Benissimo, ci vediamo stasera allora 18:21 e poi il post per chi ci vorrà essere, chiaramente.
0: Ok.
1: Un abbraccio,
0: grazie.
1: A prestissimo. Un abbraccio. A te, ciao.
0: Ciao.

0: come dico io, no,
1: eccoci, ci sei, non temere.
0: Ci sono.
1: Allora, eccoci qua. Ancora siamo
0: siamo
1: ritornati in diretta. Sei un pochino hai un pochino di riverbero, ecco, ma adesso dovremmo avere risolto. Allora, bentrovate e bentrovati di nuovo. Questa è sempre Radio Onda Rossa. Dovremmo aver concluso le questioni, diciamo, dedicate all'attualità, relativa all'attualità, con l'iniziativa di questo pomeriggio. Ci rimane però ancora qualche minuto per quanto riguarda questa mattinata informativa. E dal momento che ormai, diciamo, fra poco entriamo anche noi nel nostro 50° anno di età e di attività, e ci sarà anche il compleanno della radio, la festa della radio fra qualche mese, insomma, che sarà anche un compleanno un po' diverso dagli altri, ovviamente essendo il 50°, diciamo, nel corso di questo periodo che ci separa dalle candeline, andremo di volta in volta a ricordare, magari anche brevemente, alcune vicende specifiche e particolari, magari particolarmente intense, che hanno interessato la radio. Io intanto do il benvenuto a chi sta dall'altra parte del telefono, che insomma è anche un pezzo di questa radio e di questo mondo. Ci sei nonostante i riverberi?
0: Sì, ci sono. Aspetta, cerco di migliorare. Va meglio così?
1: Sì, perfettamente.
0: Allora, beh, innanzitutto un buongiorno a tutti e tutti. Vabbè, in questa giornata che...
1: Diciamo, noi ti abbiamo chiamato, fra le altre cose, anche perché, come dire, sei anche persino rispetto a me, sei un pezzo di memoria storica più in là, più grande. E quindi, diciamo, ti volevamo sentire perché fra le varie vicende belle e brutte che ci sono state per questa radio c'è stato anche, come dire, un avvenimento piuttosto spiacevole che ormai risale a parecchi anni fa, e che così
0: vogliamo 82,
1: insomma, 82. Stiamo parlando di 44 anni fa, mamma mia. E niente, ti lascerei subito la parola, la smetto di parlare, così ricordi, racconti a chi come me era piccolo e chi magari neanche era nato che cosa è successo nell'ottobre di 44 anni fa.
0: Allora, non so, vorrei fare un breve preambolo per spiegare anche l'importanza che aveva Radio Onda Rossa all'epoca, alla fine degli anni 70, quando è nata, perché comunque all'epoca mezzo di informazione, non c'erano i social, non c'erano i cellulari, e quindi tutti i compagni, il movimento si rifaceva, stavamo tutto il giorno attaccati alla radio per sapere notizie, appuntamenti, cortei, se c'erano stati scontri, arresti, e quindi Radio Onda Rossa, insieme anche altre radio di movimento, chiaramente comunque sono stati dei punti di riferimento importantissimi, sia per la propaganda ma anche per e l'organizzazione stessa del movimento romano. Parlando qui di Roma, all'epoca Radio Onda Rossa era proprio la radio dell'autonomia operaia romana, e tutti i collettivi di Roma si rifacevano, appunto, c'è un riferimento alla radio. Anzi, noi all'epoca eravamo divisi in zone, stavano tutti i comitati, zona est, zona sud, zona ovest, e ogni comitato aveva proprio una giornata, specialmente turni notturni, dove noi andavamo, stavamo la radio accesa tutta la notte, parlavamo, mettiamo musica e quant'altro. E l'altra cosa, questa è una cosa mia personale della radio, che è una cosa fondamentale, era anche per i nostri genitori all'epoca, perché appunto loro, ossessionati dalla paura che veniamo arrestati, fermati, picchiati ai fascisti, anche loro erano sempre pure loro attaccati alla Radio Onda Rossa per sapere quello che succedeva in città. Questa è una cosa comunissima, cioè tutti i genitori, tra l'altro, per esempio, in caso della mia famiglia, che tutti quanti del Partito Comunista, mi scannavo con mio padre, perché lui dice: no, voi siete i terroristi rossi.

0: stato, poi all'epoca era appena uscito, da poco è uscito Clash, gruppi punk, Bloody Riot, Nabat, e quindi erano tutti gli scherzi, innamorati, mettiamo queste canzoni, e con pure grossa ostilità dei compagni un po' più grandi che ci telefonavano, no, metteteci i Guccini, metteteci De Gregori, invece noi mettiamo a palla tutto punk, musica oi, musica reggae. E dopo di questi turni, appunto, il 13 ottobre giusto dell'82, mentre c'era una situazione internazionale particolare, c'è stato Israele che aveva invaso il Libano, perché all'epoca Beirut, mi ricordo, sì, c'era l'OLP che c'era le sedi a Beirut, quindi ci fu l'invasione, chiaramente il movimento romano, come sempre, ha sempre appoggiato lotte del popolo palestinese, e la Tonda Rossa è stata sempre in prima linea per difendere il popolo palestinese. Ed era già un periodo, mi ricordo, che Raghi era una marea di telefonate, di minacce, insulti da parte dei sionisti, da parte dei fascisti, per esempio, che erano abituati, ma era qualche mese che arrivavano queste telefonate, di minacce pesanti proprio. C'erano stati anche cortei, mi ricordo, compagni aggrediti a Larga Argentina, che ci andavano via dai corpi, più o meno quello che sta succedendo questo periodo qua in Italia, specialmente a Roma adesso, i compagni vanno in giro per dare corte e vengono anche dai sionisti. Insomma, ecco, il clima era quello, c'era appunto delle mobilitazioni per la Palestina, la radio era in prima fila, e quella notte noi, come notte a Montesacro, andammo a fare il nostro turno tranquillamente, e, tra l'altro passati anziani, come mi ricordo bene, praticamente più o meno succedeva così, fino a mezzanotte chiamano un sacco di gente, che chiedono le dediche, chiedevano i pezzi, e quindi poi dopo mezzanotte un po' l'una non chiamava più nessuno, quindi facciamo anche un po' una sorta di turni, facciamo magari uno stava al mix, e un paio stava al mix, un paio di compagni si stavano riposando, io quel giorno ero in turno, e a un certo punto verso le due di notte mi sono appoggiato sul muro, sai, della sala dove si fanno le dirette, dove c'erano all'epoca le dirette, nel senso, non so se è cambiato, forse è cambiata adesso la cosa, e con un giubbotto mi ero appoggiato al muro, e a un certo punto ci fu questa esplosione incredibile, e tra l'altro mi ricordo, a me mi sembrava pure mezzo che stavo sognando, non ci ho capito niente, mi trovavo tutto uno di calcinacci, e è esplosa questa bomba, una bomba tra l'altro importantissima, perché ha tipo di 3 kg di polvere verso il bombe, adesso di che tipo di esplosione hanno usato, e fortunatamente tutta l'esplosione andò sulla tromba delle scale, la fossa, e quindi tutti gli appartamenti, tutte le porte diverse, e mi ricordo dove, nel muro dell'appoggiatore passò completamente giù, io vedo dall'altra parte c'è un appartamento, c'erano due signori proprio di calcinacci nel letto, e niente, e quindi il tempo di capire quello che dovevamo fare, non dovevamo fare, eravamo pure piccoli, eravamo giovanissimi, no? E usciamo fuori e decidemmo, siccome era quattro, decidemmo che solo uno rimaneva e altri tre si allontanarono. Il compagno, mi pare che era l'unico maggiorenne, è rimasto a aspettare la polizia, e noi ci allontanammo di corsa. Poi abbiamo tornammo, quando insomma da un po' di tempo tornammo indietro, già la via era piena di polizia, il bar Marani aveva aperto, e c'erano i poliziotti, questo lo ricordo benissimo, che ridevano tutti contenti, da poco erano contenti di quello che era successo, e niente, poi calcolo, nell'arco di pochissimo tempo, anche se erano le 3-4 di notte, la vita più dei compagni, ecco, questo per me sono i ricordi di quella giornata particolare. Non era la prima volta che la radio veniva minacciata, però un'aggressione del genere, cioè ci curava anni prima da parte dei fascisti la salta alla Città Futura, no? Dove 5 compagni furono ferite, però la Tonda Rossa penso che sia stata la cosa più grave, insomma, che è stata fatta, a parte i tentativi di chiusura da parte dello Stato, del Vaticano e quant'altro. E niente, questi per me sono i miei ricordi di...
1: Senti, visto che, diciamo, poi per fortuna, insomma, nessuno si fece male, insomma, non ci sono state conseguenze, allora, per tornare un po' anche nella biografia familiare, ma che poi è la biografia di tanti e tante, quando siete tornati a casa, i tuoi genitori, mi immagino che non fossero i soli che avevano, diciamo, parecchio a che ridire

0: Sulla vostra militanza, come l'hanno presa questa cosa?
1: Allora, vabbè, questo è poco su. No, niente, io ho un grosso conflitto con mio padre perché lui era un militante del Partito Comunista e quindi per lui chiaramente questo clima di violenza che era dettato anche da noi, che alzavamo il clima di violenza, e quindi era un circuito che anche per colpa nostra si perpetuava. Invece da parte di mia madre, no, ormai mia madre era proprio diventata la compagna da noi operai, abbandonò il Partito Comunista, veniva ai cortei, poi ha partecipato quando abbiamo occupato la notte al centro sociale, visto Quinto, veniva sempre al centro sociale, poi alla fine pure mio padre è venuto. E comunque c'era molto dibattito. Sì, c'era molto dibattito, diciamo, però ribadisco che il ruolo delle radio a quell'epoca era fondamentale, perché
0: Certo.
1: sì, c'erano i volantini, c'erano i manifesti, all'epoca si facevano ancora le riviste, c'era cioè i Dazzebao, però il fatto di che c'era questo punto di riferimento, se te da qualsiasi punto di Roma stare a casa, noi la sentiamo sempre, noi stavamo a casa sempre con la radio accesa, se stavamo fuori c'era sempre qualcuno, e siamo sempre con la radio onda rossa, da H24, per sentire appunto tutti gli appuntamenti, quello che succedeva, aggressioni, manifestazioni, è stato un grosso strumento formativo e limitativo, era una parte fondamentale di un'organizzazione politica comunque, di movimento, insomma,
0: Sì, no,
1: questo ha rappresentato.
0: è difficile, diciamo, da immaginarsela adesso, però era proprio così, e oltretutto era una fra varie, perché c'era Radio Onda Rossa che è rimasta fino adesso, ma
1: Certo, io
0: insomma
1: parlo chiaramente, poi c'era
0: c'era
1: Radio Buenaria,
0: pure
1: c'era
0: un
1: Radio
0: circuito, insomma,
1: La
0: vasto.
1: Città Aperta, sì, diciamo, ma infatti la cosa del fatto proprio delle radio libere, che poi no, si è sviluppata in tutta Italia, che è parte del fatto anche a livello culturale, no, che sono tendenze musicali, sono tendenze giovanili, comunque le radio dell'epoca incisero tantissimo. Per esempio, il fatto che sembra una cretinata, il fatto che dall'Inghilterra arrivavano la musica punk, controculture, grazie alle radio Onda Rossa, queste culture anche musicali e non, si sono sviluppate rapidamente in tutta la città.
0: Eh sì, non è che c'erano altri modi poi per farle girare queste cose,
1: No, perché
0: ovviamente.
1: c'era la gente che magari andava all'onda, riportava un disco, e tu lo mettevi in radio e magari dopo un mese tutti quanti che si compravano il disco, era proprio così, era, insomma. Poi i canali quelli erano all'epoca.
0: Eh sì, ovviamente. Va bene, e che dire, ti ringraziamo, diciamo, per insomma, questo pezzetto di memoria, anche per le memorie familiari che secondo me c'entrano sempre in
1: Ma
0: qualche
1: infatti,
0: modo, nel
1: per
0: senso
1: me
0: che poi sono
1: la Onda Rossa è
0: condivise da
1: proprio
0: tanto e
1: la radio di
0: tanto.
1: famiglia, capito? Io la vedo così, proprio la radio di famiglia, anche perché come saprai, ho pure parenti che ci stanno dentro, che ci sono stati dentro, quindi
0: C'è
1: è proprio una
0: un'emanazione
1: radio di
0: quasi
1: famiglia.
0: familiare, ecco, va benissimo. Perfetto. Allora, che dire, grazie tantissimo e insomma, avremo modo di risentirci ancora da
1: Ma
0: qui all'aprile prossimo su
1: sicuramente.
0: questo, ma anche su tante altre questioni.
1: Va bene, buone lotte a tutti e a
0: Un
1: tutte.
0: abbraccio e anche a te, a prestissimo. Ciao ciao.
1: Grazie, ciao ciao ciao.

0: Allora, 11 e 17 abbiamo concluso anche i contributi in diretta per questa mattina. Prima di concludere, però, definitivamente ritorniamo alla rassegna stampa di stamane, dove abbiamo letto sulle pagine del Dubbio un articolo sulla scarcerazione dell'avvocato turco di origine curda Sedat Buldan, che era stato arrestato alla fine di agosto qui in Italia, dove si trovava in vacanza a seguito di una richiesta di estradizione avanzata dalla Turchia per una condanna definitiva a 15 anni per presunto narcotraffico. L'avvocato ha sempre respinto ogni accusa, ricordando invece soprusi e persecuzioni subite dal governo turco per il suo ruolo di difensore di esponenti della sinistra curda. Adesso Sedat Buldan è tornato libero perché la Turchia non ha mai inviato a Brescia questa fantomatica sentenza definitiva di condanna richiesta dalla magistratura italiana prima di poter decidere in merito all'estradizione, con annessi rischi concreti per l'incolumità fisica dell'avvocato. Vi lasciamo con le valutazioni del difensore italiano o dell'avvocato, l'avvocata Giulia Danesi, e con questo chiudiamo anche per ora la mattinata informativa di Radio Onda Rossa. Per quanto riguarda questa voce, dunque, è davvero tutto. Come sempre, un buon proseguimento di giornata all'ascolto della radio. Come sempre, un abbraccio particolare a chi è privato e privata della propria libertà. Vi lasciamo agli ultimi aggiornamenti su Sedat Buldan.
1: Avvocata Giulia Danesi, avvocata che difendeva appunto un altro avvocato, un avvocato turco d'origine curda, Sedat Buldan. Ne abbiamo parlato proprio la settimana scorsa, quando era stato confermato l'arresto. Poi ieri, diciamo, la notizia, la bella notizia, la scarcerazione che è stata disposta dalla Corte d'Appello di Brescia. Senta, avvocata, quali le ragioni appunto di questo cambiamento?
2: Grazie innanzitutto per l'opportunità di raccontare la storia di questo collega che ha veramente un vissuto molto molto drammatico e molto molto particolare. Innanzitutto le ragioni che hanno condotto alla scarcerazione del collega Buldan sono delle ragioni di carattere al momento prettamente giuridico, nel senso che nell'ambito delle procedure estradizionali nel nostro paese valgono le regole stabilite dalle convenzioni internazionali e nello specifico dalla Convenzione europea sull'estradizione e le norme interne previste dal nostro codice di procedura penale. Nello specifico la ragione che ha condotto alla scarcerazione di Buldan è stato che la Turchia non ha osservato quelli che sono i termini previsti sia a livello sovranazionale che nazionale, che sono 40 giorni per la trasmissione di tutti i documenti a supporto della domanda estradizionale. La Turchia molto brevemente si è limitata a trasmettere un riassunto di quella che è stata la vicenda giudiziaria, senza allegare uno straccio di sentenza piuttosto che atto di indagine o altro che insomma avrebbe potuto consentire di analizzare con più completezza la questione riguardante il procedimento che c'è stato in Turchia. Quindi la Corte d'Appello, su richiesta della difesa, ha effettivamente valutato che questi elementi non erano stati trasmessi, il procuratore generale si è associato alla nostra richiesta e questo ha determinato la scarcerazione di Buldan ieri.
1: A pensare male si fa peccato, ma a volte si ha ragione. Secondo me questa cosa dimostra in qualche modo quello che lo stesso avvocato Sedata diceva di essere perseguitato. Cioè, mi sembra di capire che di fatto il ritardo per quanto riguarda la spedizione dei documenti sia dovuto al fatto che forse questi documenti non esistono.
2: Guardi, adesso è un pochino presto per esprimersi, ma l'idea che ci siamo fatti un pochino è che più che non esistano i documenti è che non rispettino tutte le garanzie dell'equo processo che vigono all'interno del nostro ordinamento, nel senso che se non avessero nulla da nascondere non ci sarebbe stato nessun tipo di problema a trasmettere i provvedimenti di condanna e gli atti di indagine, ma soprattutto, e questa è una cosa che ha rammaricato molto me e il collega Antonio Chianese che difende Buldan insieme a me, loro non hanno fatto alcun tipo di menzione questione in relazione al fatto che il collega era stato assolto in primo grado e che la condanna è stata ribaltata in secondo grado. Quindi anche questo, insomma, volersi nascondere, passatemi il termine, dietro un dito, diciamo che non denota una grande trasparenza da parte dello Stato turco, ecco.
1: L'avvocata, praticamente questo avvocato, mi spiace il gioco di parole, ma d'altra parte è così, l'avvocato appunto d'origine curda ha denunciato comunque molte volte soprusi e persecuzioni subite appunto da parte del governo turco, proprio per la sua appartenenza all'etnia curda, ma anche per avere in qualche modo favorito la protezione di dissidenti politici, tra cui tra l'altro ricordo una zia, e aveva già fatto, se non erro, richiesta di rifugiato politico in Germania?
2: Esatto, corretto. Lui ha pendente una richiesta di asilo politico in Germania e una richiesta anche di protezione internazionale in Germania. Lui si è recato appunto in Germania dopo essere fuggito dalla Turchia ed è lì che ha ricominciato, insomma, la sua vita, nel senso che ha abbandonato la toga, potremmo dire, ha cominciato una nuova vita, ma ha ricominciato da zero, nel senso che la professione non la esercita più, però diciamo che la sua vita adesso è lì, ecco, e speriamo che la Germania, al pari dell'Italia, perché io comunque mi auguro che la procedura estradizionale avrà naturalmente esito negativo, sappia tutelare al meglio i suoi diritti.
1: In chiusura, i tempi quali sono?
2: I tempi in questo momento sono i seguenti: è stata depositata venerdì scorso la requisitoria del procuratore generale, e nella requisitoria il procuratore generale molto onestamente ha ritenuto di non essere in grado di esprimere al momento un parere proprio per la mancanza di trasmissione dei documenti dalla Turchia. Trascorsi 10 giorni dalla richiesta depositata dal procuratore generale avremo modo noi come difesa di depositare le nostre memorie, e una volta depositate le nostre memorie la Corte d'Appello fisserà l'udienza.
1: Ci riaggiorniamo a questo punto, avvocata?
2: Assolutamente sì, vi terrò aggiornati.
1: La ringraziamo intanto.
2: Grazie mille a voi.
1: Buona giornata.
2: A lei.
1: Io ricordo che con noi al telefono c'era l'avvocata Giulia Danesi.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
1: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
4: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Oh, ma il bagno? Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
5: Chiacchiere al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
2: La radio oltre la radio, il bar ma senza

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: destra gli va male. Agire!
1: Ebbene bene, partiamo anche questa settimana. Un ciao a tutti e a tutte voi che ci state ascoltando. Questa è Radio Wombat e noi siamo la trasmissione della stampa rassegnata. Chi tra voi ci conosce sa che ora vi arriva il solito saluto caloroso. Chi invece non ci avesse mai ascoltato, si trova per caso, per segnalazioni, per tante altre ragioni che noi speriamo ci siano sempre per conoscere la nostra trasmissione, come d'altronde la nostra radio, vi faccio il solito bigliettino da visita per dirvi che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. Il nome di stampa rassegnata prende un po' le mosse, prende spunto dall'idea della rassegna stampa, anche se quello che facciamo qui non è proprio l'attività più metodica della lettura di tutti i giornali e delle principali notizie delle principali testate, più o meno facciamo una cosa del genere, ma proprio per mettere le mani avanti abbiamo anche scelto un nome un po' autoironico e anche nello stesso tempo che si ispirasse, desse l'idea e alludesse, senza però avere l'aspirazione e l'aspettativa di fare propriamente una rassegna stampa settimanale. Quindi quello che vi potete aspettare è quello di l'attività, insomma, di guardare le cronache. Noi le guardiamo sempre con una settimana di ritardo per avere il tempo di selezionare qualcosa, mettere da parte qualche notizia e informarci un po' meglio su quello che succede e soprattutto direi coltivare rapporti, relazioni e la possibilità di aprire la radio a contributi esterni alla vera e propria crew del Wombat e far parlare, far dire, far commentare quello che succede a chi è più sul pezzo di noi, a punti di vista interni, che siano di singoli o che siano di realtà organizzate, su quello che succede, e spesso e volentieri va a finire anche sulle cronache locali, non è detto, ma quando ci va ci piace diciamo in qualche modo confrontare quello che è il punto di vista di chi appunto è protagonista di una situazione e chi è quello che invece dicono le cronache su questi fenomeni, creando un po' di dissonanza cognitiva, come dicono gli psicologi, e questo può anche servire, può anche piacere. Quindi questa è un po' la nostra trasmissione e per chiudere il bigliettino da visita vi dirò che anche questa settimana ci sono diversi interventi esterni. Si potrebbe tranquillamente a questo punto cominciare e comincerei proprio lasciando la parola a una realtà, la portavoce di una realtà che sarà Alessandra. Non la faccio lunga perché mi risentirete tra pochissimi secondi nell'introduzione al suo intervento, però si parla di quello che succederà nel prossimo fine settimana tra virgolette lungo, per quanto riguarda sia la nostra area metropolitana sia anche movimenti

0: che si chiamano sciopero perché appunto si sottraggono da quella che è la routine della produzione e del consumo, però è rivolto principalmente a studenti e studentesse e a vita per lo più nelle scuole medie superiori. Questo è un po' il movimento dei Fridays for Future che dal 2018-2019 si mobilita, ecco, per le ragioni del clima, per l'ambiente, per la transizione ecologica energetica, una transizione che sia non solo ambientalmente, diciamo, sostenibile, con tutte le ambiguità di questa parola, ma spero di essermi comunque spiegato usando questa categoria tra le virgolette, ma anche giusta dal punto di vista sociale. E in questo aspetto di giustizia sociale non possiamo sottovalutare né dimenticare né guardare dall'altra parte quando impianti di produzione elettrica da energie rinnovabili come sole e come eolico, quindi fotovoltaico, che sia sui tetti o che sia sui campi, come si va dicendo, l'agrivoltaico, sono targati Israele, sono targati da aziende che collaborano attivamente con le politiche di genocidio e apartheid. Con questo appunto chiudo e passo la parola a me medesimo tra 2-3 secondi per l'introduzione all'intervento che segue. Si parlerà proprio degli impianti agrivoltaici proposti a Ribolla, ma non solo, anche in altre parti della Toscana. Sempre la stampa rassegnata e sempre Radio Wombat per parlare di un'iniziativa che si terrà il prossimo venerdì 16 di ottobre, sempre in Firenze, anche se la questione riguarda un po' l'intera regione toscana, per lo più la costa sud, l'area grossetana, ma anche Pisa e anche Livorno. Stiamo parlando dell'autorizzazione unica energetica che dovrebbe arrivare da parte della Regione Toscana e dei suoi enti competenti per l'impianto agrivoltaico di Ribolla, che si è scoperto grazie al lavoro dei comitati, degli abitanti, dei cittadini e delle realtà solidali con il popolo palestinese, essere riconducibile a un'azienda che si chiama Shikun En Binui e che ormai in qualche modo è famosa sui nostri territori, famosa per i suoi legami nelle politiche del genocidio e dell'apartheid dello Stato o dell'entità sionista israeliana, forse più corretta anche di Stato. E siamo a parlare con Alessandra appunto dei comitati di Ribolla e del Grossetano, con la quale ci siamo già collegati, è stata già con noi alcune settimane fa per il collegamento rispetto al corteo contro la guerra, appunto anche il genocidio, le servitù militari, a questo punto anche le complicità energetiche che si era tenuto a Firenze, che torniamo nuovamente a disturbare per farci raccontare da lei quelle che sono purtroppo le novità che riguardano questa azienda, che come ho detto all'inizio non sono più investimenti solo nell'area del Grossetano, ma si stanno allargando all'intera provincia. Quindi questo presidio che stiamo lanciando, appunto, ha anche, come dire, l'ambizione di allargare la presa di coscienza, di consapevolezza su quelli che sono gli affari insanguinati di questa azienda sui nostri territori, e quindi tentare di sottrargli la possibilità che il sole della nostra parte del Mediterraneo diventi profitto e diventi poi armi, armamenti, apartheid, razzismo e ulteriore colonialismo. Alessandra, a te per appunto lanciarci la manifestazione e tutto quello che vorrai dirci.
1: Ciao, sono Alessandra, siamo di nuovo insieme per un'altra importante tappa del collettivo Diritti in Palestina di Ribolla. Il presidio del 16 ottobre a Firenze sotto gli uffici della Regione Toscana. Abbiamo scelto la giornata del Climate Strike perché vogliamo ribadire che, pur essendo più che giusta la transizione energetica, questa deve essere etica e democratica e non a servizio di multinazionali ed enti genocidari. La nostra lotta si associa a quella di Lavaiano e Colle Salvetti. Sono piccoli paesi toscani presi di mira dall'azienda israeliana Shikun En Binui, che, ricordiamo, è inserita nella blacklist ONU per la violazione dei diritti umani e che vorrebbe realizzare mega impianti agrivoltaici. Questa lotta è diventata ormai il simbolo della reazione al genocidio e motore di attivazione umana e civica direttamente dal territorio, oltretutto sostenuta anche dal sindaco di Roccastrada, Francesco Di Matola. L'iniziativa è promossa da

0: al nostro collettivo devono essere per forza incalzanti, in quanto a breve, anche se la data non è ancora stabilita, si insedierà la conferenza dei servizi a Grosseto e questa deciderà se concedere o negare l'autorizzazione unica energetica, vale a dire l'autorizzazione definitiva alla costruzione dell'impianto. Questa autorizzazione significherebbe far nascere il primo insediamento agrivoltaico dell'azienda israeliana GNC Italia in Toscana. Ora sono ben 5 gli impianti agrivoltaici di Shikun e Binui in via di autorizzazione regionale, per un totale di oltre 100 MW. 3 sono in provincia di Grosseto e sono Ribolla, Gavorrano e Grosseto. Il quarto è a Lavaiano, in provincia di Pisa, e il quinto è un mega fotovoltaico di ben 35 ettari a Colle Salvetti, che dovrebbe venire integrato con un ulteriore impianto per batterie di accumulo, e il tutto contribuirebbe a rafforzare la configurazione di Pisa come hub energetico militare. In poco più di 2 mesi di lotta, la petizione della Regione Toscana contro l'impianto di Ribolla ha quasi raggiunto le 17.000 firme fra online e banchetti per la raccolta cartacea. Abbiamo inoltre presentato un esposto alla Procura di Grosseto. Quindi la vicenda di Ribolla ormai è nota in Italia e in tutto il mondo. Abbiamo anche ricevuto il sentito supporto di Francesca Albanese e di Monivadia e tantissimi sono stati gli articoli giornalistici scritti in Italia e non solo. Tutto questo potenzia una lotta che c'è in tutti i siti toscani dove è presente Shikun e Binui. Per questa ragione è fondamentale la nostra prossima tappa di Ribolla Stop Genocide. Il presidio del 16 ottobre alle 11 del mattino a Firenze in via Cavour. La nostra lotta contro questi insediamenti sionisti è stata fatta proprio da molti gruppi, associazioni e partiti, gente di Toscana e creatori del Mediterraneo, quel mare che sente a ogni onda l'orrore del genocidio implacabile a Gaza e in Cisgiordania. Ricordiamo che se viene autorizzata Ribolla è probabile che passeranno anche gli altri impianti. Se non passa Ribolla, avremmo fatto tutto quello che i palestinesi ci chiedono quando ci dicono grazie di tutto, ma fate qualcosa contro l'economia del genocidio là dove siete, altrimenti questo inferno non finirà mai. Per questo vi aspettiamo numerosi venerdì 16 ottobre a Firenze alle 11 in via Cavour. Dobbiamo essere veramente tanti, tantissimi. E portate con voi, se volete, cartelli e un vostro intervento. A presto, Palestina Libera!
1: Palestina libera, Alessandra, ci associamo assolutamente al tuo slogan di chiusura. Ci vediamo, allora l'appuntamento lo abbiamo dato venerdì 16 alle ore 11 in via Cavour, lo ricordo ancora, è il punto, diciamo, di convergenza, il punto di unione, di confluenza, dove si incontreranno anche le iniziative che si potranno organizzare nelle scuole superiori e che magari genereranno piccoli cortei, presidi, io questo non lo so esattamente, forse non lo sanno neanche precisamente gli organizzatori, perché la cosa è appunto in organizzazione durante questa settimana e questi giorni di scuola, proprio perché la cosa è caratterizzata dalle iniziative dei collettivi di Fridays for Future con e dentro le scuole. Però l'appuntamento è certo alle ore 11 in via Cavour sotto la sede della regione per chiedere di fermare le autorizzazioni a qualunque punto siamo del percorso autorizzativo, dell'iter autorizzativo, come si dice, per questo impianto di Ribolla di cui Alessandra ci ha parlato, e anche degli altri che stanno arrivando, perché una transizione ecologica ed energetica necessaria non venga fatta coincidere con la peggiore ingiustizia sociale che possiamo vedere, che è quella del colonialismo di insediamento che fuori tempo massimo e con 2 secoli di ritardo continua a muoversi e a mietere vittime e orrori in Palestina. Quindi certo, Palestina libera, grazie Alessandra, e noi voltiamo pagina, diciamo così, andiamo a seguire un'altra vertenza, la vertenza dell'RSA Le Civette, con degli aggiornamenti abbastanza rilevanti, li guardiamo dai giornali e poi passiamo la voce a Sara, l'operatrice delle Civette, che ci racconta nello specifico come sono andati i tavoli di cui ora guarderemo insieme i giornali. La parola ancora a me all'introduzione per l'intervento che segue. Torniamo questa settimana da Sara e alla RSA Le Civette per commentare insieme le notizie che escono l'8 di ottobre, cioè di giovedì, il giorno successivo al tavolo di confronto, tavolo istituzionale tra istituzioni e organizzazioni sindacali, che appunto si era tenuto sulle RSA, le civette. L'abbiamo seguita in queste settimane, l'abbiamo fatto sempre con Sara, che è un'operatrice proprio dell'RSA, e torniamo da lei guardando un attimo insieme, prima di darle la parola, quello che dicono le cronache, come commentano l'esito del tavolo interistituzionale. La Repubblica, le civette, niente chiusura, proroga di 6 mesi per la RSA, ritirati i 26 licenziamenti. Sembra che il comune si dichiari soddisfatto attraverso le dichiarazioni dell'assessore al welfare Nicola Paulesu. L'accordo raggiunto rappresenta un primo risultato concreto che ci offre il tempo necessario per dare seguito all'impegno per la salvaguardia degli attuali livelli di assistenza residenziale. Il Corriere Fiorentino gli fa eco: RSA Le Civette, una tregua di 6 mesi e stop licenziamenti. Accordo dopo l'incontro in regione, la CGL, ma lo spettro della chiusura resta. Ecco che c'è già una prima incrinatura nel discorso pubblico, per cui sembrerebbe già tutto un po' fatto, anche se a tempo determinato di 6 mesi. La Nazione cosa dice? RSA Le Civette resta a San Salvi, struttura aperta fino a giugno, cercare una soluzione definitiva è un virgolettato. Ritirati i licenziamenti, la chiusura annunciata per il 31 dicembre viene posticipata di 6 mesi. I sindacati, costruire soluzioni concrete in grado di salvaguardare e rilanciare i servizi sociosanitari. C'è ancora un virgolettato di Paulesu, adesso non ci interessa. Poi c'è la foto che compare sulla Nazione della mobilitazione del 2 ottobre, di cui avevamo parlato, un presidio proprio lì sotto la RSA. Ovviamente questi sono i titoli delle cronache a volo d'uccello, ci interessa il giusto entrare in ogni dichiarazione, anche perché spesso la parola viene data alla politica, compreso il Comune di Firenze, che sembra abbia alzato la voce, così viene scritto e commentato. Noi ne vogliamo parlare con chi la situazione la vive proprio sulla pelle, quindi Sara, io darei a te la parola per raccontarci, appunto, riprendere un po' il filo che avevamo lasciato interrotto un paio di settimane fa, come è andata la mobilitazione del 2, se anche la mobilitazione del 2 ha avuto un ruolo, credo si possa dire di sì, nell'arrivare a questo primo piccolo ma importante risultato della proroga di 6 mesi, come state appunto continuando a vivere questo momento, cosa intravedete voi, cosa c'è di vero o di falso in quelli che sono i titoli dei giornali, che appunto lasciano spesso il tempo che trovano, e quando è possibile dare la parola e far parlare chi sta sul pezzo e le cose le vive davvero, è sempre assolutamente meglio. Quindi a te e grazie.
2: Ciao Andrea, ben trovato e grazie nuovamente dello spazio. Buone nuove, mi viene da dire, ma non del tutto. Allora, sicuramente le dichiarazioni del presidente del quartiere 2 Perguidi, la sua presa di posizione, la mobilitazione di venerdì 2 con la partecipazione di circa 200 persone davanti alle civette, quindi una partecipazione attiva di tante persone, non solamente dei lavoratori e le famiglie, ma veramente un desiderio, un bisogno della collettività, no? Che questo servizio rimanga dentro San Salvi. Poi la presa di posizione del Comune di Firenze ci ha portato quindi al tavolo di crisi aziendale, perché era il tavolo di crisi aziendale della regione, con più forza. Ribadisco che non era il tavolo che noi avevamo chiesto il 16, anche perché i grandi assenti poi di quel tavolo, come vedremo dopo, erano comunque i parenti. A quel tavolo chi erano presenti? Il direttore generale dell'ASL, Paulesu, i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori e la presidente della Società della Salute come auditrice. È stato un incontro lungo, articolato, ne sono uscite alcune cose, quindi le cose fisse che sappiamo è una proroga di 6 mesi, quindi che con la conseguente interruzione del licenziamento collettivo da parte dell'azienda che ha in gestione appunto l'appalto, la posizione del comune che dice ci teniamo al servizio delle civette e vogliamo che resti a San Salvi, e l'impegno da parte appunto delle istituzioni istituzioni presenti su raggiungere e trovare strategie di rilancio, come diceva comunque anche il comune, dell'RSA e dei servizi sociosanitari dentro San Salvi. Vista così la situazione, appunto, sembra una vittoria, però mi sento di dire forse un quarto di vittoria, no? A vederla, a volerla vedere in positivo. Saprete bene quanto sia difficile, no? Fidarsi di nuovo di chi non ha rispettato gli accordi presi in passato. Guardiamo il 2023 e guardiamo oggi. Un punto importante di quel tavolo, dove appunto, non so se l'ho detto prima, ma i grandi assenti erano i parenti, un punto importante riguarda appunto la posizione dell'ASL, che ha confermato a verbale che l'esercizio sarà nel rispetto degli attuali parametri di accreditamento, continuità assistenziale e mantenimento dei livelli occupazionali. Su questo tutti quanti, tutti i sindacati, i laboratori abbiamo insistito, no, al tavolo, chiedendo che però fossero scritti 20 ospiti. Non hanno voluto, hanno preferito la dicitura come da parametri di accreditamento. Le due formule però, a quanto mi pare di capire, e spero sempre di sbagliarmi, non sono equivalenti, cioè 20 posti è un impegno numerico e verificabile. I parametri di accreditamento invece fissano i requisiti che la struttura deve rispettare, ma non obbligano a rioccupare i posti che si liberano. Inoltre, se il personale è rapportato al numero degli ospiti, meno ospiti possono significare meno operatori e quindi un impegno sui livelli occupazionali è svuotato un po' di contenuto se poi in RSA rimangono pochi ospiti. Il rifiuto appunto di scrivere questo numero rende ancora più importante, no, osservare cosa accadrà ai posti che spero se ne liberino o meno, che non se ne liberino, ma se si liberassero, di osservare bene cosa ASL appunto deciderà di fare. Detto questo, abbiamo 9 mesi, un tempo prezioso per poter anche come collettività, no, pensare a delle strategie diverse per riqualificare, no, per aiutare anche la politica a dire bene, serve questo, no, a San Salvi, serve questo alla collettività. Quindi non ci resta che dire aspettiamo, vediamo come evolveranno appunto le cose alle civette, le decisioni che verranno prese e niente, grazie, ci riaggiorniamo.
1: Sì, sì, certo Sara, grazie davvero, ci hai spiegato nel dettaglio, anche appunto nei dettagli dove spesso si annidano i problemi e il diavolo, come dice il proverbio, come stanno andando le cose. C'è un tempo anche lungo, la cosa ora probabilmente anche dal punto di vista comunicativo, lo dico anche per noi e per me, che inevitabilmente, d'altronde come fanno un po' anche i media e con gli stessi limiti per certi versi, questo lo dico sempre per essere impietosi verso noi stessi e severi come pretendiamo di esserlo con gli altri, si rischia poi di dimenticarselo, quindi cercheremo di fare il possibile per non perdere questo tempo, continuare a parlarne e rimanere aggiornati come ci hai detto anche te. Per ora la situazione è fluida, importanti le prese di posizione che ci sono state, sicuramente anche frutto delle mobilitazioni e dell'attenzione che si è creata. Vediamo cosa succede e come si dice, non molliamo, cerchiamo di resistere un minuto di più della controparte, che in questo caso è l'ASL, con tutti i tagli che abbiamo visto lungo decenni e decenni e decenni di stillicidio dei servizi alla persona e al territorio. Grazie ancora e facciamo per ora una pausa musicale con la stampa rassegnata, un po' di hip hop e poi si rientra con altri argomenti e anche altri ospiti.

0: Bene, Radio Wombat, ancora noi, ancora voi se siete in ascolto oppure se vi collegate solo adesso, abbiamo fatto una pausa musicale, era Vogue MC Rap Buono da Torino. In inizio invece di trasmissione abbiamo parlato sia del prossimo appuntamento di venerdì 16 di ottobre, al quale non potete nessuno e nessuna di voi mancare, visto che è lo sciopero per il clima, con anche un momento di importante convergenza e confluenza contro il progetto di agrivoltaico targato genocidio e Israele. Ne abbiamo parlato con Alessandra dei comitati di Ribolla che si stanno appunto battendo contro questo. Abbiamo parlato poi anche con Sara della vicenda delle RSA, le civette a rischio chiusura e anche licenziamenti. E ora rientriamo in voce, guardiamo, volevo con voi dare un'occhiata anche a quelli che sono stati alcuni tra gli articoli che sono usciti per le mobilitazioni che ci sono state nel fine settimana che è appena passato. Sono abbastanza, cioè sono cose diciamo disparate, perché sono argomenti, temi e anche reti di movimento, se vogliamo metterla così, abbastanza diverse, però comunque ci sono state e sono momenti importanti. Guardiamo un po' quello che è uscito sia il venerdì 9 sia il sabato 10, giorni di mobilitazioni. Il 9 è stata la manifestazione annunciata da più di una settimana e anche con inevitabilmente un sacco, se vogliamo, di amplificazione mediatica, dichiarazioni, l'estensione di tutto l'universo dell'informazione, la cosiddetta infosfera ai social, perché ovviamente oggi va così e va così inevitabilmente quando si parla di una questione così chiacchierata come il tram. Come il tram che mette a repentaglio gli alberi, come il tram che mette a repentaglio gli alberi nei quartieri più bene della città, che sono appunto l'ultimo tratto o gli ultimi tratti del completamento, diciamo, della tranvia dentro la città di Firenze, salvo poi quelli che dovrebbero forse, chissà se mai arriveranno davvero a Sesto, Campi e Prato, perché lì si parla del contado e ovviamente insomma sono abitanti di serie B, C e D. Però ecco, quando si va verso il Campo di Marte per lo stadio, quando si passerà da Coverciano, quando si punta o si passa dalle Cure, certamente c'è un'attenzione diversa che non abbiamo visto negli anni dell'inizio del progetto tranviare, quando si parlava di Scandicci o quando si è parlato di Viale Morgagni o anche di andare verso l'Isolotto. Insomma, quindi questa vicenda qua è molto chiacchierata anche perché c'è un forte investimento della destra cittadina in questi quartieri e anche tra questi abitanti, e se vogliamo, senza essere nati ieri, perché lo sappiamo e lo sappiamo dall'interno, c'è anche un investimento sui comitati che si sono opposti alla tranvia e che poi alla tornata elettorale delle elezioni comunali fiorentine, quando si sono presentati in maniera indipendente, poi quando c'è stato il ballottaggio, sono però andati e andate con Schmidt e quindi con il centrodestra, perché poi dentro quella galassia lì diciamo dei movimenti o delle organizzazioni no tram di quartiere sicuramente c'è la voglia di preservare gli alberi, ma c'è anche altrettanta voglia di salvare un modello di vita e in qualche modo di comfort e anche di mobilità che è legato alle automobili, che è legato a una visione della città, al mezzo privato e a determinati standard che cozzano un po' con quelle che vogliono essere o vorrebbero essere quantomeno le retoriche con cui il comune costruisce la tranvia parlando di mezzo pubblico. Poi ovviamente sul tram si possono dire un altro milione di cose assolutamente sensate, milioni di argomenti contro, però insomma sta di fatto che questo è un mezzo pubblico e che chi vuole difendere le automobili e i mezzi privati sta sicuramente su un'altra idea e un'altra immagine di città. Poi le cose appunto sono tantissime. Comunque c'è stata questa manifestazione che si è presentata nella forma del Salviamo gli alberi, quindi mettendola in questi termini, le adesioni non sono state solo quelli solo quelle di coloro che vogliono contrapporre i mezzi privati e le automobili alla tranvia e ai mezzi pubblici, ma sono state anche quelle di istanze che in città e nell'area metropolitana si battono per per un maggior rispetto dell'ambiente, dei sistemi ecologici, del ripristino della natura, della salvaguardia di quello che c'è, visto che siamo sull'orlo, anzi ormai senza più sull'orlo, ma dentro, mani, piedi, testa, gambe e corpo, a una crisi ecologica a tutto tondo che investe anche le città. Quindi la manifestazione c'è stata, è stata anche partecipata, lo guardiamo un attimo insieme sui giornali. Repubblica dice, ovviamente il giorno dopo, quindi i titoli e i giornali sono del 10, la manifestazione era del 9, salvate gli alberi dal tram, 1000 protestano in strada contro la linea per Rovezzano, in corteo anche esponenti di centrodestra ma nessuna bandiera, a favore invece gruppi ambientalisti. Questo lo dice la Repubblica, si parla immediatamente della questione delle bandiere perché nei giorni precedenti, come vi dicevo, tra social e dichiarazioni c'era stata tutta una bagarra sul fatto che il centrodestra aveva invitato a portare le bandiere perché evidentemente voleva prendersi uno spazio di visibilità dentro la manifestazione. I comitati o comunque le realtà che sono più dentro hanno invece deciso di non farlo. È evidentemente anche un aspetto un po' simbolico, anche retorico, di evitare di esprimersi troppo, anche se vi ripeto che coloro che si sono presentati anche in modo indipendente alle elezioni comunali, quando poi c'è stato da scegliere, sono andati dalla parte di Schmidt. Quindi insomma le ambiguità ci sono e il terreno è molto scivoloso. Addirittura, per rispondere proprio a questa cosa e a questa polemica sulle bandiere, lo striscione di testa, diciamo così, in una manifestazione abbastanza spontanea dove l'organizzazione non era particolarmente militaresca, diciamo così, e si chiamava, e lo slogan era proprio alberi senza bandiere, per la serie noi siamo per difendere gli alberi, tutto il resto non c'è, o se c'è viene dopo, insomma queste ambiguità le capite. Il Corriere Fiorentino, sempre il 10, dice: a Campo di Marte tanti esponenti del centrodestra senza bandiere, il controcanto dei favorevoli da Legambiente alla CGIL, tranvia un altro braccio di ferro, 1000 sfilano contro il taglio degli alberi, l'assessore Giorgio: rispetto il progetto però va avanti, tranvia 1000 in corteo senza le bandiere, non toccate gli alberi. Quindi il Corriere, con i suoi titoli e sottotitoli, mette in evidenza vari aspetti, compreso, come vi dicevo, le problematiche interne alle realtà ambientaliste, per cui ci sono anche i favorevoli al progetto, o perlomeno più che favorevole al progetto, perché a nessuno sfuggono gli impatti, quindi legati al taglio degli alberi, e chiaramente nessuno ne è contento, ma ci sono sfumature diverse che non sono propriamente nemmeno sfumature, perché una cosa è dire minimizziamo l'impatto sugli alberi, un'altra cosa è dire fermate il progetto, oppure, come vi dicevo, una cosa è dire minimizzare l'impatto sulla città, un'altra cosa è dire noi vogliamo le nostre macchine sotto casa. E quindi insomma, quando dentro le mobilitazioni, che sono per lo più spontanee, si mescolano tanti aspetti, non è facile, e quindi la situazione è abbastanza complicata e fluida. Quindi questo era l'articolo del Corriere. La Nazione cosa mette in evidenza? Corteo contro gli abbattimenti, Firenze difende i suoi alberi, in 2000 sfilano a Campo di Marte. Maglie verdi, fischietti e cartelli, il verde non si taglia, ci state togliendo ombra e fresco. I fiorentini manifestano contro la tranvia per Rovezzano, il comune pronti a confrontarci. Ecco che qui c'è un primo elemento, tra virgolette, critico, nel senso che la Nazione dice che sono 2000, mentre Repubblica e Corriere Fiorentino hanno detto entrambi 1000, lo dirà anche il Tirreno Firenze Prato Pistoia, che appunto dice: tranvia 1000 sfilano per gli alberi, ma la politica in corteo è divisa, sinistra, destra, centro, fra distinguo, Giorgio non si torna indietro. La risposta del comune, ecco, che è anticipata un po' da tutte le parti, che era una cosa tra l'altro anche prevedibile. Il comune di Firenze, tramite la l'assessore Giorgio, che è in qualche modo è colui che nel tempo ha sempre risposto a tutte queste questioni poste rispetto al tema della tramvia, continua a dire che il progetto va avanti, anche se ascolterà i cittadini e cercherà di fare quello che è in suo potere per minimizzare l'impatto sugli alberi, di cui lui sostiene che, tra l'altro, che alcuni di questi alberi, nemmeno pochi, soprattutto quelli della zona di Coverciano, non saranno sacrificati e tagliati per via del percorso tranviario, ma semplicemente perché sono vecchi, malati, e quindi andrebbero comunque sostituiti. Io qui non ho informazioni specifiche, qualcosa da dire di più sensato rispetto a quello che sto leggendo sui giornali. Certamente la questione resta complicata e anche sfumata, e i temi dentro la mobilitazione sono e sono stati davvero tanti, anche appunto dando l'immagine di tante cose diverse dentro le quali non è facile prendere delle posizioni propriamente politiche. Infatti, insomma, mi sembra che, come vi sto leggendo, è un po' emerso da tutti gli articoli che la politica è divisa. La politica nel senso più ampio del termine, non solo quella fatta dai partiti, ma anche la politica intesa nel senso, sì, appunto, più ampio, quindi coloro che esprimono una posizione, e esprimendo una posizione sul mondo e sulle cose stai inevitabilmente facendo politica, anche se non stai dentro un partito, ma la fai. Quindi anche organizzazioni di base, di movimento, comitati o quant'altro, confrontandosi su questo tema, trovano dei punti a volte di unione, altre volte di divisione. Quindi il colore è stato il verde, come avete sentito. È abbastanza banale la scelta che è stata fatta, anche perché il verde poi è il colore della parte diciamo del calcio storico, quindi c'è i verdi di Campomarte, i verdi di San Giovanni, che per lo più si sono estesi verso quella parte della città, e quindi insomma è stato tra virgolette un'onda verde, anche se poi il tentativo di fare una coreografia unitaria che impattasse anche a colpo d'occhio, sì, c'è stata, ma neanche troppo. Quindi se guardate poi le foto e vi dovesse capitare di vederle, sì, c'è chi ci aveva il verde addosso, c'è chi ci aveva appunto proprio le maglie del calcio storico e della parte verde, ma c'è anche chi invece è sceso sotto casa come era vestito, e a questo richiamo non ha dato seguito. Quindi insomma, questa è la manifestazione del 9 commentata il 10 sui giornali, e la metto in relazione, ma non perché ci sia una particolare vicinanza, anzi i temi sono disparati, e come vi dicevo anche gli organizzatori e, se vogliamo, anche tessuti e le reti di movimento che le hanno animate sono magari anche diverse, se non propriamente opposte. Ma dall'altra parte, un nesso con la manifestazione invece di sabato 10, che è la manifestazione per la Palestina, Propal, per Gaza, insomma contro il genocidio, sono state e vengono definite in tante maniere, ma di quello si parla, che ovviamente faceva riferimento a quello che è stato anche la ricorrenza del 7 di ottobre. Il primo fine settimana utile è stato il 10, quindi piazze lanciate non solo a Firenze ma in tutta Italia, e veramente mi pare che sono state superate le 60 manifestazioni, quindi anche in città diciamo minori o in province, e quindi a dimostrare che intorno alla Palestina e ai temi della guerra, dell'escalation bellica, del riarmo, c'è molta e molta attenzione in tutta Italia. Anche a Firenze si è sfilato, e la mia messa in relazione delle due cose è semplicemente sul fatto della conta dei numeri, perché i giornali del 11 di ottobre, che tra l'altro non sono stati neanche tutti a parlarne, io lo vedo su Repubblica e sul Corriere Fiorentino, hanno parlato entrambi di 1500 manifestanti, quando sicuramente erano almeno il doppio. C'è chi ha detto anche 5.000, magari a 5.000 non sono arrivati, però sicuramente la piazza e le a cui in qualche modo si aggiunge anche quello che è stato l'urlo per Gaza della rete legata a Mondeggi, CKN, partita dal centro sociale Next Emerson, e che ha sfilato per la zona di Quinto Basso, Sesto Fiorentino, hanno aggiunto alla manifestazione del pomeriggio qualcosa che però, ecco, sono stati numeri assolutamente molto maggiori dei 1500 che sono stati scritti sul giornale. E secondo me, da questo punto di vista, proprio perché il giorno prima c'era stata quest'altra manifestazione e i giornali avevano scritto 1000-2000 persone, mi sembra a me che i media in qualche modo non abbiano voluto superare quella soglia, perché dire che in piazza per la Palestina e per contro il riarmo e contro la guerra e contro l'escalation bellica, contro il colonialismo, e quindi su temi molto più spostati, se vogliamo, a sinistra, per la giustizia sociale, rispetto a quello che invece è andato in scena verso la tranvia e nel quartiere Tracure e Campo Marte, non hanno avuto il coraggio di dire o di mettere per iscritto che il giorno dopo c'erano più del doppio, se non addirittura il triplo, delle persone che c'erano il giorno prima sui temi appunto della città, del taglio degli alberi o comunque della tranvia. Ecco, questa è una mia impressione rispetto a quello che è stato il ruolo della stampa nel dare i numeri. Certamente qualcun altro o chiunque può dire, e certamente non direbbe male, che i numeri per le piazze di questo genere vengono dimezzati, se non di più, per principio. Quindi c'entra e non c'entra la questione del nesso e del rapporto con la manifestazione alle cure, e sicuramente anche questo è vero e resta vero. Però penso che comunque una ipotesi di questo genere, cioè di non voler superare i numeri della giornata precedente, ci possa stare e non è tirato così tanto di fuori. Comunque, cosa dicono i giornali dell'11 di ottobre? Nelle piazze a Firenze 1500 per Gaza, cortei in tutta la Toscana, le manifestazioni nella giornata mondiale pro-Palestina, simboli, bandiere, striscioni e foto di bambini in Garfagnana, anche aquiloni colorati. Quindi non si sa qui il Corriere perché ha bisogno di andare a parlare degli aquiloni in Garfagnana, come se quello che è successo a Firenze o che è stato portato in piazza a Firenze non fosse abbastanza bello, importante o coreografico. Comunque va bene, lo prendiamo per come è scritto. La Repubblica, sempre l'11 di ottobre, dice: corteo per Gaza e 1500 in strada tra bandiere e striscioni. Gli articoli non sono particolarmente lunghi, non occupano grande spazio sui giornali, anche questo certamente vuol dire qualche cosa, mentre la manifestazione del giorno precedente è stata coperta con più di una foto per ogni articolo, e quindi foto notizie a colori e anche più pagine, quindi anche questo in qualche modo dice qualcosa. Poi ovviamente ci potrà essere chi dice che queste sono manifestazioni per certi aspetti su temi globali, quest'altra invece sono notizie di cronaca. Inevitabilmente i giornali di cronaca stanno più su queste cose qua, perché riguardano la città, perché hanno la possibilità di parlare alla gente. È anche giusto che venga data una copertura mediatica rilevante e sì, insomma, non mi sento di condannare l'attenzione che i giornali hanno rilevato, ma se ci sono delle mobilitazioni che stanno su tematiche, come dire, più globali e che comunque non hanno certamente ricadute inferiori sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo sulle nostre vite, non mi sembra neanche corretto ridurle sia nei numeri sia nello spazio che gli viene dato. Ecco perché torno a insistere su questo confronto tra le due cose che sono avvenute, una il 9 e una il 10. Teniamo conto che della manifestazione serale, urlo per Gaza, di tutto questo sui giornali non c'è assolutamente traccia. Va bene che è stata una manifestazione fatta la sera alle 10, però poteva essere anticipata perlomeno negli articoli, oppure se ne poteva parlare il giorno dopo, che comunque i giornali o alcuni giornali sono comunque usciti, e invece non si è assolutamente detto niente, e quindi questo aggiunge qualcosa. Un'altra notizia che invece mi sembra il caso di riportare, che anche queste giornali hanno ignorato, o comunque una sorta di shadow ban, come si dice oggi, è quella che è uscita prima su Firenze Today e poi è stata ripresa il giorno dopo solo dal Corriere, ma solo online. Io nei giornali scritti non l'ho vista, se mi sbaglio vi chiedo scusa, ma ho guardato con un po' di attenzione e non l'ho trovata. Che è successo? Due grossi mitra lasciati incustoditi in strada vicino ad una scuola. Fatto gravissimo. Che succede? Due fucili appoggiati ad un muro fuori dal consolato onorario di Israele, denuncia ai carabinieri, partita un'ispezione. Questo è quello che succede, che un insegnante che esce appunto dalla scuola, dal liceo artistico di Porta Romana, percorre via dell'Erta Canina, dove al numero 68, vicino a Piazzale Michelangelo, si trova il consolato onorario di Israele. Intorno alle ore 13:30 passa di lì e trova due fucili, che poi insomma sono due fucili mitragliatori, quindi non so se sono M16, M18, ora non sono un esperto di armi assolutamente. Li vedete in foto se cercate la notizia, proprio così, mitra Firenze, consolato di Israele, e niente, si vede che due soldati sono andati a prendere il caffè e hanno lasciato i mitragliatori appoggiati al muro e incustoditi. Questa è la notizia, una notizia che evidentemente è abbastanza imbarazzante un po' per tutti, e quindi piuttosto che andare a commentarla, piuttosto che dire qualche cosa che magari rischia di offendere qualcuno, siccome si parla di Israele, e allora lasciamo perdere e non se ne parla neanche. Quindi sui giornali online si riporta la stessa notizia, lo dice il Corriere della Sera: Firenze, due mitra incustodite al muro del consolato israeliano, fatto gravissimo, da qui passano molti studenti. Chissà che gli studenti, ai quali si impongono continui protocolli di sicurezza, però gli si lasciano magari due bei fucili mitragliatori incustoditi appoggiati a un muro, chissà che a qualcuno gli venga la voglia di provare l'ebbrezza, o potrebbe anche pensare che è impossibile siano fucili mitragliatori veri, magari li scambia per due armi da soft air, ne imbraccia uno e chissà che possa succedere il peggio. Questo insomma è quello che è successo, viene da ridere per non piangere, visto che ci vogliono in qualche modo abituare alla guerra, alle armi, al riarmo e alla militarizzazione della società. Lasciare dei mitra così certamente fa effetto, tenendo anche conto che comunque si parla sempre del consolato di Israele. Lo dice anche la Repubblica, sempre il giorno dopo, quindi ci mettono un giorno in più ad accorgersene, gli dà comunque spazio, ma sempre e solo online. Firenze, due mitra trovati incustoditi davanti al consolato israeliano vicino ad una scuola. Le armi appoggiate a un muro potrebbero appartenere ai militari di guardia alla sede diplomatica. Il racconto di un insegnante. Sì, cioè non è che potrebbero appartenere, certamente appartengono ai militari di guardia alla sede diplomatica, che non sono i soldati israeliani, ma sono soldati dell'esercito italiano che vengono mandati lì, come anche in sinagoga, a fare sorveglianza e sicurezza. E questa è la famosa sorveglianza e sicurezza. Ebbene, bene, via, anche questa l'abbiamo commentata. A questo punto mi sembra il momento giusto per un altro ospite, per un altro intervento su quello che succederà in città, la cosa che accade proprio oggi pomeriggio, quindi mi risentite subito nell'introduzione all'intervento che segue. Lunedì 12 di ottobre alle 17:30 in piazza Santissima Annunziata, ovviamente a Firenze, la lezione, anzi le lezioni aperte in piazza. Si parla della campagna, diciamo così, a scuola nessuno e nessuna è straniero, è straniera, che sta circolando un po' dappertutto in tutta Italia, perlomeno nelle principali città, e che è un riferimento, ma anche ovviamente un tentativo di contrasto e un dito puntato contro il decreto Valditara e contro il razzismo istituzionale che arriva dal governo e arriva in questi mesi, in queste settimane, a colpire proprio la scuola pubblica, contro e sulla quale si vuole istituire il famoso tetto del 30% per gli studenti e le studentesse che non sono italiani, non parlano abbastanza bene la lingua, insomma gli scivolamenti linguistici, e poi le supercazzole e le trappole dei decreti sono sotto gli occhi di tutti e di tutte. C'è una scuola che non si arrende, fatta di volontari, fatta di operatori a vari livelli, fatta ovviamente di insegnanti, maestri, maestre, famiglie, genitori, studenti e quant'altro. Sono diversi gli striscioni che si sono visti appesi per le scuole anche a Firenze. Emblematica è diventata la vicenda di quello messo in Santa Croce, esposto poi
1: dalla sede del quartiere 1 proprio che si affaccia su Piazza Santa Croce, ma noi siamo ai nostri microfoni con Valentina, una mamma che è coinvolta nell'organizzazione delle elezioni in piazza di lunedì 12, per sentire da lei appunto che succede qui a Firenze, come nasce questa iniziativa, cosa vi aspettate, Valentina, che succeda, insomma, che tipo di partecipazione vi aspettate, come avete costruito questa giornata e più in generale, se vuoi anche farci una riflessione o un breve riassunto, una piccola esposizione, come dire, di quello che è il decreto Val di Tara nella sua espressione. Siamo qui tutti e tutte orecchie per ascoltare il tuo intervento e chiaramente ti ringrazio anticipatamente per tutto ciò che ci racconterai.
2: Allora sì, Andrea, ti racconto brevemente come proprio in la storia com'è nata. Allora, un gruppo di genitori della scuola Vittorio Veneto, della quale faccio parte anch'io, ha voluto fare uno striscione, diciamo, per unirsi a questo tam-tam, no? A questo discorso collettivo corale delle scuole fiorentine, ma non solo, come dicevi tu, per manifestare, ecco, il nostro dissenso, le nostre preoccupazioni rispetto a questo decreto che ha, ovviamente, come sappiamo tutti, come capirebbe chiunque ha un minimo di intuito, così, di fiuto politico, ha un grande, un grosso sapore, come dire, propagandistico, ma anche delle è un discorso scivoloso, pericoloso, che troppo facilmente può essere letto in un'ottica, diciamolo pure, razzista, no? Non è attraverso un tetto, un numero, che si risolve il problema dell'inclusione, che è un problema, che va risolto però con altri strumenti, che assolutamente non sono, no? Proporre dei tetti, fare che vogliamo fare delle scuole di serie A, di serie B, dove ci sono più stranieri, meno stranieri, cioè proprio è grave, quello che si propone è grave. Oltre che, lo sappiamo tutti, chiunque ha seguito un po', no? Chiunque segue un po' quello che ci succede intorno e nel mondo in cui viviamo, ci sono zone della città o città, paesi, dove questo, non è, cioè, questo tetto è impensabile, irrealizzabile. Comunque, per tornare alla storia, un gruppo di genitori della Vittorio Veneto ha deciso di appendere uno striscione, l'ha fatto in maniera assolutamente autonoma. Una domenica pomeriggio a Borgo Allegri con i bambini abbiamo scritto questo striscione, in questo, appunto, in questo hashtag, in questo tam tam, attraverso l'Italia, qui nessuno è straniero, l'abbiamo scritto a Borgo Allegri, l'abbiamo appeso fuori dalla scuola, lì è rimasto presumibilmente la notte, al mattino non c'era più. Questa cosa ha lasciato tutti un po' così, perplessi, i bambini ovviamente molto delusi, mia figlia per prima, e ci siamo un po', ecco, va bene, dopo ripresi dallo shock, vediamo come portare avanti il discorso. Ci ha preceduti in questo il presidente del quartiere 1, quindi che ha sede in Santa Croce, che ha raccolto il nostro striscione, il nostro straccio, come è stato definito da Fratelli d'Italia, e lo ha appeso, ci siamo recati il martedì, lunedì, ora non ricordo bene, in Santa Croce abbiamo di nuovo scritto un altro striscione con più bambini, con il quartiere, che in questo ci ha appoggiati, cioè le istituzioni sono scese a sostegno delle scuole, del quartiere e della scuola tutta, che non può essere una scuola ovviamente che esclude. E ha appeso lo striscione ben in alto in Santa Croce, da lì la bufera politica, è evidente proprio perché c'è molta propaganda dietro a questo decreto, è evidente che c'è bisogno di parlarne, di capire bene, perché è un discorso che ci tocca tutti da vicino, ed è un discorso molto molto serio, che va fatto in maniera seria, e per questo ci ritroveremo lunedì, come hai ricordato tu, alle 5:30 in Piazza Santissima Annunziata, con esperti, persone che ne sanno più e meglio di noi, per capire, parlarne, confrontarci, e speriamo di essere in tanti, non solo nella nostra scuola, sicuramente ci saranno, già lo sappiamo, tantissime associazioni, tanta adesione, e quindi da uno straccio appeso fuori da una scuola elementare, ecco, siamo arrivati a che se ne parla in tutta la città, e quindi bene, siamo veramente molto contenti e speriamo per il bene di tutti e dei nostri bambini, che sono il futuro, ecco, che sia un dialogo costruttivo, dal quale tutti abbiamo da imparare. Grazie.
0: Bene, bene, grazie Valentina per questo racconto anche di quello che è successo alla Vittorio Veneto, che ci hai un po' chiarito, era uscito anche sulle cronache, non poteva non uscire anche perché si è impegnato direttamente il presidente del quartiere 1, come ci hai detto, quindi in qualche modo il comune di Firenze, e in questa serie di iniziative che riteniamo abbastanza importanti e fondamentali da appunto avere dato uno spazio nella nostra radio da parlarne, voler far partecipare le persone, non ci può però d'altra parte sfuggire che ci sia in qualche modo anche un investimento politico, e quando dico politico intendo l'aspetto, se vogliamo, un pochino più complicato, per non dire deteriore, che è quello partitico. Quindi si è impegnato il quartiere, si è impegnato le istituzioni, e le istituzioni hanno d'altra parte anche la loro compagine politico-partitica, e quindi insomma c'è anche questo aspetto dal quale ci sentiamo di prendere un pochino le distanze, senza sminuire quella che è la manifestazione sia di oggi pomeriggio. Quindi rinnovo ancora l'invito ad andare e partecipare lunedì 12 ottobre 17:30, piazza Santissima Annunziata. Tra l'altro le adesioni sono tante, c'è le ARCI, c'è Legambiente, il COSPE, la CAT, Consorzio Metropoli e Volontari Minori Stranieri Non Accompagnati, il Progetto Accoglienza, Donne Ganze, Lampi, Libera, quindi appunto le adesioni e le partecipazioni sono tante, e anche indipendente smarcate dalla politica. Però ecco, abbiamo visto anche questo investimento, per cui non ci può sfuggire, d'altronde nessuno è nato ieri, che c'è anche aspetti in qualche modo di propaganda per i quali ci si vuole distinguere da quella che è la destra, quando è diciamo un pochino più facile farlo, perché le redini del paese ce l'hanno questi altri del centrodestra. Ci si smarca poi quando dentro le scuole o le riforme le va a fare il centro-sinistra. Insomma, non è che abbiamo visto poi grandi manovre rispetto anche proprio ai temi dell'inclusione e dell'accoglienza. Quindi questo per in qualche modo, tra virgolette, spezzare la lancia a favore di un'autonomia dei movimenti e delle realtà di base da quelli che sono invece i tentativi della politica, a volte, di metterci, come si dice spesso, il cappello sopra. Però insomma, ecco, penso di essermi spiegato, di aver nello stesso tempo preso un pochino le distanze, dall'altra parte senza sminuire le piazze e anche ovviamente gli argomenti di cui si parla, perché sono certamente importanti e fondamentali, e lasciare il campo a una destra così xenofoba, così razzista e poi così classista come quella nelle cui mani siamo finiti, veramente sarebbe demenziale e ridicolo. Quindi grazie ancora a te Valentina per quello che ci hai detto, e direi con questo insomma di chiudere su questo argomento tra virgolette, tenendo aperta sempre una porta e anche tutte le finestre, e riparlarne quando e se ci sarà occasione. Mi sembra proprio che il tempo stia per scadere, con la stampa rassegnata anche questa settimana abbiamo detto tante cose. Ringrazio tutti e tutte quelle che sono state con noi, ringrazio Valentina, ringrazio Sara, ringrazio Alessandra, e per voi l'appuntamento è la prossima settimana, il solito grande ciao!

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
1: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
0: Il martedì alle ore 14.
1: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
0: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo In nome del Papare di Luigi Magni. Versione teatrale e regia di Antonello Avallone. Con Antonello Avallone, Sergio Fiorentini, Aldo De Martino, Tonino Tosto, Susi Sergiacomo, Patrizia Ciabatta, Michele Uliano, Daniela Bianchi, Simone Sgambato, Alyosha Massine, Sauro Rossini, Gianni Quinto.
2: Dato in Roma di 22 del mese di ottobre dell'anno del Signore 1867.
3: Beatissimo Padre, il sottoscritto Monsignor Colombo da Priverno dichiara.
2: Aspettate, prima mettiamo chi siete.
3: Come chi so?
2: Giudice del Tribunale Supremo della Sacra Consulta.
3: Dichiara.
2: Vescovo ausiliario di Itri, Sovilo e Castro dei Golci.
3: Dichiara.
2: Pretore del Pontificio Collegio di Ciociaria e Terra di Lavoro.
3: A capo.
2: A capo dei titoli.
3: Dei titoli, sono finiti i titoli. Andiamo al fatto, Serafino.
2: Come volete voi. Dove eravamo rimasti?
3: A dichiara.
2: Dichiara.
3: Dichiara. E che... niente. Non dichiaro niente. Qua c'è una premessa di carattere generale.
2: Cancello.
3: Scrivi. Visto lo stato miserevole in cui si trova Roma in questi giorni di angoscia e di paura.
2: Di paura.
3: Porte della città murate a pozzolana. Strade deserte come se fosse scoppiata il colera, cannoni sulle piazze, barricate, pattuglie di zuavi che battono il selciato giorno e notte.
2: Giorno e notte.
3: È lasciato aperto?
2: È il periodo.
3: No, sento uno spiffero, una correntina d'aria.
2: È tutto chiuso.
3: E vabbè, ma allora che è sto gelo che mi corre su per filo dalla schiena?
2: È quello che invece corre da 20 anni, almeno da quando vi conosco io.
3: Bande garibaldesche che battono il contado e la rivoluzione che dentro e fuori le mura incalza al grido dissennato o Roma o morte.
2: A proposito, ma che sarà tutta sta smania di via Roma? Che se ne faranno poi?
3: Gli italiani?
2: Sì, gli italiani.
3: Te ne accorgerai. E visto altresì, beatissimo padre, il tuo silenzio.
2: Ma gli damo del tuo al Papa?
3: Vabbè, tanto in appunto, dopo lo correggevo.
2: Il tuo silenzio?
3: Di fronte al massacro compiuto dagli zuavi pontifici all'anificio Aiani in Trastevere, là dove i tuoi eroi da presepe hanno scannato 16 romani.
2: Ma devi...

0: scoppiano dappertutto.
1: Dappertutto?
0: Però, hai notato, Serafì? Stanotte non si è inteso manco un botto.
1: Aspettate a dirlo.
0: Beh. Serafì! Ma portassi pure iella, tu!
1: Casomai sono un presago.
0: Beh, lo stava di furia. Dove eravamo arrivati? Ho perso il filo.
1: Il discorso è sempre retto dal sottoscritto, e cioè da voi.
0: Bravo, e qua riacchiappiamo di Chiara.
1: Di Chiara?
0: Di Chiara la sua indisponibilità per i processi penali che, in conseguenza ai fatti ricordati, ipso facto seguiranno. E prega pertanto la santità vostra di esonerarlo per il proseguo dall'incarico di giudice e da tutte le mansioni attinenti ad esso ufficio.
1: Le chiamate fuori?
0: Serafì, stiamo a redde razionem. È il punto d'arrivo di un grosso travaglio interiore.
1: E proprio adesso?
0: E vabbè, ma la crisi di coscienza viene quando gli pare a lei, mica sceglie il momento.
1: E guarda caso, arriva proprio quando che stanno per arrivare gli italiani. Sarà una coincidenza, ma se fossi papà io, le puzzerebbe tanto da bruciato.
0: Sarà una coincidenza? Ma se fossi papà tu, io, guarda caso, mi sono rotto i coglioni proprio adesso.
1: Ma come lui? Voi che siete stato sempre il più fedele difensore del trono e dell'altare, che avete punito sempre con mano ferma e giusta i ribelli, gli assassini, i sicari, ma se adesso vedrete la mano a voi è finita...
0: Serafì, qui non è finita perché arrivano gli italiani. Arrivano gli italiani... proprio perché è finita.
1: Non capisco.
0: Non importa. Tu metti solamente a chiude, prostrato come sempre al sacro piede, distinti saluti, Colombo da Priverno. E butta guazzo il seriale aggiunto.

0: Andiamo forza, dai, andiamo! Su, dai, corri, andiamo!
1: Ma voi aspettatemi un'ora la colonna Antonina, che è successo?
0: Ti preoccupare, tutto a posto.
1: Gaetano!
2: Ci raggiunge.
0: Oh, mi raccomando con mamma, eh?
1: Sì.
0: Adesso, dai, dammosela sistemata.
3: Buonasera!
1: Buonasera, Marì!
0: Buonasera.
1: E Gaetano?
0: Adesso viene. Si è fermato un momento giù al cantiere.
1: Vuoi restare a mangiare un boccone con noi?
3: No, grazie, sora Marì, vado a casa. C'ho Lucia da sola con la creatura, come si fa? Resto solo un minuto. Così saluto Gaetano.
0: Mo' bene.
1: Ma davvero non volete restare?
3: No, davvero, senza complimenti. Eccolo, va.
1: Ah, ma che vien carrozza. Ha fatti i soldi, eh?
3: La contessa famiglia.
4: Dove sta Gaetano?
0: Viene subito.
4: Avete fatto un bel capolavoro.
0: Di che?
4: Che ha fatto il comitato rivoluzionario dopo l'attentato all'edificio? Non hai estratto a sotto i tre nomi per un'azione di rappresaglia?
0: E io che ne so?
4: Ah, non lo sai. E allora sappi che questi nomi sono già sul tavolo della polizia. Perché grazie a Dio le spie a Roma non mancano mai. E stando al fatto che stanotte è saltata per aria la caserma degli Zuavi, si suppone per rappresaglia, che dite che gli succederà sti tre?
0: Ma chi so sti tre? E che ne so?
4: Chi so? Uno è Giuseppe Monti. L'altro è Gaetano Tognetti, vostro figlio. E il terzo sei tu.
5: Cesare, tu mi hai detto sempre la verità. Gaetano torna a cena o gli devo levare il piatto?
0: Torna.
5: Beh, consolatevi. Voi ci avete solo un figlio in pericolo, io ce n'ho due. Perché il figlio vostro l'ho cresciuto come se fosse il mio. Qui non è un segreto per nessuno.
1: Poi a noi mo che ci frega chi è il padre, chi è la madre?
5: Buona.
3: Oh, qua bisogna tagliare la cosa.
4: Finalmente l'avete capita. Dai, che fuori c'è la carrozza, proviamo a passare il confine.
0: Dobbiamo aspettare Gaetano.
4: Ma qui non si può più aspettare nessuno. Diteglielo pure voi, Maria.
0: Boni! Con l'agitazione qui non si risolve niente. E noi dovremmo restare qui. Amà, grazie per l'informazione. Ma adesso è meglio che ve ne andate. Voi non ci sapete vivere nella congiura.
5: Manco noi. Però ci siamo abituati.
0: Passate a st'altra parte.

0: 开干。
1: E allora?
2: Parla, tanto so tutto.
0: Ho fatto il conto. A tutta adesso, 23 cadaveri dei zuavi sono stati trovati sotto le macerie.
1: Ma che avevamo fatto?
3: Che avevamo fatto?
2: E oh, Giuditta davanti al quadro e vendicare. Allegri, ragazzi!
4: In nome del papà re, aprite!
5: Allegri un cazzo, figlio.

0: essere finché peccati più.
1: No, scusate, no, è che stava pensando, ma adesso che non volete più far giudice, che farete nella vita?
0: La cercherete, non basta?
1: Sì, ma ci avrete sempre diritto all'appannaggio?
0: Mo che è sta appannaggio?
1: Io? Un prete, solo un prete.
0: Prete semplice?
1: Sì, semplice. C'ha diritto al perpetuo?
0: Ah, non lo so. Può essere pure che no, eh. In quel caso, oh, Serafì, ci rinuncio.
1: E così dopo 20 anni di servizio che non ho mai visto un sordo bucato, uno mi dice a Serafì, ti saluto, arrivederci e grazie. Ma sapete quanti sordi so in moneta 20 anni d'arretrati?
0: Senti Serafì, tu sei l'amministratore della casa, c'hai le chiavi della cassa, piede tu.
2: E che per Dio, non c'è niente.
0: E allora te pigli niente, ma che fai da me? Io te posso solo benedire, vuoi che te benedico?
1: E basta.
0: Tu fai abbastanza.
1: Bussano.
0: Ho sentito, apri.
1: A gratis.
0: E allora non apri, fa come te pare.
1: Avete sempre ragione voi. Culo.
0: Sta attento, è così, te fa pure rompere il femore, eh. Signore.
1: Oh, è la contessa famiglia, prego signora contessa, accomodatevi.
3: Scusate, monsignore, se vi ho disturbato.
0: No, per carità, scusate voi se io vi dicevo così, ma...
1: siccome che stavamo quando ho letto.
0: Ho fatto tanto, prego, prego, accomodatevi, contessa.
3: Salvatelo, per carità, voi che potete salvatelo. L'hanno arrestato stanotte con altri 2 compagni. L'hanno portato alle carceri 9. Hanno fatto saltare la caserma degli zuari.
0: Vabbè, ma tiratevi su, coraggio, rialzatevi. Mettetevi comodo. Hanno fatto saltare la caserma.
3: A voi non mancherà il modo, potete tutta Roma. E io... c'ho solo lui nella vita. Non c'ho altro.
0: È il vostro amante?
3: Da voi non me l'aspettavo.
0: Beh, è quello che si dice.
3: Lo dice anche mio marito, che per amante è un ragazzino. Ma detto da lui è normale.
0: Vabbè, ma allora chi è?
3: È mio figlio.
0: Voi avete un figlio? Non l'ho mai saputo.
3: E defatti non ho mai voluto che lo sapesse nessuno. Ma adesso, date le circostanze, sono costretta a dirvelo, ma solo a voi.
0: No, ma fatemi capire, per essere uno che va in giro a buttare le caserme per aria, sarà grande.
3: Ma no, è piccolo, c'ha 19 anni, è un passerotto.
0: Un passerotto bombarolo?
3: È del 49, figlio della rivoluzione. Apposta è cresciuto così. Ve lo ricordate?
0: E chi è che se lo ricorda il 49? Sparavano dappertutto, Garibaldi sopra Argianicolo.
1: Luciano Manara a Villa Spada.
0: Ma chi ti ha chiesto niente?
1: La Repubblica.
0: La Repubblica, bravo, va. Un gran casino, appunto.
3: Sì, ma per un attimo ci abbiamo creduto pure noi.
0: Voi? Io facevo il lavoro mio, assistevo ai moribondi.
3: E io ando stavo.
0: Arca, aspettate, perché voi eravate infermiera volontaria.
3: Più che altro cercavo di rendermi utile. E poi la sera con l'ossa rotte andavamo a cercare un posto per buttarci giù a dormire. Do capitava.
0: Eh no.
3: Facevamo freddo, questo ve lo ricordate?
0: E come? Per riscaldarci se soffiavamo addosso come il bue e l'asinello.
3: Se mettevamo uno vicino all'altro, stretti stretti.
0: Stretti stretti.
3: Troppo stretti.
0: Pare un'eternità. Ma... quanto tempo è passato?
3: Solo 19 anni. Uh-huh. Tanti quanti ne ha mio figlio.
0: È curioso, eh? Ma che mi volete dire?
3: Quello che avete capito benissimo.
0: Ma come per una volta? Una volta nella vita, dopo 20 anni mi aspetti al varco.
3: E adesso avete 2 motivi per salvarlo. Uno perché è figlio mio e l'altro perché è pure vostro.
0: Non lo dico manco per scherzo, io sono prete.
3: E no, tu sei il padre.
0: Ma il padre di chi? Non so manco di chi stai a parlare, ma chi lo conosce? Non è possibile che un giorno uno arriva e ti dice tu c'hai un figlio e uno si regola di conseguenza. No, io... no, non sono preparato.
3: Ma se aspettavo che te prepari e tagliano la testa!
0: Niente. Non posso fare niente. Io ho fatto una scelta grave, decisiva. Io non so più niente. Non so più manco giudice. Oggi stesso ho scritto al Papa.
2: Ho dato le dimissioni dall'incarico.
3: No!
2: Ma la decisione resta. Io l'ho presa in coscienza. Una lettera si riscrive.
3: E un figlio non se resuscita dopo che te l'hanno ammazzato. Metteci pure questo sul carico della coscienza.
1: Oh, la signora contessa? Le annate?
4: Ecco qua.
1: Adesso questa va a bevete, galla galla e poi subito a letto. Che c'avete?
2: Che c'ho? Niente. Niente, preparano il vestito. Devo uscire.
1: È solo.
2: Anzi no, fa una cosa, va presso la contessa Flaminia. Dì che mi aspettasse davanti alle carceri 9. Io vado avanti.
1: E le dimissioni?
2: E dimissioni ci ho ripensato.
1: Signora contessa, detta mo signore, che mi aspetta presso le carceri 9. È finita perché sono arrivati gli italiani? No, sono arrivati gli italiani perché è finita. Prima mi fa scrivere le dimissioni perché si è rotto i coglioni, poi è strappo. Oh, c'è tutto un cazzo. Eppure è bravo, però è di manica larga. Ogni volta qui c'è una fila di gente. Don Colombo, datemi qualche cosa, Don Colombo, datemi qualche cosa. Serafì, dai qualche cosa a sta poveretta. Serafì, dai qualche cosa a sto poveretto. Poi dico, ma appannaggio. C'è gli amici della cassaforte, chiede quello che c'è. E che c'è sta? Dei ragnateli dentro. Questa è calma, ma la bevo io. Così mi calmo.

0: Sì, il primo degli interrogati è già piantonato in anticamera.
1: Bene, liberateli uno alla volta e riportateli in cella dopo ogni interrogatorio. Ed evitate di farli incontrare.
0: Agli ordini. Procediamo.
1: Certo, cominciamo subito. Chi c'è fuori?
0: Giuseppe Monti.
1: Bene, dopo Monti portate Costa e poi Tognetti.
0: D'accordo.
1: Anzi, Tognetti e poi Costa. Siete voi il nominato Monti Giuseppe?
2: Signor sì.
1: Siete voi tra voi tre ad avere moglie e un figlio?
2: Quali tre, eccellenza?
1: Voi e quegli altri due che abbiamo arrestato in casa Tognetti.
2: Ah, perché ce n'erano altri due? E non ci ho fatto caso.
1: Ah, no.
2: No.
1: Eccellenza.
3: Buonasera. È il primo?
1: Abbiamo principiato adesso.
3: Prego, fate come se ci fossi.
1: Qui abbiamo prove sufficienti per condannarvi senza processo. Ma noi, prima di essere giudici, siamo preti. E non c'è colpa, per grande che sia, che non possa essere cancellata dal pentimento. Confessa i tuoi delitti. Dichiara che sei colpevole e per ricompensa avrai la grazia piena e intera.
2: Ah, e va bene. Sono stato io. Però non mi sono pentito. E grazie per la grazia. Posso andare?
1: No! E così non vale.
2: E perché?
1: E perché come la grazia è piena e intera, così la confessione deve essere conforme.
2: Certo.
1: E mica avrai potuto fare tutto da solo. Portare i barili con la polvere, accendere la miccia. Ci devi dire chi ti ha aiutato. Almeno i nomi. Perché solo così la confessione diventa piena e intera.
2: E solo così io divento spia.
1: Ma via, ma non sofistichiamo sulle parole. L'importante è che ti facciamo la grazia.
2: Ma siccome la fate solo alle spie, io mi rimagno tutto e non me pento più. Anche perché non sono stato io.
1: E chi è stato?
2: A che fa?
4: Lasciate perdere, non ci cavate un ragno dal buco. Troppo smaliziato. Non hanno detto invece che l'altro è più tenerello, quasi un ragazzino.
1: Ah, ma quanto è questo? Tutte e due sono coetanei?
4: Tutte e due del 49.
1: Un'annata buona per il vino.
4: Beh, certo.
1: Siete voi il nominato Tognetti Gaetano? Rispondete, vi ho fatto una domanda. Siete voi il nominato Tognetti Gaetano?
4: Ma che gli è successo?
1: Ah, niente, è caduto per le scale.
4: Vi avete menato, eh?
1: Noi, eccellenza, ma quando mai?
4: Ma come pare in Cristo legato alla colonna. E tu? Non dici niente?
1: Rispondi. Sua eccellenza ti ha fatto una domanda.
4: E che devo dire?
1: Chi è stato a far saltare la caserma?
4: No, voglio sapere chi è stato a menaglie. Chi t'ha ridotto così?
5: Nessuno. Sono cascato da solo.
4: Sì, sì, è cascato da solo. Cammina, mettete seduto.
6: Ma siamo proprio sicuri che sta creatura...
1: Eccellenza, sono tutti così. Di fuori sembrano angeli, ma dentro sono demoni. Non sono come noi.
4: E siamo demoni dentro e fuori. Tu sei nato a Roma?
5: Sì.
4: Quindi sei romano proprio di famiglia. Cioè, non è che uno come te... Quando deve piena una decisione sta a pensare alla famiglia, perché, come si dice, tu ce l'hai una madre. Certo. E un padre.
1: Oh, figuriamoci il padre!
4: Beh, che c'è da ridere! Coraggio.
5: Io mio padre non l'ho mai conosciuto.
4: Quindi non sai chi è?
1: Ingravidò la madre e non la volle neanche sposare.
6: Non è vero!
1: Ma come non è vero?
6: No!
1: Ci sono i rapporti di polizia!
6: E sono tutte bugie!
1: Canta, canta!
4: Ma fatelo parlare, no! Rispondi a me. Perché non sposò tua madre?
5: Non sposò mia madre, per convinzioni sue. Aveva una missione da compiere. Era un uomo di fede.
1: Vedete? Più sono lazzaroni e più i figli gli vogliono bene.
4: Come lazzaroni? Un uomo di fede.
1: Eh sì, ma della fede loro. Mazzini, Garibaldi, morì in difesa della Repubblica Romana. Antonio Tognetti.
4: Chi?
1: Il padre. Famoso, Un cattivissimo soggetto.
4: Ma sicuro?
1: C'è un rapporto così alto, braccato da 8 polizie.
4: Vabbè, ma allora dimmelo subito, no? Che stiamo a portare avanti l'interrogatorio. Sei figlio del padre.
7: Figlio del padre.
1: Appunto, tale Spata. Eccellenza, questi sono delinquenti costituzionali di padre e figlio.
4: Io credo che neanche con questo ci cavamo un ragno da buco.
8: Io dico che se insistiamo.
4: No, come dire, è troppo tosto.
1: Beh, tosto.
4: Sì. Dunque, se permettete, il terzo vorrei interrogarlo da solo. L'istruttoria è vostra, per carità. Io sono qua in via del tutto privata. Sono stato incaricato da una persona che ha molto a cuore la sorte del giovanotto. Persona che, per ovvi motivi di discrezione, non posso nominare.
9: La contessa Flaminia?
4: Ciò lo sapete?
9: Ma che il giovane sia il suo amante lo sa tutta Roma.
4: Vabbè, allora restate a portata di mano, perché può essere che dopo il colloquio vi debba chiedere un favore.
9: Può darsi che prima me ne debba chiedere uno io.
4: Così, subito.
9: Visto che siete a portata di mano, come si dice, una mano lava l'altra.
4: Guardate che è un azzardo chiedere prima. Se poi è una cosa che potete fare?
9: Eccellenza, per voi io posso fare tutto.
4: Anche far sparire il fascicolo riguardante il giovane in oggetto?
9: Per dirla in franchezza, io per diventare vescovo sarei disposto a far sparire anche mia madre.
4: Non ci andate tenero? Vabbè, ne parlerò con il Santo Padre. Pensate che possa bastare?
9: Ma eccellenza, ma come posso sdebitarmi?
4: L'avete già fatto. Non avete fatto sparire il fascicolo?
9: Fate conto che me lo sia già mangiato tutto, pagina per pagina.
4: Guardia! Ammazza che freddo che fa così. Ma me danno niente, che so? La coperta, lo scaldino.
10: E voi chi siete, il sovrintendente dei carceri?
11: No, perché ci avrei qualche dimostranza da fare.
4: Cascherebbe nel voto, figlio. Io sono soltanto un giudice del tribunale, non è di competenza mia.
10: Già, voi potete solo segare collo.
12: Noi lo sapevo bene che siete.
4: E davvero non senti freddo?
11: No, anzi, io sudo.
4: Vabbè, sarà la gioventù. Invece, sai, io ho sempre un gelo lungo la schiena.
10: Sarà la vecchiaia.
4: Come ti chiami?
10: Mi fate carcerare e sapere manco chi sono.
4: T'ho fatto una domanda, me vuoi rispondere?
10: Cesare Costa.
4: Perché Costa?
10: E che ne so?
4: Anche tuo padre si chiama Costa?
10: Mio padre è fuori casa.
4: Il motivo?
10: È ignoto.
4: Se lo sapete.
10: È ignoto, mio padre.
4: Ah. E tua madre non t'ha mai detto chi è? Chi è? Chi era?
10: No, io adesso capisco che a voi piacerebbe scoprire chissà quale retroscena. Ma chi volete che sarà stato? Intrighi da salotto, da società del me. Io comunque a mia madre gli ho mai chiesto niente. So affari miei.
4: Ma sì, c'hai ragione pure tu. È chiaro che poi i figli vengono sul piede del rancore, delle
10: lei. No, a me va bene tutto.
4: No, ma io ti capisco, figlio.
10: Mi chiamate qui.
4: T'ho chiamato figlio.
10: Sì.
4: Abbi pazienza. È uso dei preti.
10: E a me invece dovevi chiamare.
4: Ma dimmi una cosa. Te fa proprio tanto schifo.
10: Ci sono due cose al mondo che mi fanno schifo. Mi padre e li prego.
4: Amore, lo sai che no, c'è? Che se mi volevi risultare antipatico, ci sei proprio riuscito, ma meglio. Meglio così, e non è che andava a stringere rapporti sbagliati, che quando vai a vedere, ma a me che me ne frega. Ma a te chi te conosce?
10: Non si prego, ma che sei embriaco?
4: E poi l'interessamento mio è del tutto personale, proprio perché me l'hanno chiesto. E sei pure fortunato, perché ho già poco capito a te, e voi tre. Tu sei il peggio.
10: Sì, e perché sarei fortunato secondo voi?
4: Perché sei libero. Durante l'istruttoria non è apparso niente a carico tuo, te ne puoi andare.
10: Che trappola c'è sta lì fuori?
4: Fuori c'è sta tua madre che ti aspetta con una carrozza.
10: Mia madre. E allora ho capito tutto.
4: Che hai capito?
10: E ho capito anche il vostro interessamento personale.
4: E cioè?
10: Anzi, credo. Anche se de padre ignoto, so pur sempre rampollone alla nobiltà romana.
11: E la nobiltà romana è devota al papale. E la rivoluzione, chi la fa? Chi la fa? Chi la fa?
4: A dire te.
11: La fa il popolo proletario, poveracci, che non c'ha niente di suo. E se uno della mia estrazione si unisce agli ignobili per baia, se può dire. O se può dire.
4: No, tu mi devi dire solo quanto tempo devo stacco qua a porta aperta, mi sto a piana pleurite.
10: Ma perché non la chiedete?
4: Approfitta. La libertà sta in fondo al corridoio.
10: In bed? Accesso. È lì che l'avete messa, zi prete.
4: E non mi chiamare zi prete perché non so tu zio.
10: Ci mancherebbe altro. Ma ammazzerei dalla vergogna.
4: Io richiudo.
11: Ma come potete pensare che me ne vado e lascio i compagni miei qua dentro? Ma per chi mi avete preso?
9: Eccellenza, eccellenza, ma non ve lo portate via?
4: Ah, sì, come no, andate a prenderla.
9: Ah, subito.
11: No, no!
9: Eccellenza, eccellenza, ma non vuole venire.
4: Ma caro Don Marino, se voleva venire me l'ero già portato via da solo, no?
9: Vabbè, ma che facciamo?
4: E che facciamo? Siete capaci a carcerare la gente a calci e pugni, sarete capaci a scarcerarla alla stessa maniera.
9: Ma è una procedura anomala, non è mai successo.
4: E succede adesso, gli date due calci e via.
9: Vabbè.
4: Ma che gli avete fatto?
9: Niente.
4: Ma io ho detto Ducarci.
9: E sono bastati.
4: Avanti, che fuori c'è stata la contessa Flaminia con la carrozza.
9: Eccellenza,
4: che c'è?
9: Eccellenza, mi raccomando, il Santo Padre.
4: De che?
9: Non si ricorda, domani la lavorate.
4: Ah, ma come no, domani c'è passo. Se non posso domani, sarà dopodomani, la prossima settimana, appena posso. Ma è fatta, eh? E quella cosa lì è fatta.
9: Sì, eh?
0: Che devo fare con questo?
9: Io rimetterebbe dentro.
0: Lo rimetto dentro?
9: Ma che stai? Dai, andiamo, fai
0: per... E lo porto in braccio.
9: E come lo vuoi portare?
0: Appesa.
9: Strusciato. Monsignore, una parola. Monsignore.

0: ringraziando Dio, oggi è una bellissima giornata. Monsignore, monsignore, monsignore!
1: Chi è?
0: Mamma mia, che spavento! Che? Ma che stai a fare a portare a quest'ora?
1: Che ne so? Mi devo essere appoggiato a riflettere e mi devo essere addormentato.
0: Oh. Senti, senti che gran cassa! Ma era meglio che va appoggiato a letto, al caldo?
1: Ma che uno va a letto di mattina? Ieri sera ho fatto tardi, mi sono messo a scrivere al Papa e si è fatto giorno. Chi è? Ho riscritto le dimissioni. Domani gliele porti.
0: Beato che vi capisce.
1: Questa l'ha mozzicato tu?
0: Io? No. Che vi dava l'avanzi mia?
1: È un mozzico.
0: Beh, è la cucina piena di sorci. Magari il sorcetto è arrivato alla dispensa e ha rosicchiato un po'.
1: Ho capito. So creature del Dio.
0: Ma certo. Che brutta faccia che ci avete.
1: È la faccia della cattiva coscienza. Stanotte ho commesso un'ingiustizia.
0: Vabbè, chi fa il giudice qualche volta è ingiusto.
1: Però vedi, dimmi una cosa. Che fa un pastore se si perde una pecora?
0: Beh, torna indietro e riporta del gregge.
1: E se se ne perde altre due?
0: Ma gli dice male al tuo pecoraro.
1: Serafì, tu rispondi a me.
0: Torna indietro e va a cercare le altre due.
1: Bravo. Io questo stanotte non l'ho fatto.
0: E vabbè, il gregge va, eh. E se qualche pecora si perde, magari il pecoraro manco se ne accorge, mica è colpa sua.
1: Ah sì, ma risolvemo così, risolvemo. E poi dimmi una cosa, tu lo sai qual è il gregge giusto? Cioè, quando tu le prendi e le riporti, lo sai qual è il gregge giusto, tu lo sai?
0: Ma io sono pure un coglione.
1: Sì.
0: Però la penso in un altro modo.
1: Va bene, allora sentiamo. Ma che fai, te ne vai? Stiamo a parlare, te ne vai? Che è un mistero, un segreto, non si può dire.
0: Oh. E il gregge va di qua, va di là, quando gli pare. Quello che conta è il pascolo, perché il pascolo è tutto del Signore.
1: Serafino, io mo ho capito perché ti sei fatto prete.
0: Io?
1: Sì, perché tu sei uno spirito eletto. Quando tu morirai, il tuo cadavere non puzzerà di morto, no, odorerà di fiori, di balsamo, di violette. Sarà un cadavere fragrante e io mi inchino profondamente.
0: Bussano.
1: E chi è quest'ora?
0: Ma per me non è. Voi aspettate gente.
1: No, io non aspetto nessuno. Quello che potevo fare ho fatto. Ho fatto pure male. Comunque ci sto, eh. Io non ci sto per nessuno.
2: Monsignor Colombo?
0: Non c'è più per nessuno.
2: Chiamelo, che è meglio.
0: Monsignore! Ma signore!
1: Era male che c'era per nessuno!
0: Monsignore!
1: Che c'è? Che succede?
2: Lo so, scusate, monsignore, ma questo qua appena ripiato i sentimenti si è messo a strillare. E come lo passavamo il conflitto?
1: E ma l'avevi portato qua?
2: E ma se lo riportavamo a casa della signora contessa, il conte Ottavio?
1: Che?
2: Voglio capire, no? Qui c'avevo un posto sicuro.
1: Sì, ho capito, ma io me lo dovevo metto.
3: E lì che c'è?
1: Ma dove lì? Ma niente, lì c'è una cantina, un ripostiglio.
0: C'è pure la cassaforte.
1: Ma te vuoi sta zitto?
2: Beh, mettiamolo qui, no?
1: Oh, calma, che mettiamolo qui? Ma poi come sarebbe? Io sono giudice, nascondo gli imputati. Se mo te sciolgo, che fai, strilli?
2: Ma signore, non ve fidate?
1: E io invece me fido. Anche perché se si mette a strillare, io do un cazzotto in bocca. Cammina, via qua, metti giù. Girate. Yeah. Visto? A sti giorni bisogna dargli un po' di fiducia, sennò chiaro che a un certo punto si ribellano, diventano...
2: Aiuto!
1: Che?
2: Aiuto, ma diventano... Oh, ma no, quei cazzotti in testa! Ma questo ci fa cascere a tutti quanti così! A Monsignor, e mondò lo mettemo?
1: Mondò lo mettemo, e mettemo lì.
2: E io che avevo detto? Dai.
1: Sì, ma state attenti, fate piano, prima non vi attaccarci alla porta, ecco, già ho capito. Ecco, poi dentro è buio, state attenti. Dopo un po' ci stanno tre scalini, se una piccola tu piena candela, fregate, no?
3: Non mi preoccupate, ma signor, che andate ci vedete, ma dove i gatti?
4: Che succede?
1: E sono i gatti.
3: È cascato Cesarino!
1: Si è fatto male?
3: Niente, niente, si è fatto niente.
4: Ma chi è sto Cesarino?
1: Vedi, questo Cesarino è... Ma che te picci? Ma è possibile che te devo di tutto? Ma stiamo esagerando con questa confidenza, eh? T'ho detto di via la candela. Allora, via la candela e zitto.

0: libertà.
1: De bofonchia, ti ho detto che non c'ho sonno, non c'ho sonno, no?
2: Guardavo un giro a quest'ora, sembravo due fantasmi.
1: Ma può capitare, no? Quelle sere che ti metti sul letto, tanto bello per dormire, rimani con gli occhi spalancati, può succedere a tutti. E che ci sarà di strano? Uno apposta vive insieme, perché così. Ma che te sei rimesso a dormire?
2: Non si può.
1: Sei voluto venire a dormire in camera mia? Hai detto siamo vecchi, c'è un sonno leggero, frammentario, mettiamoci insieme, così schiacciamo due Ave Maria, famo due parole!
2: Ma questa l'avete detto voi, perché io come appoggio la testa sul cuscino ma dormo come saccio.
1: Poi fai un casino dentro al letto, dei giri, dei rivolti, rantoli, ti scori nel sonno!
2: Ma guardate che siete voi, tossite, fumate e piangete!
1: Pure!
2: Sì, non me la accorgete, passate sempre a piangere. Ma perché indormite, dico io?
1: E non me vi è?
2: Però racconta i pecori.
1: E conto. Arrivo sempre fino a tre e poi mi fermo.
2: Adesso io mi domando perché adoperate il pitale mio. Va bene l'intimità, ma a me mi fa senso.
1: Ma tu dovevi dormire? E allora dormi e non rompere i coglioni. Serafì, c'è uno che sta a fare una serenata. Pure io da giovane cantavo sotto una finestra che non si apriva mai. E proprio vicino alla persiana c'è stata una madonnella de corcio che piagneva per via che era addolorata. Beh, una sera la finestra s'aprì e venneci una secchiata d'acqua che un altro po' va a fuoco. Così restammo a guardasse, io e la Madonnella, io tutto fragile, lei che piagneva, e fidanzai con lei, un amore che ancora mi dura. Dormi. Tanto sto a parlare col muro. Dai, esatto. Pazienza che c'ho. Chi è?
3: Niente, sono io, scusa, ma qua è pieno di spifferi.
1: Che volete?
3: Niente, passavo da ste parti. C'hai freddo, eh?
1: Ho freddo, sì.
3: Ecco, così va bene, inutile di io sudo. Quando fa freddo per tutti. Almeno, come si dice, è un punto in comune. Vuoi una coperta?
1: Non serve niente.
3: Per carità, come non detto. Poi che continuiamo a parlare?
1: Di che?
3: Non so, di quello che capita, per conoscersi, per fare amicizia.
1: Amicizia noi due?
3: Vabbè, forse amicizia è troppo, diciamo, te capisse.
1: Ah, monsignore, ma che andate cercando?
3: No, dico, prendi quell'amico tuo, no? Arto, biondo che pare un San Tarcisio. E invece è il Satanasso che fa saltare le caselle. Eppure tu, sì, è vero, c'hai l'aria arrogante, ma non c'hai la faccia
1: di... La faccia di chi?
3: Ma come può essere tutta sta cattiveria che ci avete dentro e fuori non si vede? Ma che c'avete?
1: Ne posso rispondere con una domanda?
3: Ma prego.
1: Voi chi siete?
3: Beh, in che senso?
1: Chi siete voi davanti alla storia? Voi, i preti, il papare, che rappresentate?
3: Diciamo... Per potere?
1: Sì, ma un potere che ne esiste più. Voi farete pure questo processo per l'attentato alla caserma. Ma in nome di quale legalità? Nome di chi?
3: In nome del Papa Re.
1: Appunto, per cui ce lo sapete che succederà in aula.
3: Ma avanti, dimmi.
1: Che gli accusati diventeranno accusatori e si rovesceranno le carte sul tavolino della storia.
3: Beh, interessante. Ma vedi, Cesare, non hai fatto bene i conti, perché Ermazzo lo famo noi. Ci avevo tutti i lassi e qua non ce l'avevo, baramo pure. Hai perso?
1: Sì, ma allora perché non mi mandate sul banco degli accusati pure a me? Perché mi tenete prigioniero?
3: Ah, Cesare, io ho pazienza, te sto a sentire, ma tu non puoi abusare.
1: Ah, io abuso. Voi mi sequestrate e io abuso. Ma che volete da me?
3: Io? Tu che vuoi da me, sempre cordito puntato, accusatore? Io stavo tanto bene a dormire in camera mia. Perché mi hai svegliato e mi hai fatto venire qua?
0: Ah, monsignor, ma vi sentite bene? Nada a letto, va, che è meglio.
1: Ecco, è meglio.
2: Non dite niente, vi capisco. È normale a Roma. Una città dei preti. Gente sola, votata al celibato e...
1: Eh?
2: No, volevo dire che pure io da giovanotto mi sono innamorato di un chirichetto. Però per fortuna passa tutto.
4: Ah sì? Allora sai che nuova c'è? Tu da stanotte torni a dormire in camera tua.
2: Ma non si può. Io dicevo un chirichetto.
4: Comunque accanto a me nel letto non te ce voglio più.
1: Ecco fatto.
2: Chi sarà a quest'ora?
4: Tanto questa casa è diventata un porto de mare, mo me casca pure, guardalo. Svegliate bene quando devi andare ad aprire la porta, no? Tanto lo so chi è che stamattina fa. Uno, due, tre.
2: La contessa, la contessa Flaminia.
4: Che te pare? Buonasera, anzi buonanotte, gentile contessa. Scusate veramente se vi ricevo ancora così.
2: Il fatto è che mio signore non riesce più a dormire, non riesce a prendere sonno. Poco fa mi sono svegliato e non c'era più accanto a me, perché sapete, io e Monsignore dormiamo insieme.
4: Dai, no, è che siamo vecchi, no? C'è un sonno leggero, frammentario, no? Abbiamo detto mettiamoci insieme, ma non che uno va a pensare che... Cioè, voglio dire che... Vabbè, pensatela come vi pare a voi. Tu levate di mezzo, cammina. Mi sono svegliato, non stava più accanto a me. Prego, contessa, chiedo scusa, prego, accomodatevi.
5: Scusate l'ora tarda, ma ho dovuto aspettare che mio marito si addormentasse.
4: Ecco, voi ormai sono abituato.
5: Grazie per quello che hai fatto. Io poi non ti avevo neanche detto chi era dei tre.
4: Ho riconosciuto subito. A proprio quello doveva essere. Ce ne stava uno tanto caruccio, buono, educato, niente, era il figlio di un altro. Io ho detto, guarda che la libertà sta in fondo al corridoio, andatemi, sarcesso, no. Dico, vedi che c'è tua madre fuori che ti aspetta con la carrozza, a me coglioni. Roba da sbattere al muro, un caratteraccio. Ma da chi avrà preso? Sì, te pareva che piava da lei.
5: E adesso come sta?
4: Sta bene, ma c'è bisogno di correre dietro, accomodatevi.
5: No, preferisco andare da lui.
4: Oh, quanta fretta, ma come? L'avete fatto vive da solo per 20 anni?
2: Già.
4: E avete visto le conseguenze?
5: E me volete far processo?
2: Beh, per questo c'ha ragione, povera donna.
4: Tu c'hai niente da fatela?
2: A stura di notte.
4: E va a vedere, va.
2: Ma che fastidio vedo?
4: Non puoi sentire, non ti riguarda.
2: È quello che me ne frega.
4: E allora vedi che te va in altro. La verità è che una madre e i figli si dovrebbe crescere da sola. Non basta pagare il mensile.
5: Vi sembrerà strano, ma Maria Tognetti non ha mai voluto una lira.
4: E quello?
5: Ma io d'altronde come lo crescevo? Lo mandavo alla caccia alla volpe? Lo allevavo tra servi e carrozze? Lo facevo diventare come il conte Ottavio, mio marito, un imbecille?
4: E così l'avete mandato a scuola dal popolo? E che ha imparato a fa? A rivoluzione?
5: So tempi brutti, apposta lo porto a Parigi.
4: A Parigi?
5: Ma sì, almeno lì è un posto più civile. E poi sta sicuro.
4: Ma vabbè, ma quando è così ci vengo pure io a Parigi, no? Lo portiamo per mano a passeggiare Bois de Boulogne sul lungotevere della Senna. Ma sapete invece dove dovrebbe andare vostro figlio? Sul patibolo.
5: Perché è pazzo?
4: Ma che c'entra di che è pazzo? Ma uno non può rispondere con una cosa che significa niente. Voi mi dovete solo di chi è. Chi è uno che a 20 anni può morire mentre noi all'età nostra stiamo ancora attaccati alla vita come ostriche, anzi come cozze? Chi è uno così?
5: E da me lo volete sapere? Monsignore, io sono una donna. Potevate chiedermela allora se volevo sposare il conte Ottavio. Oggi a Cesarino posso solo volergli bene.
4: E vi siete chiesta perché lui non vuole bene a voi?
5: Ma voi siete padre da 2 giorni e già sputate sentenze.
4: No, io voglio solo capire.
5: E io ci ho rinunciato da un pezzo. Io voglio solo portarlo via, sì, a Parigi.
4: E io che dico? Che dicevo? Che ho detto? Moglie, volete far fa per forza quello che dite voi. Ma i figli non so così. E noi invece di essere contenti che non ci somigliano, li volevo per forza far diventare come noi, che poi manco se piacemo. Ah, io non so voi, ma io a me non mi piaccio per niente.
5: E allora mandiamoli allo sbaraglio! Mandiamo Cesarino alla ghigliottina solo per farvi contento!
3: A me no, però se lui ci volesse andare, amen!
5: Ma voi mi fate paura!
4: Voi a me! Serafino!
2: Comandi!
4: Accompagna la porta la signora!
5: Ma non me lo fate neanche vedere!
1: È meglio di no!
2: È meglio di no!
5: Ma non finisce così!
2: State messo male!
4: Hai sentito tutto?
3: Ma dico io, dopo tutti sti anni che vivevo insieme, ma perché tutti sti misteri? Non mi avete detto mai niente.
4: Ma se non lo sapevo neanche. Oh, ma te dovessi credere che è una bella notizia.
3: Un signore, ma se voi siete il padre, io per lui che so?
4: Ma che gli sei? Niente.
3: Cioè. E per quello non conta un cazzo.
4: Dai, famos una partita, tiè. Alza.
1: Serafina.
4: Non è colpa mia se Perpetuo non conta un cazzo. Bene. Vuoi che gli dico di chiamare il zio? Vuoi che io lo dico? Non glielo posso dire. Non sa manco che sorbato.
2: Stavo messi male.
4: Stavo messi male, basta che abbia. Non me va più.
3: Io me ne vado a letto.
4: In camera tua.
3: In camera mia. Ho preso il vitale, posso viaggiare.
4: È tuo.
3: Il vitale sì.
4: Cesarino!
6: Chi è?
4: E chi è? So io chi deve essere.
6: Oh, ma se lo sapete che bevia? Ho già detto che con me non c'è sta niente da fa. Non mi piacciono l'uomini, figuriamo se li prego!
4: Ma stai a dire? Ma te dovessi credere davvero? Ma per carità, no! Volevo solo sapere così che stai a fa.
0: Ma secondo voi, uno che sta chiuso prigioniero in cantina e un po' a dormire per i pensieri, che fa per addormentarsi?
4: Conta le pecore?
0: Io sto a contare i sorci. Mo perché mi guardate così?
4: Ti piace Parigi?
0: Parigi?
4: Sei mai stato a Arbois de Bologna?
0: Arbois de chi?
4: Lungotevere della Senna.
0: E dove rimarrebbe sto Lungotevere?
4: È posto sicuro dove ti vorrebbe portare tua madre.
0: Mia madre non ha mai capito un cazzo.
4: Già. Chissà. Forse. Forse tuo padre t'avrebbe capito.
7: Io voglio sapere perché ti piace così tanto tirare sempre in ballo di là.
4: Ma tu gli vuoi bene?
7: A chi?
4: A tua madre!
7: Ma voi che ne frega?
4: Perché pure io devo capire!
7: Ma mamonzino, andate a letto e vedrete che domattina ne passa tutto. Sperate.
4: Va fattene, va. Sì, me ne torno a letto. Me ne torno a letto. Mi schiaccerò due Ave Maria da solo.

0: Neće Agnus Dei, neće Kitolik ne kada mundi.
1: Domino sum divium sub intra sub teco meo, se tanto mi verbo estrari guana meo. Domino sum divium sub intra sub teco meo, se tanto mi verbo estrari guana meo. Domino non sum digno su dintre sul tetto meo, se tanto di verbo sanare tua anima.
0: Corpus Domini nostri Gesù Cristo, custodia d'anima tua in vita eterna. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, custodia d'anima tua in vita eterna.
2: Il figlio vostro l'avete salvato, il mio no.
0: Corpus.
2: No, da voi, no.
3: Cesarino!
0: Ma monsignor, non basta!
3: No, non sono un signore, sono Serafino!
0: Dai, allora il vizio è di famiglia!
3: Ti te la da mangiare!
0: Sapevo che i carcerati ci avevano nel menù la carta.
3: Vabbè, questo è il carcere un po' speciale, eh?
0: Me ne so accorto.
3: Che vuoi che ti prepara per pranzo, Serafino tuo?
0: Ah, Serafino tuo, ma chi te conosce, chi te ha dato tutta sta confidenza?
3: Magari preferisci chiamarmi zio Serafino.
0: Guarda, io te voglio poco chiamare.
3: Vabbè, ma che te costa? Ma c'è pure fame, no?
0: C'ho fame sì, è da due giorni che me la devi mangiare.
3: Ti piace il pollo?
0: Il pollo mi fa schifo.
3: E il tacchino?
0: E il tacchino se ne va! Aspetta. Mo che ci penso? Lo sai che mi piacerebbe tanto a me? Bella abbacchio, arrosto con le patate.
3: Bene. Cesarino, se ti faccio abbacchio arrosto con le patate, poi te ci chiami, sì.
0: Tu portami abbacchio, poi ne parliamo.
2: Ditemelo chiaro, Cesarino c'è sta o non c'è sta?
4: Entra e vedrai.
3: Posso servire l'abbacchio a Cesarino?
4: Ma no, ma questo dopo, su.
3: Ma freddo non è più buono.
4: Ma guarda che sei mica tenuto, sa, che so tutte queste attenzioni. E poi, che te sei messa a sciarpa giava? Ma che...
3: Vabbè, io non so che a portare della magnata, però voglio portare il mio.
4: Che ho fatto io? Che stai a dire?
3: Non so che a portare della magnata, però voglio portare le donne.
4: Le donne, ma che donne?
3: Ne capisco da solo,
4: Da solo solo, te capisci, dai. Ecco, Cesarino sta qui dentro.
5: È sicuro?
4: Vabbè, mo vedemo, no? Cesarino! Cesarino! C'è stai, Fio?
6: Mi chiamate Fio che vedo un cazzo in bocca!
4: C'è sta!
5: Allora è vero, potere di prigioniero!
4: Aspetta! Cesarino, ci sono visite!
6: Lasciate perdere, che oggi è aria!
4: E allora che faccio? La mando via?
5: Cesarino!
3: Tutta sta roba che si butta, ma non so io. Ma non era meglio che si mangiava un boccone prima. Gli farà male così a stomaco vuoto.
4: Che devono fare? Sono creature. Creatura del Dio, capisci? Pieni di energia, capisci? Sono 20 anni, ma quando ce l'avevo di mai con 20 anni? Ma è evidente che quando... Come te lo posso spiegare? Non capiresti se te... Ah, Serafino, ma che te stai ingrifando? Ma per via, vieni via, vieni via, sì! Mo che devi fare?
3: Andiamo noi! Prendo le più buone!
4: Ma che è diventata sta casa? Il vestibolo dell'inferno, gola, lussuria! E stiamo un po' grazia del Dio!
3: E che fanno buttare?
4: Lo buttiamo! Se c'è da buttare, se butta! Ma che vuoi, scusa? Che è questo? Che è?
3: Che è? Abbraccio!
4: Sì, vabbè, è facile dire a Fabio. Io chiedo che è nella fattispecie.
3: Grazie a Dio!
4: Bravo! Tu ci stai in grazia di Dio? No! Io allora me lo mangio io! Che dobbiamo fare? Bisogna soffrire.
3: Posso soffrire?
4: Sì, buono. Devo provare, no? Buono. Buono. È un sempre dato. Bravo, bravo.
3: Lo dicevo io, che caldo era più buono.
4: Amo peccato il sorcio della dispensa, eh?

Appare evidente, ottimi padri, che i recenti avvenimenti sediziosi e non ultimo l'attentato alla caserma Servistori fanno parte integrante di un'unica strategia eversiva mirante al rovesciamento delle istituzioni. Giunge ora notizia che il noto pregiudicato Garibaldi, alla testa di una banda forte di ben 5.000 uomini e 5 cannoni, sta muovendo da Monterotondo su Mentana nel tentativo di entrare nel regno. Sappiamo chi sono i mandanti, ma il popolo romano è estraneo a questi fatti e si attende ora da noi un atto che, oltre a restituirgli la sacralità, suoni da monito e da scoraggiamento di simili eventi. Ed è in accoglimento di tale istanza che, saldo nel principio salus publica suprema lex, senza spirito di vendetta, ed invocato l'onnipotente Dio perché illumini le menti, constatato il delitto di insurrezione contro il sovrano, perpetrato in Roma nella notte del 22 ottobre 1867, accompagnato da incendio e da devastazione di pubblico edificio, nonché da molti omicidi di militari pontifici. È constatato altresì che di tali delitti si sono macchiati in ragione principale, con animo deliberato, Giuseppe Monti, soprastante muratore, e Gaetano Tognetti muratori, visti gli articoli 84, 260 e 275 del regolamento sui delitti e sulle pene ed in applicazione dei medesimi, è stata richiesta da Monsignor Procuratore per i soprannominati la condanna alla pena di morte di esemplarità da eseguirsi con il taglio della testa. Tutto ciò premesso, monsignori, prima di procedere alla votazione, io vorrei richiamare la vostra attenzione sull'importanza di questo processo nel momento in cui viene messa in discussione l'autorità del Papa e della religione stessa. I ribelli, gli assassini, i sicari e tutti quelli che attentano alla sicurezza del trono e dell'altare sono già celebrati come martiri da parte di coloro che negano la legittimità del potere temporale. Ora, ogni atto di clemenza, seppur ispirato ai più alti principi della cristiana carità, potrebbe facilmente essere interpretato come una conferma di tale sciagurata opinione. Ma io non vorrei influenzare le vostre libere decisioni. Ora il giudizio sta a voi. Chi si pronuncia per la condanna a morte risponda sì. Chi è contrario risponda no.

0: La sono dimenticata, scusate, c'ho un po' di confusione in testa, va? Ma che sarà, la vecchiaia?
1: Monsignore, ma come voi potete ben vedere, noi siamo tutti vecchi qui dentro, anzi voi al confronto sembrate addirittura un bambino, o volete forse intrattenerci sugli acciacchi dell'età?
0: No, per carità, per quanto sembra ieri che i leoni ci si mangiavano al Colosseo.
1: Monsignore, se avete qualcosa da dire ditelo alla svelta perché noi dobbiamo concludere.
0: Perché, c'avete paura che vi muore il boia? Eh già, perché pure il carnefice è decrepito, capirai, sta in servizio dal 1802.
1: E vi fa ridere?
0: Perché stava a ridere? Perché secondo voi questo è un processo che fa ridere? Così, senza accusati in aula, senza avvocati difensori, fa ridere. Qui si chiede la pena di morte per due imputati che non hanno neanche confessato e fa ridere. Tuttavia, nella relazione qui di Monsignor Marino, io leggo, scusate, se non mi metto, abbiate pazienza, io leggo che Monti e Tognetti, durante l'interrogatorio, hanno tenuto un contegno tale da non lasciare alcun dubbio sulla loro reità. Mica mi direte che fa ridere.
1: Ma perché dovrebbe far ridere?
0: Oh, vedo che se cominciamo a capire. Allora, domanda, basta? Per condannarli a morte?
1: Vorreste forse insinuare che non abbiamo prove sufficienti?
0: Se sono queste è evidente che non ce l'avete, ma supponiamo che ce l'avete. Che cambia? Basta per condannarli a morte?
1: Basta sì, basta e ne avanza.
0: Vedete? Non cambia. Semmai cambiano i tempi, ma tanto a Roma chi se ne accorge? Voi magari pensate che stiamo ancora qui a giudicare Giordano Bruno. Ma quando cambiano i tempi, ottimi padri, cambia anche il modo di vedere le cose e cambia la morale su cui si basa la legge.
1: La nostra legge non cambia, essa deriva direttamente dal Vangelo.
0: Vabbè, quando è così me ne posso pure andare. Scusate il disturbo.
1: Ma dove andate?
0: E me ne vado, scusate, o famo discorsi seri oppure è inutile.
1: E noi non aspettiamo altro che di ascoltare il vostro.
0: E allora per favore, non le dico ste cose. Dicevo, visto che cambia la morale, il loro concetto di colpa e di innocenza è diverso dal nostro. Noi crediamo ancora nell'obbedienza e loro credono nelle bombe, certo, certo che ci hanno torto loro, ma mica è detto che per questo c'hanno ragione noi. La porta!
1: Il processo deve continuare forse a porte chiuse.
0: No, scusate, che c'era uno spiffero, ma poi porte aperte o chiuse, chi deve entrare qua dentro?
1: Io vorrei che entrasse lo Spirito Santo per illuminarmi.
0: Se quello ci fosse entrato per sbaglio una volta, non credo che ci entrerebbe più.
1: Monsignore, voi state mettendo in dubbio la legittimità di questo tribunale!
0: Giovanotti, a Roma c'è la guerra, è inutile che sono nasconnemo. E qua sono zoppati per aria 23 soldati di un esercito che, siccome è il nostro, ci può pure dispiacere. Ma chi l'ha fatti saltare per aria?
1: Monti e Tognetti.
0: Soldati pure loro, di un altro esercito, che non è il nostro, un esercito in borghese, un esercito di popolo. Ma stiamo attenti, eccellentissimi padri, che col popolo ci si sbatte sempre il grugno. Garibaldi alle porte e Satana col cappello da benzaiere che avanza su Porta Pia. Fratelli, siamo vecchi, ci abbiamo le ore contate. Ma volevamo fare una buona azione prima di morire, una sola. Mandiamo il boia in pensione e chiudiamo in bellezza. Cerchiamo d'essere preti. Io solo questo vi chiedo, d'essere preti. Che non ci perdemo niente. È finita, eh? Eh sì, è proprio finita.
1: Per cui immagino che dopo questa dichiarazione voi vi pronuncerete per il no.
0: No, volentieri voterei no, ma votando riconoscerei implicitamente la legittimità di questo tribunale, per cui sarebbero buoni pure i sì.
1: Allora vi astenete.
0: Vabbè, ma sarebbe la stessa cosa. Niente, famo così. Fate conto che io so uno che non c'è, eh? Uno che non esiste.
1: Beh, segniamo assente e andiamo avanti. Possiamo continuare, monsignore?
0: E a me, mo, chiedete? Non ci sto?
1: Meglio così. Allora, monsignori, procediamo.
2: Ferreri.
3: Sì.
2: Alzani.
3: Sì.
2: Morini.
3: Sì.
2: Camilli.
3: Sì.
2: André.
3: Sì.
2: Carlos.
3: Sì.
1: E anch'io. Sì. 11 sì su 11 presenti. Il Supremo Tribunale della Sacra Consulta decide morte. all'unanimità.

Cognetti e monti a morte condannati, e regno e sarvo e noi siamo fregati. Un frate cedirà, l'ora è suonata, la ghigliottina è pronta, parecchiata. Per Roma se ne andremo in processione, cantando senza voce l'orazione, col confessore che ci ha confessato.

peccato non vedere il mondo nuovo, ma io lo guarderò dandomi trovo.

ormai è rimasto solo qualche mese. Che pregherete, chiusi nelle chiese. Pio nono, le teste so come i fiori, che più le tagli e più sorbino fuori. L'ultimo sguardo è verso ponte rotto, e con la testa mia faranno il botto. Verrà l'Italia, verrà l'Italia.

0: i soliti postulanti. Non c'è il colombo! E non c'è il sordo!
1: Mi bussano!
0: Perché dai, io so niente, non faccio niente!
1: Ma levate di mezzo, con ste mani! Dove sta Cesarino?
0: E che voglio da me? Sta in cantina, ci ha messo te!
2: Allora aprite!
0: Ah, io non mi piccio, fate voi!
1: Ma è chiuso!
2: Aprite!
0: E volentieri, signora Contessa, ma il fatto è che la chiave ce l'ha Don Colombo!
2: Cesarino!
0: Signora Contessa!
2: Cesarino!
0: Signora Contessa, no, è meglio che magari si è sentato, sta riposando.
2: E voi che fate lì dentro?
3: Divido la sorte!
2: Ma voi non dividete proprio niente!
3: Ah.
2: Cesarino, adesso vieni via con me!
1: Ah, ma...
2: Buttate giù la porta!
1: Butta giù la porta!
4: Ma che butta giù la porta? Che c'è voi?
5: Ce penso io!
1: Ce pensa lui!
5: No, levate va! Ce penso io!
2: Aprite!
1: Aprite, aprite! Mi tocca sempre fa tutto a me!
6: È così che aprite le porte? Mi volete buttare giù casa?
2: Aprite!
6: Un momento, signora, non sta a voi decidere! Cesarino, tu che vuoi fare? Vuoi andare con mamma?
7: Io voglio parlare con voi.
6: E io pure.
2: Hai visto? È lì che stava.
0: Sì, ma bisognava saperlo.
6: Tu aspetta qua.
2: E noi?
6: E voi aspettate da là. Questa è casa mia e fate come dico io.
2: E no.
6: Aspetta, fra 5 minuti devo porti via in carrozza. Serafino, porta tutti nell'altra camera, su, al piano di sopra. Forza.
0: Prego, signori, seguitemi. Prego, signora Contessa.
7: Com'è andata il tribunale?
6: Cesare, io te devo parlare di un'altra cosa.
7: Sì, qual è stata la sentenza?
6: Mi dispiace. Non si sono riportate le carte sul tavolino della storia. 11 sì su 11 presenti.
7: E bravo. Bravo il monsignore. Così avete votato morte pure voi.
6: Cesare, tu ci vuoi più sta qua? Non è più un posto sicuro, te ne devi andare.
7: E dove? A Parigi con mamma.
6: Stamattina ho visto tutto un movimento dei francesi che uscivano da Porta Pia. Garibaldi sta a Mentana, al cerchio si chiude.
7: E io mi sto a nascondere come un sorcio.
6: Pure se non lo vuoi fare per tua madre, fallo almeno per Teresa, quella ti vuole bene, è venuta da me, ha detto per carità, nascondetelo. E io pure.
7: Pure voi che?
6: Io pure ti ho nascosto un minimo di riconoscenza.
7: Io non devo niente a nessuno.
6: E allora va. Va a morire ammazzato con Garibaldi se ti pare da sorcio sta chiuso qua dentro. Sarà sempre meglio che mette da te la testa sotto la ghigliottina. Yeah. E usala bene. T'ho detto usala bene.
7: È meglio di così. Monti e Toglietti saranno vendicati prima ancora che caschi la mannaia.
6: Queste sono le cartucce. Era de poro papà mio. Ci si ammazzò per una donna, pensa. È l'unica cosa che mi ha lasciato. Mi ha detto, chi è la te, te può sempre servire. A me. Che te devo dire. Quando i padri non ci azzeccano mai. Tiè. E mo me spari o non me spari? Non me ne frega più niente, perché già mai sparato.
0: Il nome del papà è, aprite!
7: Shh, vado io, tanto è per me.
6: Ma come tanto è per me? Ma che è scemo? Fermate, fermate.
7: No!
6: Fate piano, andate tutti da là. Da là, risalite dove stavate, tutti su, tutti su. Dondo cazzo vai, Serafì, vai a aprì, no? Che c'entra? Tu de là, loro de là. Se io dico de là, di qua, non devi andare presso là, che è? Vedi, giù. La porta!
7: Che?
6: No, scusi, Serafì, la porta, che pure il capitano qua mi pare cagionevole di salute.
8: Siete voi il nominato Monsignor Colombo da Priverno?
6: Un tempo a Roma mi conoscevano tutti.
8: Allora seguiteci.
6: E il motivo di grazia?
8: La difesa da voi pronunciata in tribunale in favore dei criminali Monti e Tognetti.
6: In poche parole mi arrestate.
8: Abbiamo ricevuto ordine di scortarvi in un posto che non possiamo rivelare, ma se posso aggiungere un parere personale vi consiglio di obbedire.
6: Non mi metterete mica a mano ai gesuiti?
8: Ebbene, sì, Sua Eminenza la sta aspettando.
6: Quale onore, il Papa Nero. Potete aspettarmi un momento fuori mentre metto il mantello?
8: Prego.
6: Serafino, mantello. E ma te uno che esce vuol mantello, non è il mantello?
7: Ma come? Voi li avete difesi?
6: Io? No, io ero assente. Solo che, che ne so, a un certo punto mi sono messo a parlare. Ho un po' improvvisato, dico la verità, e saranno presi a male, sai com'è, quindi sono vecchi, sono permalosi.
7: Ma no, quelli sono vendicativi, mi ammazzeranno!
6: Perché tu che me volevi fare?
7: Vi chiedo scusa.
6: Oh, ma che bevia tutti e due, venite qua. Figli miei. Scusa, Cesare, ho detto figli, che vuoi fare? È uso dei preti.
0: Ma dove portano?
6: La Serafina, e te ci mette pure te, eh? Eccomi, capitano.
7: Teresa!
3: Cesare!
7: Tere, io vado a Mentana!
3: Sì, e io ti aspetto a Roma! Ma tu ce pensi? Senza preti e senza papa! Tiè!
2: Cesare! Cesare!
7: Ma state buona! La vita è la mia, devo andare, capito?
2: Ma dove vai?
3: Dai! Adesso non c'è sta nessuno!
2: Ma non c'è no!
7: Addio!
2: Cesare! Cesarino!
0: Perché conto un cazzo, ma almeno buonasera.
9: No! Il contotto! Gli ha ammazzato l'amante!

0: Vieni avanti, figliolo. Conosci queste donne? Non stare in complimenti, mettiti comodo. E non ti sentire sotto accusa.
1: E come faccio? Io mi si sento da quando sono nato.
0: E fai bene, figliolo. Siamo tutti sotto accusa. A proposito,
1: sì.
0: Questa è una lettera di pentimento di Monti e Tognetti. Hanno scritto al Papa per fare abiura e per implorare la grazia e l'apostolica benedizione. Sapessi queste povere disgraziate della madre di Tognetti e della moglie di Monti in che stato si trovano? La vuoi leggere?
1: Per carità, ci credo.
0: Beh, capisco che avresti preferito da parte loro una maggiore fermezza e coerenza.
1: Conosco i vostri metodi di persuasione.
0: Ma quei poveretti se ne sono fatti un dovere. Del resto, come potevano rimanere sordi alle preghiere delle famiglie? Guarda, guarda queste povere donne. Osserva quell'angioletto. Come potrebbe un padre? Che cosa non si farebbe per i propri figli, vero monsignore?
1: No, non lo so.
0: Monti mi si è raccomandato personalmente affinché questa povera creatura venga accolta ed allevata in un nostro convento. Vero, Sora Maria?
2: Bontà vostra, Eminenza.
0: Vieni qua, figliolo. Noi lo offriremo a Dio per compensare la scellerataggine del padre e faremo di lui un bravissimo soldato nella compagnia di Gesù.
1: Ah!
0: Lo vedi? Lo vedi come si agisce quando si vuole aiutare la povera gente? Non come hai fatto tu.
1: Come ho fatto io?
0: È quello che mi domando anch'io. Quello che ci domandiamo tutti quanti. Anche il Santo Padre ne è rimasto molto, molto addolorato.
1: Me ne dispiace assai.
0: Comunque io non metto in dubbio la tua buona fede. Ma la strada era sbagliata. Quella portava dritti dritti alla ghigliottina.
1: E invece la vostra? Dove li porta?
0: Alla grazia. La grazia di chi non persegue la vendetta ma il perdono. Tu invece hai fatto l'apologia delle bombe.
1: Ma per fortuna nessuno mi ha creduto.
0: E molto hai peccato verso queste povere donne.
1: Questo è vero. E a loro chiedo perdono.
0: Bravo. Solo chi si umilia sarà innalzato.
1: Non gliela date sta creatura. Non gliela date, la faranno crescere nell'odio verso il padre. Riportatevela a casa.
0: Non mi pare che tu ti stia umiliando.
1: Difatti io stavo dicendo un'altra cosa.
0: E adesso andate, cara. Andate e abbiate fede. Il Santo Padre veglierà questa notte in preghiera con la domanda di grazia sotto il cuscino dell'inginocchiatoio per ispirarsi se firmarla o meno. Ma state tranquille. Firmerà. Firmerà. Addio, care. Addio. Andate.
1: Sempre allegri voi altri, eh? Un oggettino semplice ma efficace.
0: Tu non credi alla nostra buona volontà di salvarli, vero? Eppure uno lo abbiamo già salvato.
1: Quale dei due?
0: Il terzo. O credi di averlo salvato tu? Siamo noi che te lo abbiamo permesso.
1: Voi sapete sempre tutto, eh?
0: No. È che quello che c'è da sapere noi lo sappiamo sempre prima degli altri. Per esempio, che Cesare Costa è tuo figlio, tu l'hai saputo soltanto adesso, mentre noi lo sappiamo da quando è nato.
1: Avreste anche potuto dirmelo, sebbene in forma confidenziale.
0: Abbiamo voluto evitarti una crisi di coscienza inutile.
1: E adesso invece è utile?
0: Alzati, alzati, vieni un po' qua. Guarda chi c'è.
1: Ma è il Papa.
0: Il Santo Padre ha voluto degnarsi di vegliare da noi stanotte in preghiera anche per comunicare immediatamente al confessore la sua ispirazione se firmare la grazia.
1: Confessate anche a domicilio.
0: Sì, ma il vecchio è bislacco, tu lo sai. Potrebbe anche saltargli in mente ringraziarli.
1: Sarebbe grave, eh?
0: E beh, in un momento come questo sarebbe proprio un gravissimo errore.
1: Beh, ci sarete sempre voi pronto a convincerlo.
0: No, non ci sarò io. Ci sarai tu. Sarai tu che lo convincerai. Sarai tu, anzi, che dovrai convincerlo a respingere la grazia.
1: E perché io?
0: Perché solo così noi saremo sicuri del tuo pentimento e potremo considerarti recuperato. È questa la cosa, figliolo, che al di là della condanna dei criminali mi sta più a cuore.
1: No, Eminenza, non ci contate. Io non condanno più nessuno, io non ci credo più.
0: Come non credi più? Hai perso la fede?
1: Ma che fai del gesuita con me? Voi avete capito benissimo in che cosa non credo. Io voglio far prete. Fatemi far prete che è già una faticata.
0: Ma lo capisci che facendo così stai condannando tuo figlio?
1: Pazienza, l'avevo immaginato che il prezzo sarebbe stato questo. Comunque, lo dovete sempre via.
0: Se non prendiamo lui, prendiamo te. Qualcuno dobbiamo pur prendere.
1: Allora, restiamo d'accordo così. Posso andare?
0: Sei ancora il padrone.

0: signore.
1: È andato via Cesarino?
0: Quasi.
1: Ma come quasi? Deve andare via subito, i gesuiti sanno tutto. Le guardie possono stare qui da un momento all'altro.
2: Deve andare via. Ah, ma me lo può dare la mano?
1: Chi è? Chi è?
2: Guarda che questo pesa, eh.
1: Ma che è successo? Chi è questo? Chi è?
0: È successo un fatto grave.
1: Ma come è fatto grave? Che cosa?
3: Sono un volontario romano. Ma non ho beccato il primo colpo. Non ho neanche fatto in tempo a via posizione.
4: Se pensa che siamo garibaldini, segreto testamentario.
3: Sì, però Roma, il 12 mila a nostra parte l'abbiamo fatta.
0: Il conte Ottavio gli ha fatto un'imboscata.
5: No, sono stata io. Lo dovevo sapere che l'amanti l'ammazzano. Come stai? È la mamma che te parla.
3: Generale! Generale, voi stavate a Roma nel 49 quando sono nato io. Poi ve ne siete annato e sono rimasto orfano. Poi però siete tornato ed ho trovato un padre. Andiamo a Roma insieme!
1: Sì, figlio.
3: E buttiamo al fiume tutti i preti. Nino Pizzo l'ha promesso!
1: E allora lo fanno.
3: Magari vi risparmiamo uno solo.
1: Chi?
3: Uno che ha cercato di salvare la testa al Monti e Tognetti.
1: È amico tuo?
3: Sto a morire. Certo che morì a 20 anni fa incazzare.
1: I ribelli morono sempre a 20 anni. Pure quando non morono.
0: Povera pecorella.
1: Il Signore è il mio pastore. Nulla mi mancherà. In verdi pascoli mi fa riposare.
3: Che avete detto?
1: Niente, figlio. Ad acque tranquille mi conduce, ristora l'anima mia e in grazia del suo nome mi guida per sentieri di giustizia.
3: No, ma non...
1: Stiamo andando. E anche se andassi nella valle della morte, non temerei alcun male perché lui è con me. Che c'è?
3: Mi è sembrato di sentire una voce che pregava.
1: Ti sarà sembrato.

0: Don Colombo, tocca portarlo via.
1: È meglio. No, non c'è nessuno.

0: Beatissimo padre!
1: A capo?
0: Come te pare. Ho appreso in questo momento che la domanda di grazia per i condannati Monti e Tognetti è stata respinta. E ci siete stato in piedi tutta la notte. Che v'è successo, santità? Lo Spirito Santo non v'ha illuminato? O invece di un colombo bianco vi è sceso sulla testa un corvo nero vestito da gesuita? Di conseguenza, i condannati Monti e Tognetti saranno decapitati questa mattina alle 7. Cancella, sono stati decapitati questa mattina alle 7. Ma Serafì, ma che fa, non scrivi?
2: Sembra come se non fosse successo niente.
0: Serafì, Serafì, i morti non morono. Cesarini è andato a dormire. E fra un po' ci andiamo pure noi, quanto pensi che ci è rimasto prima che si fa notte? L'importante è che ci risvegliamo. Noi ci credemo e poi, oh, che ci frega.
2: Ma Cesarino mica ci credeva. Poi bisogna vedere quando ci risvegliamo, se si ritroviamo insieme.
0: Vabbè, io comunque i passaporti gli ho dati. Per il resto, Serafino, stiamo nelle mani sue. Dai, su, me devi vestire che c'è la messa funebre per Cesarino, dai, stiamo già in ritardo. Prendi i vestiti intanto, eh? Così mi vesti, presto, presto, che andiamo. Ecco qua, tutto pronto. Siamo già con 5 minuti di ritardo, eh? Non qua mi aspettare i fedeli, dai. C'ha proprio ragione quella ragazzina. Sei riportato al mondo. Hai mai visto un monsignore che veste il perpetuo? Dai, alzate, Serafì, prima che ci ripenso. Su. Dai, così. Bravo, ecco qua, tieni. Sì, però qua mi devi aiutare a te, tu lo sai, queste cose insomma manco dove si infilano, come comincia. Dai, su. Scusate. Ci capisci solo tu, io. Ecco. Che devo fare? Ecco, bravo. Di qua, ecco. Dove sta? Dai, vai avanti, ma lascio da solo, mettemela bene dietro però, eh? Mi fa fare brutte figure. Dai, ecco qui. Questo va messo prima, non lo puoi mettere dopo, perché io vedi che devo fare. Devo fare così. Poi così, ancora questo non ha ancora imparato, eh? Guarda, guarda come, vedi, vedi poi che difficoltà che c'è. Vabbè. Dai. Mettemi bene, non mi fa, fa brutta figura per favore, dai. Questo, senza callarci, su. No, no, no, forza. Dai. Dovrò imparare una volta come si fa a mettere questa affare. Cioè, dovrò imparare. Capì una volta. Vuoi vedere che è così? Aspetta un po'. Chiappa qua sotto. Vedi che ci ha azzeccato? Ah, vedi, bravo, vai. Senti che profumo di bucato, Serafì, eh? Quando te ci metti e sai lavare cose, eh? Senti che profumino, eh? Aspetta, che stai a fare qua? Vedi, vedi, ti aiuto io, guarda. Guarda che stai a fare. Ecco, giù così. Qui così. Fermo, fermo, fa perdere tempo, leva ste mano. Laccio io. Con te sai quando arriviamo? Ecco, così. E così, guarda come stai bene, quanto sei bello. Zio Serafì? Dai, dai, dai, una volta.
2: Don Colombo.
0: Chi c'è?
2: Grazie.
0: Prego. Sì, ma te ci abitua, eh? Forza, andiamo.

0: Pax Domini sit semper vobiscum.
1: Et cum spiritu tu.
0: La porta!
2: E mo che vuole questo?
0: Vuole me, non vedi là in fondo, è venuto con la scorta. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine non sono degno sul tinto e sul tecnomeo, se tanto un dico ergo e sanavi tu l'anima mea. Domine non sono degno sul tinto e sul tecnomeo, se tanto un dico ergo e sanavi tu l'anima mea. Domine non sono degno sul tinto e sul tecnomeo, se tanto un dico ergo e sanavi tu l'anima mea. Corpus Domini nostri Jesus Christi, custodia ad animam tuam in vitam eterna. Corpus Domini nostri Jesus Christi, custodia ad animam tuam in vitam eterna. No, a voi no. Per i nostri defunti, Monti, Tognetti, Costa, Requiem Eterna Madonna Eis, Domine, et Lux Perpetua Lucia Teis, requiescant in pace.
1: Amen.
0: Pax Domini sit semper vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Ite, missa est.
3: Lo spettacolo In nome del Papa Re di Luigi Magni. Versione teatrale e regia di Antonello Avallone, con Antonello Avallone, Sergio Fiorentini, Aldo De Martino, Tonino Tosto, Susi Sergiacomo, Patrizia Ciabatta, Michele Uliano, Daniela Bianchi, Simone Sgambato, Alyosha Massine, Sauro Rossini, Gianni Quinto.

0: spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
1: Con Vincenzo Calò per presentare il suo libro Cuore Partigiano. A Roma, la sezione Ampi Trullo Magliana Franco Bartolini, in via del Trullo 239, giovedì 15 ottobre 2026. Ben trovato!
2: Ciao, ben trovato tu e tutti. Ciao.
1: Cos'è questo lavoro?
2: È il senso di una scelta, la scelta che è di ieri per affondare nella certezza delle radici, per cui ancora oggi abbiamo bisogno di perpetrare una scelta di coraggio, di valori e soprattutto contro l'indifferenza, che è il male oscuro di ieri e il male oscuro di oggi. Quindi un punto d'incontro ideale tra i partigiani di ieri e i nuovi partigiani di oggi.
1: Su cosa è centrato il racconto?
2: È la storia di un partigiano, Ferdinando De Leoni, che rappresenta tanti partigiani e partigiane. E le ragioni per cui si decide di porsi contro il sistema. Il sistema è quello che uniforma, il sistema è quello che nega i diritti, il sistema è quello che ti impedisce la libertà, il sistema è quello che ti impedisce di manifestare. E purtroppo ci sono troppe similitudini tra quello che era e quello che è. Quindi raccontando la vita e le scelte coraggiose contro un male inaccettabile, la negazione del sentimento più importante, quello dell'amore, che è alla base di questo racconto atipico, per essere il racconto di un partigiano, di un periodo storico complesso, difficile, e che però ci fa capire che proprio grazie a questo e grazie a quella visione unica del domani si può rincorrere il traguardo delle conquiste per se stessi e per gli altri. E quindi nel racconto di una storia individuale si racconta la storia più generale e complessiva di tutto il paese.
1: Che struttura gli hai dato?
2: Semplice direi che quella del romanzo, perché è una storia che merita di essere accomunata a un'idea che è romanzata, tanto è rocambolesca, tanto è originale, tanto è particolare, e con una consapevolezza finale che lascia un po' una riflessione a tutti noi. Ne è valsa la pena? Proprio perché nel raccontare la storia bisogna anche capire le conseguenze della storia stessa. Ecco, sarebbe motivo di grande amarezza dover dire che non ne sia valsa la pena. Invece noi, che ancora guardiamo con fiducia al domani, siamo convinti che il senso di quella scelta è appunto ancora attuale, perché ne è valsa la pena e bisogna continuare a guardare avanti. Un po' come l'utopia, no? E ci è stato insegnato che, essendo come la linea dell'orizzonte, tu cerchi di raggiungerla e sembra irraggiungibile, ma intanto sei andato avanti. Ecco, l'obiettivo è quello di andare avanti sul terreno delle conquiste democratiche e dei valori.
1: Com'è nata l'idea e il progetto del libro?
2: È nato perché purtroppo il revisionismo, il negazionismo e soprattutto l'idea di essere collocati dalla parte sbagliata della storia mi ha indotto, ci ha indotto, e sono estremamente grato alla casa editrice, all'editore Massimo Recchioni, della consapevolezza assunta che era importante mettere in discussione questa viltà, cioè l'idea che la storia stesse andando in una direzione diversa rispetto a quella dove ci ha collocato, cioè la parte giusta della storia, perché è sembrato all'improvviso che coloro i quali hanno combattuto e si sono spesi per la libertà, per la Costituzione e per i valori di cui oggi traiamo i benefici si dovessero quasi vergognare di aver fatto quel percorso, visto il sistema cui siamo indotti oggi. E quindi nasce sostanzialmente da questa esigenza di ritrovare quelle storie su cui troppa polvere si è addensata, e scuotendo quella polvere capiamo che c'è la luce. Ecco perché era importante recuperare storie vere, quindi le radici.
1: Che tipo di ricerca storica hai fatto?
2: Parte innanzitutto dalla testimonianza, che non può che essere il certificato di garanzia di tutto quello che si fa. Poi però si capisce che intorno a quello ci sono tanti altri fattori, che sono gli accadimenti della storia, e rispetto a quello sì, c'è bisogno di una documentazione particolareggiata, però ti accorgi che tutto va nella stessa direzione. E quindi capisci che la scelta di un singolo è la scelta di una comunità. E infatti la guerra di liberazione è guerra di popolo, non a caso, perché non è solo la battaglia di alcuni, è la battaglia di tutti, non è solo la lotta in armi, è anche la lotta di coloro i quali hanno scelto una resistenza cosiddetta civile contro contro il fascista e il nazista invasore. Quindi il tutto trova armonia nella concordia della verità della storia.
1: Il libro Cuore Partigiano, una presentazione a Roma, la sezione Ampi Trullo Magliana Franco Bartolini, in via del Trullo 239, giovedì 15 ottobre 2026. Un saluto e un ringraziamento all'autore Vincenzo Calò. Alla prossima!
2: Grazie a te e grazie a voi. Un abbraccio, alla prossima!

0: Gli appuntamenti della settimana con Simone Nebbia di Teatro e Critica.
1: A teatro, a Roma questa settimana, un sacco di appuntamenti e quindi andiamo a buttarci subito nelle sale teatrali e cominciamo dal Teatro Vittoria. Questa settimana va in scena uno spettacolo per 2 giorni, oggi e domani, Contagio di Enzo Ferrara, la regia è quella di Andrea Goracci. E si tratta di una grave epidemia che sta creando panico e caos. C'è un virus che trasmette convinzioni politiche, religiose e altri ideali da una persona all'altra. Una cosa incredibile, no? 3 persone di 3 diverse idee politiche vengono rinchiuse come cavie in un ambulatorio per studiare una soluzione. Costretti ad una convivenza forzata, si contagieranno l'un l'altro. È stato un virus? E questo lo andremo a scoprire appunto al Teatro Vittoria 13 e 14 ottobre. Sembra un testo intelligente da cui partire questa settimana, e andiamo anche al Teatro Torlonia perché andiamo a vedere questo spettacolo dal 15 al 18 di ottobre, Pazzo ad Arte, frammenti di vita che ci riguardano, con Giuseppe Pestillo e insieme, che è scritto insieme ad Alessandra Niccolini ed è tratto da alcune scene del dramma The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, insomma vabbè, l'Amleto di Shakespeare, che si trasforma in un'azione scenica per un solo attore che attraversa un itinerario di ricerca unico nel suo genere, ideato per accorciare le distanze tra un testo sacro del teatro e la vita di tutti i giorni, e lo immerge nella dimensione quotidiana della convivialità. Insomma, è l'Amleto, però restituito ai giorni nostri. Insomma, la fanno a volte un po' difficile sulle schede per dire poi una cosa molto semplice, però ci andiamo a vederlo questo Pazzo ad Arte, un Amleto un po' particolare, al Teatro Torlonia 15-18 di ottobre. Andiamo anche questa settimana allo Spazio Rossellini perché arriva la danza oggi e domani 13 e 14 di ottobre. Cuna, la performance immersiva di danza contemporanea di Giuseppe Comuniello, che è danzatore e coreografo cieco, che utilizza la musica dal vivo dell'arpista Marsilia Caso. Cuna è una parola arcaica che vuol dire culla, lo vedremo su delle sedute ideate da Abstract Made for Art, una sorta di platea circolare ad abbraccio attorno al palco in cui ciascuno sceglie la propria distanza, quindi ecco, molto particolare la performance che andremo a vedere 13 e 14 ottobre allo Spazio Rossellini, Cuna di Giuseppe Comuniello. Andiamo poi al Centrale Preneste perché venerdì e sabato andiamo a vedere 2 spettacoli. Venerdì la drammaturgia di Stefano Baronchelli con in scena Filippo Beltrami, che ne è anche l'ideatore, Under 30, bombe nemiche. Cosa succederebbe se scoppiasse una guerra qui in Italia? La generazione Under 30 come reagirebbe? E questa è una bellissima domanda, insomma, la generazione un po' assuefatta da questa ricerca della felicità istantanea, il mordi e fuggi, come si relazionerebbe a un evento di questo tipo? Interessante, intrigante il pensiero. Mentre invece sabato, sempre al Centrale Preneste, entrambi gli appuntamenti, lo ricordo, sono all'ingresso libero, all'ingresso gratuito, il lavoro di Barba Papà Teatro, un testo della regia di Claudio Zappalà, e si chiama Mi ricordo, in scena Chiara Buzzone, Federica D'Amore, Roberta Giordano. E ci sono 3 ragazze che fanno pulizia di ricordi e anche loro fanno parte della generazione Z e organizzano appunto l'archivio della loro memoria e dal loro scatolone tireranno fuori vecchi ricordi, esperienze vissute e tireranno fuori anche gli avvenimenti collettivi che ne fanno parte. L'11 settembre, la guerra in Iraq, la Lehman Brothers, la morte di Lady Diana, il Grande Fratello, gli anni 90 e gli anni 2000. Ecco, questo ricordo collettivo prende vita attraverso le indagini molto personali, i ricordi individuali di ciascuna di loro. Quindi interessante questo lavoro di Barba Papà Teatro, sabato 17 ottobre, Centrale Preneste per Mi ricordo. E noi andiamo avanti perché al Teatro Vascello arriva questo lavoro firmato da Elio Di Capitani con la compagnia dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, L'orologio americano di Arthur Miller, ed è un lavoro dal 14 al 18 di ottobre, è un lavoro che riporta indietro nel tempo fino agli anni 20 negli Stati Uniti d'America. Siamo nel 1927, dall'apice del boom economico, si legge la notizia che la società aeronautica Wright aveva in costruzione l'aereo con cui Lindbergh avrebbe fatto la traversata dell'Atlantico. Il personaggio di Arthur Robertson in Orologio Americano dice: ho comprato le azioni della Wright e quelle azioni sono salite nel giro di una mattinata di tantissimo e quel giorno smisi di credere al boom permanente. Solo un'illusione si può moltiplicare così tanto in poche ore. Ecco, quel giorno noi forse abbiamo capito che quello che è successo un tempo nella storia si può verificare e infinite volte. Quindi andiamo a vedere l'orologio americano dal 14 al 18 ottobre al Teatro Vascello. E dunque ancora appuntamenti, ancora al Teatro Basilica, si apre la stagione dal 15 al 18 con questa Andromaca scritta da Gianni Guardigli con il titolo Il candore del cigno, diretto da Valeria Almerighi, che riunisce tre figure centrali del progetto artistico, appunto l'autore, la regista e Daniela Giovanetti sulla scena, attorno appunto alla figura di Andromaca, donna principale dell'Iliade, questo testo che si confronta con la memoria della guerra, la perdita, la possibilità di ricostruire un futuro. Teatro Basilica, mentre invece alla Fortezza Est dal 15 al 24 ottobre prende vita la rassegna del Blister Festival Teatro in pillole con i 40 progetti in pochi minuti che andranno a scegliere poi la programmazione del prossimo futuro del teatro di Tor Pignattara. Noi andiamo a vedere anche a Valle Aurelia la ripresa di questo spettacolo firmato da Giorgio Barberio Corsetti, già lo scorso fine settimana in realtà, però ci andremo con calma la settimana poi successiva, però inizio a ricordarlo. È un viaggio performativo e partecipativo nella Valle dell'Inferno, sogni che non si possono comprare. È uno spettacolo itinerante, site specifica, ma insomma ne parleremo meglio nella prossima settimana. Poi al Teatro India arriva uno dei progetti a cui terrei di più in questa settimana, una prima nazionale, la nuova produzione di Francesca Astrei, debutta il 17 ottobre fino al 1 di novembre, Gli elefanti nella stanza, ed è un lavoro che scrive appunto e dirige Francesca Astrei e si occupa di entrare nella storia che ha a che fare con la disabilità, ma che riguarda le relazioni, cioè cosa vuol dire essere sorelle, figli, madri o comunque persone attorno alla disabilità, i cosiddetti caregiver? Ecco, la narratrice entra nelle maglie di un amore profondo che racchiude la diversità, le fatiche quotidiane e una consapevolezza mai verbalizzata, ma sempre più evidente, diventare la figura affettiva di riferimento per un tempo più lungo di quello dei genitori. E questa è una cosa particolare. Questo spettacolo lo trovo particolarmente interessante perché entra all'interno di un territorio poco esplorato, di cui invece c'è molto bisogno di scoprire qualcosa in più. Dialogo tra corpo e paesaggio al centro della rassegna Zolla, diretta da Roberta Nicolai, dal 15 al 18 ottobre al Parco della Caffarella di Roma. E soprattutto è ingresso gratuito. La danza, la performance, vari nomi, insomma, Claudio Larena, Giulia Cannas, Michael Incarbone, Sara Capanna, insomma, saranno incontri, sopralluoghi, studio e confronto all'interno del gesto dell'arte e tutto ciò che poi Roberta Nicolai aveva già cercato di portare e cerca di portare già nel suo Teatro di Vetro. Quindi in questa nuova rassegna cerchiamo di allargare ancora di più il campo. Al Teatro Le Maschere, Bellezza Orsini, dal 15 al 18 ottobre, progetto dedicato al tema della violenza di genere a cura di Federica Di Martino. Il progetto, chiedo scusa, si chiama Amori Rubati 2026. Bellezza Orsini è questa donna che nel 1528, legata appunto alla famiglia Orsini e conoscitrice delle pratiche erboristiche, viene accusata di stregoneria e processata nella Rocca di Fiano Romano. Questa vicenda è documentata nelle carte del processo. E a partire da queste fonti, Adriano Evangelisti firma questa regia interpretata da Maria Cristina Gionta e non si cerca di stabilire se fosse realmente una strega questa Bellezza Orsini, ma cerca di interrogare il meccanismo attraverso cui la conoscenza, le pratiche e i comportamenti di una donna possono essere trasformati in sospetto e colpa. E qui invitiamo qualche ministro e vicepresidente del Consiglio italiano a prendere atto di tutto questo. Quindi 15-18 al teatro Le Maschere, dal 15 al 18 ottobre. Tessera no, 16-18 ottobre per questo lavoro al Teatro Vittoria, firmato da Anna Zago, diretto da Nicoletta Robello, che si chiama Happy Birthday e stelle terrestri. È la storia di Mary, Lee e Maria, tre donne contemporanee che si ritrovano dopo molti anni e si raccontano la loro vita e hanno chiaramente in comune qualcosa. Beh, insomma, in trasparenza ci sono tre grandi protagonisti del Novecento: Maria Callas, Marilyn Monroe e Jacqueline Kennedy Onassis. Cosa hanno in comune? Cosa racconteranno l'una all'altra? Lo andremo a vedere dal 16 al 18 ottobre al Teatro Vittoria. E ancora al Spazio Diamante, il primo spettacolo di cui parlerei è Anagramma di Madre. Betta Cianchini alla scrittura, in scena Antonio Guerriero e Luana Pantaleo, la regia di Giuseppe Miale De Mauro. Questo uno spettacolo, appunto, lo vedremo dal 13 al 18 ottobre. È un atto unico che parla di a chi è genitore, a chi lo sarà, ma soprattutto a chi non ha mai trovato le parole per raccontare il dopo, perché diventare genitori è forse il parto più complicato. Questo, per quanto riguarda Anagramma di Madre, che appunto è una confessione teatrale nata dall'intervista di 563 donne neomam che hanno trovato il coraggio di chiedere aiuto. Mentre invece nell'altra sala andremo a vedere dal 13 al 18 questa scrittura di Davide Cirri con la drammaturgia e la coregia di Sergio Bircock, Com'è profondo il mare. E siamo a Palermo, oggi alla soglia di un funerale nel quartiere di Ballarò, un uomo si allontana dai rintocchi di campane e si perde nel dedalo dei vicoli. D'un tratto un gelo alle sue spalle viene avvolto da una coltre di fumo di sigaretta. Davanti a lui si materializza un vecchio zoppo, il signor Piero. Chi è? Un'ombra, un uomo, un fantasma? Non chiede permesso e racconta la sua storia. E noi andiamo ad ascoltare dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante. Questa settimana, 16-18 ottobre, andremo a vedere anche un altro lavoro, lo Spazio Diamante, che si chiama Extrasensory Perception di Benedetta Parisi. È un'esperienza sensoriale e interattiva che possiamo chiaramente chiamare site specific. C'è la voce che guida il pubblico attraverso delle tracce audio in un percorso che amplifica la percezione, senza scena, senza rappresentazione, solo una voce. E chi ascolta si trova immerso in un viaggio all'interno di diversi spazi, che sono tende da campeggio, sottoscala, ascensori, cinema, che hanno un significato nuovo attraverso la narrazione. Questo è Extrasensory Perception con la regia di Benedetta Parisi e il suono di Filippo Conti. Lo andremo a vedere dal 16 al 18 allo Spazio Diamante. E noi andremo senza ombra di dubbio a. Il debutto di Anni Luce, la rassegna di Romeo Europa Festival dedicata al teatro più giovane, quello insomma in via di sviluppo, alla creatività delle nuove generazioni, diciamola come si dice per bene. E da questa sera potremo vedere per 2 sere, oggi e domani, il gruppo Uror con Barahunda dedicato al tema del potere che esplorano attraverso la macchina scenica in cui violenza, gioco e dominio si intrecciano in questa dimensione grottesca e assurda, ispirato liberamente all'Ubu Cocù di Alfred Jarry. Poi verrà il momento di Noir di Usine Baugh, sempre oggi e domani, un'indagine teatrale dalle atmosfere true crime per la scomparsa del documentarista Angel Forloi, che cerca di dare forma all'essenza, trasformandola in una riflessione sull'ansia e il senso di impotenza del presente. Poi toccherà Giovanni Onorato e Andrea Veneri con Asterione. È uno spettacolo che ha un musicista in scena, è appunto un performer, e attraverso questa esperienza immersiva nel buio rilegge la figura del Minotauro, cercando di mettere in luce la solitudine e l'alterità. Ma non è tutto, perché questa settimana, venerdì e sabato, andremo a vedere anche i lavori di Powered by Ref, degli studi che sono ancora di più legati alla giovane ricerca teatrale italiana. E sono artisti under 30 che vengono accompagnati attraverso poi un tutoraggio. E andremo a vedere dei lavori molto interessanti. Uno dedicato al tema del suicidio, che si chiama This is not an airport, firmato da Davide Pascarella, che appunto affronta il tema del suicidio intrecciando materiali raccolti online e confessioni pubbliche. Poi c'è un duo composto da Anna Chiara Vispi e Sofia Russotto, che presentano È pericoloso leggere i giornali, e questo è molto interessante. Un futuro distopico in cui i femminicidi vengono trattati come un'epidemia e le donne sono sottoposte a misure restrittive come prevenzione. Ecco, per riflettere sulla rappresentazione della violenza di genere e sul rischio che il controllo venga confuso con la tutela, questo è uno spettacolo adatto. È pericoloso leggere i giornali. Si chiude con elegia di un cinghiale ferito di Matteo Risom e Violetta Gersina, che attraverso parola, musica e video cerca di dare una forma al trauma e ricostruisce 10 anni dopo la relazione tra un adolescente e un uomo ormai adulto. Si interroga sul confine tra desiderio e violenza. Questo per quanto riguarda questi lavori di anni luce per Roma Europa Festival, ma lo spettacolo della settimana, sempre per Roma Europa Festival, sarà al Teatro Argentina ed è il debutto in prima nazionale di Romeo Castellucci con Faust, fatto non detto, ed è il lavoro nuovo appunto firmato da Castellucci per la Società Raffaello Sanzio, che spinge 15 al 18 di ottobre, spinge il teatro oltre il racconto e oltre alla rappresentazione, cerca di sottrarre il mito al Faust. Dal Fausto come opera letteraria e cerca di farne un'esperienza scenica estrema, quindi non una rilettura del testo, ma un attraversamento di quella che è la sua vertigine. Lo spettacolo si interroga e interroga la figura dell'artista come corpo esposto, il luogo in cui condanna e redenzione finiscono per coincidere. Quindi questo lavoro legato all'immagine, legato alla profondità che c'è nell'immagine, nel corpo d'artista, Teatro Argentina, 15 18 ottobre, e con questo abbiamo concluso. Buon teatro a tutte e tutti.
2: Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa.
0: Il martedì alle ore 14.
2: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

11:13 minuti, questo lunedì 12 ottobre, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa sugli 87.900 della modulazione di frequenza. Come sempre, di lunedì, questa volta ce la siamo presa comoda, un po' di ritardo, ma la redazione è affollata. Ci ha tratto, insomma, in qualche problemino. Andiamo con lo spazio comunicazione. E dunque cominciamo con oggi pomeriggio, lunedì 12 ottobre, dalle ore 18 alle 20 al Che Guevara a Roma, che si trova in via Fontanellato 69, corso gratuito di scacchi che si tiene ogni lunedì appunto dalle 18 alle 20. Siamo al Che Guevara a Roma, via Fontanellato 69.

Allora, dovrebbe continuare o continuerà, e comunque a sorpresa il cinema al cortocircuito, la rassegna dal titolo Senza Confini, che si tiene ogni martedì e la, a partire dalle ore 19:30. Non abbiamo il volantino del mese di ottobre, e quindi insomma chi vuole vedersi un po' di cinema si rechi a via Filippo Serafini 57. Non abbiamo il titolo del film, ma poco importa, credo.

E dunque, dopo aver partecipato alla grande mobilitazione per la casa e contro la speculazione a Madrid, vogliamo ragionare insieme su quali sono le prospettive per internazionalizzare la lotta. Avremo testimonianze dirette di compagni dell'autodifesa sbrigativa che erano in piazza e di membri dei sindacati spagnoli e dell'European Action Coalition, la rete europea che ha lanciato una campagna internazionale per lo sciopero dell'affitto. E dunque l'appuntamento, lo rinnovo, è martedì 13 dalle ore 18 alle 20 a 100 celle aperte, via delle Resede 5.

Mercoledì 14 ottobre invece andiamo al gruppo anarchico Bakunin in via Vettor Faust 3 a Roma, alla Garbatella. È il giorno del cine Bakunin e quindi il 14 ottobre verrà proiettato un film di Nino Manfredi, La fine di un mistero, con Nino Manfredi, e il film La luz prodigiosa di Miguel Hermoso, un film del 2003. Sempre mercoledì 14 alle ore 20, mercoledì poeta, e questo anche un appuntamento settimanale che si tiene allo Spigolo a sostegno delle attività della biblioteca anarchica L'Idea. Ricordiamo la biblioteca è aperta martedì e venerdì dalle 17 in via Braccio da Montone 71. Non ci manchino le parole e il titolo della rassegna poeta.

E invece al punto solidale Maranella, che si trova in via dei Dulcieri 211, sembra che si siano scassate le casse. E quindi mercoledì 15, dicono le abbiamo conosciute nei momenti migliori, dai San Pietri alle piazze, le abbiamo portate spalla a spalla, trascinate, abbracciate e difese, megafono di tante parole, compagne di tanti balletti. Le casse che tutte e tutti abbiamo amato sono volate via, rimbalzate e aperte in due parti durante una manifestazione a Laurentino 38, e quindi dobbiamo salutarle e raccogliere fondi in sottoscrizione per comprarne di nuove. Per questo viene dato appuntamento per questo aperitivo insieme a partire dalle 18 al NED di via dei Dulcieri 211, giovedì 15 ottobre.

Venerdì 16 ottobre e invece il compleanno dello strike si festeggerà venerdì e sabato a partire dalle 18 del pomeriggio. No fasci, no maci, no gru, concerti, circo, spettacoli, laboratorio, DJ set, cibo, chiacchiere, tutto quello che potete aspettarvi durante un compleanno. Dunque, appuntamento venerdì 16 ottobre e sabato 17 a partire dalle ore 18.

sempre di venerdì 16 ottobre parliamo, questa volta però saremo al centro sociale occupato e autogestito Forte Prenestino a partire dalle 21:30. Presentazione del libro Raving in Europe 1997-2004 e talk con Cheyenne Clementi e Valentina Morandi. Opening con Funky Break e a seguire musica con Mick Izif, DJ Criminal e Street Panic. Dunque venerdì 16 ottobre alle 21:30 a Forte Prenestino. C'è quindi il classico appuntamento settimanale con il biomercato alla Certosa presso il Giardino Liberato di via Galeazzo Alessis.

Altro appuntamento sabato 17 ottobre a partire dalle ore 18 alla Casa Internazionale delle Donne, che si trova in via San Francesco di Sales 1A al centro di Roma. Prospettive anticoloniali per smantellare gli imperialismi digitali. Sarà ospite Miriam Haraf, spero di pronunciare bene il nome, ricercatrice e attivista Westminster della Westminster University. Agnese Trocchi e Lavinia Marziale, coordinatrici del Master in Studi e Politiche di Genere. Introduce Barbara Leda Kenny, la Casa Internazionale delle Donne. Modera Simona Bonsignori, Factory A. Autistici Inventati, collettivo che dal 2001 offriva strumenti digitali liberi e autogestiti. Il 26 agosto 2026 è stato inserito dagli Stati Uniti nella lista dei terroristi globali. Il collettivo ha dovuto chiudere, ma per tutte noi è questo il momento per riprendere in mano le nostre vite digitali. Cosa possiamo fare? Miriam Haraf ci parlerà del suo lavoro all'intersezione tra reti, tecnologie e anticolonialismo per aiutarci a smontare i dispositivi di uso che quotidiano che ci rendono complici di guerre e oppressione. E dunque questo è l'appuntamento del 17 ottobre alle ore 18 alla Casa Internazionale delle Donne in via San Francesco di Sales 1A.

sempre sabato 17 dalle ore 20 in avanti, omaggio a Francesco Guccini. Stiamo allo spazio anarchico 19 luglio in via Rocco da Cesinare 18. Radici e stagioni in trio acustico in concerto a Roma alle 21.30 il concerto live e precedenza alle 20 il buffet. L'ingresso è a sottoscrizione libera.

Arriviamo a domenica 18 ottobre, siamo a Parco San Galli a Torpignattara. Non si nasce odiando, chi insegna odio e paura ci divide e ci sottomette. Fermiamo il razzismo a partire dalle scuole, no al decreto scuola. E quindi il corteo a Torpignattara, reimmaginiamo il quartiere con bellezza e desiderio. Rifiutiamo che la scuola sia usata come campo di battaglia in campagna elettorale. Crediamo in una scuola che sia comunità di scambio, ascolto e non assimilazione apartheid. Non accettiamo la narrazione islamofoba che si fa sul corpo delle bambine, delle donne musulmane, con l'arroganza dello sguardo occidentale che non ha alcuna autorità morale per esercitare controllo sui nostri corpi. Siamo contro la costruzione politica del mostro dell'uomo islamico e rifiutiamo che siate voi a disegnare su di noi questo immaginario, a definirci, a raccontarci e a decidere chi dobbiamo essere. Assistiamo da tempo alla turistificazione dei nostri quartieri che ha reso inaccessibile affittare una stanza mentre le mafie controllano e avvelenano i territori che viviamo. Sappiamo che violenza e tossicodipendenza sono effetti di un sistema che marginalizza soprattutto chi viene impoverito e oppresso. La risposta non è la criminalizzazione ma la presa in carico sanitaria e sociale. Denunciamo l'ipocrisia di un governo che ci usa come capro espiatorio per non affrontare i problemi reali. Denunciamo il labirinto burocratico per ottenere i documenti senza i quali a nessuno e a nessuna è garantita una vita degna. Inoltre, mentre si parla di famiglia bianca, cristiana e benestante, i ricongiungimenti familiari sono sempre più ostacolari. È per questo che ci vediamo il 18 ottobre alle ore 17 a Parco San Galli per partire in corteo.

E questa iniziativa, manifestazione, corteo non può che legarsi a quell'altra sempre in quelle vicinanze, ossia al lago Ex Snia, che si terrà appunto dalla mattina del 18 ottobre fino al tardo pomeriggio, con il lago che combatte per l'esproprio dell'Ex Snia, parco ora, subito, adesso. Dopo oltre 30 anni di lotte, una parte dell'ex SNIA è ancora nelle mani del gruppo Pulcini, titolare di un permesso di costruire per 280.000 metri cubi di cemento. La giunta Gualtieri ha promesso di acquisire 3,5 ettari dei più di 7 ancora privati. Noi vogliamo l'esproprio definitivo dell'intera area per restituirla alla collettività e destinarla a verde e servizi pubblici. Il lago, gli habitat naturali e la straordinaria biodiversità dell'area sono ancora minacciati dalla cementificazione, ma il lago ha resistito insieme alla comunità che da anni difende questo patrimonio. Entro dicembre, con l'approvazione dell'ultimo bilancio dell'attuale amministrazione, la giunta dovrà stanziare i fondi necessari e il consiglio votare l'esproprio dell'area ancora privata. Vogliamo vincere questa lotta. La vicenda dell'ex SNIA si inserisce in un modello di città fondato su speculazione, gentrificazione e finanziarizzazione dei territori. A Roma aumentano affitti e costo della vita, mentre investimenti privati, turismo di Damasse e nuove cementificazioni espellono gli abitanti più fragili. Sono appunto queste le stesse istanze che si chiedono nel corteo sempre di domenica 18, che parte da Torpigna a Tarap, da Parco San Galli. E dunque, questo appuntamento di festa e di lotta al lago che combatte per domenica 18, ne continueremo a parlare da questi microfoni e quando avremo il programma completo. Per il momento posso dirvi che Araf, di cui abbiamo visto il suo intervento alla Casa delle Donne di sabato 17, avremo il piacere di ospitarla anche domenica 18 la mattina dalle 11 al lago dell'ex SNIA.

11:29 minuti, era questo l'ultimo comunicato per lo spazio comunicazioni di questo lunedì 12 ottobre.

0: Non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote,
2: una trasmissione sul conflitto capitale lavoro.
3: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
2: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
3: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
2: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
3: e con classe.
0: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi in cambio della vita a un prezzo troppo caro.

0: tavolo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote,
2: una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
3: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
2: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
3: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
2: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
3: e con classe.
0: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambiano della vita a un prezzo troppo caro.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: trasmissione che vi ricordo va in onda da circa 10 anni su queste frequenze, 87.9, quindi da circa 10 anni vi tiene compagnia o vi rompe le scatole e toglie spazio a trasmissioni che potrebbero essere più belle, più interessanti a seconda dei vostri gusti. Fatecelo sapere, il nostro numero di telefono è 06 49 17 50, il sito è www.ondarossa.info. Se ci andate, approfittatene per scaricare, per ascoltare tutti i contenuti che questa radio ogni giorno vi offre e soprattutto dateci una mano contribuendo. Passiamo alla nota dolente. Buonasera Fabio.
1: Ciao Ale, ciao a tutti, ciao a tutti. Oggi frizzante come più del solito.
0: What a week, mi verrebbe da dire, e quindi sto cercando di scaricare la tensione negativa proprio da questi microfoni. Come stai?
1: Bene, grazie. Tu?
0: Abbastanza bene, grazie mille. Allora, che facciamo oggi? Noi siamo rimasti un po' indietro con un certo argomento.
1: Siamo rimasti parecchio indietro con la musica italiana. Dallo scorso anno, mi sembra, avevamo cominciato una rubrica che si chiama Italia sul piatto. Siamo rimasti, l'ultima puntata l'abbiamo fatta la scorsa primavera, e quindi in questa puntata cerchiamo di recuperare le novità discografiche più significative.
0: Che fretta
1: secondo
0: c'era?
1: Noi. Che fretta c'era? Dai, maledetta primavera. Comunque, dicevo, in questa puntata recupereremo le uscite discografiche secondo noi più rilevanti di questi ultimi quanti mesi? 5 abbondanti?
0: Sì, 4-5 mesi, non solo, perché poi abbiamo anche qualcosina magari un po' prima che non avevamo passato, che abbiamo recuperato, e poi una coda doverosa alla fine. Fammi fare un piccolo spoiler, insomma, abbiamo un omaggio finale, no?
1: Certo.
0: Io partirei, maestro, aspetta che metto subito la basina sotto. Allora, lui si chiama Difo e il suo album è Mai Riso, scritto tutto attaccato, è uscito l'8 maggio 2026, e Difo, nome d'arte di Matteo Di Felice, un rapper e cantante originario di Parma, nato, beato lui, nel 1997, è legato al collettivo indipendente Tincro. Due parole su questo collettivo: come dice il loro sito, è un cluster multidisciplinare di creatori di musica e immagini focalizzato sul concetto di produrre e promuovere progetti. Con Mai Riso, Difo sviluppa un suono, diciamo un alternative rap che mischia elettronica, hip hop e club music. I testi affrontano temi come l'identità, l'ansia, la precarietà e il rapporto con un presente percepito come instabile. L'album comprende 12 tracce per circa mezz'ora di musica. Uno degli elementi più riusciti, più interessanti, è la collaborazione con i Post Nebbia nel brano che abbiamo scelto, che si chiama Scenata è Noz, incontro che avvicina due ambienti poi differenti della scena alternativa indipendente italiana, quindi dando anche spazio a un progetto che mette in discussione, no, le distinzioni rigide fra generi musicali. Una menzione la merita anche la produzione del disco, molto molto ben fatta, affidata a Michael Mills, altro membro di Tincro, anche lui di Parma, di origini ghanesi, un ragazzo davvero in gamba. E noi partiamo, no, da Cose Città con questa scenata. Lui è Difo insieme ai Post Nebbia.

0: E abbiamo aperto la nostra puntata con Tifo e i Postanebbia. Questa è la loro scenata ai nozze. Risentitela una sola volta e poi non ve la togliete più dalla testa.
1: Vero. Il mio primo slot è invece dedicato a una band storica dell'indie italiano. Loro sono gli Amari, che dopo 9 anni di silenzio sono finalmente tornati a farsi sentire con un nuovo album che si intitola Finta di Niente. Album uscito il 2 ottobre per la storica etichetta La Tempesta Dischi. Sono anni in cui hanno raccontato di essere andati in analisi, di aver avuto crisi esistenziali e in cui soprattutto sono diventati genitori. Insomma, un decennio di vita adulta raccontato in 10 tracce, in bilico tra pop elettronico, tra una nuova vena quasi cantatorale e il loro rap decisamente obliquo, come quello del brano che abbiamo scelto di farvi ascoltare, Siamo Pari. Alla prima impressione, con quell'incipit straordinario, Vendetta, ti piscio sulla bicicletta, potrebbe sembrare quasi una dichiarazione di guerra, quasi un pezzo gangsta, però ascoltandolo si capisce presto che quella dichiarazione di guerra nasconde un bersaglio molto diverso. Non ce l'hanno con nessun nemico esterno. Il brano parla infatti del rancore che proviamo verso noi stessi, per il tempo che perdiamo, per quel bisogno di sentirsi sempre perfetti, sempre, quando vogliamo giocare sempre nel nostro campionato e non uscire mai, non deviare mai dalla nostra comfort zone, diciamo così. Nel farlo però tornano a divertirsi come una volta, giocando con il rap e con quelle rime agrodolci che li hanno resi certamente unici. Loro sono gli Amari, questa è Siamo Pari.

0: Il ritorno degli amari su Radio Onda Rossa. Madonna, ho messo il microfono anche tu. C'è avuto un... Sì? Aspetta, lo abbasso un pochino allora. Allora, il ritorno degli amari su Radio Onda Rossa. Amaro e amari, sì, buonanotte. Ritorno.
1: Un amaro ci vorrebbe.
0: Ritorno particolarmente dolce questo degli amari. E noi andiamo avanti con una nuova uscita musicale. Questa è abbastanza fresca perché è uscita il 2 ottobre per la CMT. Ed è un grande, veramente grandissimo ritorno per i Camontigre e per il loro album Lumina. Ora, non ci sarebbe neanche bisogno di presentarli Camontigre, perché ormai sono più di 10 anni, dal 2014 il primo album, quindi sì, insomma la carriera,
1: e poi l'abbiamo passati
0: la carriera importante, qui li abbiamo passati spessissimo. Comunque, giusto due parole per chi magari non li conoscesse: un gruppo, uno dei progetti italiani oltre che più importanti e più belli per noi, anche i più riconoscibili proprio nell'ambito della contaminazione. Loro si muovono tra elettronica, jazz, ritmi globali, non soltanto mediterranei e arti visive, più che una band legata quindi a un genere preciso, un vero e proprio laboratorio musicale nel quale convivono materiali strumentali, l'elettronica e soprattutto anche collaborazioni importanti con musicisti provenienti da tradizioni differenti, quindi linguaggi musicali diversi che non si riducono a semplici citazioni ma diventano poi un elemento fondamentale e riconoscibile del sound della band. Aggiungete una forte identità visiva e il gioco è fatto. Tutto questo preambolo perché Lumina probabilmente è uno dei dischi sotto questo punto di vista più riusciti della band, pubblicato il 2 ottobre 2026. L'ho detto, tutto questo concetto si sviluppa ulteriormente. Il disco comprende 13 tracce, circa 50 minuti di musica, ed è un percorso creativo durato oltre un anno, durante il quale una parte del materiale è stata sperimentata e trasformata attraverso le esibizioni dal vivo, quindi una ricerca continua e progressiva nella quale il confronto col pubblico ha contribuito a definire la forma definitiva dei brani. L'architettura del suono è affidata molto alle componenti elettroniche su quali si sviluppano un po' tutti quei generi che abbiamo detto prima, quindi il jazz, molta musica africana, musica mediterranea, tradizioni percussive e tanta sperimentazione che fa sì che il disco non abbia una vera e propria matrice stilistica. Il brano che abbiamo scelto di ascoltare ci permette anche di dire due parole su un altro disco che ci è piaciuto molto, quello di Tito. Adesso non so se si pronuncia Tito o T-I-T-O, è scritto T-Y-T-O.
1: Ma noi diciamo Tito.
0: Noi diciamo Tito, al secolo è Beppe Scardino, a sua volta collaboratore dei Camontigre, che il 10 luglio scorso ha fatto uscire un album che si chiama Ora è Ora. È il suo disco solista, che vede però un brano in comune con Lumina dei Camontigre, che è appunto questo che abbiamo scelto, che si chiama Calling Drip Gospel. È lo stesso brano, in pratica le Tigre risultano ospiti del disco di Tito e viceversa. E la voce che sentirete alla fine, quasi rappata in giapponese, è Caterina Yuka Sforza. Loro sono i Camontigre, Calling Drip Gospel.

0: E dopo i Camon Tigre cambiamo decisamente rotta e prepariamoci a un'autentica scarica di adrenalina e di anarchia pop, se così possiamo dire, con i Tamango che il 12 giugno sì, hanno pubblicato il loro attesissimo album di debutto dal titolo quasi omonimo, Tamango però con l'apostrofo, un album stampato in totale indipendenza sotto il marchio Rampallonata. I Tamango non sono una semplice band, ma un collettivo autogestito di Torino, composto da circa 40 elementi, musicisti ovviamente, ma anche costumisti, scenografi, videomaker, attori, ballerini, artigiani, cuochi, cioè insomma una rete di figure
1: La comunità.
0: fighissimo, una rete di figure creative che autogestiscono ogni aspetto del loro progetto, dalla musica al merchandising, fino alla scenografia e anche alla cucina per il pubblico che va ai loro concerti, che a quanto pare sembrano imperdibili. Io purtroppo neanche Ale non abbiamo ancora visti dal vivo, anche se a Roma sono venuti lo scorso
1: Sì.
0: luglio, se non vado errato.
1: Cioè, lo scorso luglio 2026?
0: Lo scorso luglio, lo scorso
1: Non lo
0: luglio.
1: sapevo.
0: Sì.
1: Dove? Vabbè, no, no,
0: Non
1: no,
0: lo
1: no,
0: so,
1: no, no.
0: non lo so. La traccia che abbiamo scelto è quella che apre il loro album, una vera e propria dichiarazione di intenti intitolata Matador, è una sorta di marcetta lisergica condita da cori urlanti che invitano alla rivoluzione. La storia raccontata è molto figa e sembra presa da un film di Jean Vigo, il regista di Zero in Condotta, cioè un gruppo di bambini delle elementari fa sega a scuola. Si tagliano i capelli alla moicana, rubano i fucili ai nonni e decidono di dar fuoco al mondo di noi adulti. Se ci sputate sul futuro, noi bruciamo la città. Questa è una parte del testo. È un pezzo molto teatrale, molto potente, una scheggia impazzita che rompe, e per fortuna aggiungiamo, i cliché della musica d'algoritmo. Loro sono i Tamango e questa è Matador.

E questo era Matador, loro erano da Mango, a Note Cose Città, Radio Onda Rossa, oggi puntata Italia sul piatto, soprattutto dedicata alle uscite discografiche, visto che avevamo un po' di arretrati, e noi di uscita discografica andiamo anche col prossimo blocco, andiamo a recuperare una cosa uscita il 27 marzo 2026, loro sono i Pindar, Comfort in the Silence è il loro album, e qui cambiamo decisamente atmosfera. Sono 34 minuti, 8 brani per questo duo milanese formato da Cecilia Miradoli, voce e testi, e Max Tarenzi, chitarrista, compositore e produttore. Il loro progetto guarda alla dark wave, al trip hop, al post rock, al dream pop. La voce di Miradoli spesso è sospesa e distante, si intreccia con l'elettronica e con le chitarre, sono atmosfere davvero davvero molto belle. Comfort in the Silence è il terzo album in studio di questo duo, arriva a 2 anni di distanza da A Sparkle on the Dark Water, pubblicato nel 2024, e ruota intorno, come ci dice il titolo stesso, al significato di silenzio in un mondo segnato dalla violenza, dall'indifferenza, dalla sovraesposizione comunicativa. Il silenzio per i Pindar viene inteso come uno spazio interiore nel quale proteggersi, nel quale trovare rifugio, ma anche come un modo per evitare di replicare l'aggressività circostante. È un disco dalle atmosfere decisamente notturne, che si avvale anche di una collaborazione eccellente, Lee Pomeroy al basso, già con gli Archive. La traccia che abbiamo scelto di ascoltarci è quella che apre il disco, si chiama After the Fall, loro sono Pindar.

0: E allora erano Pindar, questa era After the Fall, traccia che apre il loro album Comfort in the Silence. Lo sono andato a rileggere, non me lo ricordavo, ok?
1: Ma ne hai facoltà.
0: Adesso... Anche perché ci avviamo verso l'ora di cena, eh?
1: No, manca ancora, dai. No, no. Per te l'ora di cena, per me è ancora,
0: devi lasciarmi stare.
1: È ancora abbastanza lontana. Comunque adesso entriamo in una dimensione, come dire, più profonda, più viscerale, dove la musica si fa carne, si fa spiritualità, punk, decisamente punk. Il mio terzo slot è per una delle figure più irregolari dell'alternative rock italiano. Lui è Stefano Rampoldi, in arte Edda, è la storica voce del ritmo tribale che lo scorso 24 luglio per l'etichetta Woodworm ha dato alle stampe il suo settimo album come solista, album che si chiama Messe Sporche. In realtà l'album era uscito più o meno un anno fa, cioè l'autunno precedente, ma era uscito esclusivamente in formato fisico. Per lo sbarco in streaming Edda ha però deciso di reinventare, di suonare, insomma, una delle tracce manifesto del disco, che si chiama Ezechiele, chiamando al suo fianco Giorgia Pietrabasi, alias Lamante, una delle cantautrici più promettenti della nuova scena wave indipendente italiana. In un'intervista si sono definiti due streghe sulla stessa scopa, e l'effetto è proprio quello, cioè due generazioni lontane sulla carta che cantano però con lo stesso graffio, con la stessa urgenza emotiva. La loro è una preghiera laica, sporca, bellissima, vi stringerà lo stomaco. Lui è Edda, lei è Lamante, la canzone è Ezechiele.

0: Eh sì, davvero bella questa Ezechiele di Edda insieme all'amante. E...
1: Che detto così suona male.
0: Insieme, è vero, suona male detta per Edda e anche per il suo compagno, la sua compagna, non so. Allora, il prossimo è un altro album di esordio, abbiamo iniziato la nostra puntata con Difo e il suo primo disco e andiamo avanti con Olivia Santimone, e il suo album si chiama Ciclo Pedonale, è uscito il 6 marzo per la Costellos Records, anche qui ci andiamo a recuperare qualcosa di un po' più vecchiotto. 10 brani, circa 39 minuti, oggi ho deciso che voglio dare proprio l'anagrafica del disco. Olivia Santimone è una chitarrista e cantautrice originaria di Ferrara, Ciclo Pedonale, e sì, l'ho detto già, è stato pubblicato il 6 marzo da Costellos Record, album due esordio, suggestioni, jazz, art rock e progressive, che prende spunto proprio dalla pianura ferrarese, ma si trasforma in una dimensione fantastica.
1: Dalla bassa. Nessuno la chiamerebbe mai pianura.
0: Vabbè, però questo
1: ti dà un'informazione di natura geografica.
0: Beh, io a Ferrara, guarda, puoi andare ovunque a nome mio, per cui okay. Insomma, anche meno, eh? Ma si trasforma, dicevo, questa pianura ferrarese, mi piace ribadirlo, che si trasforma in una dimensione fantastica, popolata da creature marine, giganti, personaggi enigmatici e paesaggi surreali. Figure queste che convivono con temi più intimi legati alle relazioni affettive, alla depressione, alla paranoia e soprattutto alla ricerca di un senso di appartenenza. La musica alterna a brani cantati e passaggi strumentali, ovviamente un ruolo importante è affidato alla sua affascinante chitarra, 10 tracce che compongono un percorso ciclo pedonale, appunto dal significato ovviamente anche metaforico, l'idea del percorso attraverso sia i testi sia la struttura musicale, che non sempre segue delle forme tradizionali, quelle solite, diciamo così, della canzone volgarmente detta pop. Lei è Olivia Santimone, la traccia che ci ascoltiamo, se non sbaglio, è la seconda dell'album, si chiama Xylophone Oryx.

0: E lei era Olivia Santimone, Sifonofori, ringraziamo la compagna all'ascolto, ci ha fatto notare che i nostri microfoni sono un po' bassi, quindi adesso io alzerò, ovviamente sarà troppo alto perché è un classico.
1: Vabbè, proviamo.
0: Però adesso proviamo, vai.
1: Proviamo, intanto io comincio, il prossimo artista in scaletta è Marco Jacopo Bianchi in arte Cosmo. Cosmo che il 17 aprile ha pubblicato La Fonte, album uscito per una delle migliori etichette italiane, la 42 Records. Si tratta del secondo capitolo di una bellissima intesa musicale nata a Londra con Alessio Natalizia. Alessio Natalizia è un nome di punta della musica elettronica sotto il moniker Not Waving. Oltre la già assodata capacità di scrivere gran belle canzoni, la particolarità di questo lavoro e in particolare del pezzo che vi facciamo ascoltare nel modo in cui Cosmo usa l'autotune. Scordatevi insomma le correzioni vocali della trap, qui la tecnologia diventa uno strumento quasi psichedelico, direi, per creare una nebbia che avvolge noi ascoltatori.
0: Alla Julian Casabian.
1: No, in una maniera diversa, ancora diversa rispetto al cantante degli Strokes. Il brano che ci ascoltiamo si chiama Incanto ed è stato concepito, come ha detto lo stesso Cosmo, non come una canzone dalla struttura classica, ma come uno spazio da abitare. Su una base in levare, il testo racconta di due corpi che oscillano storditi sotto cassa mentre tutto attorno il mondo cambia fin troppo velocemente. È un invito a non perdersi, a cercarsi, a fluttuare insieme per ritrovare la meraviglia, l'incanto, appunto, anche solo per la durata di una dance soul. Quindi lasciatevi cullare, questo è Cosmo e questo è il suo incanto.

0: Incanto per Cosmo, perché mi guardi con questa faccia?
1: No, volevo dire, potevi anche sfumare il chiacchiericcio finale.
0: Lo so, ma io ho da fare, devo girare manopole, alzare i tastini e tu stai lì fermo a non far nulla e quindi non puoi lamentarti. Allora, andiamo avanti, siamo arrivati quasi alla fine, eh? Cioè, dunque c'è rimasto, fammi vedere, il brano che presenterò adesso, un altro brano tuo e poi la nostra coda in omaggio che ve la regaliamo così. In cambio vi chiediamo semplicemente una sottoscrizione a Radio Onda Rossa, mi sembra che insomma ci mi potete stare, mi sembra il minimo. Dopo di noi c'è Tabula Rasa, credo che forse oggi non siano qui fisicamente e credo che neanche Simiglia oggi sarà dei nostri, quindi il martedì musicale di Radio Onda Rossa va così. E aspetta che non mi ricordo chi devo presentare, come no, devo presentare Di Martino e la sua l'improbabile piena del Loreto. 10 brani, 37 minuti, lo devo dire perché ormai ho preso questa tendenza. Dopo gli anni trascorsi nel progetto condiviso insieme a Colapesce, torna Di Martino alla dimensione solista.
1: Si è liberato da Colapesce,
0: pubblicato l'8 maggio 2026. Il disco arriva quindi a 7 anni da Afrodite, precedente...
1: Perché dici sempre l'anno? 2022. La data metti sempre l'anno?
0: E perché? Come dici tu?
1: Non c'è bisogno, siamo nel 2026, non so perché dici sempre l'anno.
0: Perché magari uno accende al volo e dice...
1: Che 8 maggio era?
0: Di che anno?
1: Vabbè,
0: mi sembra un'informazione in più, non credo che qualcuno abbia da ridire. Comunque...
1: Io sì.
0: Mi hai fatto perdere il filo, rappresenta questo disco il sesto lavoro in studio della sua carriera, queste 10 tracce che si sviluppano intorno a un'immagine centrale, quella del fiume come luogo di passaggio, di memoria e trasformazione. Loreto, infatti, non come il pappagallo, L' Oreto, ha un corso d'acqua che attraversa Palermo, sfocia nel Tirreno, il suo nome lega il disco ovviamente alla geografia siciliana, complice anche il fatto che De Martino è tornato a vivere a Palermo, si è ritrasferito dopo la parentesi milanese e il fiume assume un significato più ampio perché diventa una figura attraverso cui riflettere sul tempo, sulle cose che cambiano, sulle possibilità anche di ritrovare un rapporto con le proprie origini. All'interno del disco c'è una forte componente letteraria, c'è un brano Agua donde vas che richiama la poesia di Federico García Lorca, c'è un altro brano che si chiama Conrad, ma c'è soprattutto la voglia di fare un album no mainstream, un album anti-hit, quindi con... anzi quasi senza ritornelli orecchiabili, un album che rispecchiasse un modo di scrivere unico e fortemente identificato con l'autore stesso. Lui dice: sono canzoni che non potrebbero essere cantate da nessun altro perché rispecchiano assolutamente me stesso. E un altro elemento che identifica i riferimenti alla memoria e al territorio è l'illustrazione per l'edizione in vinile dell'artista palermitano Igor Scalisi Palminteri, che è ispirata al sughiu. Lo sai che è il sughiu?
1: No.
0: Il sughiu è una creatura della tradizione orale locale, l'ho detto in calabrese ma in realtà è in siciliano, quindi forse è meglio che faccio partire il brano. Lui è Di Martino, la canzone che abbiamo scelto si chiama Meravigliosa Incoscienza.

0: tutta la facciamo sentire, anche la coda silenziosa, perché ricordiamo Nota Cosa Città è la trasmissione che non taglia il finale delle canzoni e ne andiamo particolarmente fieri.
1: Bravo, hai fatto bene a sottolinearlo. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, questa era l'ultima, sto per presentare l'ultima novità discografica italiana degli ultimi mesi. Poi abbiamo, come ha annunciato Ale, un omaggio a fine puntata, fuori scaletta, diciamo così. Quindi chiudiamo questa puntata con un piccolo gioiello. Lui si chiama Rares, spero e credo si pronunci così. Lui è un cantautore di origini romene ma bolognese di adozione. Il 15 maggio per la Panico Dischi ha pubblicato il suo terzo album dal titolo Sincero, con tanto di punto esclamativo. La traccia che abbiamo scelto si chiama Giorni di Sole ed è arricchita dalla collaborazione con Jacopo Rossetto, in arte Iaco, e per inciso questa non è l'unica collaborazione dell'album. Un'altra, la sentite in sottofondo, è altrettanto bella ed è con Faccia Nuvola, un artista che qui nei mesi scorsi abbiamo già passato. In radio non possiamo purtroppo mostrarvi la copertina dell'album, ma andatevela a cercare perché è davvero splendida. A realizzarla è stata Zuzu, una delle fumettiste italiane più brave in circolazione. Zuzu non si è limitata a firmare la cover, ma ha curato l'intera identità visiva del progetto, non voglio dire la visual come direbbe qualcun altro, traducendo il concept del disco in immagini attraverso una narrazione parallela. Lo ha fatto curando le copertine dei singoli, dei primi due singoli estratti, realizzando l'intero corredo di illustrazioni interne all'album che solo per questo meriterebbe l'acquisto. Ha preso insomma Zuzu le canzoni di Rare, se le ha tradotte in disegni raccontando la fatica, e questa la, diciamo, il concept, la storia dell'album, di la fatica di rimettersi in piedi dopo la fine di una storia. Giorni di Sole descrive proprio questo, e per farlo utilizza la metafora di una stanza disordinata che cerca di ritrovare la luce. Qui, come in altre canzoni del Lotto, nell'uso del falsetto e dell'elettronica si sente molto forte l'influenza di Bon Iver, o Bon Iver come forse si dovrebbe dire. Comunque lui è Rares e questa è Giorni di Sole.

0: Giorni di sole, Rares e Iaco a chiudere questa puntata di Italia sul piatto. Questa erano le cose città e questa è naturalmente Radio Onda Rossa. Giusto qualche info di servizio, vi ricordo che dopo di noi in genere c'è Tabula Rasa, oggi credo che non ci sia, non ci sarà neanche Semiglia, quindi sicuramente passeranno delle repliche delle loro trasmissioni. Poi forse martedì prossimo, chi lo sa, probabilmente non riusciremo ad andare in onda, questo lo capiremo solo nel corso della settimana se dovesse interessare. E siamo arrivati alla coda e anche a maggio
1: dal sottofondo,
0: non si poteva non fare, parliamoci chiaro.
1: Abbiamo pensato che nonostante Francesco Cuccini sia morto lo scorso 6 agosto in una trasmissione musicale come la nostra, un personaggio che abbiamo amato, e soprattutto in una puntata dedicata alla musica italiana non poteva mancare un omaggio, quindi non ci abbiamo nulla di particolare da dire. Di Cuccini ne saprete più di noi, ne hanno scritto, ne hanno
0: cantante,
1: dette tante,
0: scrittore, anche attore.
1: Comunque a noi ci interessa come cantautore, a noi ci interessa il fatto che lo stiamo qui omaggiando. La canzone che abbiamo scelto è stata, l'abbiamo scelta direi senza grandi fatiche, non abbiamo discusso un granché, è tratta dall'Isola non trovata, il suo album del 1970. La canzone è splendida, è Un altro giorno andato, anche un'altra puntata andata di Note Cose Città. Noi non ci sentiremo probabilmente martedì prossimo, dobbiamo aspettare 2 settimane, resistete, nel frattempo continuate a sentire Radio Onda Rossa perché il palinsesto lo merita. E niente,
0: e ciao a tutti, e lui è Francesco Cuccini, Un altro giorno è andato.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, Biasci.
2: Voglio che lavoro assertivo addosso, lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma sono 80 quintali, sì.
4: Sono 80 quintali, che peggio a prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, fate buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.
3: Io c'ho paura, Duccio. Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi. Cioè, semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
4: Tu non lo leggi?
3: Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, vedete a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
4: Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
3: Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
5: The song is in the, but the melody lingers on.
6: Sono più o meno le 20, martedì 13 ottobre, benvenute e benvenuti a Tabula Rasa, la trasmissione che legge libri per voi qui su Radio Onda Rossa 87.9. Infatti cominceremo con un libro che si chiama Disobbedire a Confucio, di Eleonora Zocca, che è uscito per ADD Editore a inizio ottobre, proprio pochi giorni fa, e va a esaminare la nascita e lo sviluppo dei movimenti femministi dei quattro paesi asiatici più influenzati dal confucianesimo: Giappone, Corea del Sud, Cina e Taiwan. A seguire oggi invece ci occuperemo di due gruppi di lettura. Il primo di due si chiama AMA, il gruppo per leggere e pensare d'amore, organizzato dalla Biblioteca delle Donne di Bologna. Cosa ci fa battere il cuore e come si ama in questo mondo così complicato? Innamorarsi sì, ma poi? E se volessi amare in un modo che ancora non conosco, incontri mensili per parlare di forme d'amore, farfalle nello stomaco, cuori infranti. Continua la Biblioteca delle Donne, il gruppo lettura per persone nate tra il 2001 e il 2008. Grazie alla lettura di alcuni libri della Biblioteca Italiana delle Donne ci scambieremo idee ed esperienze attorno all'amore e a tutte le possibilità, e andremo a parlarne proprio con una delle organizzatrici. E infine abbiamo un altro progetto, Librita Club, il primo gruppo di lettura nazionale sullo sport. Librita Club, infatti, è il primo gruppo di lettura nazionale dedicato alla letteratura sportiva. Nasce da un'iniziativa della casa editrici Six Sisters End to End, casa editrice appunto che da quasi 20 anni esplora le forme, i temi, le potenzialità e il futuro dello sport e il modo di raccontarlo. E in questo progetto ci sono 8 librerie coinvolte, sparse un po' per tutta Italia. E andremo a scoprire tutto questo dopo una traccia musicale. Buon ascolto!

0: me.
1: Yo. Buonasera e benvenuti a tutti e tutte. In questa puntata parleremo anche di un saggio. In particolare torniamo in Asia orientale con un saggio uscito a inizio ottobre, Disobbedire a Confucio, lotte femministe in Asia orientale, di Eleonora Zocca, edito da Addi Editore. Ne parleremo con l'autrice, che è una giornalista che si occupa di Asia orientale, in particolare potete leggere di Giappone sulla sua newsletter giapponica. Ciao Eleonora, grazie.
2: Grazie a voi e buonasera a tutti e a tutte.
1: Allora, inizio subito con le domande e Disobbedire a Confucio racconta gli sviluppi e in alcuni casi anche la storia di alcuni dei movimenti femministi presenti in Asia orientale, che è un territorio di grande complessità sia politica, storica, soggetto anche a colonizzazione. Dell'Asia orientale tu parli di quattro paesi, il Giappone, la Corea del Sud, Cina e Taiwan. Quindi ti chiederei inizialmente perché dell'Asia orientale hai raccontato di questi quattro paesi e come mai per alcuni hai deciso di trattare i movimenti femministi contemporanei e per altri invece hai tracciato un profilo anche storico.
2: Allora sì, mi sono occupata di questi paesi un po' perché è l'area che ho sempre seguito a livello professionale e di cui mi sono occupata anche negli articoli o come ricordavi sulla newsletter, quindi ecco, diciamo, è la mia area di interesse, ma poi soprattutto come in qualche modo spiega o accenna anche il titolo Disobbedire a Confucio, sono i quattro paesi che condividono la matrice confuciana. Confucio chi era? Un intellettuale e filosofo del VI secolo a.C., il cui pensiero ha influenzato e ha segnato la struttura sia sociale che politica di questi quattro paesi. Faccio una piccola digressione: il confucianesimo ha influenzato, è arrivato anche in alcuni paesi del sud-est asiatico, penso in particolare al Vietnam, ma a parte che insomma allargare troppo avrebbe creato, forse avrebbe rischiato di essere poi più superficiale, ma mi sembrava proprio che dialogassero questi quattro paesi tra di loro e che in qualche modo ci fossero delle lotte, pratiche, rivendicazioni comuni in Giappone, Corea del Sud, Cina e Taiwan, però poi ognuno con le proprie peculiarità, con le proprie caratteristiche specifiche, però ecco, nel titolo, ripeto, Disobbedire a Confucio, volevo con il verbo un po' accomunare e rappresentare lo spirito delle donne attiviste, avvocate o semplici cittadine o giornaliste di cui racconto, e Confucio che rappresenta un po' il... Non me la prendo in qualche modo direttamente o specificamente con Confucio, ma Confucio per tutte le teorizzazioni che sono state fatte successivamente a lui e che hanno poi costruito quell'impalcatura che confina la donna nel ruolo di madre e moglie e soprattutto faccio riferimento alla cosiddetta teoria delle tre obbedienze, per cui una donna doveva obbedire in primo luogo al padre, poi al marito e infine al figlio, e quindi quale miglior verbo di disobbedire per appunto descrivere lo spirito per cui queste donne hanno in qualche modo rotto questo sistema o cercano con pratiche quotidiane di disinnescare certi meccanismi.
1: Tu inizi parlando del Giappone e tra i vari casi, gli elementi di cui tu scrivi, voglio soffermarmi su una cosa in particolare, perché a un certo punto citi un'intervista del 97 della giornalista Matsui Yayori che dice: è vero che le donne giapponesi sono oppresse all'interno della società, ma è vero anche che occupano una posizione di relativo potere da cui opprimono o contribuiscono all'oppressione di altre donne. quale prezzo pagano le donne asiatiche per la nostra prosperità e il nostro agio? E tra i vari paesi che esamini, sicuramente il Giappone è quello che ha un passato da colonizzatore, oppressore, che spesso anche è banalizzato. Penso per esempio alla situazione delle donne di conforto, che da quando hanno iniziato a raccontare la loro vicenda ancora aspettano il riconoscimento dal governo giapponese, oppure al turismo sessuale di cui tu parli appunto in questo paragrafo. Dopo queste riflessioni portate avanti appunto ormai 30 anni fa, il femminismo giapponese ragiona ancora sul privilegio delle donne giapponesi?
2: Per il Giappone sono andata un po' più indietro nel tempo, non perché non ci siano dei movimenti femministi o delle organizzazioni che portano avanti un certo tipo di istanze e lotte, però è un contesto probabilmente più frammentato dove alcune donne, attiviste o avvocate, eccetera, portano avanti delle istanze che possono essere sui diritti riproduttivi. Ecco, in questo contesto in cui sono andata sì a raccontare di alcune organizzazioni o di alcuni temi, mi sembrava rilevante andare anche agli anni 70 e poi raccontare un po' cosa è avvenuto negli anni 90, a grandi linee, perché il Giappone ha alle spalle un movimento femminista, più movimenti femministi estremamente forti, estremamente dirompenti. Il colonialismo è di certo uno dei grandi temi di cui ancora oggi si parla e si deve parlare perché i rapporti, ad esempio, con la Cina e la Corea del Sud, politici e diplomatici sono ancora oggi influenzati da quello che è avvenuto nello scorso secolo e dal passato colonialista. Quella intervista che io riprendo di questa giornalista è riuscita a ritagliarsi uno spazio e parlare anche di temi politici ed economici e poi ha viaggiato tantissimo nel resto dell'Asia proprio per andare a vedere l'impatto che aveva avuto il colonialismo giapponese sul resto dell'Asia, sul sud-est asiatico soprattutto, anche in tema di prostituzione, schiavitù sessuale, di cui appunto citavi giustamente quelle che vengono impropriamente chiamate donne di conforto e quindi tutte le donne coreane, cinesi e non solo, che durante il periodo coloniale, durante la Seconda Guerra Mondiale, sono state vittime sessuali dell'esercito giapponese che aveva creato dei veri e propri bordelli. Quel monito, o quel messaggio che lancia quella giornalista, in qualche modo dice, comunque rendiamoci conto che il femminismo non è femminismo se non è internazionale e se non guarda poi alle altre donne, soprattutto alle donne marginalizzate.
1: Invece, per quanto riguarda la Corea, in generale un po' il femminismo oggi, si interseca sempre con, ovviamente, con la tecnologia. La Corea è il paese che ti permette di accedere a internet dovunque, in qualsiasi posto, però, in molti casi di cui tu hai scritto, le donne coreane hanno scelto, diciamo, l'analogico, insomma, hanno scelto di lasciare una presenza tangibile, di farsi vedere, di manifestare, perché in Corea manifestano sempre, per qualsiasi occasione si manifesta con i propri corpi. Quindi vorrei che ci raccontassi meglio questo aspetto ed è perché secondo te appunto le donne coreane scelgono di stare sì sui social, ma di stare fisicamente presenti.
2: Sì, negli scorsi giorni mi è capitato proprio di ho avuto la fortuna di fare un incontro con Shiori Ito, che è una giornalista giapponese e che viene ritenuta il volto del Me Too, e parlavamo proprio del perché il Giappone rispetto alla vicina Corea del Sud non riesce ad avere, i movimenti femministi non riescono ad avere quella trazione che invece c'è in Corea del Sud, perché Fino al 2019, cioè quando è arrivata la pandemia, ci sono state delle manifestazioni oceaniche, cosa appunto che non è avvenuta invece negli stessi numeri in Giappone. Ora, i motivi, possiamo fare solo delle speculazioni o provare a fare dei ragionamenti. Uno dei motivi che ad esempio dava Shiori Ito è che la Corea del Sud è una democrazia giovane che ha il ricordo anche della repressione, pensiamo a quello che è avvenuto alla fine degli anni Ottanta a Guangzhou, e quel ricordo lì, ma anche il riuscire però ad ottenere un certo tipo di risultati poi fondamentali per la democrazia, forse in qualche modo hanno anche permesso di pensare che portare i propri corpi in piazza, esserci, sia rilevante per difendere quello che appunto è stato raggiunto al prezzo di migliaia di morti. Ecco, una delle motivazioni forse è questa, e c'è anche un'altra che ha avanzato, ha suggerito una femminista giapponese di nome Kitara Minori, per cui anche la normalizzazione che c'è dell'industria pornografica giapponese dagli anni 70-80 in poi ha in qualche modo normalizzato all'interno della società un certo tipo di sessualizzazione dei corpi delle donne, soprattutto dei corpi di ragazzine, pensiamo a le rappresentazioni che vengono fatte anche negli anime e nei manga, quindi l'industria pornografica, se si vanno a vedere le classifiche di Pornhub, la categoria giapponese è sempre in cima alla lista, quindi questa addirittura Kitara Minori dice proprio, cioè la società giapponese è fatta in modo adattata proprio al piacere dell'uomo. Quindi, quando poi in Corea del Sud invece è scoppiato lo scandalo delle molca, quindi le telecamere che venivano nascoste nei bagni delle metropolitane, nei camerini, degli alberghi e in spazi pubblici, ma anche privati, quando è successa quella cosa lì, le donne coreane hanno detto, sono scese in piazza appunto con i manifesti e con lo slogan My life is not your porn, cioè la mia vita non è il tuo porno. E sono scese, ripeto, veramente decine e decine di migliaia di donne. E poi chiudo, dico un'ultima cosa, i momenti che ho raccontato e ci tenevo a raccontare sono stati sempre molto quelli del confronto. È successo questo sia in Corea del Sud che in Giappone, ma queste donne che poi si ritrovano in piazza e succede che prendono un microfono e se lo passano, iniziano a raccontarsi le violenze che hanno subito, le discriminazioni di genere all'interno della famiglia e all'interno della società, sul posto di lavoro e quant'altro, iniziano a confrontarsi su queste cose e capiscono che hanno tutte le stesse esperienze e che hanno troppe cose che hanno condiviso e si riconoscono nel comune dolore, ma anche nella rabbia.
1: Invece adesso che siamo in Cina, dove tutte queste, diciamo, il femminismo è diverso, c'è anche una forma di repressione ovviamente differente verso chi diffonde idee femministe, si arriva infatti anche all'incarcerazione oppure vengono colpite le famiglie delle attiviste. Si applica quindi questa dura repressione sul singolo, però si applica anche una strategia di delegittimazione. Infatti tu scrivi, non è un caso che nella propaganda di governo le femministe cinesi non siano mai presentate come soggetti autonomi che reclamano maggiori diritti e politiche più efficaci contro la violenza di genere. quanto piuttosto pedine in balia di agenti stranieri che tentano di sgretolare dall'interno l'armonia sociale. Quindi vanno anche a cancellare praticamente il fatto che una donna possa avere dei pensieri, in pratica, perché queste donne sono sempre viste come nemiche dello Stato, pilotate dall'Occidente in generale. Quindi quanto è pericoloso essere femministe in Cina e perché c'è questa continua delegittimizzazione anche da parte di altre donne nei confronti delle femministe?
2: Allora, in Cina si parla di questioni di genere e se ne parla tanto anche. Poi cosa succede? È che si può parlare fino a un certo punto, cioè finché il femminismo non diventa un problema o un qualcosa da temere da parte del partito. C'è una.

0: No, scusate, la sentenza è successiva perché Wang Suqin è ancora in carcere oggi perché insieme a un sindacalista nella città di Guangzhou, quindi nel sud della Cina, stavano organizzando degli incontri settimanali in cui confrontarsi sui temi del lavoro, le spese, insomma, la vita quotidiana e appunto parlare di lavoro con una prospettiva femminista è qualcosa che incute timore. E essere femminista in Cina è pericoloso. E mentre scrivevo il libro mi interrogavo molto sull'equilibrio cioè cercare di tenere questo equilibrio tra, da una parte, queste donne e le loro voci e il loro coraggio, la loro forza, dall'altra questa ghigliottina del partito che arriva costante, c'è sempre un momento poi in cui la repressione è inevitabile e molte di quelle di cui ho raccontato vengono sempre accusate di essere agenti stranieri, quindi pedine appunto di potenze occidentali, quindi una minaccia che dall'esterno arriva all'interno e questo serve da una parte a delegittimarle. E dall'altra anche a rompere qualsiasi tipo di rapporto anche con i movimenti femministi al di fuori della Cina, non perché la Cina debba importare i movimenti femministi, non ne ha bisogno, non è questo di cui stiamo parlando, ma chiaramente poi le connessioni e i movimenti transnazionali diventano più forti e con un impatto maggiore sulla società. Racconto il femminismo cinese per via della repressione si è dovuto spostare molto sull'online, non a caso due studiose, Sue e Rose, parlano di Weibo Feminism, dove Weibo è la piattaforma social più utilizzata, dove passa tutto il dibattito pubblico. Quindi parlano di Weibo Feminism proprio perché il femminismo si è spostato molto sull'online e deve trovare sempre modi e escamotage per aggirare la censura o per parlare comunque di questioni di genere senza poi essere in qualche modo intercettati appunto dalle autorità. Il femminismo, diciamo, che va bene al partito, è un femminismo neoliberale che dice sì, le donne lavorano, sono autonome economicamente, ma non deve essere un femminismo che poi è quello che fa veramente il femminismo, svelare i ruoli di potere, i ruoli di genere, le gerarchie del potere. Quindi, ecco. Ho cercato un po' di mettere insieme tutte queste cose nel capitolo sulla Cina.
1: Io mi soffermo ancora su questo capitolo perché forse per la mia formazione mi ha colpito molto la parte legata alla narrazione storica, dove tu dici l'immortalità storica è prerogativa degli uomini perché secondo i precetti confuciani la parola della donna non può uscire fuori dallo spazio domestico. All'interno di una società armoniosa in cui ciascuna persona ricopre il proprio ruolo, lo spazio esterno della politica e dell'interazione sociale, Wai, tipicamente maschile, è contrapposto a quello interno, Nei, dedicato alla cura della famiglia e del regno del femminile. E nomini poi alcune donne che appunto sono state ripescate un po' diciamo, dalla storia, come Fuao, oppure a me è venuta in mente ad esempio l'imperatrice cinese Wu Zetian, l'unica imperatrice a fare una propria dinastia che ha regnato dal 690 al 705. Gli ascoltatori si ricorderanno di lei perché ne abbiamo parlato su una puntata proprio sulla Cina. E lei appunto per disobbedire a Confucio aveva appoggiato il buddismo nel suo regno e

0: Poi però sarà interessata da una damnatio memoria e tutto il suo regno è stato assolutamente denigrato. E poi mi ha ricordato anche un po' donne recenti. Tu parli ad esempio delle rivoluzionarie guidate da Tang Kuning, e poi per esempio mi sono venute in mente le sorelle Song, che hanno un po' pilotato la politica cinese nel Novecento. Le tre sorelle sono state una la consigliera e la moglie di Chiang Kai-shek e l'altra la moglie di Sun Yat-sen. Di loro potete leggere, se vi interessa, nelle Signore di Shanghai di Jung Chang. E però questa caratteristica di mettere un po' le donne da parte mi è sembrata estremamente simile, cioè la cosa più simile che c'è tra tutte le pratiche della Cina e le nostre, perché l'ho trovata veramente uguale, insomma, il problema vicino, lo stesso problema.
1: Ma sì, perché poi molte delle cose di cui si parla nel libro alla fine emerge come molti dei problemi siano comuni, come ci siano molte connessioni, chiaramente. Poi io faccio una premessa che secondo me è fondamentale, un po' mi ha guidato per tutta la scrittura del libro, e cioè che i movimenti dell'Asia orientale non possono essere considerati e non devono essere considerati derivazioni di quelli occidentali. E questo appunto per me è stata proprio la bussola. Dopodiché è chiaro ed è anche interessante andare a vedere quali sono le connessioni, come si sovrappongono in qualche modo le ondate femministe che coincidono in alcuni casi negli stessi periodi. La questione della contronarrazione è estremamente affascinante, soprattutto se parliamo di Cina, a maggior ragione, visto che il partito fonda la sua legittimità sulla narrazione storica. L'armonia sociale e il ringiovanimento della nazione di cui parla Xi Jinping si basano proprio sulla storia del partito e sulla storia della Cina, che deve essere una, che deve essere quella dettata e riconosciuta dal partito. Quindi, nel momento in cui tu hai invece delle donne che online si mettono invece a fare un vero e proprio lavoro di bibliografia e di archeologia, in un certo senso, tra virgolette, nel senso che vanno a ripescare, ad esempio, comunità matrilineari e matriarcali precedenti alle dinastie poi della Cina. E quindi con questo lavoro chiaramente fanno una contronarrazione che è estremamente potente, che è contro appunto, come leggevi, contro diciamo i dettami confuciani, quindi lo spazio domestico non è più lo spazio della donna, ma la donna è anche nello spazio politico, quindi all'esterno delle mura di casa. E nel fare questo, ovviamente, sono una minaccia, tra virgolette, per il partito, proprio per l'importanza che dà il partito al racconto storico. E un'altra cosa che sottolineo è come la liberazione della donna per il partito è stata fatta per mano del partito. Cioè, con la rivoluzione maoista, il partito dice: siamo stati noi che abbiamo liberato le donne, quindi è un processo non bottom up, ma dall'alto verso il basso. E questo ovviamente è una narrazione che fa comodo ed è funzionale per dire non c'è bisogno di nessun movimento di liberazione femminile perché già abbiamo liberato noi, al contrario, guardate delle potenze straniere dove invece le donne devono ancora liberarsi. In Cina tutto questo non c'è, e faccio l'ultimo riferimento a una, anche qui a una roba successa durante il MeToo, quando scoppia il MeToo negli Stati Uniti, quindi scoppia il caso Weinstein ad Hollywood, che coinvolge tutto il mondo dello spettacolo, uno dei primi editoriali che esce in Cina, se non sbaglio su Xinhua o comunque sulle agenzie di stampa governative, ancora una volta dicono ma queste cose possono succedere solo negli Stati Uniti o comunque all'estero, perché noi in Cina educhiamo i nostri uomini a rispettare la donna, quindi tutto questo non può succedere da noi. E infatti si è visto come il MeToo in realtà poi è scoppiato anche in Cina, con dinamiche differenti, ma c'è stato e ha attraversato anche lì diversi ambienti.
0: Passo invece a Taiwan, che appunto è l'ultimo paese di cui parli, che è invece quello più progressista, diciamo, dei quattro. E tu infatti dici che ha avuto leggi di contrasto alla violenza prima ancora della nascita del MeToo. Come mai c'è stata questa anticipazione, possiamo dire? Come mai le cose a Taiwan sono successe prima, sono successe in un modo, sembra anche un po' più fluido rispetto agli altri paesi?
1: Sì, ovviamente non significa che a Taiwan funzioni tutto bene, sia il paradiso per le donne o per le minoranze sessuali, però c'è stato sì un, probabilmente quello che è avvenuto è un dialogo maggiore tra istituzioni femminili e femministe e governi. Taiwan anche qui è una democrazia estremamente giovane, il periodo del terrore bianco, del nazionalismo di Chiang Kai-shek si è concluso alla fine degli anni Ottanta. Quindi la democrazia coreana ha poco più di quasi 40 anni, 30-40 anni. È una democrazia molto giovane, dove già dagli anni 90 ha preso piede un movimento queer molto, molto importante, di ovviamente che non si muoveva sul mainstream, si muoveva, c'erano dei locali clandestini, c'erano delle riviste che facevano un certo tipo di letteratura e narrazione, diciamo di controtendenza. Quindi dagli anni 90 in poi c'è stato questo maggiore dialogo. Una delle motivazioni che avanzo e attraverso gli studi e le donne che cito è probabilmente anche una necessità di differenziarsi dalla Repubblica Popolare Cinese e di rivendicare una propria identità e una propria autonomia. Anche questo si vede all'interno anche di movimenti dall'inizio del Novecento, quindi dal periodo coloniale giapponese in poi. Taiwan ha sempre sentito forte la necessità di rivendicare e definire una propria autonomia e una propria identità, ecco. Poi, insomma, non mi addentrerei sul discorso identità taiwanese, perché è molto complesso ed è molto affascinante, però c'è stato questa congiuntura, questo elemento qui, e questo appunto non vuol dire che poi non ci siano delle problematiche. Una dei periodi su cui mi sono soffermata è il 2014, il movimento dei girasoli, una protesta politica che ha segnato e possiamo dire che un po' tutta la politica attuale taiwanese si rifà a quell'esperienza lì del 2014 del movimento dei girasoli, quando per mesi viene occupato il Parlamento a Taipei. E lì c'è stato un movimento studentesco fortissimo, dove però nella narrazione anche che si è fatta da parte dei media di quella protesta Poi chi andava sempre a parlare con i media o chi veniva riconosciuto come leader di quella protesta erano gli studenti maschi. Le donne, nonostante le attiviste, nonostante fossero in prima linea e nonostante fossero sulle barricate proprio a bloccare gli ingressi del Parlamento per evitare che le forze dell'ordine entrassero per sgomberare il Parlamento, nonostante questo, poi venivano raccontate solo per la loro bellezza estetica, per quanto fossero, per come erano vestite, molto meno invece per quello che dicevano. E c'è stata poi una riflessione su questo momento da parte di molte attiviste che allora magari avevano 20-30 anni e che poi a distanza di 10-15 anni hanno fatto una riflessione su quell'esperienza e hanno detto che sono state marginalizzata all'interno del processo politico, interno al movimento, appunto.
0: Allora, io ti faccio l'ultima domanda, perché nel libro tu nomini spesso autrici o comunque scrittrici che hanno saputo raccontare i movimenti, oppure attraverso anche libri distopici o di fantascienza hanno creato, diciamo, mondi alternativi in cui le donne sono protagoniste. Quindi ti volevo chiedere, diciamo, dei consigli di lettura, romanzi o anche saggi, per far capire meglio a chi ci ascolta, insomma, per addentrarci nel femminismo in Asia orientale o in generale nella condizione della donna.
1: Allora, vado con i primi che mi vengono in mente. Sicuramente tutto quello che ha scritto Murata Sayaka, scrittrice giapponese, in particolare penso a uno degli ultimi pubblicati in Italia che è Vanishing World, in cui Murata Sayaka immagina un futuro distopico in cui la riproduzione non funziona nel modo che conosciamo noi e coinvolge anche i corpi degli uomini, quindi ecco, è una distopia ma anche utopia, tra virgolette, che solo lei è capace di fare. Come saggi, sempre per la collana di Ad, editore della, cioè la collana Asia di Ad editore, ci sta Tradire il Grande Fratello di Laton Fincher, che racconta delle cinque sorelle femministe che io cito, ma lei insomma ha fatto un lavoro

0: pubblicato negli ultimi anni diversi libri, soprattutto di scrittrici e scrittori queer taiwanesi, penso a Membrana di Cho Tao-wei o insomma molti, molti altri che trovate sul loro catalogo e sicuramente sono utili per aprire nuove prospettive e conoscere un po' di più quello che avviene anche in Asia orientale.
1: Bene, io ti ringrazio per tutti i consigli, per essere stata con noi e averci raccontato il tuo libro. Vi ricordo che abbiamo letto Disobbedire a Confucio e ne abbiamo parlato con l'autrice Eleonora Zocca.
0: Grazie a voi.

Ciao a tutti e a tutti, sono Deborah della Biblioteca Italiana delle Donne di Bologna. Oggi vi parlo di AMA, il gruppo di lettura nato per pensare e riflettere sull'amore. La Biblioteca Italiana delle Donne ha una forte storia femminista, radicata in città da oltre 40 anni. Il tema dell'amore, si può guardare da tantissimi punti di vista. L'amore dovrebbe stare alla base della coppia. Coppia è la cellula che dà vita alla famiglia e la famiglia è il pilastro della società capitalista e patriarcale. L'amore è il sentimento che sta al vertice della gerarchia delle relazioni, così fa sembrare meno importanti l'amicizia e tutto ciò che non prevede una convivenza, un matrimonio, dei figli e delle figlie. Quindi l'amore può essere una cosa serissima, si può guardare appunto da un punto di vista sociologico, politico, si può affrontare insomma con una letteratura specialistica. L'amore è anche quella faccenda che ci fa venire il farfalle nello stomaco, ci tiene svegli la notte, ci fa guardare il cellulare mille volte, ci fa un po' sbarellare e ci rende molto felici. L'amore può essere un sacco di cose, insomma, e proprio perché attraversa tutta la nostra vita e anche quindi il genere, i generi, relazioni sociali, politiche di potere, ha pieno diritto di cittadinanza in una biblioteca come la nostra. Tra l'altro sono tantissime le scrittrici che nel corso degli anni hanno parlato d'amore, con cui si sono innamorate in modi diversi e che possono offrire spunti preziosi anche alle più giovani. Nella bibliografia di riferimento che usiamo per il nostro gruppo di lettura, ci sono le autrici del passato, le madrine della letteratura femminista e femminile, che hanno affrontato il tema in modo diretto o indiretto. Poi ci sono i libri teorici sul poliamore, sulle relazioni aperte, su come smontare la coppia patriarcale e la famiglia. Ma ci sono anche i romanzi, i fumetti, i racconti, racconti che ci stuzzicano l'immaginario, ci fanno ridere, ci fanno commuovere e magari ci parlano un po' più da vicino, un po' più vicino alle nostre vite e ai nostri affetti. La narrativa, in generale la letteratura, anche in un contesto più politico e più serio, ci aiuta a prendere con più leggerezza temi importanti, a sentirli più vivi, a vedere come la vita e gli affetti sfuggano alle categorie, anche quando categorizzare può avere i suoi vantaggi. AMA è pensato per persone tra i 18 e i 25 anni. Volevamo creare uno spazio in cui questa fascia d'età si sentisse protagonista, libera di parlare e di esprimersi. Poi perché si parla d'amore e quindi volevamo che chi partecipa trovasse compagni e compagni di viaggio con esperienze simili, in cui specchiarsi, con cui capirsi un po' di più. I gruppi di lettura in città e online non ne mancano. Per me sono ancora oggi uno dei migliori modi per incentivare la lettura. Sono quasi sempre gratuiti e per partecipare basta leggere o esserci. Anzi, da noi si può venire anche senza aver letto il libro e restare quindi semplicemente in ascolto. Il gruppo di lettura, non solo AMA, ma in generale, richiede di non produrre niente e il tempo è un tempo appunto che non richiede aspettative, produzioni, non richiede qualcosa. È un modo anche per sottrarsi un po' a quel ritmo frenetico fatto di crediti universitari o di impegni lavorativi o di altro tipo. E quindi è un modo anche per riprendere confidenza col tempo lento, col tempo della lettura, che è un tempo per sé e senza uno scopo. Quindi l'idea è anche di leggere per leggere e leggere solo per poi trovare modo di chiacchierare senza fretta. In città ci sono tante attività, pensate per esempio per gli adolescenti, ma probabilmente mancava qualcosa di specifico per chi ha questa età tra i 18 e i 25 anni. Persone che magari stanno finendo l'università o si stanno scontrando con un mercato del lavoro faticosissimo. In quell'età l'amore e gli affetti cambiano parecchio. Si cambia città, si cambia casa, si cambiano coinquiline e coinquilini, si passa dalla scuola all'università. È un momento molto particolare e il rischio di non trovare abbastanza spazio anche in mezzo alle tantissime attività culturali che ci sono. Questo abbiamo pensato a un'età specifica per questo gruppo. Il prossimo appuntamento è il 22 ottobre e si parte con Parlarne tra amici di Sally Rooney. I libri poi li scegliamo insieme ed è una delle regole del gruppo. Io scelgo solo quello di inizio ciclo.
Alla fine di ogni incontro, dopo il confronto, scegliamo insieme il libro successivo, da una bibliografia che ho preparato io, dove appunto ci sono sia tantissimi saggi, sia tantissimi riferimenti della, insomma, letteratura classica del femminismo, ma anche tanti racconti contemporanei. In tutto gli appuntamenti sono 6, si finisce ad aprile e se volete più informazioni basta scrivere alla mail della Biblioteca Italiana delle Donne di Bologna, che la trovate sul sito.

0: E diamo il buonasera e bentornata a Tabula Rasa, Isabella Ferretti, 66 End to End. Oggi come vi abbiamo già raccontato, parleremo di gruppi di letture e questo è il secondo gruppo di letture che vi andiamo a presentare ed è molto particolare perché si chiama Libri da Club o Club, no? Come dicono quelli che vogliono fare ancora più l'inglese di me, e che è un gruppo di lettura tutto dedicato allo sport. Buonasera Isabella, benvenuta.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, raccontaci l'idea da dove nasce e soprattutto che cos'è esattamente, no? Libri da Club, un gruppo di lettura dedicato tutto quanto alla narrativa sportiva, per intenderci, alla narrativa sportiva a 360 gradi. Lo diciamo perché poco fa, prima di cominciare la registrazione, dicevamo, no? Lo sport spesso si declina a quelli di squadra, al calcio soprattutto in Italia o al basket o alla pallavolo, quando invece di attività sportive ce ne stanno tantissime, e voi da anni come casa editrice vi siete specializzati e dedicati proprio al racconto sportivo declinato in diverse maniere e anche portando autori e autrici molto molto interessanti. Vai, raccontaci.
1: Ah, sì, grazie. Allora, l'iniziativa nasce dalle esperienze che la casa editrice 66 and Second ha maturato nell'arco di ormai quasi 20 anni. E abbiamo cominciato a interessarci di narrativa sportiva quando una proposta sistematica, coerente e continuativa in Italia ancora non esisteva. E questo ci ha permesso di scandagliare i vari modi di raccontare lo sport. E quando dico lo sport, intendo precisamente quello che dicevi tu, non necessariamente il calcio, che è uno sport che in Italia naturalmente assorbe un pochino, no? La riflessione, su questo comparto. E quindi abbiamo cominciato a proporre, noi abbiamo cominciato con il baseball per capirci, no? E anche proponendo la fiction, cioè non soltanto la saggistica o la manualistica, che noi non facciamo poi peraltro, e che era come dire, insomma, l'approccio dominante al tempo, ma proponendo un misto di narrativa e quella che si chiama narrative non fiction, cioè quella saggistica raccontata molto bella che noi inizialmente abbiamo trovato soprattutto all'estero. Gli sport, se vogliamo, che stimolano maggiormente, no? La letteratura sono il pugilato, ad esempio, no? Oppure la montagna, l'arrampicata, perché c'è una dimensione di racconto epico legato allo sport che è quello che fa scattare poi un grande interesse in lettori che magari non sono nemmeno sportivi praticanti. Tuttavia, nel tempo, una delle cose che ci è piaciuto di più fare è stato unire in realtà la passione per la lettura con quella per lo sport. Ed è qui che nasce Libri da Club, al crocevia tra questi due, come dire, entusiasmi, no? Che una persona può provare e che spesso non vengono riuniti. Nel nostro lavoro abbiamo incontrato librai e libraie particolarmente sensibili alla letteratura sportiva, con cui abbiamo costruito delle relazioni, abbiamo costruito dei rapporti continuativi e con cui naturalmente condividiamo lo stesso spirito di ricerca, ma anche lo stesso amore, sia per i libri che per le discipline sportive. E dunque, lo scorso anno, abbiamo cominciato con alcune librerie della possibilità di realizzare un gruppo di lettura che avesse una dimensione nazionale, che avesse come spina dorsale il lavoro realizzato da 66 and Second negli anni, il che vuol dire la comunità già da noi costruita, e che potesse poi avere delle articolazioni territoriali. Abbiamo iniziato con un gruppo di librerie non particolarmente folto, nel senso noi ci diamo un limite per questa fase iniziale. Che insomma sulle 8-10 librerie per una ragione di quinto, però la formula che noi abbiamo immaginato è una formula aperta. Perché? Perché queste librerie in questo momento sono quelle in cui ci si può andare a, tra virgolette, iscrivere, cioè si può manifestare l'interesse a far parte del gruppo di lettura, si passa in libreria, si riceve il calendario e si comincia, diciamo, a partecipare all'iniziativa. Poi però abbiamo immaginato la possibilità di un'adesione aperta, A tutte le librerie che vogliano creare un proprio gruppo di lettura che si occupa di questi temi e ricevere naturalmente da noi tutti i materiali, beneficiare di tutto il lavoro di comunicazione e naturalmente poter attingere a quello che è un patrimonio che noi abbiamo costruito nel tempo e che mettiamo a disposizione delle librerie. Nell'ambito del progetto abbiamo pensato, discutendone anche con i librai, che poi appunto sono anche sul campo, diciamo non solo su questo comparto letterario, ma su tutti, e abbiamo immaginato di poter avere degli incontri non necessariamente rigidi una volta al mese, ma anche eventualmente un pochino più diradati per dare il tempo alla comunità di costruirsi piano. E abbiamo scelto dei libri iniziali che sono dei libri trasversali su diverse discipline sportive e che possono interessare un pubblico anche molto variegato, sia come età che come genere. Perché, e questo ci tengo a dirlo, un gruppo di lettura sullo sport non ha una denominazione maschile. È questo l'errore che tante volte si fa pensando alla letteratura sportiva. Io sono la prova vivente che una donna può appassionarsi moltissimo, no, alle storie di sport e amare poi lo sport praticato. Quindi daremo il via all'iniziativa nelle date tra il 20, 21 e 22 ottobre, sarà l'incontro, come noi lo chiamiamo, di avvio di kick-off, diciamo, e la nostra speranza è che piano piano si vada a costruire una comunità che ha piacere di ritrovarsi e magari ha piacere di fare anche altre cose, oltre alla lettura e alla discussione del libro.
0: Roma, Gallarate, Pavia, Sassari, Milano, Torino, Trento, Bari. La prima parte, anzi, inizia da qui il tour della casa editrice di Libri da Club. Inizierete appunto martedì 20 dai nostri vicini di casa, Libreria Giuffà, che sono anche nostri amici e amiche, nonché questa trasmissione esiste anche perché nacque anche insieme a uno dei librai di Giuffà. E per intenderci, appunto, per capire da cosa comincerete martedì 20. Roma, quale libro, quale testo, quale argomento?
1: Allora, noi in realtà il 20, così come le primissime date, sono proprio l'incontro di benvenuto, perché
0: Ah, ok.
1: quello che noi abbiamo immaginato è che le persone magari possano avere un interesse superficiale, vogliano però magari capire meglio, no? Di che cosa si tratta. E quindi in realtà il 20, noi, il 20 a Roma ci saremo proprio noi in presenza, insomma, chiaramente noi siamo una casa editrice a Roma e quindi ci fa piacere poter prestare la nostra assistenza, insomma, il nostro sostegno alla libreria. Siamo tanti, no? E animare quindi proprio il gruppo di lettura direttamente. Con le altre librerie abbiamo immaginato per chi vuole di poter fare un collegamento di saluto, oppure il libraio gestisce direttamente l'incontro. Abbiamo soltanto una libreria che sarà Gallarate che ha preferito già far leggere il primo libro che è nel percorso e diciamo gli altri hanno preferito rimandare all'incontro di novembre. Quindi l'andamento del gruppo di lettura per noi deve essere un andamento a fuoco lento, non è perché sui gruppi di lettura spesso c'è un po' l'inganno, no? L'ambiguità che viene vista come un'attività scolastica. Questo molti, no, ricollegano il fatto di dover leggere un libro e poi discuterne a quello che si faceva a scuola. Invece il gruppo di lettura ha un senso molto diverso. E chiaramente non c'è qualcuno che interroga e qualcuno che deve rispondere, così come dico cose ovvie, ma insomma mi fa piacere precisarlo, non ci sono risposte certe o risposte giuste, insomma. All'opposto è proprio un piacere di ritrovarsi. Paradossalmente, a me capita di animare gruppi di lettura dove magari le persone arrivano e non hanno fatto a tempo a leggere completamente il libro, no?
0: Certo.
1: si ritrovano con persone che invece magari in quel periodo hanno avuto il tempo, fanno una serie di osservazioni e questo gli fa venire ancora di più la voglia di leggere e di leggere il prossimo. Ecco, quello che noi speriamo è che ci sia questo effetto di rimbalzo, anche perché appunto abbiamo scelto dei libri come posso dire, molto avvolgenti, nel senso che, ti cito il primo, no? Che è Terribile Splendore di Marshall John Fisher. Terribile Splendore è la storia di un tennista austriaco che si chiamava Gottfried von Kramm. Questo tennista non è conosciuto come Sinner, no? Non è conosciuto dai più proprio, però la sua storia è stata una storia straordinaria perché era un uomo, tra l'altro bellissimo, di origini nobili, come anche magari suggerisce il suo cognome, che è stato un tennista attivo agli albori del nazismo e poi durante il regime, nazista tedesco. Quindi, lui quasi era diventato un emblema, no? Della nazione ariana e della forza, come dire, anche sportiva e della competitività del popolo tedesco sotto il regime nazista, però era gay. E naturalmente questo lui non lo poteva rivelare, no? E dunque il tennis cosa gli consentiva di fare? Gli consentiva di allontanarsi dalla patria, di poter essere se stesso nei momenti in cui non era sotto sorveglianza. La ricostruzione che Marshall John Fisher fa della persona, del gioco di quei tempi, dell'ambiente tennistico, ma anche della storia, no? Che lui si è trovato ad attraversare è semplicemente stupenda e il libro è molto molto di intrattenimento, no? Perché è chiaro che racconta attraverso questa figura, no? Che non è così conosciuta, un periodo storico che invece persone giovani conoscono più approfonditamente. Il libro è stato uno dei nostri primi bestseller ed uscì proprio nel periodo in cui fu pubblicato Open di Agassi, che è stato un libro naturalmente che ha avuto dei risultati di vendita importantissimi e se vogliamo uno dei libri che ha un po' stimolato, no, la lettura dei memoir dei grandi atleti, offrendo però un livello letterario importante, insomma, vi
0: Beh, sì.
1: ricordate, Open è stato scritto da Möhringer, no? E
0: Esatto,
1: Marshall
0: lo
1: John
0: stavo
1: Fisher,
0: aggiungendo io,
1: ecco,
0: sì, quel libro.
1: però diciamo quello è stato proprio uno spartiacque, no? Cioè passare dalla biografia autorizzata scritta dal campione con il Ghost a libri proprio scadenti come qualità che puntavano di più magari a un apparato fotografico e a una prosa molto piana, senza, no, senza nessun pregio particolare, all'idea che lo sport invece potesse essere il racconto di grandi conflitti, no? Di grandi anche sofferenze e felicità umane. Ecco. E il libro di Marshall John Fisher si muove proprio in questo terreno e dunque naturalmente quando è uscito Open noi avevamo varato la collana, quindi siamo usciti proprio al momento giusto, la collana che si chiamava Vite Inattese e dico si chiamava perché adesso la nostra produzione sportiva è racchiusa tutta quanta in una collana che si chiama Booksport, perché ormai naturalmente frequentiamo lo sport a 360 gradi e quindi non volevamo più parcellizzare, no? E le nostre pubblicazioni. Ecco, e questo per dire quindi come questo è un libro che interessa sì gli appassionati di tennis, ma interessa gli appassionati di storia e in generale di belle storie. Ecco, e quindi questo è soltanto il primo libro del percorso.
0: Sì, non bisogna amare per forza un determinato sport per leggere di quello sport, questo è poco ma sicuro.
1: Esatto,
0: Ad esempio, io
1: sì.
0: non sono un fan del tennis, ma Open è un libro straordinario. Vabbè, poi quando si è scoperto chi c'era dietro come penna, diciamo uno ha unito i puntini, ecco perché è anche così straordinario. ma ad esempio se posso citare due libri di cui abbiamo parlato vostri quest'anno a Tabula Rasa, anzi nella scorsa stagione di Tabula Rasa, c'è cioè Narcobol, Amore, Morte e Calcio nella Colombia di Escobar, che mi è piaciuto tantissimo, l'ho trovato scritto proprio benissimo, anche se ha un taglio completamente diverso. Abbiamo parlato di Colpi in testa, la strage silenziosa degli sport da contatto con Tommaso Clerici, un altro libro che a me è interessato tantissimo, per dire che ci sono mille modi di scrivere di sport, sia a livello biografico che giornalistico che saggistico, quindi, e voi l'avete, ne state esplorando parecchie di queste strade. E appunto, come dicevo, non bisogna per forza amare un determinato sport per scriverne e scriverne bene, soprattutto. E mi piace anche il fatto, per andare verso la chiusura, diciamo che i libri, allora, i club di lettori, lettrici hanno a che fare, vanno sicuramente a toccare un tasto e una fan base, no? Di gente che già legge di suo. Però l'idea di riuscire a bucare anche chi legge molto meno o chi ha una lettura saltuaria, credo che sia un po' anche uno dei vostri obiettivi, sia come casa editrice, ma sia come anche delle librerie che vengono coinvolte nel progetto, o sbaglio?
1: No, no, non sbagli, guarda, in realtà l'obiettivo principale, se io dovessi dirti quello che può essere l'obiettivo principale, ma più che obiettivo posso usare questa parola, il sogno, no? Che dopo 20 anni di lavoro abbiamo, no? E ci piacerebbe vedere realizzato, è proprio quello che ti dicevo prima, cioè la creazione di una community. Lo dico all'inglese, come si dice oggi, perché ha un significato preciso, no? Cioè la coagulazione di persone che si raccolgono attorno a un interesse comune, che in questo caso trova una polarizzazione nello sport e nel racconto dello sport in generale. E quindi la nostra speranza, insomma, è che attorno a queste librerie, a tutte quelle altre che nel frattempo stanno aderendo, quindi anche in centri più piccoli, ad esempio, altra cosa che insomma, ci darebbe molta soddisfazione, che vorremmo molto che avesse poi uno sviluppo, il lavoro che noi vorremmo fare è quello di non solo offrire un luogo certo, sicuro, invitante, accogliente, in cui si può parlare, no? di queste passioni e lo si fa attraverso delle storie molto molto belle e raccontate bene, ma anche un luogo che poi diventa un punto di partenza per altre iniziative e per lavorare meglio e di più sul territorio. Dicevo di San Lorenzo non a caso perché appunto c'è una realtà con cui noi abbiamo lavorato tanto nel corso degli anni e speriamo di poter lavorare anche in questa occasione, che è l'Atletico San Lorenzo. Ma San Lorenzo è anche un luogo universitario, no? E quindi a noi è capitato varie volte di intervenire, per esempio, a convegni organizzati dall'università sul tema dello sport e dei media. In altri territori italiani ci sono librai che hanno già oppure che stanno attivando dei contatti con le realtà più emblematiche del territorio. Quindi, per esempio, non so, a Trento con la libreria Due Punti lavoriamo benissimo sul basket, perché pensa della pallacanestro, che è una presenza importante, diciamo, significativa. Naturalmente le grandi città, e quindi mi riferisco soprattutto Roma e Milano in particolare, sono una sfida, no? Perché ci vuole tempo per realizzare l'idea di comunità e di appartenenza, e sono città dove ogni giorno ci sono mille eventi, no? E questo è lo specchio del nostro modo di vivere attuale. Dov'è che il Libri da Club, in maniera però umile, non presuntuosa, vorrebbe creare uno spazio in quell'intersezione tra persone di diverse età, di diverse estrazioni, no? Che si concedono uno spazio per parlare di quello che amano, per vedersi fisicamente, intendo, no? Poi naturalmente abbiamo pensato a dei momenti di collegamento del gruppo nazionale che potranno essere online, oppure stiamo anche lavorando alla idea di un raduno.
2: Adesso questo è prematuro perché, insomma, un po' perché siamo cauti andiamo, un po' perché ci stiamo ancora lavorando. Però ecco, per far capire quale può essere lo spazio di questa iniziativa e diciamo le cose, no, che le persone potranno trovare aderendo.
0: Perfetto, perfetto. Guarda, condivido abbastanza anche l'idea, no? Nel senso della difficoltà di creare comunità nelle grandi città, mentre è un po' più semplice nei centri un po' più piccoli. Spesso e volentieri, infatti, esistono, soprattutto nei centri, negli sport, quelli che vengono chiamati in Italia minori, basket e pallavolo, ad esempio, perché sono minori, a me fa sorridere che sono praticati e seguiti da migliaia e migliaia di persone. Non a caso le realtà più riuscite o più forti vengono proprio dalla provincia e non dalle grandi città, proprio perché si riesce anche probabilmente anche a compattare dietro le società di calcio, di sport sportive e le comunità più piccole. Sono molto più, riescono a creare molto più passione e identità che non nelle città. Pensiamo a Roma, che da non avere praticamente più una squadra di basket, quest'anno ne ha praticamente tre. Lasciando un po'.
2: Sì, sì. Se posso anche dire anche, insomma, così forse lanciare un quesito, no? Che anche i nostri ascoltatori così possono riflettere, ci possono dare delle risposte. E uno dei motivi per cui abbiamo voluto lanciare questa iniziativa è che lo sport sta acquisendo una presenza sempre più visibile nelle nostre vite, no? E siamo molto presi dal racconto mediatico dello sport, no? L'immagine, seguiamo le partite, ci sono molte iniziative a pagamento, no? Canali, TV che ci mostrano il calcio, ma ci mostrano anche gli altri sport. Il circuito del tennis è diventato emblematico da questo punto di vista, no? E allora noi quello che ci piacerebbe anche fare è provare a fornire una sfera, come dire, anche più di approfondimento. Naturalmente per le persone sempre che hanno questa passione, che non è in contraddizione con la narrazione mediatica, no? Con il podcast piuttosto che il docu, piuttosto che proprio lo sport visto o attraverso la televisione oppure ascoltato attraverso la radio o i canali social o ancora vissuto negli stadi e nei luoghi in cui si può andare a vedere le competizioni. Però tutto questo ha una rilevanza istantanea. Mi spiego, è l'instant, no? Il famoso instant. E quello che a noi piacerebbe offrire agli appassionati è uno sguardo appunto che va più in profondità, che scende, no, all'interno del mondo dello sport, perché le storie da scoprire che non si conoscono e che sono ricchissime di spunti, di umanità, di generosità, sono tantissime. Noi naturalmente non le possiamo raccontare tutte, però ci fa piacere provare a proporne almeno un po'. Ecco.
0: Io ti ringrazio, perché ovviamente per tutto ciò, per chi vuole approfondire basta andare sul sito di 66andtoend e troverete tutti, anche semplicemente le date, gli orari degli appuntamenti, dei primi appuntamenti della settimana prossima, che si svolgeranno appunto dal 20 al 22, se non sbaglio. Grazie ancora e poi ci aggiorniamo probabilmente, spero che avremo ancora da raccontare riguardo questo gruppo di lettura e che riesca anche a scavando a creare nuovi lettori e nuove lettrici, che è quello che credo che serva un po' più, che certo, serva al mondo dell'editoria. Grazie ancora.
2: Grazie Fabrizio, aspettiamo anche te.

Se l'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, musica dal mondo. La puntata di oggi è dedicata alla rumba della Repubblica Democratica del Congo. La storia della rumba congolese è un dialogo musicale tra le due sponde dell'Atlantico. Infatti, negli anni 30 e 40, Kinshasa, allora chiamata Leopoldville, e a Brazzaville, le due città sulle differenti sponde del fiume Congo, la musica kumana comincia a essere ascoltata e suonata, e quindi combinata con le loro tradizioni e con le danze locali. Nasce così la rumba congolese. Comincio con il chitarrista congolese Mos Fanfan, che ha contribuito a mantenere viva la rumba classica. E il suo lavoro è stato importante anche per il ritorno di interesse verso il suono tradizionale della rumba congolese negli anni 90. Ascoltiamo il suo brano Kuala Rumba.

chacal, guitarra me. Il prossimo brano nasce dalla collaborazione tra Faye Tess, che è una delle voci della grande tradizione musicale di Kinshasa, e Luca Kanza, cantante e chitarrista che segue invece una strada più acustica e intimista tra folk, jazz e sonorità africane. Il loro brano Bana, che in lingua lingala significa bambini, nasce nel 2004 nell'ambito del progetto internazionale Drop the Debt, dedicato alla cancellazione del debito dei paesi poveri. Ascoltiamolo.

Il cantante di Kinshasa Pepe Kalle è stato una delle grandi voci della rumba congolese e del soukou. Ascoltiamo il suo brano tributo allo storico musicista congolese Papa Wendo, che il brano si chiama Wendo Kolosoe.

Il gruppo Lokito, formazione con base a Londra, riunisce musicisti provenienti dalla scena congolese. Ascoltiamo il loro brano Esengo Yakobina.

Riccardo Lembo è uno dei musicisti che rendono evidente il viaggio musicale tra Africa e Caraibi. Cresciuto a Kinshasa, ascoltando dischi cubani, si è poi trasferito negli Stati Uniti e ha fondato a Los Angeles la band Machina Loca. Ascoltiamo il suo brano Salsa, che si chiama Mama Chiele.

Sam Mangwana è una delle grandi voci della rumba africana. Nato nel 1945 a Kinshasa da genitori angolani, ha attraversato alcune delle formazioni più importanti della musica congolese. Ascoltiamo il suo brano da solista, Yambemba.

Kekele è un collettivo nato intorno al 2000, formato da musicisti veterani della scena congolese, che avevano l'intento di recuperare la rumba congolese degli anni 50 e 60. Il nome Kekele indica una liana utilizzata anche per intrecciare corde. Ascoltiamo il loro brano Patenge.

Staff Band a Bilili è un gruppo di musicisti di strada formato nei dintorni dello zoo di Kinshasa. È un gruppo che abbiamo già ascoltato nelle puntate precedenti dedicate alla Repubblica Democratica del Congo. Ascoltiamo una loro rumba che si chiama Tonkara.

0: Lallana tocca.
1: La puntata di Semilla finisce qui. Vi ricordo che sul sito della radio ondarossa.info potete riascoltare vecchie puntate e leggere la lista dei brani che sono stati in scaletta sia di questa puntata che di quelle del passato. E sul sito della radio ondarossa.info potete anche trovare tutti i modi per contribuire a Radio Onda Rossa. Ciao!

0: Fire show, this is Brother Culture. Big up the Underrussa, massive, every time, right.
1: Buonasera, benvenute a tutte, tutti e tutto a questa nuova puntata di More Fire Reggae Radio Show, puntata che si discosta da quella della settimana scorsa, che era dedicata a Rocksteady nella sua forma originale ma anche nelle moderne uscite. La prima parte infatti di questa puntata è dedicata al collettivo di Venezia Moambessa, fondato nel 2001 e uno dei nomi più importanti della scena dub e sound system italiana ed europea. I membri principali del nucleo fisso sono Dottor Buriman, dubmaster e selected della crew, Prince David, cantante, musicista e compositore, e Imo, cantante, MC, promoter e general manager, conosciuto anche come Well Judgment. Iniziamo il nostro piccolo viaggio all'interno della produzione di Moambessa con una piccola allerta per chi è già fan di questa crew, ma anche di chi si appassionerà con l'ascolto. Vi avverto quindi che saranno a Roma questo sabato, accompagnati da Just Station Sound System e da Masha Babylon Crew. Iniziamo quindi l'ascolto e anche la puntata con il primo brano, ovvero Watch Them di Prince David.

È dal 2014, anno d'uscita di Watch Them, arriviamo al 2016 in cui viene proposto quello che poi diventerà una pietra miliare dell'etichetta e anche del sodalizio artistico con Jules Sy, bassista dei Mellow Mood. Si tratta di Jah Ady Best, un classico ormai del genere che è stato utilizzato anche da noi per la nostra sigla. Pronti quindi per l'ascolto, lui è Jules Sy, loro Moan Bessa, noi Morfire Reggae Radio Show, buon ascolto, Jah Ady Best.

E lasciamo Jules Sy per ritrovare una voce storica del reggae italiano, ovvero Gialloman, artista di Pordenone, molto legato alla crew veneziana, e ascoltiamo la sua Urtical Soulja, potente traccia in stile Heavyweight Dub Roots, la cui traduzione letterale potrebbe sembrare guerriero del cuore, mentre in realtà il principio è quello rastafariano di integrità spirituale.

E arriviamo a quella che non è l'ultima produzione, ma sicuramente è l'ultimo grande successo dell'etichetta. Parliamo di I Can Breathe di Prince David, brano reggae roots militante di forte impatto sociale, scritto dalla bravissima autrice Gorana Ango e rilasciato per la prima volta nel 2020 per la compilation Sound of Revolution, nata per sostenere attivamente il movimento Black Lives Matter dopo i tragici eventi legati alla morte di George Floyd. Il titolo I Can Breathe, non riesco a respirare, riprende infatti le drammatiche parole simbolo della protesta contro la brutalità della polizia, il razzismo sistemico e la repressione. Where is your Congress? Is this your progress? Is this what they call democracy? They keep the power with repression and police. Stop now because I can't breathe.

Ben rientrati in studio, siete sempre all'ascolto di Morfire Reggae Radio Show sulle frequenze di Radio Onda Rossa come ogni martedì notte. Vi ricordiamo sempre di sostenere Radio Onda Rossa, quindi di corsa al link www.ondarossa.info per conoscere tutto quello che riguarda la radio. E arriviamo all'ultimo brano sia della nostra piccola monografia dedicata a Mohan Bassa sia l'ultimo brano uscito per questa etichetta, ovvero People Free di Don Diego. Il pezzo è un vero e proprio inno alla libertà dei popoli, affronta infatti temi sociali e di emancipazione spirituale militante, combinando liriche profonde con un ritmo groovy stepper potente e incalzante. Free from mental slavery, free from all the misery. Jah Music set the people free. Notevole la partecipazione straordinaria del trombettista e polistrumentista Patrick Abba Original alla sezione dei fiati.

E lasciamo l'etichetta indipendente Moanbase per dedicarci la nostra piccola monografia di brani di Rankin Fox, cantante e liricista roots reggae dub originario dello Zimbabwe, è diventato una delle voci più riconoscibili e richieste all'interno della cultura sound system. Nello specifico ascolteremo tre uscite di quest'anno, 2026. La prima è intitolata Home of the Free, collaborazione che lo vede affiancato dal duo vocale femminile The Love Harmonies e uscita per l'Earth and Power, etichetta con la quale ha stretto un forte sodalizio. Dopodiché andremo in Italia per il pezzo arrangiato dalla crew Dub Hunter e intitolato Effect of Colonialism. A chiudere un'ultima uscita di non più di 2 settimane fa, intitolata I Know and I Pray, prodotta insieme alla nota etichetta spagnola di Siviglia, Dubstone Record.

E dopo il giro di boa, lo stile heavyweight dubstepper continua ad accompagnarci con il prossimo brano, dalla voce dell'artista sotterraneo ma molto rispettato dalla cultura sound system Strove. Ascoltiamo Ghetto Youth, prodotto in collaborazione con l'etichetta Fontoyard, etichetta di un collettivo dub francese. E questa canzone che affronta la dura realtà e le fatiche e le speranze di riscatto sociale dei giovani che crescono nei ghetti.

Rimaniamo in Giamaica e si parla proprio di giovani, infatti il duo che andiamo a ascoltare si chiama proprio The Youths ed è formato da due fratelli, Chris e Santrick Palmer, figli della leggenda della dancehall Mr. Lex o Lexus. Il brano ha forti radici roots reggae, ma anche qualche elemento di dancehall e hip hop, ovvero quel genere spesso definito trap dancehall. Ed è un messaggio militante di riscatto sociale e invita le persone a rimettersi in sesto. Time to fix up. Centrale è anche il tema della ribellione interiore contro i sistemi di oppressione, ricordando le loro radici africane e la spiritualità razionale.

Di nuovo in studio, siete sempre all'ascolto di Morfire Reggae Radio Show. In quest'ultimo quarto d'ora che vogliamo dedicare anche a Baltimore, cantante, MC e compositore francese di musica reggae dub originario di Marsiglia. È considerato uno dei rappresentanti più attivi e versatili della nuova generazione di artisti della scena sound system europea e la particolarità risiede nella notevole versatilità lirica. Spazia infatti con disinvoltura tra il classico stile roots e ritmi stepper più digitali e martellanti, alternando il melodico al rub-a-dub e al fast-style. Il 2026 si è rivelato un anno molto prolifico per lui e quelli che andiamo ad ascoltare sono due singoli usciti proprio tra agosto e settembre e sono intitolati Living in a Babylon e The System Rough.

Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Prima di lasciarvi con l'ultimo brano e di salutarvi, vi ricordo ancora di sostenere Radio Onda Rossa, che non campa d'aria e ha bisogno del vostro sostegno. Il nostro canale principale è quello del sito all'indirizzo www.ondarossa.info, per cui collegatevi per sostenere la radio, ma anche per beneficiare dei tanti contenuti, come rassegne stampa, podcast, approfondimenti, eccetera, eccetera. In più un'agenda per tutti i prossimi appuntamenti. Andiamo quindi all'ascolto dell'ultimo brano e dell'ultima artista in scaletta, ovvero Queen Omiga, cresciuta a Trinidad e Tobago, dove sin da bambina ha iniziato a cantare e a partecipare a concorsi televisivi e locali, fino alla svolta rastafariana del 2000 e al trasferimento in Inghilterra, dove ha registrato il suo album di debutto intitolato Queen Omega. Dopo essersi fatta conoscere quindi dal pubblico reggae anche in Giamaica, dove si è esibita al Rebel Salute, la sua popolarità è cresciuta dopo il fenomeno virale dovuto al video registrato per Lick Lion Sound No Love Da Plate, dove lei cantava sul celebre Rhythm Next Episode di Dr. Dre. Il brano che andiamo ad ascoltare è intitolato Spiritual War, potente roots reggae di stampo fortemente spirituale e conscious, cantato sul rhythm Ramp Up prodotto dalla crew francese Greatest Friend. Il messaggio centrale, come dichiarato dalla stessa crew Greatest Friend, parla del riconoscere ciò che accade intorno a noi senza lasciare che questo prenda il controllo di ciò che abbiamo dentro. E allora vi lasciamo alla musica e vi salutiamo, quindi buonanotte a tutte, tutti e tutto. Bella, ciao, ci si sente martedì prossimo.

0: Diciamo che per le ascoltatrici e gli ascoltatori, ascoltatori più presenti, insomma, forse avete riconosciuto questo brano, Master Teacher di Erykah Badu, che diciamo è una canzone che ha reso più nota e diffusa l'espressione I Stay Woke, che abbiamo usato come sigla di un ciclo di trasmissioni proprio sul walk, che insomma è andata in onda ormai un po' di tempo fa, non saprei dire quando, e che oggi ci sentiamo di riprendere. E torniamo a dire che non parliamo di una padella asiatica, anche se in Italia, come dire, l'incertezza è sempre presente. Parliamo del walk con la F finale.
1: Sì, acceso, sì, acceso. Sì, esatto. Proviamo un attimo in questa redazionale di stamattina a non tanto rifare un punto sul walk, perché magari delle cosine le diremo, però vi invitiamo ad andarvi a riascoltare il ciclo di redazionali che trovate sul sito di Radio Onda Rossa, dal titolo non si può più dire niente, ma proveremo piuttosto a capire, diciamo, presidenza Trump, ormai è arrivata alle elezioni di midterm, come questo dibattito sia un po' riesploso negli Stati Uniti, perché sono in piena campagna elettorale, appunto le elezioni di medio termine saranno a novembre, insomma, in quest'autunno, come a tale dibattito abbia contribuito anche un'altra storia invece di un professore di sociologia dell'Università di Cambridge. E come alla luce, diciamo, di tutti questi piccoli pezzettini, questi elementi, si sia articolato in Italia ad agosto sui principali quotidiani, in particolare a partire da Repubblica, ma poi anche gli altri, un dibattito francamente peculiare, surreale, completamente senza senso, su come superare il woke in Italia. Io non ho neanche capito che c'eravamo arrivati al woke, dobbiamo già superare, perché ricordiamo che anche noi siamo in piena campagna elettorale per le prossime politiche, quindi è tutta una grande campagna elettorale, e come sappiamo in questi frangenti posizionarsi su una serie di temi per i partiti è assolutamente vitale per recuperare consensi nelle urne. In Italia in particolare, visto che abbiamo la formazione di Vannacci che puntella da destra Fratelli d'Italia, però insomma devo dire che in questo caso questo dibattito sul walk l'hanno fatto veramente completamente il campo largo, diciamo la destra ci ha un po' sguazzato ma non è intervenuta particolarmente.
0: Ma la destra ha detto semplicemente ve l'avevamo detto, cioè più o meno questo,
1: esatto.
0: Quest'anno
1: troppo
0: detto.
1: Facile adesso scaricare il walk.
0: Walk, che insomma lo ricordiamo brevemente, insomma un'espressione che nasce dal basso, che insomma ha una storia anche molto lunga in realtà come espressione. Stay woke significa rimanere vigili sull'ingiustizia sociale, in sostanza nasce dai movimenti delle persone nere negli Stati Uniti e è diventata un'espressione molto importante dei movimenti sociali che negli anni 20 del 2000, forse anche un po' prima, quindi nelle grandi proteste di Black Lives Matter, dal Me Too, ma sostanzialmente tutti quei movimenti che hanno un'ottica intersezionale e che portano la questione delle persone razzializzate, delle persone LGBTIQ, le femministe, la questione ambientale come una grande rete di oppressione contro cui insomma portare avanti una protesta complessiva. Non so se si può dire così.
1: Direi che si può dire così. Quindi walk, in questo, diciamo, il significato di questo termine che qui usiamo, che tu hai usato, diciamo, nel descrivere come aggettivo, quindi stare svegli, stare allerta, è stato poi sostanzialmente nel tempo manipolato, stiracchiato, diciamo rigirato, per diventare un sostantivo. Si parla di wokismo come se fosse un'ideologia ben strutturata, animata sostanzialmente dalle élite intellettuali progressiste per imporre il proprio punto di vista, il proprio capitale sociale, il proprio capitale culturale. Diciamo, questa è poi l'accezione con cui diciamo, dispregiativa con cui sostanzialmente viene utilizzato in questo dibattito, che poi lo andremo a vedere un po' più nel dettaglio, che si è articolato sia negli Stati Uniti con appunto le dichiarazioni di Alexandria Ocasio-Cortez, e poi anche nel nostro paese negli articoli di giornale che andremo a vedere, richiamando un grande classico, mi viene da dire, insomma, del discorso politico, ovvero una fantomatica opposizione tra diritti civili e diritti economici, quindi prima la lotta di classe e poi le battaglie culturali. Questo un po' è il tema, e contro invece un wokismo che ha imposto per troppo tempo ormai delle battaglie culturali identitarie, perdendo di vista sostanzialmente il benessere, lo stile di vita e le condizioni materiali di vita delle persone. Questo un po' è il tema che si è aperto su questo, e andremo a vedere un po', andremo a commentare un po' meglio quello che hanno detto, insomma, che sono arrivati a dire.
0: Fra l'altro, sul campo largo ci verrebbe banalmente da dire: fatene almeno una di queste cose, perché
1: da qualche parte iniziate.
0: Sì, da qualche parte iniziate, poi non siamo d'accordo con la gerarchizzazione delle lotte, ma da parte vostra lotte proprio non ce ne stanno, quindi non si sa di cosa state parlando.
1: Esatto, questa è la conclusione a cui arriveremo, ma facciamo dei passi indietro. Io inizio direttamente, no? Allora, praticamente cosa succede durante questa calda, torrida, malsana estate che ci siamo appena lasciate alle spalle, che a un certo punto, prima di questo dibattito che veramente sostanzialmente vedeva sui giornali 2-3 articoli al giorno, diciamo, e che nel Regno Unito il 14 di agosto, mi sembra, sì, è stato trovato morto nella sua casa di Londra Jason Hardy, scritto Jason Hardy con la Y alla fine. Chi era Jason Hardy? Era un professore di sociologia dell'Università di Cambridge, aveva 41 anni e diciamo, per un periodo di tempo, diciamo, nella sua carriera era diventato un po' il fiore all'occhiello delle politiche di diversità, eguaglianza ed inclusione dell'università. Perché? Perché è stato il più giovane professore afrodiscendente dell'università.
0: E Cambridge se l'era molto rivenduto, esatto, anche sul sito dell'Ateneo, appunto dicendo: abbiamo assunto un docente nero di 37 anni, eccetera, eccetera.
1: Tuttavia succede che il 5 agosto Jason Hardy aveva dato le dimissioni dal suo posto all'università, perché era stato accusato di varie cose, diciamo, da altri docenti di destra, e poi questa cosa si è allargata a macchia d'olio su tutto il mondo virtuale. Era stato accusato di aver copiato nei suoi lavori testi di altri studiosi, quindi una sorta di plagio, possiamo dire, e poi di altre cose che riguardavano più la sua vita personale, ora non ricordo bene.
0: Ma una in particolare, che lui raccontava delle maratone che aveva fatto, e qualcuno diceva: non è vero che ha fatto tutte queste maratone, sinceramente cose di una rilevanza molto bassa. Questo non ha impedito uno shitstorm, un'ondata di merda sui media
1: incredibile. E tant'è vero che appunto nei 22 giorni che intercorrono diciamo prima della morte di Jason Hardy, i giornali britannici su questa storia hanno pubblicato oltre 200 articoli, ok, quindi un numero elevatissimo, soprattutto considerando che le beghe interne all'accademia, cioè il fatto che un professore ha copiato, in genere interessano veramente poche persone, non diventano
0: un
1: tema.
0: O non ha copiato, perché sì, fra l'altro l'università, per esempio, lo accusavano di aver copiato la tesi di PhD, ma l'università dove lui questo titolo l'ha preso non l'aveva accusato di questo.
1: Esatto.
0: Sono altri docenti palesemente, esatto, di destra, uno addirittura licenziato perché sosteneva la inferiorità genetica delle persone di colore.
1: Perché, e che diceva sostanzialmente che se non ci fossero state le politiche DEI, quindi diversità, eguaglianza ed inclusione, non ci sarebbero stati professori neri all'università, perché era proprio una questione di
0: inferiorità,
1: di intelletto, diciamo, esatto, di inferiorità intellettuale. Quindi, diciamo, questa storia di Jason Hardy ha scoperchiato un po' un vaso di Pandora pieno di diciamo di strumentalizzazione, questa possiamo dire proprio di strumentalizzazione delle lotte woke da parte dell'establishment, quindi in questo caso il mondo accademico, ma appunto è un discorso che, se vi andate a riascoltare anche il ciclo di redazionali, può essere facilmente esteso a qualsiasi compagnia privata, soprattutto le big tech, cioè un lungo periodo in cui queste organizzazioni hanno di fatto strumentalizzato le parole d'ordine del woke per fare delle migliorie di facciata rispetto all'inclusività delle soggettività oppresse, perché in questo modo riuscivano, diciamo, tentavano di impedire dei cambiamenti strutturali che chiaramente sarebbero necessari, perché rimangono comunque delle istituzioni profondamente razziste, profondamente escludenti, profondamente classiste, però darsi questa parvenza di inclusività riusciva un po' a fiaccare o sostanzialmente a sedare anche minimamente le lotte delle persone per diciamo delle persone oppresse, delle persone razzializzate in questo caso, per prendere parole, per cambiare, no, il modo in cui funziona l'establishment e le oppressioni strutturali. E invece che cosa è successo? Che quando è partita questa campagna d'odio nei confronti di Jason Hardy, a Cambridge di base lo ha sostanzialmente scaricato, non sì. lo ha tutelato,
0: diciamo che modo. Già le grandi corporation avevano cambiato faccia, diciamo, dalla campagna elettorale per Trump e poi dal suo insediamento, e abbiamo visto anche le big tech e i grandi social media cambiare le loro politiche, quindi togliere il fact checking, la moderazione, eccetera, e questo l'abbiamo visto nella questione di Jason Hardy. Allo stesso modo Cambridge, che ricordo è anche l'università che non ha detto una parola su Giulio Regeni. Giulio Regeni era un ricercatore sempre di Cambridge, e non ha detto una parola di

0: queste istituzioni possono rendere, diciamo, i risultati raggiunti dalle persone nere un capitale simbolico per l'organizzazione stessa, e utilizzarlo come anche segno evidente del proprio posizionamento, del proprio impegno rispetto all'inclusione. Protezione poi che viene ritirata quando la persona che incarna quel simbolismo diventa controversa, vulnerabile o non più conveniente. È esattamente quello che è successo a Jason Hardy, quindi un'inclusione sostanzialmente di facciata che, come abbiamo detto, non smuove veramente alle fondamenta i sistemi di oppressione e di disuguaglianza. Quindi anche un esempio evidente di esclusione inclusiva, ovvero il fatto che le organizzazioni, siano esse accademiche o appunto le imprese, e anche le imprese big tech, aprono le loro porte quanto basta per diciamo pubblicizzare la loro attenzione per la diversità, mentre lasciano largamente intatte le strutture razzializzate di potere che operano dietro quelle porte. Quindi, insomma, questo è ci interessava appunto ripartire da questo, perché al netto di tutto è proprio un segno evidente, diciamo un esempio evidente della torsione semantica che poi alla fine ha colpito il termine woke, che sostanzialmente, da termine nato all'interno delle lotte contro le oppressioni sistemiche, di fatto diventa una politica delle organizzazioni per ripulirsi la facciata, sostanzialmente la faccia.
1: Fra l'altro, il caso del professore di Cambridge è arrivato anche questo sui giornali italiani, in particolare sui giornali di destra, che ci hanno molto sguazzato. Non è bastato neanche il suicidio di questa persona, né per i giornali britannici né per quelli italiani, per rimettere in discussione i toni con cui era stata alzata la polemica.
0: E quindi qui stavamo al 14 di agosto, poi che cosa è successo? È successo che c'è stata, intorno agli stessi giorni, il 9 di agosto, questa intervista di Alexandria Ocasio-Cortez. Allora, Alexandria Ocasio-Cortez, o AOC, come viene diciamo presentata molto spesso sui giornali, è una esponente dell'ala socialista del Partito Democratico statunitense.
1: Forse la più importante dopo Bernie Sanders, che va verso la pensione.
0: Sì, esatto, che comunque anche durante l'estate ha raccolto particolare attenzione perché ha deciso di condividere sui social il suo percorso di crioconservazione degli ovuli o social freezing, mostrandosi mentre si faceva le iniezioni e parlando un po' di questa pratica. Quindi Alexandria Ocasio-Cortez va in televisione, ospite di This Week, che è un talk politico di ABC, e si stava per andare a votare per le primarie democratiche alle elezioni governatoriali in Wisconsin. E nel commentare appunto le prese di posizione della candidata democratica, in particolare dell'ala più radicale, che è Francesca Hong, che alla fine ha perso contro un avversario più moderato, nel commentare appunto queste elezioni in Wisconsin, ad Ocasio-Cortez viene chiesto cosa ne pensa delle passate dichiarazioni controverse di Hong. Per esempio, diciamo, la cosa più importante per cui questa Francesca Hong era stata criticata era la sua contrarietà a considerare il Thanksgiving una festa nazionale, la festa del ringraziamento, perché appunto
1: colonialista.
0: E praticamente a questa domanda Alexandria Ocasio-Cortez inizia a parlare di come devono essere considerate le elezioni locali, che non sono un test di quelle nazionali ma hanno appunto la loro portata locale, e che Francesca Hong ha cambiato posizione su tutta una serie di cose nel corso del tempo, perché si è resa conto che sostanzialmente non richiamavano l'interesse delle persone. E sempre nel rispondere a questa domanda, Alexandria Ocasio-Cortez cita un suo consigliere cittadino locale del Partito Democratico, che aveva detto che il woke one was crazy, cioè il woke 1 era stata una follia. E allora da lì quali sono, cos'è stato questo walk 1, quali sono stati questi eccessi

0: rispetto a cui bisogna allontanarsi per riprendere il contatto con le esigenze materiali reali della vita delle persone. Diciamo che Alexandre Ocasio-Cortez non ha detto molto più di questo, diciamo, in questa intervista.
1: Ha aggiunto, per la verità, è stato un mio appunto consigliere, ha detto che la fase 1 del walk era folle, ma è stato un dibattito utile. E riferendosi probabilmente a temi come i tagli sulle forze dell'ordine, i tagli
0: la violenza della polizia,
1: l'abolizione delle carceri.
0: Sì, perché diciamo che comunque il termine woke, abbiamo provato a ricostruire molto brevemente la genealogia all'inizio, ma sicuramente è stato molto molto presente nel movimento Black Lives Matter, nei moti di Ferguson, quindi ha uno stretto collegamento con il razzismo sistemico che impera negli Stati Uniti e che porta tantissime persone afroamericane a essere diciamo vittime della violenza della polizia e soprattutto a finire nel complesso industriale carcerario. Quindi diciamo sicuramente ok, Alexandre Ocasio-Cortez non avrà fatto l'intervento più felice del mondo, ma non possiamo dire che si tratti di una biura del woke, diciamo questo mi sento di poterlo dire, cioè non ha detto Alexandre Ocasio-Cortez che tutto quello che è stato etichettato come woke in termini di lotte sia qualcosa da lasciarsi alle spalle. Sei d'accordo?
1: Io sono d'accordo, credo che quello che lei volesse dire è che si discutono anche iniziative molto radicali, il che può portare poi appunto in maniera utile a rimettere in discussione le strutture, e questo non significa che si arrivi purtroppo all'abolizione delle carceri, per fare un esempio. Credo che volesse dire una cosa del genere leggendo, vedendo l'intervista, fra l'altro insomma esiste il video, chiunque
0: esiste il video, sì.
1: Lo può vedere.
0: Questo passaggio dura circa 2 minuti, questo proprio sul walk di un'intervista di 19 mi sembra.
1: Però fatto sta che questa frase Walk 1 era folle è stata il titolo di migliaia di articoli nel mondo, dicendo Alexandria Ocasio-Cortez disconosce il walk.
0: Esatto, così è stato interpretato, così è stato riportato sui quotidiani italiani a partire appunto dal mese di agosto, e proveremo diciamo a ripercorrere alcune delle tappe più salienti di questo assurdo dibattito. E direi che sostanzialmente il punto di partenza non può che essere l'articolo che Giuseppe Conte, quindi il leader in pectore del Movimento 5 Stelle, ricordiamo, non c'è solo la campagna elettorale che porterà alle elezioni politiche, in questo momento c'è una negoziazione dei rapporti di forza interni al centro-sinistra per capire come arrivarci a questa cavalcata elettorale, no?
1: Oggi è impossibile non accorgersi, perché per chi non ha ascoltato la rassegna stampa, praticamente tutti i giornali italiani titolano sullo scontro, diciamo, interno tra Schlein, sì, e Conte, su chi deve guidare la coalizione, e Conte aveva cominciato parecchio prima a farsi la propria campagna elettorale per essere il prossimo presidente del Consiglio. E uno dei temi incredibilmente che ha scelto, io dico incredibilmente perché che Giuseppi potesse parlare di woke non c'era mai venuto in mente, visto il personaggio, viste le sue tematiche eccetera, invece il 21 agosto Pubblica una lettera, pagina intera su Repubblica, una lettera, caro direttore, inizia che Repubblica titola: alla sinistra non serve il walk, il nemico da combattere è questa società di diseguali. Non so se il titolo sia di Conte stesso o della redazione di Repubblica, e penso che forse valga la pena leggerla questa lettera per capire come si è articolato questo dibattito in Italia. Vado?
0: Vai, prego, prego. Rinfrescaci la memoria.
1: Caro direttore, nel corso degli anni mi è capitato più volte di rimanere fortemente perplesso di fronte a alcuni eccessi della cultura woke rimbalzati dagli Stati Uniti. Sapere di Omero e Cicerone trattati alla stregua di suprematisti bianchi, e questa sappiamo che è una fake news. E potrei continuare con uno scellerato florilegio per riassumere le degenerazioni di politicamente corretto e della cancel culture prodotte dal movimento woke. Si è arrivati al punto di impedire ogni contestualizzazione di idee e opere, di schiacciare ogni prospettiva storica, producendo effetti perversi, conformismo ideologico e in talune punti repressione della libertà di opinione. E anche qui è tutto infarcito di fake news, perché voler abbattere statue di schiavisti, per esempio, nei paesi del sud degli Stati Uniti, non ci sembra schiacciare la storia e evitarne la contestualizzazione, ma ci sembra, insomma, che lo spazio pubblico andrebbe occupato in un altro modo, ecco, comunque senza farla lunga. Questo approccio si è diffuso soprattutto tra i ceti urbani più istruiti, ed ecco qui l'accusa di Radhika Chic del woke. I più solerti a interiorizzare le grammatiche dell'inclusione, ma ha finito per restituire l'immagine di una politica a sinistra indisponibile a mettere in discussione i privilegi delle fasce sociali più avvantaggiate e a farsi realmente carico delle urgenze delle fasce più deboli della popolazione. E questo è proprio l'assurdo per me di questo articolo e di questo posizionamento, perché il woke parte esattamente da quelle che Conte chiama le fasce più deboli, razzializzate, aggiungo io, della popolazione, e da un'analisi di classe della situazione politica, no?
0: Sì.
1: Andando avanti, i cittadini appartenenti al ceto medio, sempre più protetti sul piano sociale, dove, gli chiederei a Conte, per non parlare di quelli appartenenti ai ceti più vulnerabili, hanno assistito attoniti a certe discussioni proposte, come l'abolizione della festa del Thanksgiving, del ringraziamento, ormai parte integrante della cultura americana, hanno contribuito a disorientarli ancora più in un contesto di identità già frammentate. Ovviamente la cultura woke non è stata solo questo, ha promosso una più vigile attenzione sui dispositivi culturali che marginalizzano specifiche identità, ha contribuito a contrastare le varie forme di razzismo, di sessismo, di discriminazione, ci ha aiutato a ricostruire la fisiologia del potere, come direbbe Foucault. Tu lo immaginavi che Conte leggesse Foucault?
0: Veramente non me l'aspettavo.
1: Che si esprime solo attraverso norme giuridiche e regole di mercato, ma si diffonde attraverso linguaggi, immagini, rappresentazioni che perpetuano stereotipi e gerarchie simboliche. Le destre, dal canto loro, hanno attaccato in blocco il movimento woke, utilizzandolo come capro espiatorio per screditare qualunque istanza di uguaglianza. Non dobbiamo permetterlo. Questo movimento ci ha spinto a allargare il concetto di giustizia, adottare un linguaggio più rispettoso, insomma qui dice due cose buone sul woke. Il problema è che per buona parte della sinistra questo indirizzo culturale è diventato una dottrina totalizzante. Il filtro unico attraverso cui interpretare il mondo e distinguere i buoni dai cattivi. Quindi il woke, secondo Conte, anche in Italia, sarebbe stato il filtro per distinguere i buoni dai cattivi. La politica è così diventata gestione delle sensibilità, regolamentazione del linguaggio, una sorta di etichetta morale per affrontare micro conflitti simbolici. Attenzione, micro conflitti simbolici. Quindi, che ne so, la conflittualità di chi viene subisce la violenza sistemica perché persona razzializzata, o perché persona trans, o perché persona LGBTQ, o perché donna, è un micro conflitto. Andando avanti, oggi la domanda che dobbiamo porci è: la cultura woke può costituire l'ossatura ideologica di una forza progressista? Ne dubito. La cultura woke è diventata una sorta di religione morale autoreferenziale, e per una forza progressista sarebbe un grave errore di strategia politica confidare su di essa per costruire una efficace azione politica. Una forza progressista deve necessariamente intervenire sulle radici materiali delle disuguaglianze, assumendo quale prioritario obiettivo la riduzione, se non l'eliminazione, degli squilibri economici e dell'iniquità sociali che hanno assunto un rilievo strutturale. Una forza progressista deve offrire risposte specifiche diffuse alle inquietudini di sottopagati, operai, piccoli imprenditori, classi medie che vivono un orizzonte di vita senza più certezze. E qua sembra che Conte non tenga presente che tra sottopagati, operai, eccetera, eccetera, ci stanno persone LGBTQ, ci sono le donne, ci sono persone razzializzate, ma invece la visione è quella non monolitica, da una parte l'operai, dagli altri questi che si divertono evidentemente a essere diversi. E deve misurarsi con la finanziarizzazione dell'economia, deve affrontare il tema dell'economia reale che crea valore aggiunto per la comunità ma affoga in un'asfissiante burocrazia sopraffatta da costi energetici e tassazioni sempre più elevate. Deve interrogarsi sul predominio delle big tech che sta producendo un capitalismo della sorveglianza con piattaforme digitali che monetizzano le nostre esistenze. Una forza progressista deve decidere come affrontare la dilagante corsa al riarmo e l'ossessione per la deterrenza militare, che contribuiscono a trasferire preziose risorse del welfare alla spesa militare, alimentando il paradigma dell'escalation invece della prevenzione. E su questi terreni che stanno maturando le sfide decisive per il nostro futuro. Una politica progressista deve penetrare i meccanismi e le strutture più profonde dell'attuale sistema economico-sociale. Insomma, un po' si ripete qua. Non possiamo rassegnarci ad assistere a una crescita sempre più esponenziale di produttività e redditività mentre la distribuzione dei benefici alle comunità diventa più iniqua. Nell'enciclica Magnifica Humanitatis,
0: cioè, Foucault e il Papa nello stesso articolo.
1: Esatto. E, come dire, ampi orizzonti culturali, Giuseppi. Quindi il Papa Leone XIV sottolinea una sfida dirimente: la giustizia sociale non può essere intesa come un problema successivo alla produzione della ricchezza, lasciando che l'economia produca valore e la politica intervenga successivamente a riparare le disuguaglianze. Lo strapotere delle big tech va assolutamente regolato a livello europeo attraverso una costituzione, siamo quasi in fondo, non abbiate paura, un costituzionalismo, scusate, digitale sul piano giuridico, e è impensabile affrontare queste sfide muniti solo di un'agenda morale sui diritti civili. E abbiamo l'urgente necessità di affrontare le disuguaglianze economiche e sociali misurandoci con soluzioni concrete riguardanti politiche salariali, piani industriali, equità fiscale, imposte adeguate su rendite finanziarie, sostegno all'economia reale, diritto all'abitazione, accesso ai servizi pubblici, prestazioni sanitarie, eccetera. Dobbiamo recuperare risorse importanti dalla revisione delle spese militari. La destra in Italia ha fallito, ha deluso i cittadini offrendo soluzioni ispirate a pulsioni autoritarie senza garantire ordine e sicurezza. Tocca a noi offrire una vera alternativa, convincendo i ceti popolari, le forze sindacali, tutti i settori produttivi e i vari movimenti e comunità locali che si possono tenere insieme riconoscimento e ridistribuzione, libertà individuali e sicurezza sociale, non perdendo mai di vista la lotta primaria contro le oppressioni materiali. Tocca a noi tornare a far crescere l'Italia contrastando la gerarchia di una società di disuguali. Questo Giuseppe Conte.
0: Questo Giuseppe Conte, questo articolo ha aperto un po' una fogna, nel senso che comunque di risposta e poi di ulteriore commento a questo dibattito sui giornali abbiamo trovato francamente di tutto, e non andremo a leggere tutti gli articoli che sono usciti nel mese di agosto perché sarebbe un tedio che nessuno di noi si merita, però ne andiamo a nominare alcuni, perché giusto due giorni dopo, sempre sulle colonne di Repubblica, viene fuori una lettera sempre al direttore, questa volta di Matteo Renzi. Superare gli
1: eccessi. Pure Matteo Renzi parla di WOC.
0: Parla di WOC, anche lui cita l'enciclica del Papa, te lo dico così giusto perché tu ti sia pronta, e si propone come fine conoscitore della politica statunitense. Superare gli eccessi WOC, la questione sociale va messa al primo posto. Non bisogna arretrare di un millimetro sul tema dei diritti, ma dobbiamo guardare al ceto medio stritolato dal costo della vita. Allora qui c'è già più chiarezza, perché Matteo Renzi dice: noi non vogliamo, non siamo una forza socialista, siamo una forza progressista. dice che le elezioni si vincono mettendo al centro la questione sociale, il benessere economico, la vita quotidiana, non la cultura woke, e su questo dice di pensarle esattamente come Giuseppe Conte. Il loro programma è quello di dare respiro al ceto medio stritolato dal costo della vita, tutto il resto viene dopo, quindi tutto quello che non è ceto medio viene dopo. E sono da calibrare gli strumenti, meno woke e più economia, questo è lo slogan dell'articolo di Renzi, e aggiungo meno sussidi e più sussidiarietà. Il ruolo di noi riformisti nel centrosinistra è quello di garantire lo Stato sociale, non di sognare uno Stato socialista. E non basta abbandonare la cultura woke perché altrimenti si perde, dice Renzi, non può essere solo tattica, occorre analizzare cos'è stata davvero questa ideologia che ha preteso di stabilire la verità con la V maiuscola. Il woke non è una statua battuta o un perbenismo di maniera, in nome di quelle idee sono state distrutte vite, prodotte discriminazioni e causati licenziamenti. Questa un po' è la narrazione su questi presunti eccessi della cultura woke, cioè una cultura, diciamo, anzi non è manco una cultura, una parola di rivendicazione delle lotte delle persone oppresse per salvare le proprie vite dalle oppressioni sistemiche diventa ribaltata un'ideologia che ha lasciato dei cadaveri dietro di sé. Questo un po' è il livello, sì, a cui si è arrivati, ecco.
1: Anche se in qualche modo Renzi, a me sembra che in questo incipit d'articolo mostra forse un pochino più di consapevolezza del walk di Conte quando dice noi abbiamo bisogno di politiche sociali, non di socialismo, perché il walk in realtà appunto parte da un'analisi marxista della società statunitense in particolare, e quindi dai socialisti del Partito Democratico, dalle socialiste.
0: Infatti walk di per sé, per come nasce nelle lotte, ha già una connotazione che tiene insieme i cosiddetti diritti civili e i cosiddetti diritti sociali. Insomma, nasce appunto dalla presa di posizione delle classi subalterne contro il razzismo sistemico in particolare, quindi sicuramente non è una parola che nasce nell'accademia statunitense, casomai lì è stata riappropriata, rimasticata e risputata in chiave più digeribile, diciamo, per lo status quo. Continua Renzi, si è colpita la libertà di espressione reintroducendo forme di censura, e anche qui inizia, insomma, a elencare questi casi emblematici tra Dante, Shakespeare, Tolstoi, Orwell, eccetera,
1: quasi
0: eccetera.
1: Tutti falsi, quasi tutti raccontati male,
0: per arrivare a dire che persino tra i presunti Lib Dem è invalsa la tentazione di usare la sacrosanta battaglia in difesa dell'Ucraina per censurare in modo folle Dostoevskij e la cultura russa. Così si lancia in questa cosa. E dice,
1: però qua dice un'altra cosa che mi sembra molto utile sottolineare, cioè sarebbe un attacco alla libertà d'espressione il woke, alla libertà d'opinione, ma di fatto è un attacco alla libertà di insulto, alla libertà di discriminazione e marginalizzazione attraverso le parole. Su questo poi possiamo vedere il caso di Simone Lenzi, che mi sembra piuttosto chiaro.
0: Ce ne vuoi parlare, perché so che è di tua competenza geografica un po'.
1: È di mia competenza geografica, e devo dire la verità che mi dispiace anche perché i Virginiana Miller, che è il gruppo in cui suona questo tipo, mi piaceva anche un tempo, è un gruppo, una band musicale, ma nel frattempo questo Simone Lenzi era diventato assessore alla cultura del comune di Livorno, un comune a guida centro-sinistra, e poi si è dimesso, cioè gli sono state chieste, non so se formalmente o informalmente, le dimissioni per delle affermazioni transfobiche, e gli sono state chieste le dimissioni dalla sua stessa maggioranza. Lui ha rosicato moltissimo,
0: male.
1: È diventato subito collaboratore del Foglio, che è uno tra i giornali italiani, se escludiamo Libero e La Verità, forse il maggior oppositore del woke nel nostro paese. E se, voglio dire, siccome ti tolgono la poltrona diventi collaboratore del Foglio, mi sembra che la dice lunga su come ti posizioni nel mondo. E quindi il Foglio, in mezzo a questo dibattito, pubblica subito un suo articolo che è, credo, il primo della collaborazione, sì. Le verità rimosse dei finti pentiti del WOC. È duro abbandonare il club dei buoni e giusti in attesa dell'alternativa fra chi si indigna per un pronome e l'islamismo politico. Voilà. Quindi sostanzialmente è quello della denigrazione e minimizzazione delle istanze portate avanti dall'UOC, quella la strategia di questo Simone Lenzi, che appunto tratta un po' da anime belle chi vuole il politicamente corretto, lo sminuisce dicendo che questa ossessiva attenzione ai pronomi, e islamismo politico invece è quell'attacco presente in Francia, il cosiddetto islamogauchisme, cioè l'accusa, che c'è anche in Italia, di alleanza tra estremismo di sinistra e islam politico, insomma tutto questo guazzabuglio. Parla di narcisismo e però insomma non è che c'è da dire molto di più su questo Simone Lenzi, ma sostanzialmente ci fa capire cosa significa libertà di espressione per gli oppositori del WOC. Significa libertà di dire un po' quello che si vuole sulle soggettività più vulnerabili, perché non è che poi parlano di maschi bianchi cis questa gente.
0: Ah no, certo, che domande. E diciamo che però nella stessa giornata, quindi sempre domenica 23 agosto 2026, sono usciti sui quotidiani anche altri articoli più condivisibili, diciamo. Per esempio Il Manifesto dedicava l'intera pagina 9 con un doppio articolo al tema del woke e lotta di classe. Ne parlava Andrea Fabozzi, che sostanzialmente rispostava, diciamo, il focus sull'intolleranza sbandierata, agita dalle destre sovraniste. Dice che è sorprendente quanto stava accadendo ad agosto, cioè che si denunciasse un presunto eccesso da sinistra nella difesa dei diritti civili, nel rispetto delle differenze, nella battaglia contro le discriminazioni, perché di tutto questo non troviamo traccia sostanzialmente in Italia. Anche se, diciamo, e questo sarà un po' un leitmotiv anche degli articoli, possiamo dire, più convincenti, anche degli articoli che nascono dalle assemblee di lotta. Per esempio c'era anche un articolo di Osservatorio contro la repressione su questo tema, che comunque anche questi osservatori non si esimono sostanzialmente da denunciare che degli eccessi ci sono stati in questa storia del woke. Fabozzi appunto dice che non si possono negare certi esiti surreali delle battaglie di libertà che si concludono con un nuovo divieto, certe insistenze ridicole nel politicamente corretto. Non le specifica meglio, ma così è, comunque vengono di base nominate. E nella stessa pagina abbiamo anche un articolo di Mimmo Cangiano, che molto si è occupato di questi temi, soprattutto in un'ottica marxista materialista. Combattere le condizioni sociali delle discriminazioni, riparte appunto Cangiano sempre a pagina 9 del Manifesto del 23 di agosto, dalle cosiddette cultural wars, quindi dalle guerre culturali, richiama in causa Nancy Fraser, prendendo appunto da lei la definizione di neoliberismo progressista, cioè una combinazione apparentemente paradossale di liberismo economico e radicalismo culturale, nella quale l'emancipazione viene separata dalla ridistribuzione e la critica delle gerarchie simboliche può procedere indisturbata accanto alla riproduzione di gerarchie materiali. Ora, questo evidentemente è successo, ma non è imputabile alle lotte, questo è imputabile appunto a quanto dicevamo prima, cioè il discorso per cui le organizzazioni, quando era conveniente politicamente, hanno fatto un uso strumentale di alcune parole d'ordine delle lotte, da cui nasce il termine woke, per risputarlo fuori sostanzialmente in forma di politiche per la diversità, che chiaramente non spostavano le condizioni materiali, ma non era neanche quella la loro intenzione, insomma, non so
1: no,
0: come dire.
1: E come dire, le lotte anzi hanno sempre portato avanti una critica molto serrata a quest'uso diciamo delle politiche culturali, perché il diversity management, che per un certo per una certa epoca è andato di moda, insomma, da parte dei movimenti dal basso è sempre stato criticato, perché di fatto si trattava di mettere a profitto le cosiddette diversità, non di dare uno spazio reale alle cosiddette diversità.
0: Certo, certo. Cioè, si rende possibile tutto ciò che di queste lotte non sposta lo status quo. Quindi, però, diciamo, appunto, questo era importante per dire che la colpa di questa cosa qui non è imputabile alle lotte stesse, ma è imputabile alle organizzazioni e al sistema capitalista. Non so come dire.
1: Sicuramente. E poi c'è anche da dire un'altra cosa, che tutte queste libertà civili in Italia, dove si sviluppa questo dibattito, non ci sono, cioè, perché noi abbiamo un gap, un gender gap fortissimo. Sappiamo che le donne in Italia guadagnano il 30% meno dei maschi. Per fare un esempio, non c'è mai stata una politica liberale per diciamo l'emancipazione di genere, neanche quella delle quote. Le uniche quote che si sono viste in questi paesi sono quelle azzurre, cioè per i maschi nell'ultimo contratto, nell'ultimo concorso della scuola. Per quanto riguarda le diversità LGBTIQ, abbiamo una legge che permette il cambio di genere, che è del 1982, e poi abbiamo una legge sulle unioni civili del 2006, fatta quando l'Europa stava multando da anni l'Italia perché non l'aveva fatta, al minimo, perché è stata tolta anche la stepchild adoption, e là ci si ferma. Quindi questo fenomeno in Italia non c'è stato.
0: Esatto, non abbiamo vissuto questi eccessi della cultura woke progressista. Quindi concluderei Mimmo Cangiano dicendo solo che secondo lui il problema del woke 1 non è che abbia parlato troppo di cultura, è che troppo spesso ha finito per parlare di cultura come se la cultura fosse separabile dalla materialità sociale, e si lancia a proporre cosa dovrebbe essere questo woke 2, quindi questa nuova fase del woke, quindi come termine non da dismettere ma da riarticolare. Il passaggio al woke 2, dice Mimmo Cangiano, potrebbe essere interessante se significasse tornare a parlare di salari, lavoro, casa, sanità, istruzione, organizzazione collettiva, potere economico e distribuzione della ricchezza, senza abbandonare la critica delle discriminazioni, quindi cercando di tenere le due parti insieme. Io quello che vorrei dire a Mimmo Cangiano, a chi per loro, è che questo è quello che fa il femminismo intersezionale.
1: Esattamente. Io direi che, siccome è praticamente un'ora che parliamo ininterrottamente, facciamo una pausa, ci riascoltiamo gli Alma Megretta con una bellissima traccia che è Black Athena, e che tiene proprio dentro i temi decoloniali del woke. Vediamo se riusciamo a mandarla. Che dici? Vai? Non vai?
2: The real history, it ain't a mystery, just hitting the fake reality.

0: Tornati in voce dopo questa breve pausa musicale. In realtà andremo verso la chiusura in qualche modo, nel senso finiamo di ricostruire questo dibattito appunto agostano. Eravamo arrivati appunto a Renzi e poi al manifesto che si era inserito appunto con un doppio articolo nel dibattito. C'era poi stato Lenzi, quindi l'ex Simone Lenzi, l'ex assessore alla cultura del comune di Livorno, sul Foglio, tra l'altro appunto articolo di Lenzi sul Foglio accompagnato da una statua di Colombo vandalizzata, qui riporta, ma in realtà imbrattata di vernice a Londra nel 2021, perché questa cosa delle statue è un po' l'emblema, diciamo, dell'eccesso del woke, per come viene denunciato dai suoi detrattori. Arriviamo al 24 di agosto, quindi, con un articolo di Chiara Valerio sulla Repubblica.
1: Altra occasione persa per tacere.
0: Per tacere, anche qui viene nominata l'enciclica del Papa. Di base quello che dice Chiara Valerio è: bello il woke per come è stato pensato, ma poi è diventato un arroccamento identitario, dice no alla somma delle piccole identità che non diventano comunità e no all'annichilimento di chi la pensa diversamente. Io vorrei ricordare, insomma questo più o meno è il contenuto dell'articolo, vorrei ricordare che Chiara Valerio si è ritrovata a un certo punto nell'occhio del ciclone di un dibattito orrendo relativo a Più libri più libri, di cui lei curava sostanzialmente la programmazione, perché lei si è ostinata fino all'ultimo a difendere Caffo, che è un filosofo, ma soprattutto un uomo violento coinvolto in un procedimento giudiziario dovuto alle denunce della sua ex compagna. Di fronte alla critica mossa alla programmazione della Fiera dell'Editoria di Roma rispetto all'opportunità di invitare un personaggio del genere nel pieno, diciamo, della vicenda giudiziaria che lo interessava, e che tra l'altro, non perché questo ci interessi necessariamente, ha portato a una condanna di Caffo, che non ha mai perso occasione di dire la propria, anche di dire la propria sulla violenza. Ecco, diciamo, Chiara Valerio si inserisce in questo dibattito criticando appunto le prese di posizione online che mirano a silenziare le voci con cui non siamo d'accordo, un po' anche per difendersi lei. Ovviamente in tutto questo discorso, anche di questo abbiamo parlato nel ciclo di redazionali, quando parliamo di censura, quando parliamo di politicamente corretto, quello che manca sempre è un'analisi del potere, cioè nel senso del potere di presa di parola, che poi è quello che veramente è da considerare quando si vuole parlare di censura, nel senso che gli attacchi online contro Caffo sono una cosa, il potere che ha Caffo di presa di parola in quel contesto, anche grazie a personaggi come Chiara Valerio, è sicuramente un altro. È un potere che le donne che subiscono violenza da uomini come Caffo tendenzialmente non hanno questo potere di presa di parola pubblica. Cioè, nel senso, questo lo dico per dire che poi tutta questa denuncia sugli eccessi del woke che violerebbe la libertà di espressione non tiene minimamente conto, e non lo fa volontariamente, del sistema, diciamo, di potere e di oppressione che fa sì che alcune voci contino più delle altre. Quindi tutto questo pericolo di impedire alle persone di dire le loro cagate da parte nostra non credo che ci sia, perché non ce l'abbiamo quel potere di presa di parola pubblico che invece potrebbe avere un Matteo Renzi che scrive su Repubblica.
1: Sì, diciamo che le soggettività marginalizzate, che siano le persone razzializzate o che sia le femministe, che sia le persone LGBTIQ, quando hanno preso parola l'hanno fatto attraverso la forza di movimenti che con grande fatica, in genere a prezzo piuttosto alto, sono riuscite a portare nelle piazze, mentre queste persone a cui verrebbe tolta la libertà di parola non devono fare questa fatica, ecco, per conquistarsi un microfono.
0: Una paginata di un giornale. E tra l'altro, appunto, rispetto a questo possiamo anche evidenziare, se ce ne fosse la necessità, che tutto questo dibattito che stiamo ricostruendo è stato animato principalmente da uomini bianchi, e che nessun giornale, neanche il più illuminato, diciamo, ha provato ad arricchire il punto di vista, diciamo, il dibattito, andando a dare spazio al punto di vista di quelle soggettività, di quelle collettività che sostanzialmente vengono additate come woke.
1: Assolutamente no, anche gli articoli, come dire, abbastanza condivisibili che abbiamo visto, faccio riferimento a Luigi Manconi su Repubblica, a Cristian Raimo e a Striano su Domani, cioè comunque non è stato dato spazio alle soggettività che avrebbero ecceduto.
0: Esatto, perché a questo punto forse è il pezzo del dibattito che manca, ma forse non c'è interessa ad ascoltare quelle voci. Comunque, dicevamo, appunto, Cristian Raimo, sempre il 24 agosto, firma sul Domani un articolo in cui, diciamo, si lancia nel descrivere come demenziale il dibattito che si sta articolando. Prova a fare un punto anche su Alexandria Ocasio-Cortez, evidenziando come non sia una radicale pentita, per parlare poi, appunto, della svolta illiberale attuale di molti paesi dell'Ovest globale, e poi si toglie qualche sassolino dalla scarpa, puntando il dito contro le posizioni ambigue dei 5 Stelle nel tema dei diritti e anche dei temi sociali che lo stesso Conte va snocciolando, e sostanzialmente fa due esempi Raimo. Uno è stata l'esperienza del governo giallo-verde, in cui, appunto, Conte ha governato con la Lega, e sono di quegli anni anche il varo di decreti sicurezza che hanno fortemente criminalizzato gli spostamenti delle persone migranti e l'operato delle ONG nel Mar Mediterraneo. E poi la posizione ambigua dei 5 Stelle sul referendum sulla cittadinanza dello scorso anno, che era stato votato insieme ai referendum della CGIL sul lavoro. In quel caso, appunto, il Movimento 5 Stelle non diede un orientamento di voto sul referendum sulla cittadinanza, che, ricordiamo, non solo è fallito come gli altri perché non ha raggiunto il quorum, ma è stato il quesito referendario con più no, cioè nel senso in cui c'è stato un'opposizione, quindi anche chi è andato a votare, che tendenzialmente sono le persone posizionate più o meno a sinistra sul tema della riforma della cittadinanza, aveva votato contro, diciamo, il dimezzamento degli anni di residenza necessari per ottenere la cittadinanza italiana. Dicevamo poi, volevi dire, no, che proseguendo questa carrellata, appunto, c'era l'articolo di Luigi Manconi su Repubblica il 26 di agosto, che ricollega, diciamo, che invece propone di tornare a guardare alla stagione degli anni 70 come stagione in cui si era riusciti a coniugare e a portare avanti insieme le politiche sociali e i diritti civili, ripercorrendo una serie di conquiste, appunto, degli anni 70. E infine potremmo concludere questa carrellata con il Domani del 26 agosto, dove c'è un doppio articolo. Da un lato Michela Ponzani, che ci dice che il vero problema sono i diritti che retrocedono, non un eccesso di diritti, anche questo, insomma, mi sembra abbastanza evidente, ma evidentemente, scusate il gioco di parole, va evidenziato. E poi, sempre sulla stessa pagina, che è la pagina 8, c'è un articolo di Francesco Striano, che è un ricercatore e docente di filosofia morale. Le lotte separate sono più facili da smontare. Ora non lo leggerò tutto, ma vi leggo alcuni passaggi. Ricostruisce un po' la genesi della parola woke e dice: prima di essere l'etichetta con cui si liquidano i corsi di gender studies, insomma, woke è stato per quasi un secolo un lessico di autodifesa e piuttosto concreto, ovvero nominare in anticipo la violenza che ti aspetta al varco per non farti trovare impreparato. Parla poi dell'operazione della destra che ha preso, diciamo, woke come bersaglio polemico e retorico, e dice poi Striano che ora la sinistra creda di poter effettuare una ritirata tattica sul terreno culturale per riconquistare elettori sul piano economico si rivela quindi nel migliore dei casi un'illusione. C'è però un danno peggiore di quello tattico ed è teorico. Chi rinnega il woke si porta dietro anche la caricatura che lo accompagna, quella di una sinistra che avrebbe barattato la critica dell'economia con le questioni di identità. E ci invita poi a leggere, Striano, L'impero della normalità, neurodiversità e capitalismo di Robert Chapman, uscito per Mimesis nel 2025, una storia materialista della normalità cognitiva come prodotto del capitalismo, continua poi in questa disamina per poi concludere Striano. Il woke che oggi ci si chiede, che oggi si chiede di abbiurare, è precisamente questa caricatura, la versione già addomesticata prodotta dalla stessa area che adesso la ripudia, che però non è mai stato il fulcro di alcuna politica radicale. E la richiesta di abbiura è ancora più strana quando avviene nell'area progressista europea e italiana. Non solo si sta cedendo all'adozione del vocabolario di un avversario politico, ma si finisce per discutere di polemiche made in USA come se fossero categorie della nostra politica. La tanto invocata abiura del woke peraltro presuppone qualcosa che non esiste né negli Stati Uniti né in Europa, ovvero una sinistra istituzionale disposta a compensare l'arretramento sui diritti con un'agenda apertamente anticapitalista. Il risultato prevedibile è che si arretri su entrambi i fronti, lasciando fuori una massa crescente di persone senza rappresentanza. Chapman parla del suo marxismo neurodivergente dicendo che non c'è liberazione che non sia collettiva. Sarà una frase da manifesto, ma descrive un fatto pratico. Le lotte separate sono più facili da smontare e chi ha scritto il copione lo sa da un pezzo. Questo, insomma, mi sembrava interessante, insomma, per evidenziare qual è poi la posta in gioco reale che si cela dietro questi dibattiti.
1: Sicuramente è interessante e penso che forse abbiamo capito qualcosa di più. Allora, quello che c'è da chiedersi, a me sembra, è perché questo dibattito sui giornali italiani è completamente insensato. Fra l'altro non è che vi abbiamo citato proprio tutti gli articoli che sono usciti, non vi abbiamo citato quelli dei giornali di destra, non vi abbiamo citato altri ancora più beceri, eccetera eccetera, ma insomma, in una estate che dimostra in che condizioni ci sta mettendo il cambio climatico, l'Europa in fiamme, le alluvioni e nel frattempo i femminicidi e nel frattempo le condizioni insomma delle persone migranti eccetera eccetera, il campo largo in qualche modo decide di aprire un dibattito che non esiste, cioè perché il dibattito su questo walk in Italia, abbiamo cercato di dirvi che è un dibattito surreale, ma dall'altra parte non si capisce bene se ci fanno o se ci sono, perché non so se c'è anche poi sempre questa contrapposizione che viene messa in gioco tra femminismo e walk, quando il femminismo intersezionale e il woke sono sostanzialmente la stessa cosa, detto con parole diverse e anche da lati diversi dell'oceano. Quindi ci fanno o ci sono?
0: Secondo me ci fanno, nel senso che il punto di questa puntata e anche del nostro ciclo di redazionali non è spingere per l'adozione all'interno delle nostre lotte di termini come woke
1: eccetera.
0: No, però è far capire qual è la posta in gioco politica reale che c'è dietro questo dibattito, che a volte assume delle forme assurde, che però insomma invece è molto importante, è molto pericoloso, perché attenta di base alle nostre esistenze, alla nostra sopravvivenza, anche alle nostre rivendicazioni, cioè liquidare anni, decenni di lotte delle soggettività subalterne, che siano le soggettività LGBTQIA+, le donne, le soggettività razzializzate, le soggettività disabili, liquidandole, sminuendole come una battaglia puramente culturale che non smuove la struttura, quindi solo a livello di sovrastruttura, è negare la verità, ma soprattutto è una strategia per permettere ai soliti noti di continuare a mantenere ben saldo il proprio potere di maschi bianchi eterocis.
1: Tutto questo in nome di una lotta di classe che questi bianchi etero cis non fa e non vuole nemmeno, evidentemente, perché altrimenti si tratterebbe, come dire, di una vecchia gerarchizzazione delle lotte. Esatto. In realtà qua significa semplicemente cancellare delle lotte in nome di altre che però non si fanno, e quindi è ancora peggio. E quello che mi viene da dire è che se il campo largo per le prossime elezioni si vuol utilizzare questo tipo di retorica, mi sa che ci condannano altri 5 anni di Meloni.
0: Sì, è molto probabile. Detto questo, la chiudiamo con questa nota amara, ma io direi anche che, per quanto ci riguarda, non solo appunto femminismo intersezionale e woke sono sostanzialmente sinonimi, io mi sento anche di dire che magari ci fossero questi eccessi woke, secondo me vivremo tutte molto meglio. Purtroppo in realtà è tutto un panico morale, sono dei fantasmi creati ad hoc per seminare il panico tra le persone. Io mi auguro che ci arriveremo a questi eccessi woke, sinceramente.
1: Ma magari, cioè, nel senso, significherebbe mettere i maschi borghesi bianchi cis in discussione, che ne so, dibattere se abolire le carceri, denunciare le violenze della polizia, ecc. Magari. E a questo punto noi vi salutiamo, vi lasciamo alla bella musica della compagna automatica di questa radio, e poi alle repliche e al programma del sabato pomeriggio di Radio Onda Rossa.

0: non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote,
2: una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
3: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
2: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
3: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
2: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
3: e con classe.
0: Maledetto lavoro, maledetto denaro! I soldi cambiano della vita a un prezzo troppo caro!

Siamo sugli 87,9 di Radio Onda Rossa. La trasmissione che state per ascoltare è fondamentale. La prima non può che andare per il Che. Questa è la canzone che è stata cantata al suo funerale. Asta sempre.